0: Musica, la vetrina della musica indipendente, ogni giorno a quest'ora con le sue novità discografiche che sanno d'estate, perché ce ne sono parecchie che hanno proprio il sapore delle canzoni per l'estate. Ne troveremo alcune anche oggi, tra poco, quando partiremo con le novità, perché subito ad aprire un classico.
1: Ora musica story.
0: 1987.

le mani sbucci le cipolle. Questo disco del 1987 è stato sicuramente il disco della svolta per Zucchero, eh? È stato un album che lo ha lanciato alla grandissima ovunque. Oggi ad aprire Ora Musica con le mani, come sempre un classico anticipa la novità al primo ascolto. Oggi Alvi con Parassiti.

0: Alvi, 24 anni, debutta nella discografia con questo singolo che si chiama Parassiti. Prossimamente uscirà un progetto su questa voce molto particolare che oggi apre Ora Musica, la nostra novità al primo ascolto. E adesso le interviste.
1: Ora Musica, l'intervista.
0: Oggi la nostra intervista andiamo a farla in provincia di Verona e andiamo a chiacchierare con Clae in programmazione con il suo singolo. Ciao, bentrovata anzitutto.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, la tua canzone racconta di un'estate particolare. Io l'altro giorno, quando l'ho messa, ho detto che potremmo anche considerarla una versione degli anni nostri di quella che era Estate di Bruno Martino, perché anche lui odiava l'estate perché alla fine ricordava una storia un po' brutta, no?
2: Tu hai visto sempre qualcosa che rovina qualcos'altro. Secondo me non è proprio il classico tormentone estivo, anche se comunque magari un po' la melodia, la musica.
0: No, però il tema è quello di un'estate che insomma è andata un po' così.
2: Esatto, infatti parla di una storia finita male, un po' alle porte di quella che è la stagione che solitamente è la più apprezzata, attesa di tutte, e rivive un po' le liti, le delusioni, i tradimenti di una storia che poi è andata a chiudersi, però la vede un po' in chiave ironica.
0: Esatto.
2: Quindi secondo me qualcosa che effettivamente avrebbe potuto rovinare l'estate, una stagione intera, poi in realtà non ce la fa. Quindi è bello come, secondo me, qualcosa che teoricamente avrebbe potuto rovinare un'estate, poi in realtà non ce la fa e quindi ci si scrive una canzone e ci si ironizza sopra.
0: Ecco,
2: diciamo.
0: io penso che il messaggio bello sia proprio quello di ironizzare e andare avanti, no?
2: Esattamente.
0: Anche perché poi i conti si fanno alla fine dell'estate, magari da lì da qua a là nasce ancora qualcosa.
2: Esatto, magari cambia tutto, quindi bisogna in un certo senso essere ottimisti e non lasciarsi rovinare qualcosa di bello da qualcosa di brutto che è successo.
0: Esattamente. Senti, questo è un singolo a sé o fa parte di un progetto più ampio?
2: Ah, questo è un singolo a sé, logicamente poi abbiamo in serbo molte altre sorprese che verranno fuori più avanti, insomma, però è la prima di tante altre, insomma.
0: Ma non è il tuo debutto, tu ne avevi già fatti?
2: No, beh, allora, è il mio primo singolo estivo. Uh-huh. Ho già pubblicato una canzone, solo che diciamo che adesso apriamo una stagione diversa, insomma, un percorso diverso, un percorso nuovo, sempre in miglioramento e in evoluzione.
0: Giusto, giustamente. Noi ti seguiremo, ma per seguirti abbiamo bisogno di sapere come ti troviamo attraverso i social.
2: Allora, intanto sono su tutte le piattaforme, su tutti gli store digitali con Estate del Cazzo, appunto. Poi mi trovate su Instagram, su TikTok con il nome Clae Official o Clae Music, e anche su Facebook, su ogni social, insomma.
0: Bene, ora qui a Ora Musica, aspetta che rifaccio. Bene, adesso qui a Ora Musica con Estate del Ca, dillo tu.
2: Ca?
0: Grazie Clae per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, grazie a tutti voi, buona giornata.

0: musica. Novità discografiche indipendenti e internazionali. Classifiche dei brani più trasmessi dalle radio di tutto il mondo. Le interviste agli artisti emergenti. Ora musica, tutti i giorni con Riccardo Pellegrini.
1: Ok, señor baby, bebe baby, un tuo agia, escúchala muy bien esta. Dice...

0: Ora musica.
1: Ho imparato presto a stare in piedi, mentre tutti cercavano riparo in me. Le mani tese solo quando servivo.

0: A chiudere, altra novità tra le voci più giovani in assoluto, lei di anni ne ha 17, si chiama Vittoria Arnaldi, in arte semplicemente Vittoria, il suo singolo Ora Ora.
1: Sto encerrada in una jaula e può essere che sia stata.

0: La giovanissima Vittoria con questo singolo che si chiama Ora Ora, novità al primo ascolto, che oggi chiude la puntata di Ora Musica. Ci troviamo in rete sulla pagina Facebook Ora Musica oppure su Instagram, cercate il mio profilo Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino estate.
1: Buongiornissimo, ciao da Miriam Monica. Intanto vi dico subito che questa che sentite è una trasmissione registrata in quanto sono in ferie e perciò vi ho preparato delle belle canzoni da ascoltare, almeno spero possano essere di vostro gradimento. E non solo, e iniziamo proprio subito con la prima.

Durante questa trasmissione, che vi ho detto essere registrata, oltre ad ascoltare della bella musica, vi parlerò di diverse curiosità. Magari vi potrebbe interessare perché l'ananas pizzica. Sapete, no, che dà un po' di fastidio alle volte quando si mangia l'ananas, però quello fresco, ad alcune persone disturba di

Sogna, chi l'avrebbe mai detto? Come al solito è stata fatta una ricerca per capire se i pomodori si concedevano almeno un po' di riposo durante la crescita, almeno la notte, almeno un pochino. Ne è risultato che non riescono a dormire nemmeno loro. E perché i pomodori non riescono a dormire? Perché l'insalata russa

Viva la pappa col pomodoro, canzone del 1964. Lina Wertmüller ne ha scritto il testo e Nino Rota la musica, arrangiata da Luis Bacalov ed eseguita da Rita Pavone. E mi ricordo che da bambina guardavo lo sceneggiato della Rai, Gian Burrasca, tanto tempo fa, interpretato da Rita Pavone, che cantava questa canzone che passa da generazione in generazione perché ha questo gustoso ritornello. Ci sono diverse canzoni con ritornelli saporiti. A proposito,

0: salsa na ma.
1: E dopo questa salsa e sabor caliente con Tito Puente, che è stato musicista, compositore, il re del mambo, nato a New York nel 1923 da genitori portoricani, realizzò più di 100 album e scrisse più di 400 composizioni nel corso di una carriera durata 50 anni. Per esempio, la canzone Oye Como Va del 1963 è sua. Alcuni di voi pensavate fosse di Carlos Santana, è quello che ho pensato io per anni, finché 20 anni fa circa non ho sentito quella di Tito Puente, perché essendo ghiotta di musica e al tempo non c'erano tutte queste possibilità di ascoltare tutta questa musica come ora, no? Che puoi trovare in internet, di tutto quasi. Quindi avevo comprato tra i tanti CD pure uno di Latin Jazz, nel quale c'era questa canzone, ma con Tito Puente. E ovviamente ero abituata alla bellissima versione di Santana, che ancora adesso, per dir la verità, mi piace di più, e il primo ascolto non si scorda mai, anche se quella di Tito Puente è anche bella, ma il tocco di chitarra di Carlos Santana la rende ancora più particolare. Quindi ritmi latini con chitarra elettrica, beh, l'unione del mondo latino a quello rock. Quindi al tempo, ascoltando il CD, dicevo: ah, la canzone dei Santana. Invece, leggendo le informazioni sul libretto del CD, l'autore della canzone risultava Tito Puente. Quindi poi Carlos Santana incise nel 1970 una cover che la rese famosa in tutto il mondo. E per chi non la conoscesse ancora, quasi impossibile non averla sentita, perché noi di Radio Capodistria, tra l'altro, la ammettiamo spesso. Ma chissà, ci sono pure le nuove generazioni, magari qualche nuovo orecchio, come si dice, qualche orecchio acerbo ci sta ascoltando, e perciò, per far andare meglio la giornata, ci ascoltiamo la versione di Santana di Oye Como Va.

0: Oye, ¿cómo va el ritmo del corazón? ¿Todo bien? Esta es Radio Capodistria con su ritmo calientito. E questa canzone è proprio quello che ci vuole, una di quelle canzoni da viaggio, ti dà la spinta. Questa è la sensazione che provo mentre la sento, non so voi. Ma ci sono pure altre canzoni che danno questa sensazione, dipende pure dal viaggio che uno fa, no? Magari siete in macchina, magari in treno, in barca a vela, o non siete neanche in viaggio. Boh, comunque, ovunque voi siate, vi auguriamo buon vento!
1: Ed è un po' di

E dopo le canzoni da viaggio, per far la rima, ci fermiamo per un piccolo assaggio. E come pare dicesse Federico Fellini, la vita è una combinazione di pasta e magia.

Rieccoci con Calle degli Orti Grandi, ciao da Miriam Monica per chi si fosse sintonizzato ora. All'inizio della trasmissione vi ho anche detto che sono in ferie e perciò questa trasmissione non è in diretta questa volta, ma è preconfezionata come alcuni cibi che trovi al supermercato, e in quanto prima si parlava di pomodoro, di salsa e sabor. E niente, come nel flusso di coscienza, un boccone tira l'altro, mi sono immaginata anche un bel piatto di pasta col sugo. Non è ancora ora di pranzo, forse state facendo colazione, forse l'avete fatto o anche no, però perché si dice fare scarpetta? Sì, diciamo che quando facciamo scarpetta l'unica cosa a cui probabilmente pensiamo, ma che dico, e chi pensa mentre mangia sul perché delle cose, no? Far filosofie, insomma. Infatti tiriamo su dal piatto con il pane tutto quello che potrebbe rimanere, sarebbe proprio un peccato. E poi magari lucidato il piatto, sorseggiando un caffè, eventualmente ci si potrebbe fare delle domande con gli altri, magari discutere del fatto del perché si dice così. Fare la scarpetta, ovvero fare scarpetta, sì, è un po' buffo, ma siamo abituati a dirlo e anche a farlo, che in verità non ci si rende conto che non si metterebbe mai una scarpa nel piatto. Boh, ma forse una scarpetta anche sì. Beh, ci farebbe un po' ribrezzo, a meno che la scarpa non sia fatta di pane. Forse quel pezzetto di pane che teniamo fra le dita, o qualcuno la fa anche con la forchetta, somiglia ad una scarpetta. Può essere. Se siete dei calzolai o delle calzolaie, magari anche sì, per deformazione professionale. Ma forse anche perché dire fare sciarpetta non rendeva, fare chiarezza si dice per altre cose, anche se poi il piatto resta bello limpido. E se date un'occhiata alla pagina dell'Accademia della Crusca al riguardo, troverete tante cose curiose, varie ipotesi, e nessuna di queste ipotesi al momento verificabile, però, del perché si direbbe fare scarpetta. Ci sono testimonianze documentate dell'uso di metà fine 800. Queste attestazioni suggeriscono un'origine dialettale centro-meridionale, confermata dalla presenza della locuzione in dizionari di abruzzese, molisano e di romanesco. L'ipotesi di una reinterpretazione del vocabolo dialettale meridionale scarsetta in scarpetta è forse quella maggiormente diffusa anche tra i siti guardati e i blog di cucina, in quanto nell'uso napoletano, come in quello siciliano, ad esempio, la parola scarsetta si riferisce a una condizione di povertà. Negli stessi blog di cucina troviamo inoltre la supposizione che il modo di dire nasca dalla somiglianza tra il pezzo di pane tenuto tra le dita e una vera e propria scarpa, da cui il diminutivo scarpetta, come dicevamo, anche perché una scarpa intera non c'entra nel piatto o nella pentola. Ma resta sempre il dubbio del perché si dica proprio fare scarpetta, la scarpa come contenitore di sugo, la scarpa per farsi una passeggiata, scivolare sul sugo. Ci vuole un po' di musica, cibo per le orecchie per pensarci meglio.

E ritorniamo al tema del fare scarpetta. Preferite fare scarpetta nel piatto o nella pentola? Sapevo, nella pentola. E sempre sulla pagina in rete accademiadellacrusca.it scrivono che nel 2017 è stato organizzato in provincia di Cuneo il piccolo festival della scarpetta. Nel 2005 una nota marca di pasta italiana ha usato l'espressione per la propria campagna pubblicitaria con lo slogan «Tutti vogliono fare scarpetta». Fare la scarpetta è un modo di dire tutto italiano, altre lingue come l'inglese o le nostre sorelle romanze ricorrono a perifrasi più o meno estese per descrivere l'azione, che naturalmente è ben nota anche oltre i confini italiani, tant'è che all'Università di Bristol nel 2001 si svolse una ricerca per determinare quale fosse il pane migliore per fare la scarpetta. Fu eletta vincitrice, indovinate un po'? La ciabatta. E beh, è il colmo, no? Qual è il pane migliore per fare scarpetta? La ciabatta.

Leggendo sempre in rete ho trovato pure che secondo il galateo, il bon ton, no, è considerato poco formale o di scarsa educazione a tavola fare scarpetta. Da che mondo è mondo, in famiglia, con gli amici a casa, guai a chi non la fa, no? Però è sconsigliato fare la scarpetta nei ristoranti di lusso o nei pranzi di rappresentanza, ai quali la maggior parte di noi non viene invitata, perciò daghe con la scarpetta.

Technique Electronique, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi, il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria.

Ciao, siamo di nuovo noi di Calle degli Orti Grandi, saranno circa le 9, vi dico circa, in quanto come vi ho già detto la trasmissione di oggi è registrata, non è in diretta come tutte le altre volte, in quanto sono in ferie e nel fare questa trasmissione, parlando prima di pomodoro, salsa, fare scarpetta eccetera, a parte che mi è venuta fame e forse l'ho fatta venire pure a voi, ma intanto il flusso di coscienza mi ha portato alla mente che non molto tempo fa è stata a trovarci in studio, forse alcuni di voi si ricordano, Nives Zudic, docente, professoressa all'Università del Litorale di Capodistria del Dipartimento di Italianistica alla Facoltà di Studi Umanistici, che ci aveva fatto assaggiare radiofonicamente, poi il giorno dopo alcuni di noi hanno anche avuto il piacere di gustarle alla presentazione del suo libro In casa Tartini a Pirano, alcune ricette che negli anni a Venezia si era fatta dettare dai vari cuochi e cuoche, locandiere veneziane, e che ora sono custodite nel suo libro Tra Calli e Campielli, Risi e Bisi e Baccalà. E allora vi propongo parte dell'intervista, così vi dico anche che il libro verrà presentato in ambito dei festeggiamenti della Festa dei Salinai in occasione di San Bortolo al Parco Naturale delle Saline di Sicciole sabato 29 agosto 2026 alle 18. E se guardate il sito dell'Auditorio di Porto Rosi trovate il programma delle manifestazioni con tutte le giornate piene di belli eventi a partire dalla mattina fino al tramonto, sempre nel Parco Naturale delle Saline di Sicciole. Buon ascolto o buon appetito per chi sta mangiando.

0: Siamo insieme a Nives Zudic Antonic, che ci presenta un bel libro, il suo libro. È un libro di ricette tra calli e campielli, risi e bisi e baccalà, le ricette della mia memoria veneziana. Buongiorno Nives.
1: Buongiorno, grazie di avermi invitata.
0: Grazie a te di essere venuta. Quando diciamo pasta e fagioli ci vengono in mente tante cose.
1: Allora, per quanto riguarda questa ricetta, io sono rimasta affascinata, devo dire, perché quando mi hanno invitato a Venezia, allora io a Venezia studiavo, facevo il dottorato, ero stata invitata per la giornata del Redentore in barca con i professori.
0: Che bello!
1: E sono rimasta un attimo scioccata, perché di solito quando da noi le feste grandi si cucinavano cose molto più, insomma, diciamo più importanti, non so, arrosti, paste di un certo tipo, e loro invece in barca mi dicono che per il Redentore fanno pasta e fasoi d'estate, tra l'altro,
0: sì.
1: No? E sono rimasta un po' scioccata. Questo pasta e fasoi fatta praticamente, in un momento ho detto, ma pasta e fasoi in barca, a 30 gradi, insomma, caldo,
0: all'ombra
1: e così via. Invece quando praticamente me l'hanno offerta e ho provato a mangiare questa la pasta e fagioli che avevano fatto loro, che tra l'altro era una minestra ma fredda, era buonissima, e ho detto e poi in questa maniera pian piano ho iniziato a raccogliere queste ricette, e questa pasta e fagioli mi è rimasta proprio in particolare così nella memoria, perché è una era abbastanza leggera. Perché di solito da noi, sai, c'è sempre quel fatto dello zampino, del porco.
0: Esatto, che
1: è pesante.
0: Esatto,
1: noi non abbiamo mai pensato di mangiarla d'estate in barca, tra l'altro. E insomma, è nata così l'idea, perché anche questa pasta e fasoi è uguale più o meno come la nostra, però senza tutte queste
0: cose magari invernali ecco,
1: così.
0: Che tengono su magari qualcuno
1: per lavorare,
0: sì, ecco.
1: È diverso.
0: Poi sì, le ricette cambiano quando
1: certo.
0: Cambiamo anche noi, eccetera, e quindi ogni ricetta ha un ricordo, cioè
1: certo.
0: Dell'affetto. Leggendo il libro mi hai fatto venire in mente vari momenti, persone, perché la cucina non è solo ingredienti,
1: certo.
0: Ricette, e quindi
1: ma quello che ho apprezzato soprattutto di questa cucina, e ho voluto poi scrivere questo libro, infatti tutti i miei amici lo aspettavano da anni, io raccoglievo queste ricette, è che è una cucina molto semplice, e ho

0: apprezzato questo, perché molto spesso da noi, quando fanno ad esempio un risotto oppure una pasta, aggiungono tutte queste salse che poi cambiano il gusto della ricetta. Mentre a Venezia, non dico adesso perché oramai i miei amici dicono che i vecchi ristoranti di un tempo sono quasi tutti chiusi, perciò è cambiato anche il modo di far cucina, perché praticamente è cambiato, ad esempio, soprattutto in merito al pubblico che arriva, il turista. Io mi ricordo, non dimenticherò mai queste cose, Venezia è proprio molto particolare, perché un giorno sono stata attirata in una pasticceria da un dolce verde, no? Un bel dolce, era una specie di, adesso non mi ricordo che dolce era, ma comunque ho detto, ah, questo, voglio provare questo dolce. E quando sono entrata ho detto, voglio quel dolce verde. Lui mi fa, questo non è per lei. E io mi sono quasi offesa, ho detto, ma perché? Ho detto, no, io voglio quel dolce. No, ho detto, questo è per i tedeschi, non è per lei. E non me l'ha voluto vendere. E allora ho cominciato a capire che praticamente un po' la cucina cambia, però se ad esempio vedono che tu sei... mi prendevano posto. Del posto, perché praticamente, sai, riuscivamo a parlare come loro e così via, allora la cucina diventa quella cucina veramente semplice che gusti in un certo modo. E infatti, perché dico che i miei amici volevano questo libro e per questo l'ho fatto poi, perché quando venivano da me e provavano ad esempio quel risotto agli scampi o al pesce e così via, era un risotto fatto di pesce e di scampi, non era il risotto con varie salse e così via. E io ero rimasta affascinata proprio da queste ricette molto semplici. Ad esempio, un'altra cosa che mi era, insomma, che è stata molto interessante è che queste signore, perché queste sono di solito le ricette che mi hanno dato le vecchie mamme del ristorante, voglio dire quelle signore che
1: che oramai non
0: ci sono più, e che me le dà, perché io ero talmente penso così contenta e emozionata anche della ricetta, perché mi hanno detto, ma come hai avuto queste ricette? E ho detto, ma io non lo so, io comunque dicevo, ma che buona. E poi di solito il cameriere o il gestore mi diceva, ma vada da mia mamma a dirglielo, no? E queste mamme poi mi davano la ricetta, ma in piedi, di solito io me le scrivevo, me le diceva a memoria, e così sono nate.
1: Su qualche tovagliolo,
0: certo,
1: il biglietto del conto, sì, chi lo sa, tutto.
0: Perché nel momento in cui una persona ti dà la ricetta, tu devi scriverla.
1: Esatto, è un bene prezioso, certo, che poi magari uno ritorna a fare, ognuno poi ci aggiunge del suo,
0: certo. Tra l'altro, chi leggerà e chi proverà, io ho scritto nella mia introduzione, di solito devi aggiungere un po' di, perché io ho messo quello che mi hanno detto, ma poi devo aggiustare un po' le ricette, no?
1: Certo, anche perché non abbiamo detto, ma tu sei una cuoca meravigliosa.
0: Insomma,
1: no, perché chi prova le tue cose, insomma, ho avuto l'occasione di provare una torta, non te la scordi mai, diventa un ricordo, cioè il cibo è associato a un certo momento, a certe persone, no? Quindi sono cose che fanno riaffiorare anche delle emozioni, degli affetti. Certo. E quindi questo tuo libro è un nido, diciamo, di ricette, ma anche di emozione, affetti e di un momento particolare.

0: Siamo in studio con Nives Udic Antonic, professoressa ordinaria di letteratura italiana all'Università del Litorale di Capodistria e anche membro del Dipartimento di Italianistica e dell'Istituto di Studi Interculturali della Facoltà di Studi Umanistici, laureata in Lingua e Letteratura Italiana e Storia dell'Arte all'Università di Lubiana e dottoressa di ricerca in Linguistica e Filologia Moderna, indirizzo linguistico glottolidattico all'Università Ca' Foscari di Venezia. E Nives, abbiamo parlato di ricette, di emozioni, di ricordi, ma anche queste ricette le continui a fare e le fai anche per i tuoi cari, quindi...
1: Certo, le cucino sempre perché praticamente si aspettano. Di solito chi mi conosce e chi frequenta casa mia viene di solito a mangiarsi il risotto molto spesso. Faccio anche altre cose, ma il risotto è quello, diciamo,
0: il tuo piatto
1: più gettonato.
0: È forte.
1: Però mi piace di solito. Allora, io adesso ho fatto questo libro di ricette perché ho ricevuto queste ricette a Venezia e così via. Però questa è una passione che proprio mi porto dentro. Per me cucinare e rilassarmi. Io ad esempio quando sono molto nervosa, infatti tutti mi dicono: perché non vai a dormire? Perché non ti fai una riposata?
0: una passeggiata.
1: E invece mi metto proprio, di solito di sera, di notte, anche dopo mezzanotte, io comincio a cucinare perché questo mi rilassa proprio profondamente. Sto proprio bene. Però dicevo che di solito dove vado mi piace proprio portare a casa delle ricette, così che diciamo che avrei ricette da tutto il mondo, però non ricevute come Venezia, perché questa forse era stata una mia, diciamo, forse anche perché sono rimasta per tanto tempo prima legata a Venezia anche dal periodo di studio di mia sorella, perché io facendo anche storia dell'arte a Lubiana,
0: sì.
1: Di solito andavo sempre a, insomma,
0: da
1: a trovare
0: Fulvia,
1: sì,
0: che salutiamo a proposito Fulvia, di sì. Fulvia, ci sono le illustrazioni, sì, di Fulvia Zudic,
1: certo.
0: E tua sorella artista, appunto, che pure lei ha vissuto a Venezia,
1: sì,
0: avete dei bei ricordi.
1: Ho voluto proprio anche i suoi disegni perché anche lei ha un forte legame con Venezia, ma probabilmente perché Venezia noi l'abbiamo vissuta come se fosse casa nostra.
0: Beh sì.
1: Sì, perché ad esempio adesso diciamo che un po' perdiamo l'identità nelle nostre città, io quando vengo a Venezia, forse adesso anche Venezia non ha più lo stesso sapore, diciamo, ma nei tempi ad esempio del mio periodo di studio a Lubiana, che era talmente diverso, andare a Venezia mi sembrava di tornare a casa, perché dove si poteva parlare in dialetto, dove ti trattavano, perché addirittura mi era successo quando Venezia, quando ancora al tempo di Fulvia, perciò erano gli anni 80, che ad esempio riuscivano a capire che tu non eri di Trieste, ad esempio io dicevo sì, sono di Capodistria, ma che Capodistria, tu sei di Pirano, e ero rimasta proprio affascinata da questo fatto qua, no? Del fatto che riuscivano anche a capire da dove arrivavi, forse qualche volta noi dimentichiamo di questo fatto qua, no? Quanto ad esempio ci collega quanto siamo collegati con Venezia, e forse per questo anche è nato poi questo libro.
0: E certo, ecco, in questo periodo in cui eri a Venezia, hai raccolto le ricette, era il, mi dicevi, il 2000 che stavi studiando.
1: Sì, dal 2007.
0: Quindi tante le persone incontrate, magari con qualcuno siete ancora in contatto,
1: certo.
0: Hai diverse passioni oltre la cucina, la filodrammatica e tante altre che scopriremo, per esempio anche ti piace tanto De André, che ascolteremo fra poco nel salutarti. Noi diamo appuntamento per scoprire tante altre ricette, perché tipo seppia alla veneziana due volte
1: perché sono un po' ricette un po' diverse.
0: Oh, ecco,
1: sì.
0: Perché ti sono state date magari da diverse
1: ristoranti,
0: ristoranti,
1: sì.
0: Persone che tra l'altro al tempo erano ancora condotte e gestite da veneziani, no?
1: Certo.
0: Poi sì, vabbè, oltre ai secondi si passa anche ai dolci e siamo alla fine del menù, diciamo, il momento più dolce. Ci sono i biscottini, frittelle alle veneziane. Le frittelle alla veneziana, frittole di carnevale.
1: Certo. Tra l'altro. Lì sono più ricette perché sono state, perché dopo anche degli amici, ad esempio le due docenti che hanno fatto anche la recensione al mio libro, sono diventate due amiche che poi mi hanno passato le ricette, soprattutto una ad esempio di Murano mi ha passato una ricetta degli S. L'altra collega di Padova invece mi ha fatto correggere il libro dal fratello padovano, che molto appassionato anche di cucina e fa dei corsi, insomma è stato,
0: si è aperto
1: tutto
0: un mondo.
1: Un mondo, certo.
0: Che bello, per questo le ricette non sono soltanto ricette, sì, ma incontri e sapori, appunto.
1: Ecco, io adesso potrei dire che ad esempio per alcune persone che vogliono provare questa cucina di un tempo, alcuni ristoranti come erano a Venezia un tempo si trovano adesso a Padova, ma questo magari nella
0: prossima puntata. Ecco,
1: sì,
0: questi segreti.
1: Ho trovato dei ristoranti che la collega mi ha fatto conoscere, che sono delle trattorie, proprio quelle dove vanno a mangiare
0: i padovani,
1: sì, proprio
0: dai,
1: i laboratori anche così,
0: sì, certo, ecco quelle,
1: e queste sono,
0: infatti,
1: le ricette di questo tipo.
0: Quando si va in giro all'ora, sì, di pranzo, bisogna vedere un po' dove vanno
1: a mangiare i padovani,
0: esatto, i padovani, domandare i lavoratori,
1: sì, sì,
0: ecco. E se no, leggetevi le ricette tra Calli e Campielli, Risi e Bisi e Baccalà, le ricette della mia memoria veneziana di Nives Rudic Antonic. E grazie Nives,
1: grazie, grazie. Ciao. Anche a voi, ciao,
0: grazie,
1: grazie a te.

cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

0: nelle notti insonni vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Stai ascoltando Radio Capodistria.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

Andiamo avanti con Calle degli Orti Grandi. Finora abbiamo parlato di cibo, un argomento inesauribile e sicuramente uno dei più bei temi. Ma magari all'ascolto c'è qualcuno che sta seguendo una dieta ferrea e gli faccio venire fame. E possiamo parlare anche di qualcos'altro invece. Ci sono tante cose curiose, come la giacca con 180 autoparlanti che ti rilassa. La Sonic Jacket. Ce l'avete già? O vi basta sentire Radio Capodistria per rilassarvi? Ecco, se però non vi bastiamo, c'è questa azienda di Londra che l'ha inventata. Ben 180 minuscoli altoparlanti. L'idea è semplice, è usare questi suoni per cambiare il modo in cui ci sentiamo. Ma come funziona? Questi altoparlanti sono piccolissimi, ognuno è largo appena 3 cm e sono distribuite su tutta la giacca, sul corpo, sulle braccia e perfino sul cappuccio. Bene, la cosa curiosa è che irradiano il suono verso l'interno. Beh, mi sembra normale, in direzione del corpo anziché verso l'esterno. Quindi non si ascolta questa giacca, il suono si sente vibrare direttamente sul corpo. La giacca quindi non suona canzoni, ma emette suoni speciali pensati per aiutare chi la indossa a sentirsi rilassato. Uno dei suoi creatori, Nick Tidball, l'ha provata e ha raccontato che lo ha fatto entrare in uno stato di calma profonda come quando si medita. Scrivono su focusjunior.it o focusjunior.it. Ma fin da sempre usiamo suoni e vibrazioni per star meglio, come anche i gong, i tamburi, i canti. A proposito di canti, vi piace sentire le cicale, i grilli, gli uccelletti, specialmente i merli, no? Sono dei jazzisti favolosi. Sì, anche alcuni suoni della natura ci fanno star bene, anche se non siamo più abituati tanto a sentirli, ad ascoltarli. Dovremmo forse sentirli più spesso per ritornare a far parte di questo tutto, no? Ritornando alla giacchetta, è tipo una tuta spaziale, da quel che ho capito. Le sarte e i sarti si sono fatti aiutare da uno studio di effetti speciali di Londra, lo stesso che ha realizzato i costumi e le tute spaziali per i film famosi come Dune e Sopravvissuto, The Martian. La giacca infatti sembra un po' un esperimento scientifico, i fili elettrici gialli sono lasciati bene in vista invece di essere nascosti. È stata messa in mostra tempo fa in un negozio davvero speciale, allestito per pochi giorni a Londra. Non era un negozio normale, ma una specie di finto negozio astronave chiamato Space Shop, un'enorme struttura di metallo che sembrava uscita da un film di fantascienza. E ce l'avete già in armadio questa giacchetta? Per ora la Sonic Jacket è solo un prototipo, ci sono degli accorgimenti da fare e gli ingegneri devono per esempio risolvere il problema del calore, perché tutti quegli altoparlanti rischiano di scaldarsi troppo. Però se fa un po' di calduccio d'inverno ci sta anche bene, no? Non è mica male. Beh, questa giacca potrebbe salvare il mondo, tutti rilassati in giro, ti metti una playlist di brani reggae magari. Ma la giacca vuol dire che la si può vestire solo quando fa freschetto e dovrebbero fare, che ne so, qualcosa che si indossa sempre, tutto l'anno. Magari delle mutande o delle mutande da bagno per l'estate con delle good vibrations.

E dopo queste buone vibrazioni e questa musica rilassante, spero stiate bene, anche senza giacchetta, con altoparlanti, ma anche con i vostri soliti altoparlanti in macchina, in casa, al computer, sul telefonino, ovunque voi siate, con Radio Capodistria, naturalmente.

si sta bene anche quando si vede qualcosa di bello, non soltanto quando si sente, no? Per esempio, ve lo ricordate Fonzie, Arthur Fonzarelli di Happy Days? La serie televisiva americana che guardavamo con piacere con tutta la famiglia, almeno quelli della mia generazione, sì, io sono nata nel 1975 e quando ero bambina si guardava ed era un appuntamento fisso e ci piaceva tanto, no? Quindi, per chi non lo sapesse, si tratta di un telefilm, Happy Days, ambientato a Milwaukee, negli Stati Uniti di fine anni 40, in cui un gruppo di amici si trova in un locale, ovvero da Arthur o da Arnold's. E se non mi sbaglio, il gestore del locale era anche di origine italiana. Insomma, c'erano Richie, Cunningham, sua sorella Sottiletta, i loro genitori, gli altri ragazzi, Pozzi, Ralph, e c'era Fonzie, ovvero Arthur Fonzarelli, che mi piaceva tanto, come immagino a tante e a tanti. Erano dei bei personaggi e anche delle puntate molto piacevoli, no? Ve lo dico in quanto ho letto un articolo che diceva che l'attore che interpretava Fonzie, ve lo ricordate, che aveva la sua mossa particolare, ovvero diceva ehi, facendo una mossa con le braccia, mostrando i pollici all'insù, come per dire tutto ok, tutto bene, con tutte e due le mani, con tutti e due i pollici. Comunque, l'attore Henry Winkler ha scoperto di essere dislessico solo a 31 anni, quindi 50 anni fa, a quanto pare, dopo aver fatto Happy Days, in quanto la prima puntata è stata trasmessa in America il 15 gennaio 1974. L'attore ha dichiarato: avevo pensato di fare lo psicologo infantile. Capisco i bambini e so ascoltarli. Mi meraviglia la loro capacità di stare nell'universo. Lo ha raccontato durante il podcast You Could Make This Beautiful. Per via della mia forte dislessia cercavo un lavoro che richiedesse meno anni di studio possibile. Ecco, nell'articolo trovato su Vanity Fair scrive che la dislessia ha accompagnato Henry Winkler, oggi ottantenne, per tutta la vita, anche se per molti anni lui non ha saputo dare un nome alla sua condizione. La diagnosi è arrivata soltanto quando aveva 31 anni, dopo che il figlio Jet aveva avuto dalla moglie Stacy, aveva cominciato ad avere difficoltà a scuola ed era stato sottoposto agli accertamenti. L'attore ha raccontato: in terza elementare mio figlio doveva scrivere una relazione e non ci riusciva. Di fronte alle difficoltà di Jet, Henry Winkler si era ritrovato a ripetergli le stesse parole che da bambino si sentiva sempre rivolgere. Gli ho detto tutto quello che veniva detto a me: torna in camera tua, sei pigro, devi essere all'altezza delle tue capacità, sei così bravo a parlare. Però poi aveva deciso di farlo sottoporre a dei test. Abbiamo letto tutto quello che avevano scritto e io ho detto: «Oh mio Dio, Stacy, questo sono io!» Così aveva detto alla moglie. «Ho qualcosa che ha un nome!» La sua esperienza personale, molti anni dopo, avrebbe ispirato anche la sua seconda grande carriera, quella di autore per l'infanzia. Dopo il successo di Happy Days, infatti, Winkler ha scritto insieme a Lynn Oliver la serie di libri Hank Zipzer, The World's Greatest Underachiever, dedicata a un ragazzino dislessico che deve fare i conti con le difficoltà scolastiche. La serie è arrivata a 18 volumi. L'idea era nata in un momento difficile della carriera di Henry Winkler. L'attore era tornato a Los Angeles dopo aver recitato a Broadway e non riusciva più a trovare lavoro. Aveva chiesto aiuto a un amico e gli ho detto: non riesco a trovare lavoro, ho bisogno di aiuto. E lui mi ha detto: scrivi libri per bambini sulle tue difficoltà di apprendimento. E io gli ho risposto: beh, non posso farlo perché sono io quello con difficoltà di apprendimento. L'amico però gli presentò Lynn Oliver. Da quell'incontro nacque una collaborazione lunga e proficua. In un discorso agli studenti della Georgetown University di Washington nel maggio 2025, agli studenti aveva lasciato una riflessione che sembra attingere alla sua storia personale. Non c'è un solo modo per fare qualsiasi cosa.
c'è il vostro modo. Non siete qui semplicemente per occupare un posto nel tempo e nello spazio. Siete qui per riempirlo con la vostra immaginazione, con quella forza che scoprirete dentro di voi. Siete meravigliosi e tutto è possibile. Tutto è possibile.

quante cose curiose esistono al mondo. Per esempio, ci sono papà che tengono un uovo sui piedi per 2 mesi senza mangiare. Ma come faranno? È proprio il caso di dirlo, farebbero di tutto per i figli. Oppure altri che li portano nello zaino sulla schiena. E c'è il cavalluccio marino, una delle più belle creature, secondo me. È lui a custodire e a far crescere i cuccioli in una tasca nel proprio corpo. Ma non è l'unico. Lui è il papà incinto, il maschio. Infatti porta avanti una vera e propria gravidanza. La femmina depone le uova all'interno di una tasca speciale nel corpo del papà. All'interno il maschio la feconda e la protegge durante lo sviluppo. Quando arriva il momento della nascita, con piccole contrazioni, il papà partorisce centinaia di minuscoli cavallucci marini. Ah, ma non è magnifico? E ora immaginate di vivere nel posto più freddo della Terra, dove la temperatura può scendere a meno 40, l'Antartide. Qui vive il pinguino imperatore, che quando la mamma depone l'uovo lo affida al papà mentre lei si allontana per cercare cibo. Il maschio lo appoggia sui piedi e lo copre con una piega della pelle per tenerlo al caldo, e per settimane non mangia nulla e resta immobile nel gelo. Per proteggersi dal freddo, i papà pinguini si stringono uno accanto all'altro, formando grandi gruppi che trattengono il calore. La loro missione è una sola: proteggere l'uovo fino alla nascita del piccolo. Magari avete già visto dei documentari su questo stile di cura dell'uovo, insomma, in questo modo particolare. È veramente commovente, no? Certe volte il mondo animale. E non soltanto. E vogliamo

malata, ma per giorni non mangia e continua a muovere le mascelle per ossigenare le uova. Credo che dopo anni di esperienza abbia capito che la sua bocca è l'unico posto sicuro per le sue uova e che nessuno se le possa mangiare, così, perché sono al sicuro. Da papà. Quando i piccoli nascono sono già completamente formati e pronti a cavarsela da soli. Mentre nelle foreste umide del Sud America vive la rana di Darwin. La femmina depone le uova sul terreno del sottobosco. Quando i girini iniziano a muoversi all'interno delle uova, il papà li raccoglie e li ingoia. Ma no, neanche lui non li mangia. I piccoli rimangono in una speciale sacca vocale nella gola del padre e qui crescono al sicuro mentre continuano a svilupparsi. Il papà li protegge e li nutre finché non diventano piccole rane. Solo allora usciranno dalla bocca, pronti per la vita nella foresta. Incredibile, no? Se lo raccontassi a qualcuno o a qualcosa di un altro pianeta non ci crederebbe, ma ci sono altre storie curiose, trovate sempre in rete, queste su focusjunior.it. Ci sentiamo un po' di musica e poi si continua.

Fra le meraviglie del mondo troviamo anche il rospo ostetrico. Sì, avete sentito bene, è il rospo che trovate nelle sale parto, che vi guarda con quegli occhi grandi. Ma no, dai, ci mancherebbe solo che un rospo. Dove eravamo rimasti? La femmina, la rospa ostetrica, depone le uova unite da un lungo cordone gelatinoso. Il papà le feconda e poi le avvolge attorno alle zampe posteriori. Da quel momento le porta con sé ovunque. Cammina, si nasconde e si sposta sempre con questa strana collana di uova attorno alle zampe e quando arriva il momento giusto le porta nell'acqua, dove finalmente si schiudono e nascono tanti rospetti ostetrici e rospetti.

Nella foresta amazzonica vive una piccola scimmia dai lunghi baffi bianchi, il tamarino imperatore. Subito dopo la nascita, il papà pulisce i piccoli leccando via i resti della placenta. Poi inizia il suo lavoro principale, trasportarli. Per circa 2 mesi i cuccioli restano aggrappati alla sua schiena mentre lui si muove tra i rami della foresta. Ogni 2 o 3 ore li porta dalla mamma che li allatta e poi riprende il viaggio. Che bello, deve essere bello con papà scimmia. Allora, poi c'è ancora qualcuno. Il casuario è uno degli uccelli più grandi delle foreste tropicali. Dopo aver deposto alcune uova molto grandi, la femmina si allontana lasciando tutta la responsabilità al papà. Il maschio cova le uova per circa 50 giorni e lascia il nido raramente. Quando i cuccioli nasceranno, lo seguiranno ovunque. Sarà proprio lui che li proteggerà e insegnerà loro dove trovare il cibo.

In Africa vive un uccello chiamato Grandula di Namakwa o Grandula di Namakwa. Ma povero, che nome! Perché non chiamarlo semplicemente Chip Chip? Chip. E questo animale vive in zone molto secche, dove l'acqua è difficile da trovare. Il papà vola fino a una pozza e immerge il petto nell'acqua. Le sue piume sono speciali, ecco, e assorbono l'acqua come una spugna. Poi torna al nido e i piccoli bevono direttamente dalle sue piume bagnate. Queste sono solo alcune delle storie affascinanti di questo mondo meraviglioso. E con questo vi saluto e vi auguro una meravigliosa giornata. Un abbraccio da Miriam e buon proseguimento di ascolto con Radio Capodistria.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

adesso chiudi i tuoi occhi, chiudi gli occhi che ho sonno. Son 20 anni che guardo e che non dormo. E i nostri figli se ne andranno per il mondo come fogli di carta, sopra lunghi stivali silenziosi, e li avremo già persi. E una incontrerà tutti quelli che io sono già stato e ci farà l'amore come in un sogno disperato. Scriverà sui cerini parole da bambini

Non so che farai, chi vedrai, se crederai a qualcuno. Se ci sarà una donna insieme a te o forse meglio, nessuno. Ma comunque vada,

0: Radio Date, i nuovi singoli in radio e le uscite discografiche italiane ed internazionali ogni venerdì alle ore 10 su Radio Capodistria.
1: Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovate l'appuntamento con l'informazione e con le notizie flash delle 6.15 di questo venerdì datato 21 agosto. Sono arrivate le tanto attese precipitazioni ad alleviare almeno in parte le conseguenze della lunga siccità e del caldo eccezionale degli ultimi mesi. La pioggia ha interessato anche il litorale, fascia costiera compresa, e oggi dovrebbe rientrare l'allarme rosso per il rischio incendi in vigore da tempo. Per oggi sono previste nuove precipitazioni, in vigore l'allerta arancione per tutto il paese. In caso di temporali violenti c'è rischio di ingrossamento e esondazione dei corsi d'acqua a carattere torrenziale, in quanto il terreno duro e asciutto non è in grado di assorbire abbondanti quantità d'acqua. E il ministro dell'Agricoltura Janez Ziegler-Kral e i rappresentanti del servizio di consulenza agricola sono stati ieri nelle zone orientali del paese colpite dalla siccità per verificare personalmente la situazione sia presso gli allevamenti di bestiame che presso le aziende agricole biologiche e constatare gli effetti positivi dell'irrigazione. Parlando con gli agricoltori della zona, ha affermato di aver ricevuto lamentele simili a quelle già espresse dagli agricoltori dell'area di Lubiana e dell'Alta Carniola. Gli hanno bisogno di aiuto per garantire l'approvvigionamento di mangime e foraggio per il bestiame. I partiti di opposizione, Movimento Libertà, Socialdemocratici e Levizza Sinistra, hanno presentato una proposta alla Camera di Stato per indire un referendum consultivo sulla destituzione del presidente della Camera Zoran Stevanovic. Ritengono che le sue azioni siano contrarie alla Costituzione, alla legislazione e al principio di integrità e che minacciano seriamente la reputazione e il funzionamento del Parlamento. Pronta la risposta di Stevanovic, che ha definito l'iniziativa una farsa, un atto di prepotenza e una presa in giro, una proposta inutile, ha detto che nessuno prenderà in considerazione. Stevanovic ha sottolineato che il presidente della Camera di Stato viene nominato e destituito dalla stessa Camera con 46 voti dei deputati. Il Consiglio di RTV Slovenia ha autorizzato un indebitamento a breve termine fino a 6 milioni di euro per far fronte a gravi problemi di liquidità causati dai ritardi dello Stato nel versare oltre 15 milioni di euro dovuti per legge dedicati alle minoranze e alla produzione musicale. Nel frattempo, in vista del referendum consultivo sull'abolizione del canone, Zoran Stevanovic ha inviato una lettera alla Commissione Cultura del Parlamento chiedendo di rinviare l'esame della proposta di legge per l'eliminazione del contributo a un momento successivo alla consultazione. Intanto i giuristi del Parlamento hanno dichiarato la proposta incostituzionale, evidenziando che l'eliminazione del canone a favore del finanziamento pubblico diretto comprometterebbe l'autonomia, l'indipendenza e la stabilità economica dell'ente. Il Dipartimento di Giornalismo della Facoltà di Scienze Sociali dell'Università di Lubiana ha messo in guardia contro il peggioramento delle condizioni economiche e istituzionali per il lavoro giornalistico in forma indipendente e il rafforzamento della possibilità di influenza politica sui media. Tra le altre cose, nel comunicato si evidenziano i recenti cambi di proprietà di alcuni media, le pressioni su RTV Slovenia e la sospensione dei bandi di finanziamento per i media. Nella nota si aggiunge che secondo il Dipartimento ciò indica gravi problemi nel funzionamento e nell'ulteriore sviluppo del giornalismo in Slovenia. Il governo ha integrato la sua richiesta di riduzione delle accise su benzina e diesel al di sotto del livello minimo consentito nell'UE, chiedendo a Bruxelles l'autorizzazione a decidere su una riduzione maggiore di quella inizialmente richiesta. Se necessario, altri elementi sostanziali della richiesta non sono stati modificati. A Ceuta è iniziato lo sgombero della spiaggia e il trampolino delle altre aree dove nelle ultime settimane si sono radunati migliaia di migranti arrivati dal Marocco. I trasferimenti verso le nuove strutture di accoglienza vengono effettuati su base volontaria e sono coordinati dalle autorità spagnole con la Polizia Nazionale, la Guardia Civile e il governo della città autonoma. Il governo di Madrid ha predisposto temporaneamente circa 1.800 posti nelle strutture di Loma Margarita ed il embolsamento con l'obiettivo di offrire una sistemazione a chi fino ad ora ha dormito per strada o sulla spiaggia. Anche la Finlandia e la Svezia, dopo Germania, Svizzera e Austria, sono pronte al rientro dei richiedenti asilo verso l'Italia. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia e tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha affermato il portavoce del Ministero degli Interni di Helsinki. Per la Finlandia è fondamentale che le norme sulla responsabilità per l'esame delle domande di asilo siano applicate come previsto. Il presidente della Serbia Aleksandar Vučić ha annunciato che le elezioni parlamentari si terranno il 18 e 25 ottobre. Come ha detto durante un intervento al telegiornale della radiotelevisione serba RTS, la data esatta sarà comunicata nei prossimi giorni. Avrete le elezioni, in una lista ci sarà il Partito Progressista Serbo con i suoi candidati, nell'altra tutte le altre opzioni politiche. Nessuno tolgo il diritto di candidarsi, ha detto Vučić. Le elezioni parlamentari anticipate in Serbia vengono richieste da tempo dagli studenti che sono anche la guida di proteste antigovernative durate più di un anno e mezzo. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria, sono le 6.20 minuti e 45 secondi. Buona giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon inizio di giornata, ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est, ma previsto indeciso aumento nel corso delle prossime ore. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano le aree di servizio Gruaro-Est e Gruaro-Ovest non erogano carburanti. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR del mattino dalle 7:15. Sono arrivate le tanto attese precipitazioni, dalle avviare almeno in parte le conseguenze della lunga siccità e del caldo eccezionale. L'opposizione propone un referendum per la destituzione del presidente del Parlamento Stevanovic. Credito aggiuntivo per la liquidità di RTV Slovenia. Stevanovic chiede di rinviare il dibattito sull'abolizione del canone. Esperti della Camera, il contributo va mantenuto. Sabor, scontro sullo scandalo rifiuti. 50 firme per sfiduciare Plenković. Ad ottobre le parlamentari in Serbia. Ceuta apre nuovi centri per i migranti. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7:15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Sull'Europa centrale è stazione un campo di basse pressioni. Una perturbazione ha raggiunto le Alpi. Venti da sud-ovest convogliono sulle nostre regioni aria molto umida e instabile. Le previsioni: oggi coperto con rovesce temporali all'ovest. Nel corso della giornata si estenderanno a tutta la Slovenia. Soffierà vento dei quadranti sud-occidentali, scirocco lungo la costa. Temperature massime da 22 a 30 gradi. Durante la notte stabilizzazione delle condizioni meteo. Domani prevalentemente nuvoloso nell'interno, parzialmente sereno nel litorale, precipitazioni a tratti e anche manifestazioni temporalesche. Soffierà vento da est, temperature minime da 14 a 20 gradi, massime da 21 a 28. Domenica e lunedì tempo asciutto e in gran parte sereno, con vento dei quadranti orientali. La viabilità: traffico sostenuto sulle principali viarie del paese, in particolare verso i grandi centri urbani. Sulla A1 Capodistria Lubiani, in ambo le direzioni, rallentamenti all'altezza del cantiere di Postumia. Ore 7 e 15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata venerdì 21 agosto. Arrivate le tanto attese precipitazioni ad alleviare almeno in parte le conseguenze della lunga siccità e del caldo eccezionale. L'opposizione propone un referendum consultivo per la destituzione del Presidente del Parlamento Stevanovic. Credito aggiuntivo per la liquidità di RTV Slovenia. Stevanovic chiede di rinviare il dibattito sull'abolizione del canone. Esperti della Camera, il contributo va mantenuto. Sabor, scontro sullo scandalo rifiuti, 50 firme per sfiduciare Plenković. Ad ottobre le parlamentari in Serbia. Ceuta apre nuovi centri per i migranti. Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. Sono arrivate le tanto attese precipitazioni ad alleviare almeno parzialmente le conseguenze della lunga siccità e del caldo eccezionale degli ultimi mesi. La pioggia ha interessato anche il litorale, fascia costiera compresa, e oggi dovrebbe rientrare l'allarme rosso per il rischio incendi in vigore da lungo tempo. Per oggi sono previste nuove precipitazioni, in vigore l'allerta arancione per tutto il paese. In caso di temporali violenti c'è il rischio di ingrossamento ed esondazione dei corsi d'acqua a carattere torrentizio, e quanto il terreno duro e asciutto per la siccità non è in grado di assorbire abbondanti quantità d'acqua in poco tempo. Il ministro dell'agricoltura Janez Ziegler Kralj e rappresentanti del servizio di consulenza agricola sono stati ieri nelle zone orientali del paese colpite dalla siccità per verificare personalmente la situazione sia presso gli allevamenti di bestiame che presso le aziende agricole biologiche per constatare gli effetti positivi dell'irrigazione. Parlando con gli agricoltori della zona, ha affermato di aver ricevuto lamentele simili a quelle già espresse dagli agricoltori dell'area di Lubiana e dell'Alta Carniola. Gli allevatori hanno bisogno di aiuto per garantire l'approvvigionamento di mangime e foraggio per il bestiame. Stiamo già cercando soluzioni per aiutare gli allevatori ad assicurarsi il foraggio nel modo più efficiente ed equo possibile, ha dichiarato il ministro. I partiti di opposizione, Movimento Libertà, Socialdemocratici e Levizza a Sinistra, hanno presentato una proposta alla Camera di Stato per indire un referendum consultivo sulla destituzione di Zoran Stevanovic. Pronta la risposta del Presidente della Camera di Stato, che ha definito l'iniziativa una farsa, un atto di prepotenza e una presa in giro. Erika Paternusch.
2: I partiti di opposizione ritengono che le azioni di Zoran Stevanovic, presidente della Camera di Stato, siano contrarie alla Costituzione, alla legislazione e al principio di integrità e che minacciano seriamente la reputazione e il funzionamento del Parlamento. Il deputato Matej Grah, dalle file del Movimento Libertà, ha ricordato la dichiarazione rilasciata dallo stesso Stevanovic ad un'emittente televisiva, secondo cui le petizioni online che chiedono le sue dimissioni non dovrebbero essere paragonate al sostegno elettorale. Le persone si recano ai seggi con un documento di identità, compilano la scheda elettorale e alla fine i risultati vengono scrutinati da personale qualificato della Commissione Elettorale Statale, ha detto. Secondo Grach sarebbe quindi opportuno dare ai cittadini in mano la scheda elettorale e vedere cosa hanno da dire sotto l'egida della Commissione Elettorale. Siamo consapevoli che un referendum consultivo non è vincolante, ha spiegato il deputato, ma è un messaggio politico. Pertanto siamo disposti ad attendere l'esito di tale consultazione prima di votare alla Camera sulla proposta di destituire Stevanovic. Pronta la risposta del Presidente della Camera di Stato, che ha definito una farsa, un atto di prepotenza e una presa in giro l'iniziativa dell'opposizione di indire un referendum consultivo in cui gli elettori dovrebbero decidere se la Camera di Stato debba destituirlo. Una proposta inutile, ha detto, che nessuno prenderà in considerazione. Stevanovic ha sottolineato che il Presidente della Camera di Stato viene nominato e destituito dalla stessa Camera con 46 voti dei deputati. Ha poi ricordato di stare guidando il Parlamento nel rispetto della Costituzione, della legge, delle norme procedurali e così rimarrà fino all'aprile del 2030, ovvero fino alle prossime elezioni. Secondo le sue parole, anche la raccolta firme per la sua destituzione è inutile e rappresenta un diversivo dai problemi seri.
1: Il Presidente della Camera di Stato ha parlato anche della richiesta del leader di Movimento Libertà Robert Golob al Premier Yanis Yanša di convocare una riunione del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Si tratta soltanto di una lotta politica, ha detto. Secondo Stevanovic, le autorità competenti dovrebbero iniziare a fare il proprio dovere e lavoro e indagare sulle presunte informazioni riguardo l'intromissione di paesi esteri negli affari interni della Slovenia, di cui stiamo parlando già da 6 mesi. Durante l'ultima seduta straordinaria, il Consiglio di RTV Slovenia ha autorizzato un prestito di liquidità a breve termine fino a 6 milioni di euro per far fronte ai ritardi dei pagamenti statali previsti per legge, pari a 15 milioni. Contestualmente, Zoran Stevanovic ha chiesto alla Commissione parlamentare della cultura di rinviare l'esame dell'emendamento per l'abolizione del canone a dopo il previsto referendum consultivo, mentre i giuristi del Parlamento hanno bocciato la proposta, rilevando profili di incostituzionalità nelle sue misure chiave. Alessia Mitar.
3: RTV Slovenia al lavoro per individuare soluzioni finanziarie alternative a causa delle gravi difficoltà di liquidità in cui versa l'ente derivanti dal mancato adempimento degli obblighi di legge da parte dello Stato, che come ente fondatore avrebbe dovuto versare oltre 15 milioni di euro destinati al cofinanziamento della produzione musicale e dei programmi per le minoranze nazionali. Per tamponare la crisi l'emittente aveva chiesto un credito di 12 milioni alla tesoreria dello Stato, ma quest'ultima ne ha autorizzati solo 9,5. Questo ammanco di 2,5 milioni di euro ha spinto la RTV ad approvare un ulteriore indebitamento a breve termine fino a 6 milioni. Sul fronte legislativo, Zoran Stevanovic, leader del partito Restizza Verità e primo firmatario della proposta di legge di iniziativa popolare presentata nel 2025 per abolire il canone e trasferire il finanziamento della RTV sul bilancio statale, ha inviato una lettera alla Commissione parlamentare della cultura chiedendo di depennare il testo dall'ordine del giorno della seduta del 2 settembre. Stevanovic ha motivato la richiesta ritenendo proceduralmente opportuno discutere la riforma prima del previsto referendum consultivo sul tema, sulla cui indizione la Camera di Stato si esprimerà a breve. Parallelamente i giuristi del Parlamento hanno rilasciato un parere fortemente critico, evidenziando profili di incostituzionalità nella proposta, sottolineando che il canone rappresenta un presidio fondamentale per la stabilità, la prevedibilità e l'indipendenza dell'emittente dai condizionamenti politici e di mercato, in conformità con la tutela della libertà di espressione prevista dalla Costituzione. Gli esperti hanno infine rilevato che la sostituzione del canone con risorse del bilancio statale aumenterebbe il rischio di ingerenze, che le norme volte a imporre tagli al personale eccedono i limiti di regolamentazione di un ente autonomo. Sulla questione si attende quindi prima il referendum, sostenuto anche dal governo, il quale ha ribadito la necessità di assicurare in ogni caso un quadro normativo capace di preservare il ruolo di una radiotelevisione pubblica indipendente, plurale e sostenibile.
1: Il legale Rajko Pirnat ritiene che la richiesta del deputato SDS Jan Mahnič al governo di limitare la trasmissione di rapporti di intelligence e di sicurezza alla Presidente della Repubblica Natasha Pirsa-Musar dovrebbe essere considerata una mossa politica mal concepita e quindi priva di fondamento. Tali restrizioni non solo costituirebbero una violazione della legge, ma anche un'interferenza incostituzionale nell'esercizio del mandato presidenziale. L'iniziativa di Mahnič parte a causa di sospetti che Pirsa-Musar stia collaborando con una rete rete di spionaggio russa. Il deputato si riferisce in particolare alle notizie riguardanti il passato di un'amica della Presidente, una donna russa che possiede anche la cittadinanza slovena, e ai numerosi viaggi di Piers Bosar in Russia tra il 2015 e il 2022. Ieri il governo ha integrato la sua richiesta di riduzione delle accise su benzina e diesel al di sotto del livello minimo consentito nell'UE, chiedendo a Bruxelles l'autorizzazione a decidere su una riduzione maggiore di quella inizialmente richiesta, se necessario. Altri elementi sostanziali della richiesta non sono stati modificati. In precedenza la Commissione europea ha fatto sapere di aver ricevuto la prima richiesta ufficiale della Slovenia e precisato che la questione sarà esaminata al più presto possibile.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Seduta a Fiume del Parlamento croato, convocati in via straordinaria su iniziativa del capo dello Stato Zoran Milanovic per discutere dello scandalo rifiuti, la discussione si è trasformata in un teatrino che ha fatto emergere lo scontro ideologico, mettendo in secondo piano la preoccupazione della cittadinanza. Sentiamo Lionella Posina Quavita.
4: Iniziato alle 9.30, il dibattito è proseguito fino a tarda notte con una prevedibile botta e risposta tra maggioranza e opposizione. La prima naturalmente ha fatto quadrato e difeso l'operato dell'esecutivo, mentre la seconda lo ha richiamato alle proprie responsabilità, accusandolo di aver chiuso gli occhi per anni, permettendo il deposito di tonnellate di rifiuti pericolosi nell'area della Lika. Al Sabor, dove oltre agli interventi dei gruppi parlamentari si sono susseguiti quelli di una novantina di deputati, era presente anche una delegazione dei cittadini di Gospic. Insoddisfatti del dibattito, lo hanno definito una messa in scena e un inutile scontro politico. Non sono mancate le critiche per l'assenza del capo dello Stato Zoran Milanovic, che ha richiesto la seduta straordinaria, ma è stata contestata anche l'assenza del premier Andrei Plenković. A rappresentare il governo c'erano le ministre dell'Ambiente e della Sanità Maria Vučković e Irena Krstić, nonché il ministro della Giustizia Damir Habian. Dopo essere state respinte ieri dal Comitato per la Tutela Ambientale e da quello per la Costituzione, il Regolamento e il Sistema Politico, le quattro conclusioni proposte dal Capo dello Stato saranno messe al voto oggi. Si richiede la bonifica urgente della discarica, il monitoraggio costante delle acque, la vigilanza sulle altre aree sospette e la nomina dell'ispettore capo dello Stato, carica vacante da ben 8 mesi dopo l'arresto per corruzione dell'ex funzionario. Da rilevare inoltre che l'opposizione ha raccolto più di 50 firme per avviare la procedura di sfiducia al governo. Come sottolineato dagli esponenti del Partito Socialdemocratico, all'iniziativa hanno aderito tutti i deputati del centro-sinistra. La mozione sarà inserita all'ordine del giorno e dovrà essere discussa dal Sabor entro 30 giorni. Secondo i promotori, quest'ultimo scandalo è solo la punta dell'iceberg e dimostra che il premier Plenković negli ultimi 10 anni ha costruito un sistema politico basato sui privilegi, dove chi dovrebbe vigilare sulla criminalità e sull'illegalità non svolge il proprio lavoro.
1: Il presidente della Serbia Aleksandar Vučić ha annunciato che le elezioni parlamentari nel paese si terranno il 18 e il 25 ottobre. Come ha detto durante un intervento al telegiornale della radiotelevisione serba RTS, la data esatta sarà comunicata nei prossimi giorni. Avrete le elezioni, in una lista ci sarà il Partito Progressista Serbo con i suoi candidati, nell'altra tutte le altre opzioni politiche. A nessuno tolgo il diritto di candidarsi, ha detto Vučić. Le elezioni parlamentari anticipate in Serbia vengono richieste da tempo dagli studenti, che sono anche alla guida di proteste antigovernative durate più di 1 anno e mezzo. Sono iniziate dopo il crollo della pensilina alla stazione ferroviaria di Novi Sad il 1 novembre 2024, in cui sono morte 16 persone. All'inizio i manifestanti chiedevano la punizione dei responsabili della tragedia, ma successivamente le dimostrazioni si sono trasformate in un'espressione di rabbia per la corruzione sistemica e la repressione nel paese. A Ceuta è iniziato lo sgombero della spiaggia e il trampoline delle altre aree, dove nelle ultime settimane si sono radunati migliaia di migranti arrivati dal Marocco. I trasferimenti verso le nuove strutture di accoglienza vengono effettuati su base volontaria e sono coordinati dalle autorità spagnole con la Polizia Nazionale, la Guardia Civile e il governo della città autonoma. Beatrice Zisa.
5: Il governo di Madrid ha predisposto temporaneamente circa 1.800 posti, con l'obiettivo di offrire una sistemazione a chi fino ad ora ha dormito per strada o sulla spiaggia. Gli spazi saranno ampliati progressivamente per il completamento degli altri siti attualmente in fase di allestimento. L'operazione sulla spiaggia del trampolin è iniziata senza incidenti. I migranti sono stati invitati a raccogliere i propri effetti personali e a spostarsi verso le strutture predisposte in un trasferimento organizzato dalle forze di sicurezza. Secondo le prime stime, nella zona della spiaggia si trovavano tra 3.500 e 5.000 persone. La situazione è una conseguenza dell'ondata di arrivi registrata tra il 30 e 31 luglio, una crisi senza precedenti per la città, che conta poco più di 80.000 abitanti. L'afflusso improvviso ha messo sotto pressione il sistema di accoglienza e i servizi locali, lasciando migliaia di persone senza una sistemazione stabile. Il governo spagnolo ha inoltre parlato di oltre 140 morti durante la traversata, mentre Madrid ha rafforzato il dispositivo di sicurezza e avviato le procedure per i rimpatri. La crisi ha avuto ripercussioni anche sul piano europeo, provocando tensioni tra Spagna e Italia dopo la decisione di Roma di reintrodurre i controlli alle frontiere con la Spagna. Madrid ha contestato la misura, sostenendo che gli ingressi irregolari a Ceuta non danno automaticamente accesso allo spazio Schengen. Il governo spagnolo ha quindi avviato un dispositivo straordinario per aumentare la capacità di accoglienza e riportare la situazione alla normalità, mentre resta da gestire la posizione dei migranti ancora presenti nell'enclave.
1: Intanto anche la Finlandia e la Svezia, dopo Germania, Svizzera e Austria, sono pronte al rientro dei richiedenti asilo verso l'Italia. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia, e tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha affermato il portavoce del Ministero degli Interni di Helsinki. Per la Finlandia è fondamentale che le norme sulla responsabilità per l'esame delle domande di asilo siano applicate come previsto e che tutti gli Stati membri dell'UE adempiano ai propri obblighi ai sensi del patto 2, ha detto il portavoce. Da parte nostra restiamo impegnati a garantire l'efficace attuazione delle procedure di responsabilità. Abbiamo continuato la nostra cooperazione e il dialogo con l'Italia nel corso degli anni, così il governo di Helsinki. Il permanere della tensione in Medio Oriente ha spinto sempre più in alto i prezzi dei carburanti anche in Italia. Sulla rete stradale la benzina ha ormai sfondato la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Le organizzazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire per riportare sotto controllo i prezzi dei carburanti. Alessandro Martegani.
6: La crisi in Medio Oriente continua a spingere i prezzi dei carburanti anche in Italia, mentre sui mercati finanziari non si ferma la corsa al prezzo del petrolio, alimentata dalle dichiarazioni di Donald Trump, che si è detto pronto a una guerra economica devastante contro l'Iran e i paesi che lo aiuteranno. Sulle strade italiane anche la benzina dopo il gasolio ha superato quota 2 euro al litro. I dati giungono dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy. Il prezzo medio self-service lungo la rete stradale nazionale ha superato ormai 2 euro per la benzina ed è a 2,12 euro per il gasolio. Le cose vanno addirittura peggio sulla rete autostradale, dove il prezzo medio della benzina self è di 2,077 euro al litro e 2,186 per il gasolio. Si tratta dei livelli massimi da settembre 2023, anche se il record degli ultimi anni risale al marzo 2022, dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, quando i prezzi medi della benzina si aggiravano sui 2,20 euro al litro. La salita costante ha innescato le reazioni delle organizzazioni che rappresentano i consumatori, come l'Unione Nazionale Consumatori, che con il presidente Massimiliano Dona ha ricordato come ormai sia stato compensato il taglio delle accise e chiesto al governo di intervenire subito prima della scadenza del taglio del 24 agosto, innalzando la riduzione sul gasolio da 14 a 30 centesimi.
1: Parliamo di sport. A Taranto il via ai giochi del Mediterraneo. 33 le discipline sportive distribuite su 28 campi di gara, sono 26 le nazioni partecipanti, alle quali si aggiunge la delegazione di Atletica Vaticana. Saranno assegnate complessivamente 1853 medaglie, 588 d'oro, altrettante d'argento e 677 di bronzo. Le finali previste sono 273, due le discipline al debutto nella storia dei giochi del Mediterraneo, il pattinaggio a rotelle, il padel. Gli atleti iscritti sono 3.803, dei quali 2.189 uomini e 1.614 donne. San Marino è l'unica delegazione con una presenza femminile superiore a quella maschile. Poche novità per ora, alcune importanti conferme, graditi ritorni e molta attesa per gli annunci dei possibili nuovi giocatori ancora in valutazione da parte della dirigenza. Questa è l'attuale situazione della Pallacanestro Trieste, che si è presentata alla stampa con un allenamento inevitabilmente a ranghi ridotti, un'occasione per iniziare a togliere la ruggine prima dell'inizio ufficiale della stagione 2026-2027. Tra molti sorrisi e tanta voglia di tornare a giocare a basket, la presentazione curiosamente è avvenuta nello stesso giorno in cui i Los Angeles Lakers di Luka Doncic sono sbarcati a Lubiana, una coincidenza sulla quale Davide Fifacco ha ironizzato con il capitano della compagine giuliana Lodovico De Angeli.
7: Lodovico De Angeli, capitano della Pallacanestro Trieste. Inizierei con una battuta: oggi sono sbarcati i Los Angeles Lakers a Lubiana, voi presentate la squadra, insomma volete subito far capire qual è il team più importante della zona.
8: Sì, esatto, il territorio prima di tutto. No, a parte gli scherzi, è bello aprire le porte a voi, agli addetti ai lavori, essere qui, ricominciare l'annata nonostante siamo ovviamente numericamente a ranghi ridotti, però non era scontato esserci in Serie A e non era scontato tornare a casa con la Trieste. Quindi la voglia di fare, di essere tornati in campo è tanta, e i giovani che sono qui con noi presenti numerosi ci stanno dando una grande mano.
7: Squadra in costruzione, ancora mancano alcuni elementi, insomma, ovviamente diciamo rispetto agli anni scorsi ambizioni un po' cambiate.
8: Ma diciamo che noi abbiamo fatto più nelle recenti stagioni, più stagioni a lottare, provare a salvarsi, che non vuol dire che deve essere il nostro obiettivo, però diciamo partendo con ambizioni un po' più basse rispetto a l'anno scorso, che magari è stato un po' la mosca bianca, dove siamo partiti con ambizioni più alte, facendo una Coppa Europea. Quello che mi sento di dire è che Trieste sa come si lotta, e per certi versi potremmo essere anche un po' più a nostro agio nel fango, tra virgolette, sportivamente parlando, perché l'anno scorso, non essendo abituati a grandi aspettative, grandi risultati attesi, abbiamo sofferto un po' anche questo, e la piazza lo ha anche un po' non sofferto, però era una cosa nuova. Invece adesso dovremo riguadagnarci tutto, compresa la fiducia dei nostri tifosi.
1: Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Alessia Mitar, in sala di regia Maxim Vergan. Grazie dell'ascolto, 7:36 minuti e 9 secondi, per il momento è tutto, torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18, in replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del Nord-Est, ma previsto in aumento nel corso di questa giornata. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano le aree di servizio Gruaro-Ovest e Gruaro-Est al momento non erogano carburanti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Show Rondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
5: Buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi. Sono le 8:20, 21, 22 in punto. Stiamo per iniziare la settimana, ho sonno. La mattinata insieme, venerdì 21 agosto. Io di solito non ci sono di venerdì, non mi sentite il venerdì, ma oggi sarò qua assieme a voi, agli ospiti che renderanno interessante e colorata la mattinata e non la settimana, ma anche la settimana, perché no? Rosanna Bubola a chiacchierare con voi, Maxim Vergan. Buongiorno Maxim, buongiorno. Mi manda i baci stamattina, ma solo perché porto la cioccolata, è solo per quello. Maxim Verga, il nostro carbottone in regia qui nello studio 1 di Radio Capodistria. Ah, pare che mi sia svegliata nel film Il giorno della marmotta. Martedì eravamo qua esattamente così, io e te, con lo stesso sonno poi, tra l'altro, però faceva più caldo, beata la pioggia di stanotte, beata la... Io mi sono alzata e mi sono messa la maglietta come fosse febbraio, hai presente? Invece no. Allora, io apro la puntata a volte con il traffico. Sapete, conoscete la mia simpatia incredibile per i turisti, ma non parlerò di turisti stamattina. Allora, stamattina io vorrei chiedervi in apertura di fare attenzione sulle strade, per favore, perché da noi è già tempo, non solo da noi, è già tempo di vendemmia, ok? Il clima fa sì che i frutti siano già maturi, vinai e contadini anticipano il momento della raccolta e io vi chiedo di fare attenzione perché in strada ci sono molti trattori, due li ho visti già stamattina alle 6:30 e vi chiedo anche di avere molta pazienza e comprendere che le persone stanno vendemmiando. Inutile mettere fretta e innervosirsi per i trattori in strada, innervositevi per altro, va bene? Le persone stanno lavorando, ok? È giusto dirlo, così magari rallentate e state anche un po' più attenti. E si vendemmia anche in notturna, perché le temperature di giorno sono molto alte, per cui fate un po' di attenzione anche quando guidate di notte. Le nostre strade, d'altra parte, sono belle anche perché sono circondate da vigneti, di uliveti, la natura è meravigliosa. E gli uliveti e i vigneti, io giuro che non si coltivano da soli o per magia, non ci sono i folletti, giusto Max? Ma chi lo sa, ma magari da noi, ma terra magica, ma perché no? E allora, se vi capita di stare dietro un trattore, sapete cosa? Ma godetevi il paesaggio, guardate i colori, approfittate per osservare quello che la fretta vi ruba ogni giorno quando percorrete le nostre statali. Godetevi, insomma, godetevi il viaggio, e noi ce lo godremo anche stamattina il viaggio. Allora, se siete alla guida, avete il trattore davanti, al posto di innervosirvi, sapete cosa fate? Sintonizzatevi su Radio Capodistria, rilassatevi, state insieme a noi e lasciatevi cullare dalla musica. Impariamo a rallentare e apprezzare la lentezza.

0: Ci svegliamo con calma stamattina, Nico Fiden, un coro di sirene, era l'estate del 1962 e lui, per la paura di perderla, legava l'amata ad un granello di sabbia. Max, mi vedi legato ad un granello di sabbia?
1: Ogni mattina.
0: Ogni mattina ho stacco coi denti. Questo dicono sia il primo vero tormentone della musica italiana. Già. Ancora oggi però può passare benissimo in radio. Io me lo ricordo da piccina ed era già vecchia quella volta questa canzone. Romanticismo d'altri tempi. Max, di cosa parleremo oggi? Max non mi guarda, stamattina non fa niente. Allora inizieremo con le curiosità, perché al mattino bisogna svegliarsi con leggerezza e senza traumi, mi raccomando. Ma subito nella seconda parte di Calle chiameremo la nostra prima ospite, perché lei è già sveglia, e la chiameremo per parlare di una manifestazione, anzi di una festa a scopo umanitario che si svolgerà domani, sabato 22 agosto, a Moela o Muiella. E cos'è Moela? Muiella era un borgo di pescatori ormai attaccato, inglobato alla città di Umago, un luogo prezioso in antichi tempi per la sua sorgente d'acqua. E lo conosciamo anche perché viene

gastronomica marinara a scopo benefico, gnam gnam. Organizzata da tantissimi volontari, più di 100 l'anno scorso, il Moela Fest ci darà anche quest'anno la possibilità di fare delle donazioni a favore dei più bisognosi. E per sapere come, dove e quando avremo il telefono Iva Jakac, una delle volontarie nonché parte dell'organizzazione ovviamente. Il secondo ospite invece lo chiameremo verso le 9 qualche minuto, e la terza parte di Calle la dedicheremo al cinema. Ma che cinema, il cinema che piace a me. Sabato 29 agosto si rinnova, dopo un anno di pausa, l'appuntamento con il Dignano Film Festival a Fasana Film Festival. E quei geni assoluti dell'associazione La Udruga, che in questa sesta edizione si trasferiscono a Dignano, sapete che cosa hanno fatto? Come in un film della Wertmüller dal titolo chilometrico, hanno pensato bene di chiamare il festival, occhio, l'hanno chiamato Dignano Film Festival, a Fasana Film Festival, a Dignano Film Festival. Io li adoro, loro sono geniali, vabbè. Io sono curiosa di sapere cosa accadrà il 29 agosto a questo Festival del Cinema Indipendente, i cui corti devono essere presentati, pensate, senza montaggio e post-produzione. Allora chiameremo a spiegarci tutto il culturologo e ricercatore Eric Ušić. E poi nella quarta parte, come ogni venerdì, chiameremo gli amici dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per scoprire le previsioni meteo del fine settimana. Io spero ancora in un po' di sole e spero di riuscire ad andare sott'acqua. Quinta parte di Calle, quinta parte la chiuderemo sentendo Marco Valvassori dell'associazione culturale IEA di Trieste, che ci presenterà lo IEA Fest, canzoni a fine estate, questo progetto inserito nel cartellone di Trieste Estate, che vedrà martedì prossimo 25 agosto al giardino del Museo Sartorio di Trieste gli Acqua Distillata Cantaribalta Vapori, progetto vincitore del Miela Music Contest, aprire il concerto del cantautore Marco Iacampo, che presenterà il suo nuovo album Preghiere Contemporanee, molto riflessivo, molto intimo. Davvero molto molto molto bello. Allora, loro sono i nostri ospiti di stamattina, ma avremo ancora tante tante cose da dirci, e cominceremo col parlare di Max. Di che cosa vuoi che cominci a parlare stamattina? Ma di niente. Di cosa? Non si può? Allora parleremo di calzini, va bene? Musica! Because

Barabas, Meghan Trainor, per parlare di calzini, non vedevate l'ora. Non stavo scherzando, parliamo di calzini. Estate, per fortuna mia, i calzini da giugno che non li vedo, ho dimenticato che cosa siano. Se chiedete a me, sandali tutta la vita, ma anche scalza, sui chiodi. Allora, appena arriverà il freddo, ecco che scatterà la missione calzino, giusto? È certo. Avete mai pensato ai calzini come demarcatori generazionali? Davvero. Sapete che è nato il Socksgate? Davvero, giuro. Allora, tipo, i tuoi genitori useranno i fantasmini, tuo fratello nato negli anni 80, un comune paio di pedalini, mentre i figli del nuovo millennio e nati sotto il segno della Z non vorranno mai vedere neanche l'ombra della caviglia spuntare sotto i jeans. Avete caviglie brutte, ma perché? Per i millennial l'obiettivo è sempre stato quello di far sparire il calzino, giusto? L'ideale erano i fantasmini, invisibili dentro la scarpa, oppure modelli bassissimi che lasciassero completamente scoperta la caviglia. Era il periodo quello in cui mostrare il calzino significava spezzare la figura in moda, no? Cioè appesantire l'outfit, sembrare poco curati. Il calzino doveva fare il suo lavoro senza attirare l'attenzione. A me, cioè, mi hanno sempre fatto le vesciche quei cosi e poi li perdevo per strada, vabbè. E invece la generazione Z, quelli nati tra il 1996 e il 2012, la generazione Z è sovversiva, a tratti controtendenza rispetto a tutto ciò che c'è stato prima. Ma come hanno fatto tutte le generazioni? Cioè, non è che è una novità questo. E quindi che hanno fatto? Hanno ribaltato la logica del calzino. Se un accessorio esiste, bisogna valorizzarlo. E così i calzini hanno iniziato a salire sempre più in alto, no? Bianchi, sportivi, colorati, con loghi ben visibili. Mi raccomando che nessuno compri i calzini dai cinesi. Insomma, non importa se accompagnano sneaker, mocassini o persino sandali o quelle orribili ciabatte da mare, bruttissime, no? Che siccome Ronaldo le porta col calzino, devono portarle anche loro col calzino. Ma sono brutte veramente da vedere. Vabbè, ma se voi piacciono, portatele. L'importante è che calzino si veda, no? Quello che per una generazione era un dettaglio da nascondere, per l'altra adesso è diventato parte integrante dell'outfit. È il calzino, vi rendete conto? Vabbè. Pare però che quello dei calzini sia indicatore generazionale da molto più tempo di quanto si possa immaginare, perché qua è stato fatto anche uno studio. E pensate che negli anni 40 spopolavano i baby socks, bianchi, corti, risvoltati alla caviglia, li vediamo in alcuni film. E con il passare dei decenni però i gusti, le tendenze sono cambiate insieme alle generazioni, naturalmente. Negli anni 70, Max e qua ti voglio, negli anni 70 sono arrivati calzini di spugna a costine, ah belli, sesso puro quelli, mentre nei 2000 è stata la volta dei modelli bassi, infatti come ho detto prima, dei fantasmi nascosti dentro la scarpa. E oggi invece, come spesso accade nella moda, il ciclo si è invertito: calzini alti, protagonisti della moda, via i fantasmini che sanno di vecchio, secondo le nuove generazioni sanno di vecchio. Allora, ma sapete che cosa vi dico? A parte che a me, se non posso stare in sandali e senza calze, piacciono i calzettoni fino a sotto il ginocchio, quelli colorati con gli orsetti, i disegnetti, i puffi, le marmotte, i cactus non veri. Allora, io non so voi, io non scelgo i calzini in base alla moda o alla mia generazione, ma io li scelgo in base alla scarpa. Cioè, voi siete come me, oppure per seguire le mode vi fate venire le vesciche ai piedi perché mettete i calzini sbagliati con la scarpa sbagliata? Non lo so. Stamattina avevo voglia di parlare di calzini, quelle cose che si spaiano in lavatrice e spariscono sempre nel buco nero della galassia. Musica.

Next Summer col vibratino l'ha fatto. Col vibratino, ma perché? Damiano David. Dopo i calzini, di cosa vi parlo? Non ho ancora parlato di archeologia stamattina, vi manca, a me manca sempre. Istria, Istria, Istria, bella la mia Istria, che come vai a scavare per cambiare un tubo? Sbuca un frammento di storia. È successo anche la scorsa settimana durante i lavori di costruzione della nuova strada di Sermino. Sermino, siamo qua, attaccati, vicino a Capodistria. Gli operai hanno rinvenuto il letto del fiume Risano risalente a oltre 2000 anni fa e anche 6 strade romane, e di conseguenza gli archeologi hanno scoperto dei resti straordinari, no? In un luogo che gli esperti ricordano, e vi ricordo anch'io, sia stato in epoca preistorica un'isola, una vera e propria isola. Dal 2020 sono in corso scavi archeologici ai piedi della collina di Sermino, sempre qua vicino a Capodistria, l'antica egida, insediamento romano situato secondo alcuni storici proprio alle pendici del Sermino nei pressi della foce del Risano, e secondo altri invece sull'isola rocciosa dove sorse poi Capodistria, insediamento già citato da Plinio il Vecchio. Dove Max, dove, in che cosa? Ciao, buongiorno. Nella sua Naturalis Historia gli archeologi hanno condotto le ricerche in due fasi e gli esperti della società Archei hanno ora completato con successo lo scavo dell'ultimo terzo delle mura, documentando la presenza di resti di insediamenti permanenti in tutta l'area a partire dal Neolitico. Io sono sempre affascinata da queste notizie. Allora, gli scavi in una stretta fascia lungo il cantiere della nuova strada hanno evidenziato soprattutto la presenza massiccia di infrastrutture economiche e vabbè, erano romani, che volevi fare. Cosa hanno scoperto? Oltre alle strade, gli archeologi hanno rinvenuto anche fossati di drenaggio, erano romani infatti, e diverse mura. Lungo il percorso sono state scoperte anche una villa romana parzialmente esplorata, diverse tombe risalenti al periodo compreso tra il primo e il quinto secolo. Ma è nella parte occidentale del percorso che gli archeologi hanno fatto una scoperta davvero straordinaria. L'ho detto poco fa, scavando in profondità al di sotto dell'attuale livello del mare hanno trovato il letto del fiume Risano risalente a oltre 2000 anni fa, e sappiamo infatti che in passato il fiume non scorreva lungo il suo corso attuale, no, è stato deviato naturalmente, e in epoca preistorica il Risano circondava Sermino sia a est che a ovest, e la collina, come accennato prima, era di fatto un'isola. Dopo l'arrivo dei romani, questi cercarono di regolare notevolmente il corso del fiume, come hanno fatto in tutte le terre in cui sono stati e hanno conquistato. E che cosa fecero? Accumularono enormi pietre lungo le sponde. Gli scavi hanno raggiunto profondità notevoli in alcuni punti, e in punti più bassi si trovavano fino a 2,5 metri sotto l'attuale livello del mare. Ricordiamoci, entriamo nell'ottica del tempo, pensiamo che la costa in epoca romana era probabilmente circa 2 metri più bassa di oggi, ok? Anche per questo in tanti luoghi abbiamo delle rovine in acqua oggi, mentre prima erano emerse. Durante gli scavi gli esperti hanno rinvenuto numerosi resti di vasi in ceramica, tegole e vari oggetti in bronzo di epoca romana, reperti consegnati naturalmente al Museo Regionale di Capodistria per la conservazione e lo studio. Spostate una zolla di terra e da noi troverete un mondo, e la bellezza di vivere in una penisola ricca di storia, di cultura, di leggende, di tutto. Chissà se anche le notizie flash ci parleranno fra poco di storia e cultura, io non lo so. L'unica cosa che so è che dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F, noi rientreremo in studio per parlare di beneficenza, di donazioni, grazie a una festa che si terrà domani, lo ripeto, a Moela, un mago, e che coinvolge più di 100 volontari che si danno da fare tutto l'anno per organizzare il Moela Fest o Festa della Muiella, dove ognuno di noi può contribuire alla raccolta fondi da donare alle persone e famiglie più bisognose. Quindi restate con noi, perché fra poco conosceremo Iva Jakac, una delle volontarie organizzatrici di questo appuntamento con la solidarietà. A fra pochissimo, sempre qui su Radio Capodistria.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza, a cura di Barbara Aurizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 8.30. Diversi paesi, tra cui Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Canada, hanno condannato con una nota congiunta i nuovi bandi di gara israeliani per 1.200 abitazioni destinate a coloni nell'area strategica E1 della Cisgiordania occupata, chiedendone l'immediato ritiro. I leader hanno ribadito l'illegittimità degli insediamenti rispetto al diritto internazionale e avvertito le imprese sui rischi legati alla partecipazione alle gare, sottolineando che il progetto rischia di dividere il territorio palestinese e di compromettere definitivamente la soluzione a due stati. L'allarme è stato ripreso anche dalle Nazioni Unite, che hanno definito i piani un pericolo esistenziale per il futuro stato di Palestina. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunisce oggi per il secondo scrutinio informale sulla scelta del successore di Antonio Guterres, il cui secondo mandato quinquennale come segretario generale terminerà il 31 dicembre 2026. La procedura, condotta a porte chiuse tra i 15 membri del Consiglio, serve a valutare il sostegno ai candidati in una corsa che si sta progressivamente ampliando. La candidata favorita dopo il primo voto informale di luglio è stata la costaricana Rebecca Greenspan. Un terremoto di magnitudo 6,7 ha colpito il dipartimento di Ayacucho, nel sud del Perù. L'epicentro è stato localizzato 38 chilometri a nord-ovest della cittadina di Upahuaco, a una profondità di 66 chilometri. Il Centro Operativo Nazionale per le Emergenze riferisce che la scossa è stata avvertita come moderata o forte in diversi dipartimenti. Per ora non sono segnalati danni a persone o cose. Ricorre oggi la giornata internazionale di commemorazione e omaggio alle vittime del terrorismo, istituita dall'ONU nel 2017. È giunta alla sua nona edizione con il tema la guarigione attraverso la memoria. Per l'occasione il segretario generale Antonio Guterres ha ribadito l'impegno delle Nazioni Unite a tutela della dignità dei sopravvissuti, lanciando un appello all'unità e invitando a un ricordo responsabile che non strumentalizzi il dolore né diffonda l'odio sul web. Le celebrazioni prevedono un evento virtuale di alto livello guidato da Guterres, un minuto di silenzio globale e la presentazione di un progetto curato dalla rete delle associazioni delle vittime, con linee guida rivolte alle piattaforme digitali per prevenire nuove sofferenze psicologiche. È tutto per il notiziario, ore 8:33 minuti.
1: Prima pagina.
2: La voce del popolo titola: Sabor, la faida dei rifiuti. Ieri a Zagabria, la prima delle due sessioni della seduta straordinaria del Parlamento croato, convocata su sollecito del Presidente della Repubblica Zoran Milanovic, per discutere dello smaltimento illecito di rifiuti pericolosi nella regione della Lika e di Segna. Tra l'opposizione e la maggioranza un acceso dibattito di accuse. Il quotidiano Delo apre la prima pagina con il grande canestro di Luka Doncic per la Slovenia, evidenziando come la visita dei Los Angeles Lakers metta in luce il ruolo sempre più centrale della stella del basket, quale ambasciatore del proprio paese, e l'interesse strategico che questa figura suscita per l'espansione nel mercato californiano. Il quotidiano Dnevnik apre la prima titolando: niente sussidi statali per i premi assicurativi contro la siccità, costano troppo, evidenziando come dal 2014 il Ministero dell'Agricoltura abbia investito 29 milioni di euro in impianti di irrigazione, a fronte di quasi 50 milioni già erogati in aiuti di Stato per i danni subiti dagli agricoltori, una scelta politica che finisce per finanziare le emergenze anziché la prevenzione. In prima pagina sulle Primorske Novizie si evidenzia l'impatto del turismo di massa sul territorio locale, con particolare riferimento alle località di Bovez, Plezzo e Lepena. I residenti si trovano ad affrontare un forte disagio a causa dell'intenso traffico, mentre Lepena risulta ormai congestionata e visibilmente sovraccaricata dai veicoli. Il Primorski Dnevnik, quotidiano della minoranza slovena in Italia, apre titolando il boomerang migratorio italiano, ponendo l'accento sul tema delle migrazioni ed evidenziando come diversi stati membri dell'Unione Europea stiano respingendo i richiedenti asilo verso l'Italia in applicazione di quelle medesime normative che il governo di Roma sostiene con fermezza. Il Piccolo di Trieste in prima con salta l'aumento per quasi 13.000 persone. In atteso stop della Corte dei Conti all'intesa Regione Sindacati sul contratto degli addetti al comparto unico, siamo tutti sconcertati. La delicata trattativa aveva messo sul piatto 57,3 milioni spettanti ai dipendenti pubblici del Friuli Venezia Giulia. 4 anni di attesa, tutto vano. Monte dei Paschi di Siena, sì al piano antiscalata, il titolo sulla prima pagina del Corriere della Sera. Il via libera del Consiglio di Amministrazione di Siena, Luigi Lovaglio, intesa prepara le contromosse. E ancora l'Europa sempre più spaccata sui migranti, rimpatri in Italia, anche da Svezia e Finlandia. Infine la Repubblica apre con dall'Europa verso l'Italia, ecco l'altra remigrazione, salgono a 5 i paesi pronti a mandare indietro i richiedenti asilo sbarcati nel paese. Ellie Schlein, un boomerang dello stop a Schengen. È tutto anche per la rassegna della stampa, ore 8 e 36 minuti.
0: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Dopo l'esperimento proto-rock firmato Bloom e in attesa dell'uscita del suo primo romanzo, Giusy Ferreri si presenta con un nuovo singolo prodotto da Canova ed è subito Vuoto Cosmico.

0: Mambo Kings, e non è un caso per ritornare in studio in questa seconda parte di Calle degli Orti Grandi, ma non perdiamo tempo perché abbiamo un evento apparentemente piccolo, apparentemente, ma molto importante di cui parlare. Lo sport sostiene la solidarietà, ci insegna che se facciamo squadra, anche noi piccoli possiamo realizzare qualsiasi cosa, e lo sanno benissimo i volontari che ogni anno con passione organizzano il Moela Fest, la festa a carattere umanitario, pensate, più importante della città di Umago. L'appuntamento è per domani 22 agosto sulla spiaggia di Moela o Muiella, conosciuta anche come Africca, e siamo ancora in tempo per iscriverci ai tornei, per partecipare attivamente anche solo andando a mangiare e divertendoci. Per cui che cosa dobbiamo fare? Lo chiediamo subito a una degli organizzatori, Iva Jakac. Buongiorno Iva.
1: Buongiorno a tutti.
0: Iva, senti, 13ª edizione per una festa nata da persone piccole, comuni, da tanti volontari con lo scopo di aiutare il prossimo, ed è diventata negli anni la festa più importante a carattere umanitario della città di Umago. Come avete fatto? Con il cuore, penso.
1: Assolutamente. Come hai detto tu, è la più grande manifestazione a carattere umanitario del territorio della città di Umago, e la 13ª edizione è tradizionalmente organizzata, come hai detto tu, domani sabato 22 agosto. È praticamente un frutto del grande lavoro di centinaia di volontari che ogni anno per mesi si dedicano alla preparazione di questa festa umanitaria, e alla fine, dopo 13 anni, abbiamo fatto veramente un record, diciamo così. Ogni anno abbiamo dei risultati migliori. Quello che è importante menzionare che l'obiettivo è sempre raccogliere fondi destinati alle famiglie e ai singoli individui bisognosi del territorio di Umago, no? Questo è il nostro scopo. Possiamo dire che siamo veramente una centinaia di volontari che per mesi si mettono d'accordo, si preparano, e tutti i dettagli sono pronti anche un mese prima della manifestazione.
0: Ogni anno non si conosce in anticipo chi sarà il destinatario, chi saranno i destinatari dei proventi, perché per aiutare qualcuno in maniera adeguata alle sue esigenze bisogna sapere l'importo di cui si dispone.
1: Sì.
0: E l'importo dipende dalla partecipazione di tutti noi. Io voglio ricordare che l'anno scorso avete raccolto più di 21.000 euro, che sono pochi apparentemente, ma sono anche tanti, per cui voi andate capillarmente ad aiutare veramente le persone del territorio che necessitano di una mano.
1: Assolutamente, questa è la nostra storia e questo che vogliamo promuovere, e vogliamo attirare tutti i conoscenti, tutti i cittadini di venire lì, di fare parte di questa bellissima storia umanitaria, perché alla fine non è che tutto quello che abbiamo raccolto diamo ad una unica persona, ma decidiamo sempre di fare, diciamo, la lista dei più bisognosi, non solo del territorio della Muiella, ma anche del territorio in generale di Umago. E allora questa è la nostra storia, e lo decidiamo, infatti, come hai detto tu, dopo la festa, dopo che abbiamo visto quanti fondi abbiamo raccolto.
0: Senti, ma noi come possiamo contribuire? Allora, c'è un programma vasto, ci sono dei tornei a cui possiamo partecipare. Io ricordo che non è per professionisti, possiamo partecipare tutti, lo scopo è divertirci, ma possiamo anche contribuire venendo a mangiare da voi.
1: Certo, ma prima di dire i dettagli riguardo a questo, volevo veramente menzionare che la festa della Muiella non solo di una centinaia di volontari, è merito anche del grande sostegno della città di Umago e dei numerosi donatori che da anno in anno sono sempre presenti. Quello che possiamo fare, quello che possono fare i nostri cittadini che lo fanno già da 12 anni, di partecipare non solo nella parte delle attività, ma anche possono venire con le loro famiglie, con i loro amici, arrivare lì alla spiaggia Africa e mangiare, pranzare, poi di nuovo cenare e divertirsi tutta la notte. Con tutti i fondi con quello che pagano l'offerta gastronomica, entra tutto nei fondi per la manifestazione umanitaria.
0: Mi è venuta una curiosità mentre stavi parlando, perché il menù è fantastico. Calamari, cozzella, bussola, saldelle, brodetto con polenta, baccalà in bianco, trancio di tonno, minestra di bobici, crepe e dolci caserecci. A me sta venendo fame. Ma se tutti i proventi vanno per questa azione umanitaria, diciamo così. Sono donatori anche quelli del pesce, di tutte queste cose?
1: In una parte sì, dall'altra no, no, dall'altra parte sempre abbiamo dei costi naturalmente, allora è per quello che aspettiamo sempre la fine della manifestazione per vedere quanto fondo è rimasto, no? Però la maggior parte è dei donatori che, come ho menzionato prima, che ogni anno veramente fanno parte e sono numerosi, numerosi quelli che contattano anche noi, non è che cerchiamo i donatori, possiamo dire anche così, ma ci contattano e dicono: noi vogliamo aiutarvi, no? In questa organizzazione vogliamo fare delle donazioni. Allora è veramente una storia che ogni anno è sempre più bella.
0: E perché hanno riconosciuto il vostro valore, il vostro impegno. Sì. Senti, ma ci sono anche i tornei in cui si prende pesce, per cui anche quelli finiscono in piatto poi.
1: Sì, anche quelli.
0: Vedi?
1: Abbiamo tante attività, su alcune si può iscrivere chiunque vuole e in altri sono organizzati da parte dei club, per esempio, non so, torneo di calcio che si svolge già venerdì di pomeriggio sul campo di calcio del club di Mojela. Là è tutto già organizzato, però se vorreste partecipare abbiamo il torneo di beach volley, le iscrizioni partono alle 9:30 di mattina fino alle 11:00, il torneo partirà alle 11:00 di mattina, vieni lì, ti iscrivi da solo, non devi avere la tua squadra perché tiriamo fuori le squadre e non si sa mai con chi giochi, quella è la parte migliore e non devi essere un professionista ma anzi devi avere solo voglia di festeggiare, di conoscere delle persone nuove, così via. Allora vieni e iscriviti e partecipa anche in questo modo in questa manifestazione umanitaria. E poi abbiamo di nuovo un maratona di nuoto perché un paio di anni non ce l'avevamo e invece quest'anno l'abbiamo riorganizzata, parte alle 10:00 di mattina, le iscrizioni si possono fare online già adesso tramite il link che si trova sul Facebook di Plage Africa Festa Mojela, ma se non sei sicuro che ce la farai, vieni verso le 9:00 di mattina, sabato mattina, e ti iscrivi lì.
0: Prima parlavo di pesce, c'è anche la pesca subacquea alle 8:30 del mattino.
1: Sì, è vero, pesca subacquea, sì, e anche quella è già organizzata.
0: Senti, ma cos'è la pesca a fogo?
1: Pesca a fogo, ma sono praticamente le battane con
0: le lampare.
1: Con le lampare. Anche lì è tutto organizzato già prima, però è veramente bello da vedere, no? Quando viene la notte, no? Tutti vengono sulla spiaggia a guardare queste battane, veramente meraviglioso da vedere, molto romantico, diciamo così.
0: Le battane partiranno alle 21 esattamente quando parte la musica, non era un caso che ho messo i Mambo Kings all'inizio, sì. Me li hai suggeriti tu perché si balla, si fa festa.
1: Sì, assolutamente. Eh sì, spesso subacquea, come abbiamo detto, la maratona di nuoto, 1 chilometro non è tantissimo, allora vieni lì e niente, ti diverti praticamente, puoi scegliere quelle che vuoi, puoi anche guardare solamente come tifoso, diciamo così, e puoi mangiare.
0: E puoi mangiare, si mangerà anche bene, tanto bene, io lo so che si mangia bene.
1: Sì.
0: Senti, ecco. Intanto grazie, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Niente, abbiamo menzionato Mambo Kings, abbiamo in programma che comincino alle 9:00 di sera, l'anno scorso gli ha fermato la pioggia, anche possiamo dire anche di no perché non so, verso le 2:00 qualcosa è cominciata questa pioggia, loro non smettevano, abbiamo detto per piacere potete smettere perché dobbiamo andare tutti via, no? Però sono veramente fantastici, abbiamo detto quest'anno vabbè, riproviamo, siamo sicuri che grazie a loro avremo sicuramente un divertimento assoluto.
0: Allora noi verremo a divertirci con voi, io rinnovo l'appuntamento, mi raccomando, sabato 22 agosto si va tutti quanti a Mojela, nella spiaggia di Mojela o Mojela, che tra l'altro ha un significato bellissimo, per chi non lo sa, Mojela o Mojela è legata storicamente a una vena d'acqua dolce, l'acqua è fonte di vita, il lavoro di tutti voi volontari è fonte di vita, è anche quello di questa festa, allora andiamoci tutti noi ad aiutare gli altri con il nostro piccolo contributo e ci divertiamo anche.
1: Certo, ecco, benvenuti tutti, ci vediamo sabato.
0: Ci vediamo sabato, grazie, grazie di
1: grazie
0: cuore.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao.

Oh, rieccoci qua, Shania Twain insieme a Josh Homme, in questo brano che parla di un amore adolescenziale, i jeans con le ginocchia sbucciate, erano i tempi di Tutankhamon. Allora, ecco, siccome solidarietà e beneficenza non hanno età come l'amore, ragazzi, giovani in ascolto, domani mi raccomando, tutti in spiaggia, Moela, Muiella, Africa, Africica, chiamatela come volete, per divertirvi, per innamorarvi, perché no, e per contribuire a raccogliere donazioni per una buona causa. E siccome siete giovani, includetevi da subito nel volontariato, che è tutta salute, mi raccomando. Io ringrazio Eva Jakac, una delle 100 e più volontarie e volontari che organizzano con il cuore questo evento, giunto alla sua 13ª edizione, ed è già arrivato il momento delle info di Viaggiando, perché a noi piace chiacchierare tanto. Che cosa troviamo sulle strade in questo venerdì? Non lo so, mettersi in strada di venerdì da noi, ma anche negli altri giorni della settimana, è come provare a rilassarsi in una piscina di 3 metri per 3 metri con 10.000 persone. E dopo, però, dopo l'info di Viaggiando, occhio in strada mi raccomando, noi chiameremo il nostro prossimo ospite. A me viene già da sorridere, non da ridere, mi raccomando, da sorridere. Chiameremo Eric Ušić, culturologo, ricercatore, oggi in veste di organizzatore dell'associazione La Udruga, del Dignano Film Festival, la Fasana Film Festival, la Disagno Film Festival, insomma cos'è? È un festival geniale che presenteremo fra poco assieme a lui, dopo un po' di musica.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico è regolare sui principali percorsi del nord-est. Sulla 4 Venezia-Trieste è segnalato ancora un veicolo in panne tra Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. E sulla A28 Portogruaro-Conegliano, al momento le aree di servizio Gruaro-Est e Gruaro-Ovest non erogano carburanti. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Terza parte di Calle degli Orti Grandi, venerdì 21 agosto, e apriamo all'insegna del cinema indipendente. Il Film Festival di Dignano, seguitemi, è diventato dopo la prima edizione il Dignano Film Festival a Fasana Film Festival. Ma da quest'anno, dopo un anno di pausa, la sesta edizione torna a casa, muta nome e diventa Dignano Film Festival, a Fasana Film Festival, a Dignano Film Festival. Cioè, cosa volete che vi dica? Cioè, io semplicemente adoro gli organizzatori per la loro ironia, per il loro essere naturalmente surreali e perché c'è tanta, tanta genialità non solo in questo festival ma anche nelle loro produzioni. Organizzatore portante del festival, l'associazione La Odruga. Allora, chi comprende anche il croato capisce perché li adoro. Per chi non avesse capito il gioco di parole, loro hanno chiamato l'associazione La, articolo italiano, Udruga, che vuol dire associazione in croato. E questa è la loro linea, fondere le lingue, come quando si parla magari in Istria, tra noi, in un bar o nelle case dove c'è il bilinguismo, che con loro diventa però translinguismo. E chi ci parla del Dignano Film Festival, a Fasana Film Festival, a Dignano Film Festival, il culturologo e ricercatore Eric Uscic. Buongiorno Eric.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Senti, scusa questa introduzione così lunga, ma voi siete geniali per me, cioè geniali, veramente.
1: Ci fa piacere, che qualcuno riconosca appunto queste sfumature, chiamiamole così.
0: Ma no, è geniale. Poi ne parlavamo fuori in onda che diventa, cioè è fantastico davvero. Per chi non vi conoscesse, io parto, guarda, dall'inizio, per conoscere appunto questo festival non convenzionale. È nato anche in un momento particolare, era il 2020, il mondo era blindato, era bloccato dalla pandemia, ma questa situazione non vi ha fermati, anzi ha stimolato la vostra creatività, la vostra intraprendenza.
1: Sì, perché durante il cosiddetto lockdown, ti ricordi del
0: mamma mia,
1: buon vecchio lockdown, quando eravamo tutti a casa, e poi eravamo bloccati a Dignano, non potevamo uscire da Dignano. Però abbiamo capito presto che viviamo uno vicino all'altro, quindi possiamo, non so, andare a casa da un amico, bere una birra in parco, uscire fuori, e poi ecco, ci annoiavamo un po' durante il lockdown e abbiamo deciso di iniziare, non so, a filmarci, fare così un po' delle scene divertenti, assurde, e pian piano, usando questa tecnica del play pausa, abbiamo iniziato a registrare dei cortometraggi 5, 6, 7 minuti, più o meno parodie di film hollywoodiani tipo James Bond per esempio, Il Signore degli Anelli e così via, e poi ne abbiamo registrati parecchi, una ventina addirittura in 2-3 mesi, e poi abbiamo deciso di organizzare il festival a Fasana. Noi siamo 5 amici di Dignano, un amico di Fasana, dove c'è la casarna, non so se hai presente, vicino a Valbandon più o meno, dove avevamo già organizzato degli eventi musicali e vari laboratori, e lì c'è un piccolo boschetto bellissimo dove abbiamo fatto le prime 5 edizioni, e durante la prima edizione c'erano 10 film nostri, quindi eravamo solo noi i partecipanti al festival e abbiamo vinto tutti i premi.
0: Scusa, io rido, ma è fantastica questa cosa, cioè, perché tutti fanno finta di non partecipare, invece voi, abbiamo partecipato noi, abbiamo vinto noi, è giusto così, è
1: organizzato,
0: giusto.
1: Partecipato, vinto.
0: Fantastico. Senti, questa creatività, questa non convenzionalità che è arrivata con i vostri primi cortometraggi, in realtà le state portando avanti, perché nel bando che si è chiuso il primo agosto ci sono delle caratteristiche particolari. L'hai detto, avete girato anche coi cellulari, avete girato in vari modi. E una delle particolarità del bando è che il montaggio non c'è, cioè non deve esserci un montaggio post-produzione, giusto?
1: Sì, perché usando appunto i cellulari c'è questa opzione quando filmi un video, dove poi c'è il click per la pausa e poi continui la registrazione subito dopo, quindi c'è inquadratura dopo inquadratura, e quindi ogni errore rimane, no? Non si può correggere dopo, durante una post-produzione vera e propria, così come per esempio la musica la devi mettere durante la scena, quindi live, va tutto dal vivo, e appunto questo è il punto di più divertente secondo me di questa creatività collettiva, no? Perché devi risolvere i problemi in modo molto veloce, creativo e dinamico per fare una storia, non so, in 5-6 minuti che sia interessante, che faccia ridere, perché il punto più importante del nostro festival è appunto l'umorismo, l'assurdo e il bizzarro.
0: Umorismo, assurdo, bizzarro, divertimento non solo nei video ma anche nel registrare, perché nel girare, cioè, a parte che ci vuole una squadra incredibile per fare una cosa del genere, non è semplice.
1: No, non è semplice, perché la gente quando anche visita il festival pensa che ok, noi lo facciamo in, non so, 20 minuti, però a volte ci servono un paio di ore per fare un cortometraggio di 5-6 minuti, che è anche pochissimo, no, per un vero e proprio cortometraggio, se si guardano su una vera, anche pochissimo, no, per un vero e proprio cortometraggio, se si guardano su una vera e propria produzione del film, però

0: ed avevate 10 cortometraggi, ma adesso sta crescendo in maniera esponenziale perché le persone hanno riconosciuto il valore del vostro festival. Che temi sono arrivati quest'anno? In che genere sono arrivati?
1: Allora, quest'anno abbiamo ricevuto 27 film addirittura. Abbiamo fatto una preselezione, diciamo, quindi stiamo ancora un po' riflettendo sul programma. Quest'anno quindi abbiamo anche dei documentari, per esempio, che durano da 26 secondi fino a, non so, un minuto e mezzo. Poi ci sono anche diciamo, film d'azione, però tutto fatto in modo umoristico e assurdo.
0: Wow,
1: quindi questi sono, secondo me, i due generi principali, il documentario e film d'azione.
0: E tutto si svolgerà a Dignano, forse non l'ho detto all'inizio, il 29 agosto, per cui abbiamo il tempo per arrivare a Dignano. A proposito, prima che ti chiedo della giuria e dei premi, c'è possibilità di campeggiare a Dignano, ho visto?
1: Sì. Ogni primo sabato del mese, dove c'è la fiera, su quando si va verso San Vicente e Jurčići, lì c'è la possibilità di campeggiare gratuitamente per una notte durante la durata del festival.
0: Perfetto, per cui anche chi vuole mettersi in viaggio e fermarsi sa che non deve correre, può anche divertirsi perché è anche una grande festa. Il tutto partirà alle 19 con la proiezione di film, con le giurie, con tutto quanto. E a proposito di giurie, ma voi avete delle giurie serissime in realtà, c'è quella del pubblico e c'è quella degli esperti, avete attori, produttori, cioè, c'è anche Urban.
1: Sì, quest'anno c'è con noi Damir Urban, Filip Djuric, l'attore anche famoso per in Serbia soprattutto, ha fatto dei film fantastici, poi c'è Nina Turina di Buje, che probabilmente la conoscete
0: sì. Voi
1: di Buje, poi c'è Mladen Lucic Lutz, storico d'arte. Aspetta, ci sono in 9 in giuria quest'anno, perché
0: c'è Ida Scocco, c'è sì, Ida Scocco,
1: sì.
0: Videoproduzione, operatrice audiovisiva, c'è sì, Daria Morosin.
1: Daria Morosin, sì, produttrice è mia nostra amica, poi c'è Mia Kutic, giocatrice di pallavolo, per esempio, abbiamo anche persone di sport, e quest'anno abbiamo anche un cane in giuria.
0: Scusami. È fantastico.
1: Vediamo.
0: Avete anche un cane.
1: Sì. E poi c'è anche Nicola Razzan, nostro amico di Fasana, skater e organizzatore del Vladimir Film Festival a Fasana, che è un festival dedicato ai film di skateboarding.
0: Senti, a proposito del cane in giuria, che mi piace, quindi lui vota abbaiando probabilmente.
1: Sì, vedremo. C'è un film che appunto il tema è un cane, quindi vedremo. Secondo me lui avrà già un film favorito.
0: Senti, i premi, io adoro anche i vostri premi, si danno sempre i premi per il miglior film, i miglior costumi, la miglior musica, ma voi avete anche i premi per il peggior film. E il premio per il peggior film ha vinto niente meno che Igor Besinovic da voi.
1: Sì. Ha vinto il peggior film al Vogliamo Film Festival, poi ha vinto Perfume o Morte, no? L'Oscar europeo come
0: esatto.
1: Miglior film l'anno scorso. Ecco, quindi. Però secondo me il premio per il peggior film al nostro festival, per me è il premio più prestigioso, diciamo. Perché ok, miglior film, miglior attore, attrice, bla bla bla, per essere il peggior film al nostro festival, secondo me è un valore incredibile. E ogni anno quando, non so, anche facciamo noi dei film o li facciamo solo, per esempio io e dei miei amici, io cerco sempre di ricevere questo premio, però non ho ancora ricevuto, mi dispiace, perché mi piacerebbe.
0: Magari quest'anno. Ma perché no? E il vostro premio si chiama La Freccia d'Oro, ecco, perché si chiama La Freccia d'Oro?
1: Il nostro amico di Fasana, Oleg Morovic, che è un designer, ha avuto questa idea di connettere Dignano e Fasana, che tempo fa facevano parte del stesso comune di Dignano, fino alla separazione di Fasana, non so, 25 anni fa e così via, di connetterci con questa freccia, no? Che è anche un po' un simbolo così, come dire, random e anche assurdo, perché la freccia, boh, perché ci connette.
0: Era vedi?
1: Sì.
0: Non lo sapevo, non ci avevo pensato questo. Mi sono dimenticato una cosa. Voi sì. Promuovete il vostro festival, c'è il festival, ma la mattina c'è anche un laboratorio per bambini.

0: perché puntate ai giovani soprattutto, magari a crescere folli come voi. Guarda, io quando dico folli lo dico in maniera positiva, tu lo sai, certo, mi conosci.
1: Certo, no, è un complimento.
0: Ma anche secondo me è un complimento, ti giuro.
1: Sì, in questi tempi essere folli in modo creativo, secondo
0: mamma
1: me,
0: mia.
1: Bene. E cerchiamo di trasmetterlo anche ai bambini, appunto, adesso che mi hai chiamato, io sono a Rovigno, abbiamo un altro laboratorio qua nel centro per i giovani, e sabato il 29 agosto, quindi diciamo una decina di ore prima dell'inizio del festival, l'Università Popolare Aperto organizza un laboratorio per bambini. Jakov Bencic, il nostro amico di Pola, sarà lì con loro e faranno anche un cortometraggio con la stessa tecnica, e il film verrà proiettato poi durante il festival.
0: Ah, che bello!
1: Questo giorno, sì.
0: Ma che bello! Quindi avranno subito una vetrina, avranno subito uno schermo tutto per loro, che gioia!
1: Sì. Le iscrizioni si possono ancora iscrivere gli interessati, quindi ecco, sulle pagine dell'Università Popolare Aperta di Vignano ci sono più informazioni, se c'è qualcuno che è interessato.
0: Genitori, mandate i vostri bambini a queste cose qua, non fateli stare, se li fate stare davanti al cellulare, fatelo in maniera creativa, ecco.
1: Sì, certo, appunto questo è, sì, cerchiamo di insegnare un po' a usare i cellulari in modi diversi, no? Perché questo, diciamo, è anche un fatto quotidiano che tutti siamo appiccicati agli schermi degli smartphone, quindi è anche un bene, secondo me, mostrare una prospettiva diversa.
0: Come no? Anzi, magari avranno un futuro nel cinema proprio grazie a questi laboratori, perché no, bisogna crederci nella vita, giusto?
1: Assolutamente.
0: Senti, in questo festival non convenzionale, dal titolo non convenzionale, del tutto non convenzionale, c'è anche la lotteria non convenzionale, perché e tra i premi voi avete anche gli abbracci.
1: Sì.
0: È una cosa che mi è piaciuta tanto, posso dirti?
1: Anche a me, sinceramente, perché penso che la lotteria siamo forse l'unico festival che dà più premi al pubblico che no agli attori e ai registi. Assolutamente, più premi diamo al pubblico, quindi allora tutti coloro che vengono al festival ricevono un biglietto del festival dove possono votare per i migliori film, i peggiori e così via, e ogni biglietto ha un numero per la lotteria, appunto, che allora viene dopo la consegna dei premi. Abbiamo questa lotteria per il pubblico, abbiamo una quindicina di premi che variano da premi più seri a, diciamo, premi più simbolici, tipo l'abbraccio dell'organizzazione, però poi c'era, non so, anche un premio che ti obbliga di essere un volontario al prossimo festival, no? O di pulire tutto dopo la fine della serata, quindi c'è di tutto.
0: Premio coinvolgente.
1: Anche, sì, un premio viaggio a Gardaland per due persone.
0: Ah, vedi.
1: Quindi, non si sa mai.
0: Allora, una cosa che è importante dire, si ride, si scherza, c'è satira, c'è umorismo, c'è tutto, e c'è la libertà nel vostro festival. La libertà implica regole, quindi per tutti i temi e generi sono benvenuti, ma c'è tolleranza zero per qualsiasi tipo di discriminazione, io questo ci tengo a dirlo tanto.
1: Sì, questo dobbiamo sottolinearlo sempre, perché vogliamo essere liberi ma non calpestare la libertà degli altri e non offendere assolutamente nessuno, quindi niente sessismo, niente razzismo, niente fascismo e così via.
0: Bravi, posso
1: niente
0: dirlo?
1: Niente discriminazione. Sì, grazie.
0: Bravi, davvero. Allora, io adesso dovrò lasciarti, ma io fra poco chiamerò Marco Valvassori, lo conosci di vista?
1: Sì, più o meno.
0: Lo dico perché un altro appuntamento che non c'entra con il Dignano Film Festival, la Fasana Film Festival, Dignano Film Festival, è questa domenica, 23 agosto, 19:30, tu vieni a casa mia, fai una passeggiata attraverso Buie.
1: Vengo finalmente a Buie, non sono stato a Buie un paio di anni, come si deve, non sono solo di passaggio. Sì, faremo una camminata per Buie, faremo, diciamo, io l'ho definita come una ricerca collettiva di scritte murali della Seconda Guerra Mondiale e del dopoguerra, quindi cercheremo insieme di scovare queste tracce sui muri, e vi darò il mio punto di vista e un'interpretazione e contestualizzazione del tema, e dopo questa camminata ci siederemo e io avrò una presentazione di una mezz'oretta dove approfondirò un po' il tema.
0: Per chi non lo sapesse, Eric è culturologo e ricercatore suo, e il libro sui graffiti che avevamo presentato tempo fa è una ricerca molto molto interessante del perché, quando e con che intenzione sono stati fatti i graffiti su varie facciate delle case in tutta l'Istria, anche la facciata di casa mia, quindi passi anche per forza davanti a casa mia.
1: Sì.
0: C'è una scritta e quindi niente, guarda, allora noi ci vediamo domenica, perché io vengo.
1: Ma devi venire se c'è una scritta solo su casa tua.
0: Eh certo, e ti ho mandato la foto.
1: Volevo chiederti se esiste ancora.
0: Certo, esiste ancora, esce di più con l'umidità.
1: Sì.
0: Quando è secco non si vede bene.
1: Se piove un po' domenica mattina...
0: Siamo salvi.
1: Cercheremo di... Però siccome camminiamo verso sera, penso che il sole sarà più o meno basso, quindi... forse si vedrà meglio.
0: Si vedrà meglio. Sì. Eric, grazie di cuore.
1: Grazie,
0: merda, merda, merda per il festival, si può dire.
1: Grazie, assolutamente. E thank you forever, questo è il nostro slogan. Grazie per sempre.
0: Grazie forever, per sempre, che è anche un vostro premio, tra l'altro.
1: Sì. Grazie per sempre a tutti coloro che aiutano al festival e ecco, contribuiscono in qualsiasi modo. Ma non solo ai registi, attori e attrici, ma anche al pubblico, naturalmente.
0: E allora...
1: Soprattutto al pubblico.
0: Allora grazie per sempre.
1: Perché il nostro festival è un festival del popolo per il popolo.
0: Ma che bellezza. Per tutti noi.
1: Per tutti.
0: Grazie per sempre. Ok.
1: Grazie per sempre.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Inimmagino.
1: Zaz ci porta nel potere dei sogni e dell'immaginazione, esattamente come ha fatto Erik Ušić presentandoci il Dignano Film Festival, a Fasano Film Festival, a Dignano Film Festival, dove quest'anno in giuria c'è anche un cane. Io sono morta quando me l'ha detto. Ma c'è anche un cane vero. Abbaierà per votare e ha già il suo corto preferito, come abbiamo sentito. Se non siete ancora mai stati al festival, andateci, perché l'atmosfera è davvero fantastica. Seguite Erik, anche se siete interessati naturalmente al tema dei graffiti della Seconda Guerra Mondiale, a Buie domenica sera. Io ci vado, ci sarò e passeremo probabilmente, come abbiamo detto, davanti a casa mia. Ricordatevi sempre che ci vuole tanta serietà nella vita per sorridere e per far sorridere gli altri, e ricordatevi anche che satira e ironia sono sintomi di intelligenza, non c'entrano niente con la superficialità, va bene? Ok, abbiamo chiacchierato tanto, si è fatto tardi, ora lascio lo sgabello ai colleghi amici dell'informativa per le notizie flash, e poi chiameremo invece gli amici dell'ARPA FVG per sapere se questo fine settimana ci sarà il sole e potremo andare al mare. È agosto, a fra pochissimo.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. A causa dell'impatto congiunto di siccità, rincari delle materie prime e calo dei prezzi all'ingrosso, le aziende agricole a conduzione familiare slovene rischiano il fallimento. Lo denuncia l'iniziativa contadina slovena, sollecitando l'intervento immediato dei ministeri dell'agricoltura e delle finanze per azzerare le accise su carburante ed elettricità e calmierare i margini commerciali sui combustibili. L'associazione sottolinea come la legislazione europea consenta già tale esenzione, applicata con successo dalla vicina Croazia, e chiede di introdurre una carta digitale basata sulle superfici agricole per applicare lo sconto direttamente al distributore e salvare la produzione alimentare nazionale. Anche la Finlandia e la Svezia, dopo Germania, Svizzera e Austria, sono pronte al rientro dei richiedenti asilo verso l'Italia. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia, e tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha affermato il portavoce del Ministero degli Interni di Helsinki. Per la Finlandia è fondamentale che le norme sulla responsabilità per l'esame delle domande di asilo siano applicate come previsto e che tutti gli stati membri dell'UE adempiano ai propri obblighi ai sensi del patto 2, ha detto il portavoce. Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro 10 persone appartenenti a una rete di finanziamento di Hezbollah che, attraverso corrieri sui voli commerciali tra Libano, Turchia, Emirati ed Iran, trasferiva centinaia di milioni di dollari al di fuori del circuito bancario per eludere i blocchi internazionali. Il Dipartimento del Tesoro ha inoltre aggiornato la classificazione del gruppo armato, definendolo non più come entità autonoma ma come un diretto braccio operativo al servizio del regime di Teheran e sotto il comando dei Pasdaran. L'iniziativa si inserisce nel contesto delle tensioni crescenti iniziate a marzo, quando Hezbollah ha coinvolto il Libano nel conflitto bombardando Israele, e giunge mentre Washington tenta una mediazione diplomatica tra Beirut e Tel Aviv. Un aereo charter con 8 persone a bordo è precipitato vicino a una remota stazione radar nell'Alaska occidentale, lo hanno riferito, come riporta la CNN, funzionari dell'aviazione federale statunitense. Secondo le prime informazioni, il velivolo era decollato da Anchorage ed era diretto a Cape Newenham, a circa 720 km a sud-ovest, quando si è schiantato vicino alla sua destinazione, nei pressi di una pista di atterraggio dell'aeronautica militare che fornisce accesso al sito radar. Non si conoscono le condizioni delle persone a bordo, 6 passeggeri e 2 piloti. È tutto per le notizie, ore 9:34 minuti.

0: sto bene al mare, anch'io sto bene al mare, anche voi state bene al mare, vorrei star bene al mare, magari sabato e domenica, che tempo farà? Non lo so. Lo chiedo subito a Giuseppe Visalli dell'Osmer, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora Giuseppe, ieri sera la tanto bramata pioggia, abbiamo fatto le danze della pioggia questi giorni, ha rinfrescato un po' l'aria, ma non ditemi che l'estate è già finita, non è finita, vero?
1: No, no, non è finita perché ci sarà un altro passaggio di temporali nel corso del pomeriggio odierno e anche qualcosa in serata, però appunto il tempo è in miglioramento perché l'alta pressione tornerà nel fine settimana. Non il caldo intenso, nel fine settimana avremo appunto condizioni di cielo poco nuvoloso o al più variabile, soprattutto nella giornata di sabato, domenica sarà migliore, tra domenica e lunedì soffierà anche della bora moderata, però che interesserà solamente appunto la costa più orientale. Temperature che saranno in aumento rispetto alla giornata odierna, quando non si supereranno i 26-27 gradi, nel fine settimana si potrebbero raggiungere anche i 29-30, però appunto sarà un caldo del tutto normale rispetto a quello che abbiamo avuto nelle settimane precedenti.
0: Un caldo normale vuol dire che avremo un'estate come un tempo, cioè come negli anni 80, quando il caldo era bellissimo ma non stavamo a soffocare.
1: Sì, esatto, perché l'anticiclone nordafricano si è ritirato verso sud, verso l'Italia centro-meridionale e non dovrebbe più interessare la nostra regione. E tra martedì e giovedì della prossima settimana si potrebbe avere un ulteriore aumento termico, però attualmente non sembra che andare le temperature sopra i 31-32 gradi, poi di nuovo nel fine settimana successivo, ma qui la distanza temporale è ampia, potrebbe ritornare un'altra perturbazione. Insomma, comunque l'estate africana che abbiamo vissuto per oltre due mesi quest'anno sembra essere finita.
0: Ah, che bello, si respira e si va al mare. Al mare c'è sempre quella brezza meravigliosa e adesso sarà anche fresca. Voi cosa fate questo fine settimana? Andate al mare?
1: No, al mare no, questo fine settimana no, purtroppo.
0: Si va a passeggiare magari, si sta un pochino all'aria aperta, già sì, che sì, le temperature sì. Migliorano. Io speravo in questa...
1: Il fresco.
0: Certo, io speravo in questa notizia del mare. Prima stavamo commentando che stanotte abbiamo respirato tutti, perché stanotte credo abbiamo spalancato tutti quanti le finestre per far entrare l'aria fresca. C'era tanta pioggia da voi?
1: Soprattutto nella parte più orientale della pianura ha fatto anche oltre 50 mm, ci voleva appunto anche dal punto di vista soprattutto per la siccità. Ovviamente la siccità non finisce con queste piogge, servirà un autunno piuttosto piovoso, però comunque è già un inizio rispetto alla sofferenza del caldo secco, soprattutto per le piante di quest'estate.
0: Le piante stamattina, quelle del mio giardino, sembravano rinate, giuro, anche tutta la natura intorno. Poi è già tempo di vendemmia, per cui fa solo che bene, quella che i nostri contadini chiamavano la pioggia sana, no? Che la vegni sana, quella che proprio bagna e non spacca la terra che è troppo arsa. Grazie mille Giuseppe, grazie mille per l'aggiornamento sul meteo e buon fine settimana.
1: Grazie altrettanto.
0: Grazie, ciao. Allora, intanto, grazie, ringrazio gli amici dell'Osmer e dell'ARPA. È arrivato in studio Davorin Lovrecic, così Maxime è andato giustamente in pausa. Io dico giustamente perché i nostri ragazzi arrivano prima delle 5:30 in studio, per cui adesso Maxime va già a mangiare papriche ripiene, no, nel senso che lui va già a pranzare in questo momento. Lui va a pranzare, è andato in pausa, noi non andiamo in pausa, mettiamo un po' di musica e torniamo. La pioggia.

È la pioggia che va e se ne va e se ne andrà anche la pioggia, tornerà il sereno e noi continueremo ad andare al mare ancora per un po'. Intanto, mentre andava la canzone, è piombato Elio, che saluto, che di là, il nostro tecnico che è nello studio 5 o 05, e mi ha detto che Maxim ha già mangiato alle 6 di mattina. Maxim, quanto mangi? Ah, torniamo all'estate, va. Non è finita, è l'estate, scherziamo. Tavorin, io devo andare ancora a parlare con le salpe e gli angusigoli. Ho ancora discorsoni da farmi, mi raccomando, abbiamo tante cose da dirci. Loro muti stanno, però sott'acqua. L'estate 2026, l'abbiamo detto con gli amici dell'Osmer, è una delle più calde asciutte mai registrate in Europa, ce ne siamo accorti. E per la prima volta, pensate, sulle Alpi non si scia d'estate. Per la prima volta è lo zero termico a quote elevate, precipitazioni liquide e una fase estremamente prolungata di caldo sopra la media hanno portato le stazioni sciistiche a sospendere le attività in attesa di tempi migliori. Non pensate solo a quelli che vanno a sciare, pensate al clima davvero, perché in questo momento è difficilissimo rispettare gli standard di sicurezza, di qualità per gli operatori. Il clima è caldo, a parte la tristezza per coloro che volevano farsi una vacanza magari sulla neve, pensate soprattutto alla sofferenza dei ghiacciai. Allora, a livello globale si stima una perdita media, senti questa Davorin perché è tremenda, una perdita media di circa 750 ghiacciai all'anno, con un ritmo in costante accelerazione, e questo preoccupa molto gli esperti. E sulle Alpi, in particolare sui ghiacciai italiani e svizzeri, l'assenza di copertura nevosa protettiva sta esponendo direttamente il ghiaccio vivo, quello emerso, quello in superficie, a fusioni record, con punte di arretramento e spessori persi superiori alla media degli anni passati. Che cosa accade di conseguenza? Che aumentano i crolli, fenomeno legato soprattutto allo scioglimento del permafrost, no, lo strato di terreno permanente ghiacciato, quello che a quote più elevate funziona come un collante naturale tra le rocce, va scomparendo quello. Quando il ghiaccio si scioglie, le pareti diventano instabili, aumentano frane, aumentano distacchi. E a questo si aggiunge anche il progressivo ritiro dei ghiacciai, l'apertura di nuovi crepacci che rende molti percorsi tradizionali molto più difficili e soprattutto molto più pericolosi. Per cui, se fate alpinismo, andate in montagna ad esempio, le guide vi dicono di non andare in una determinata zona. Adesso non fate quelli che rispondono: "Ah, ma io ci sono già stato". No, quel luogo ha subito e continua a subire delle modifiche. Se vi dicono di non andare, non andateci e basta, va bene? In questo periodo frane, crolli sono molto frequenti, l'abbiamo visto nelle immagini dei telegiornali, lo sentiamo continuamente alla radio. E come dico sempre, se non volete bene voi stessi e volete andarci in quei luoghi, in luoghi non raccomandati per pericolosità o altro, voi, cioè, siete liberi di farlo, per carità, ma poi tornate con le vostre gambine, cioè non chiamate i soccorsi, non mettete in pericolo i soccorritori, ok? E mi aggancio al tema dei soccorritori per fare un applauso al sindaco della città francese, che qualche giorno fa ha detto ad un gruppo di alpinisti dell'ultima ora che si era avventurato in montagna quando era stato sconsigliato, erano stati avvertiti da tutte le guide a causa del forte vento. Beh, il sindaco, quando il gruppo ha chiamato i soccorsi perché è in difficoltà, ma chissà come mai, non è che ha negato i soccorsi, come hanno scritto in tanti all'inizio, ha semplicemente detto che avrebbe mandato i soccorsi solo a pagamento, e a me sembra giusto. Io ho un brutto carattere, vero Davorin? Ma insomma, no! Io ho un brutto carattere, forse sarei stata ancora più dura, visto che il meteo era migliorato in quel momento, il vento si era calmato, e avrei detto al gruppo di alpinisti dell'ultima ora: sapete cosa? Giratevi e scendete come riuscite. Cavoli vostri, con le vostre gambe. Musica! We were good.

Flowers, volete la parafrasi della canzone di Miley Cyrus? Allora, la parafrasi è: ciccio, guarda che fiori, me li compro anche sola, non serve che me li compri tu, ma soprattutto non servi tu. È così fa la canzone, è questa. Ho detto giusto, Daurin? Ho detto giusto. Io in questi giorni, tra l'altro, sono rapita dalla forza dei fiori. Chi mi segue sui social vede che metto delle foto di fiori, perché sono rapita dal coraggio dei fiori di sbocciare con queste temperature. E sono fiori piccoli, le roselline nane, il tagete. Nel mio giardino, che adesso per gran parte, come i vostri giardini penso, pare un deserto, è fiorita anche una piccola stella alpina. Una stella alpina che ho in vaso, comprata naturalmente, non estirpata in montagna, mi raccomando. E pensate un po', ho avuto il coraggio di fiorire ad agosto. È in ombra, è tranquilla, ma questo coraggio, questa natura che è più forte di qualsiasi cosa. Ecco, forse dovremmo imparare l'attaccamento alla vita, ricollegandomi anche al discorso di prima dei soccorsi, eccetera. Dovremmo imparare l'attaccamento alla vita dai fiori, da semplici fiori complessi. Allora, fra poco, nella quinta parte, siamo quasi arrivati addirittura d'arrivo, quindi nella quinta parte non parleremo di fiori, ma parleremo di musica, e lo faremo assieme a Marco Valvassori, direttore artistico di Yeah, che torna a regalarci i concerti, i momenti di condivisione artistica, e assieme a lui scopriremo l'appuntamento di martedì prossimo, 25 agosto, al giardino del Museo Sartorio di Trieste, dove verrà presentato il nuovo album del cantautore Marco Iacampo. Fra poco arrivano le info di Viaggiando e io prendo un bicchiere d'acqua e dopo la sigla single della settimana scelta da Andrea F torno con voi a fra pochissimo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Sempre verso Venezia segnalato un veicolo in panne tra innesto A28 e Sanstino di Livenza. Sulla tangenziale di Mestre, prudenza per un altro veicolo fermo alla rotatoria Marghera. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Nell'inarrestabile ascesa del fenomeno K-pop in tutto il mondo, uno dei nomi di punta provenienti dalla Corea del Sud è quello di Jennie Kim, ex voce delle Blackpink, che dopo il colossale successo del suo album di debutto Ruby, con tutte le sue collaborazioni, ha annunciato un secondo disco, per ora anticipato dal singolo Less Than a Lover.

ho capito che l'amore è un mondo parallelo, è un paradiso che nasce in questo putiferio.

0: Marco Iacampo, Mondo Parallelo, brano che apre la quinta parte di Calle di stamattina, ma apre anche il nuovo album del cantautore mestrino Preghiere Contemporanee, che verrà presentato martedì 25 agosto alle ore 20:30 nel giardino del Museo Sartorio di Trieste. Il ritorno di Iacampo dopo 7 anni dal suo ultimo concerto a Trieste, ma anche il ritorno del progetto IEA, che è diventato associazione culturale, promette di farci conoscere, scoprire luoghi e artisti non convenzionali. Non convenzionale sembra il motto della puntata di oggi, allora in modo non convenzionale io saluto Marco Valvassori, direttore artistico di EA. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Rosanna, buongiorno a tutti. Un piacere sempre chiacchierare con te.
0: Anche con te. Senti Marco, torna sulla scena la musica dal vivo di IEA e torna con Marco Iacampo, cantautore che proprio IEA nel 2019 aveva portato a Trieste assieme a Bobo Rondelli.
1: Vero, verissimo. Guarda, siamo entusiasti, eravamo fermi da 6 anni dai tempi del Covid, poi ne parlavamo tra di noi, il gruppo di lavoro dell'epoca, di ricominciare, abbiamo trovato forte fresco l'entusiasmo alle stelle, quindi siamo contentissimi di ricominciare. Proprio da Iacampo, con cui abbiamo un rapporto affettivo dall'epoca in cui suonò all'Hangar in compagnia di Bobo Rondelli, presenta il disco nuovo, un autore secondo me vero, molto autentico, che non segue le mode ma che ha sempre un modo molto schietto di comunicare col pubblico con le sue canzoni, quindi siamo veramente felicissimi.
0: L'assenza di IEA per 6 anni, ma anche l'assenza dalle scene di Iacampo. Iacampo presenta, l'ho detto, il suo nuovo album Preghiere Contemporanee, ed è un album nato proprio da questa gestazione, da questa assenza. È creato in un luogo quasi ascetico, cioè una piccola fattoria veneta immersa nella natura, ed è un viaggio spirituale questo album.
1: Assolutamente sì, infatti guarda, io e Marco siamo buoni amici della prima volta che li incontrai 11 anni fa, tra l'altro l'avevo portato a Trieste anche altre 2 volte prima del 2019, quindi ogni album diciamo l'appuntamento fisso da noi, lo sentivo proprio nel periodo in cui registrava il disco, era in una fase un po' di crisi artistica, crisi creativa, e poi ha trovato di nuovo l'ispirazione appunto andando questa sorta di ritiro spirituale di registrazione per questo album, è uscito secondo me un lavoro validissimo che ne mette in luce tutte le sue qualità.
0: Lui è un cantautore profondo, un cantautore mai scontato, cioè questo viaggio spirituale va al di là della fede, voglio dirlo alle persone a casa, nel senso che quello che per lui è importante è la connessione col tempo, con lo spazio, è quella spiritualità interiore, una spiritualità che ci porta a spogliarci del superfluo, infatti arrangiamenti spogli, approccio minimalista, però una grande potenza nel messaggio. In questo album, che questa presentazione che al Sartorio verrà accompagnata da Alberto Zuannon al contrabbasso, ecco, è come se in questa sua crisi creativa, io dico sempre che gli artisti la vedono come crisi, in realtà è necessaria, è come se avesse capito che è necessario appunto togliere il superfluo per arrivare proprio all'essenza.
1: Assolutamente, infatti sono perfettamente d'accordo con te. Poi anche l'accoppiamento chitarra, voce e contrabbasso non è per niente scontata. Ricordo che anni fa sono a Trieste con un fantastico fisarmonicista, sempre in duo. Le canzoni avevano sempre una grandissima potenza, così spoglie, dirette. Quindi sono veramente curiosissimo di vederle in questa formazione.
0: I generi che lui attraversa,

0: anche a lei questa ciudad brasiliana che ha preso lì da quel viaggio. E sì, hai detto bene, ci sono momenti diciamo più riflessivi, intimisti, e momenti più diciamo allegri e diciamo propositivi nel senso buono.
1: I concerti di Iacampo sono sempre un viaggio per chi li ascolta, secondo me, perché lui parte da se stesso, ma è quell'intimità che poi diventa universale, perché noi ci ritroviamo in lui. Questo concerto non è solo di Iacampo, verrà aperto proprio nello spirito di IEA, che vuole anche promuovere i giovani, i nuovi talenti. Verrà aperto dagli Acqua Distillata Canta Ribalta Vapori, vincitori nel 2025 del Miela Music Contest, ma soprattutto giovani che hanno molto da dire e affrontano temi che ci fanno riflettere. Quindi continui con la tua coerenza, Marco.
0: Sì, diciamo che la nostra mission, il cuore della nostra mission di IEA è proprio fare incontrare le scene, il locale con l'internazionale, il giovane con chi ha una storia più lunga, e dove insomma la musica possa diventare un modo per scoprire qualcosa di nuovo, per condividere, per mettere insieme le persone, quindi assolutamente.
1: Hai detto storia lunga, Iacampo da 30 anni sulle scene, però sono quelle scene di nicchia in un certo senso, perché vanno ascoltate davvero. Oggi la gente non ha tempo per ascoltare, o forse è distratta.
0: Certo, magari mancano un po' queste situazioni di condivisioni. Infatti sì, come hai detto, diciamo le nostre scelte artistiche non si basano assolutamente sulla notorietà dell'artista, ma più su quanto gli artisti stessi abbiano da dire e quale tipo di esperienza possono creare con il pubblico, quindi assolutamente.
1: Un'esperienza che può essere immersa nel giardino del Museo Sartorio di Trieste. Ricordo che l'evento nel cartellone di Trieste Estate, e l'evento stesso si chiama IEA Fest 2026, per cui tornate veramente alla grande. E i biglietti, cosa importante, così lo diciamo anche agli ascoltatori e chi vuol venire a vedere il concerto e a gustarsi questa serata, vivere proprio la musica. Biglietti li troviamo in prevendita sul vostro sito, giusto?
0: Sì, weareyea.it. In prevendita vengono 10 euro, mentre in cassa 12 euro. Per essere la stessa. Lasciami solo aggiungere un dovuto ringraziamento, una profonda gratitudine per la Fondazione Casali e per BCC Venezia Giulia, che hanno subito capito il valore del progetto e ci hanno già supportato ancora prima di, insomma, della prima nota, del primo concerto. Quindi un sentito grazie a loro.
1: E questa è la sensibilità per le scene, la sensibilità. Senti, Marco, tu fai mille cose, noi ci conosciamo da una vita, tu fai mille cose. Sei anche tra i fondatori dell'associazione Sfera Collective. Prima ho detto che non convenzionale sembra il motto della puntata. Sai che ho sentito poco fa?
0: Dimmelo.
1: Eric Ušić, è presente.
0: Lo incontriamo domenica per questo primo appuntamento di Sfera Walks and Talks.
1: Esatto, quindi ci incontriamo domenica noi, perché dovete venire anche davanti a casa mia a leggere la scritta sulla mia facciata, per forza.
0: Non vedo l'ora.
1: Marco, grazie, grazie di cuore per la nostra chiacchierata. Io invito ancora tutti quanti al giardino del Museo Sartorio di Trieste alle ore 20:30 martedì 25 agosto per la presentazione, per il concerto di Marco Iacampo, la presentazione del nuovo album Preghiere Contemporanee. Grazie di cuore.
0: Grazie Rosanna, grazie a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao.

l'isola che non c'è, e invece le isole, quelle in cui si trova ancora qualcosa da dire, da ascoltare, da scambiare emozioni, quelle isole esistono ancora. Una di queste la troveremo martedì 25 agosto al giardino del Museo Sartorio di Trieste. Io ringrazio tantissimo Marco Valvassori per averci parlato del concerto di Iacampo, Marco che ritroverò anche a Buie assieme a Eric domenica sera per il primo Sfera Walk. A proposito di appuntamenti, abbiamo tempo, sì abbiamo tempo, martedì mattina, se vi ricordate, ho parlato con Davide Degano, fotografo, artista, audiovisivo. Ieri sera, causa pioggia e maltempo, non c'è stata l'inaugurazione della sua mostra, Sclavanie, che assieme al concerto di Tony Bruna è stata rimandata a domani sera, per cui vi aggiorno, domani, sabato 22 agosto, dalle 20:30 in poi, presso il Centro Culturale Alexander Rukavina di Verteneglio, apertura mostra Sclavanie e concerto Tony Bruna. Altri appuntamenti sono stati spostati all'interno di sale e teatri ieri sera, anche l'apertura del Festival del Folklore Leron di Dignano è stato spostato all'interno, stasera il festival entra nel vivo della Kermesse. Allora, vi ricordate che avevamo parlato martedì assieme al presidente della comunità degli italiani di Dignano di acconciature particolari delle signore dignanesi, quelle coi tremoli? Se non ve lo ricordate non fa niente, ma se siete curiosi di capire di che cosa parlo, domani a Palazzo Bettica a Dignano dalle ore 10 alle 13 e poi al pomeriggio dalle 18:30 alle 20 la comunità degli italiani di Dignano presenta Pettinatura Bumbara, l'antica acconciatura delle donne di Dignano, ed è un laboratorio in cui verrà insegnato un sapere antico tramandato di generazione in generazione che fa parte della storia, dell'identità delle donne bumbare. Insomma, durante la giornata verranno realizzate le autentiche acconciature tradizionali dignanesi, esattamente quelle complesse, abbellite coi famosi tremoli che potremo ammirare anche durante le danze tradizionali che vedremo sul palco in Piazza del Popolo, perché adesso ci sarà bel tempo questi giorni. Allora, io ho i capelli corti, non riuscirei neanche ad infilare un ago in questo pagliaio, e in quanto a danza, Davorin, in quanto a danza io ho lo stile di una sequoia, giusto? E sono coordinata come un axolotl. Che cos'è un axolotl? Ti do il tempo di una canzone per andare a cercarlo. Musica.

Sette step, due passi. A Dignano si balleranno sette passi la furlana. Ed Sheeran è ultimo, che stanno sempre bene come il cacio sui maccheroni, per concludere questa mattinata insieme. E intanto Davorin sapeva che cos'è l'axolotl. Ecco, l'abbiamo trovato, quel piccolo anfibio buffo. ringrazio gli ospiti, parto dall'inizio. Iva Jacatz, così vi ricordo anche l'appuntamento, Iva volontaria tra gli organizzatori del Moela Fest, appuntamento domani a Moela, Muiella, Spiaggia Africa, chiamatela come volete, nei pressi di Umago, per la giornata a carattere solidale che può vederci protagonisti dei tornei sportivi o anche semplici visitatori. L'importante è esserci, l'importante è donare, e i proventi andranno a favore dei bisognosi singoli o di famiglie bisognose. Grazie ad Eric Usci, c'è Eric, culturologo ricercatore, che ci ha parlato. Davorin, tu non c'eri ancora, no? C'era Maxim. Eric ci ha parlato della sesta edizione del Dignano Film Festival, la Fasana Film Festival a Dignano Film Festival. Appuntamento imperdibile, e questo lo dico seriamente, sabato prossimo, quindi non domani ma il 29 agosto, quello dopo, 29 agosto a Dignano, con i cortometraggi L'Ironia e Con il cane in giuria. Ho fatto anche la rima. Poi grazie a Marco Valvassori di IEA, che abbiamo sentito poco fa, per il concerto di IEA Campo, presentazione dell'album Preghiere Contemporanee, martedì prossimo al giardino del Museo Sartorio di Trieste, ma ve lo ricorderò magari anche martedì mattina, perché ci risentiremo. Non avete sentito le nostre chiacchierate? Cosa stavate facendo? Stavate dando da mangiare ai pesci rossi? Ma mica facevano casino i pesci? No, potevate ascoltarci. Se non avete sentito le chiacchierate, potete farlo tra poco, il tempo di un caffè, e caricherò i podcast sul nostro sito radiocapodistria.rtvslo.si. Se volete ascoltare tutta la puntata, vabbè, lo sapete, mettete la sveglia alle 2:45 di notte, fatevi un caffè e intanto pulite l'acquario, ecco, che vi devo dire. Noi, se volete, partiamo con la replica puntuale alle 3 del mattino e saremo là. Ragazzi, grazie ai nostri tecnici, Maxim Vergan prima e adesso Davorin Lovrečić, e naturalmente grazie a voi a casa. Godetevi l'estate, ma anche la pioggia, imparate a ballare sotto la pioggia e a sorridere mentre ballate, ma soprattutto, lo sapete, circondatevi di bellezza. Io torno martedì prossimo, neanche il tempo di mancarvi, e allora a martedì, ciao, ed ora Musical.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notiziario delle 10.30, un morto per il maltempo in Slovenia. Poco prima della mezzanotte un 46enne è stato colpito da un fulmine nell'area di Žalec ed è deceduto nonostante i soccorsi. Un altro ha riportato ustioni ed è stato ricoverato nell'ospedale di Celje, le sue condizioni non sono gravi. I due si erano riparati sotto un albero a causa del temporale quando il fulmine li ha colpiti. Il paese è stato attraversato ieri sera tardi da una perturbazione, soprattutto nell'area continentale, con abbondanti piogge, forte vento e anche grandinate. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere alberi sradicati, coprire tetti scoperchiati e per spegnere incendi causati dai fulmini. Mentre proseguono a ritmo serrato i combattimenti tra Russia e Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha ribadito l'estrema urgenza di potenziare la difesa aerea del paese. Nel suo consueto discorso serale, il leader ucraino ha lanciato un fermo appello agli alleati occidentali, rivolgendosi in primo luogo agli Stati Uniti affinché vengano adottate decisioni tempestive per l'approvvigionamento di missili dedicati ai sistemi Patriot, identificando nei vettori balistici la minaccia attualmente più complessa da contrastare. Zelensky ha inoltre precisato che l'Ucraina non richiede questi armamenti sotto forma di donazione, ma è pienamente disposta ad acquistarli direttamente per garantire la sicurezza del proprio territorio. Secondo quanto riportato dalla TV israeliana Canale 13, l'Unione Europea starebbe preparando un pacchetto di sanzioni contro Israele in caso di avvio dei lavori per il controverso insediamento nella zona E1 della Cisgiordania. Citando fonti diplomatiche occidentali, l'emittente precisa che le misure su cui gli Stati Uniti non porrebbero il veto prevederebbero l'etichettatura di tutti i prodotti israeliani, il ridimensionamento della cooperazione accademica e la sospensione di alcuni accordi di sicurezza e diplomatici. L'espansione nell'area E1, a lungo congelata per le pressioni internazionali, collegherebbe Gerusalemme a Maale Adumim, interrompendo la continuità territoriale tra Betlemme e Gerusalemme Est e Ramallah. Oggi l'inaugurazione a Rimini del meeting per l'amicizia tra i popoli. Sabato la visita del Papa lascerà una traccia profonda nella storia della manifestazione e nei nostri cuori, dice Bernhard Scholz, presidente di Fondazione Meeting. Il titolo di questa edizione è l'ultimo verso della Divina Commedia, l'amor che muove il sole e l'altre stelle, in netta contrapposizione con ciò che accade nel mondo, ma il principio all'origine dell'universo e della nostra vita è l'amore. Porteremo testimoni che hanno accolto questo amore, sottolineano gli organizzatori dell'evento. È tutto per le notizie, le 10:33 minuti.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
2: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento sulla A4 Venezia-Trieste, traffico in aumento e rallentamenti tra Sanstino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Code poi in entrata allo svincolo di Latisana e permangono incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Prudenza infine per la pioggia che al momento interessa diversi percorsi del Nord-Est. Per tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV Finisterre. E Brescia Padova.
2: In viaggio con lentezza su Radio Capodistria. Una trasmissione a cura di Barbara Urizzi.

0: Ma buongiorno, buona mattinata, un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Rizzi ed eccoci ad una nuova puntata di Finisterra. Tra l'altro stavo facendo un po' di conti, quante puntate rimangono per arrivare fino alla fine del palinsesto estivo e davvero ne mancano pochissime. Ciò significa che quest'estate, non lo so per quanto riguarda te, però per quanto riguarda me praticamente è volata. Allora, benvenuti e benvenute, ben sintonizzati, davvero in Lovrici Giorgi alla parte tecnica e anche oggi si viaggia. Oggi viaggeremo dalla Sicilia ai Balcani, passeremo per l'Appennino Tosco Emiliano per una puntata di Finisterra che oggi sarà così un pochino districata tra cammini, biciclette, arte nella natura e non soltanto. E cominciamo proprio introducendo un podcast che sta andando in onda proprio in questo periodo su Radio Capodistria. Ieri c'è stata la prima puntata alle ore 14. Dal titolo In Sicilia, una via di acqua e di fuoco. Tra i protagonisti di questo podcast c'è anche Davide Comunale, che dovremo avere al telefono con noi. Buona mattinata, buongiorno, ciao Davide.
1: Ciao Barbara, buongiorno a tutti gli amici di Radio Capodistria.
0: Ben ritrovato Davide, di solito ci ritroviamo qua per parlare della Magna Via Francigena, però nel frattempo sono nati tanti altri cammini in Sicilia, tra cui la Via Fabaria che oggi un pochino ci racconterai. Ecco, però non ti ho chiesto come stai, tra l'altro, come va?
1: Allora, bene, in questo momento sono in mezzo alle campagne siciliane, quindi sono in vacanza e quindi non sono proprio dalle parti della Via Fabaria, però sono ancora in mezzo alle nostre stradine, quindi tutto a posto. La tua vacanza spero che inizi presto, la mia sta per finire, a breve ritorno a scuola.
0: La mia è già cominciata e già finita, tra l'altro. Ecco, ma senti, allora partiamo dalla Via Fabaria, sono 230 chilometri dalla Valle dei Templi. So che il cammino è cambiato un po' ultimamente rispetto al podcast che noi stiamo ascoltando, ecco, però come dire, in base alle mie conoscenze, alle puntate, arrivava alle pendici dell'Etna, ecco, per cui ti chiedo così magari una precisazione su quello che poi è il percorso, il cammino, e soprattutto vorremmo chiederti che Sicilia attraverseremo se ci metteremo in cammino proprio per la Via Fabaria.
1: Allora, certo, la via è un po' cambiata, ti dico, da costruttori di vie, le vie, la premessa necessaria a questa discussione è che le vie sono vive, sono degli organismi, come ogni organismo hanno dei flussi, a volte possono allargarsi, a volte possono restringersi, subiscono comunque il cambiamento dell'uomo nel loro agire. La nostra Via Fabaria, che un tempo partiva da Agrigento e finiva a Randazzo, nella parte nord dell'Etna, oggi si ferma a Catania. Abbiamo, diciamo, risegato qualche pezzettino, la parte etnea che da Catania saliva verso le pendici occidentali dell'Etna è temporaneamente sotto lavori in corso perché l'ente delle ferrovie è la Circumetnea, la famosa Circumetnea di Franco Battiato, la Littorina, e sta subendo dei grossi lavori di ammodernamento che diventeranno la stanno trasformando. Il nostro cammino camminava su un percorso ciclopedonale, diciamo, attiguo al tracciato, e quindi ci è stato chiesto di interrompere quel pezzo, ma Catania è un hub molto grosso, diciamo, quando il vulcano la mantiene,
0: certo,
1: diciamo, agibile. In questi giorni sappiamo tutti bene che sta succedendo a Fontana Rossa, ma è un punto grande di arrivo, è un punto grande di partenza, è la seconda città più grande di Sicilia, quindi interrompere il cammino a Catania per noi ha un senso. Anche siamo sempre alle pendici dell'Etna, questo lo possiamo dire.
0: Anche il titolo poi del podcast che noi stiamo trasmettendo, no, dove si parla ovviamente dell'acqua, tanta acqua, però anche tanto fuoco che
1: tanto
0: immagino
1: fuoco,
0: sia
1: infatti
0: rappresentato dall'Etna, sì, però non soltanto, visto i tempi. Ecco, senti, nel podcast i veri protagonisti sono soprattutto quelli che lungo la via vivono, per cui donne, uomini, piccoli paesini, quartieri. Ecco, che cosa ci raccontano queste voci della Sicilia di oggi?
1: Allora, la verità è che un cammino non è fatto quasi mai solo dalla strada. E non è fatto quasi mai solo dal punto di partenza e dal punto di arrivo. Un cammino, per essere tale, è fatto dalle persone che ci vivono dentro. E la scelta del podcast, con Terre di Mezzo, in questo la ringraziamo sempre perché è sempre lungimirante su questo tipo di scelte, ha messo in luce le persone che vivono sul cammino, le anime, le storie, che vivono e convivono con quelli che sono i pregi e i difetti di questa terra, che sono più o meno i pregi e i difetti di tutti i territori interni, quindi un po' lo spopolamento, un po' le difficoltà ambientali legate agli abusi che gli uomini fanno e che noi ogni giorno vediamo e combattiamo. La stagione degli incendi, si spera, è appena finita, ma ha lasciato dietro di sé veramente un tragico segno in tutta la Sicilia. Noi abbiamo perso centinaia e centinaia di nuovo di ettari di bosco, però la via resiste perché sono le persone che la vivono a far resistere. Quindi ciò che può vedere un camminatore che sceglie la via Fabaria è obiettivamente il vivere quotidiano di alcuni luoghi che partono dal mito, perché Agrigento è la Valle dei Templi, è il racconto bello di questa civiltà greca che ha lasciato le testimonianze infinitamente stupefacenti all'arrivo del cammino, alla partenza del cammino, e che poi nell'entroterra risale verso quella civiltà contadina che porta alla bellezza delle ceramiche di Caltagirone, passando per tanti piccoli paesi, passando da Gela, passando da Nisceni, passando da territori molto fragili. Ricorderete tutti quanti la frana che a gennaio di quest'anno ha colpito e ha devastato Niscemi. Quindi un cammino che continua a resistere in questi luoghi, potremmo definirlo veramente un cammino resistente.
0: Senti Davide, come sta andando questo cammino? Ecco, io ho camminato in Sicilia in diversi cammini, ricordo la Magna Via Francigena, che credo saranno passati una decina d'anni, forse anche stato il primo cammino in Sicilia, però dicevamo che ne sono nati degli altri. Ecco, come sta andando questa via Fabaria?
1: Allora, sta andando, nel senso che i cambiamenti poi permettono anche alle persone di rimodulare la frequenza. Per un po' di tempo abbiamo dovuto interromperla proprio per problemi ambientali come Niscemi. Niscemi era la tappa intermedia del cammino, quindi ci è venuto a mancare un po' il pezzo centrale e abbiamo dovuto temperare, però siamo stati molto accanto alle comunità e ti posso dire che a volte chi gestisce il cammino, quindi le associazioni che sono gli enti gestori dei cammini, hanno un rapporto privilegiato con le comunità dentro i quali i cammini passano, e starci accanto significa comunque vivere il cammino in una maniera diversa dal semplice attraversarlo come un pellegrino, come un camminatore. Quindi la via continua anche se a volte si blocca. In Sicilia però, come detto bene, ne sono nati tanti di cammini, con le nostre vie francigene sono tre, la quarta sta per partire, ma c'è una rete di cammini che si chiama Cammini e Sentieri di Sicilia che sta attivamente spingendo sull'acceleratore dell'offerta, e questo è buono. Noi siamo stati quelli che abbiamo iniziato, questo lo possiamo dire senza problemi, sì. La mia via è il primo cammino di Sicilia, però questo seminare ha portato alla nascita di tanti altri progetti molto belli, molto ben vissuti, che stanno seguendo le nostre orme o ci stanno camminando a fianco, e quindi questo è molto bello.
0: Senti, c'è una storia, un incontro lungo la via Fabaria che è stato raccontato nel podcast, che magari così potrebbe essere un po' iconico, diciamo, per quanto riguarda il podcast, o qualcuno che magari chi farà il cammino potrebbe rincontrare?
1: Allora, c'è un personaggio, una puntata del podcast ne parla e racconta la sua storia, si trova proprio a Nisceni. Prima che Nisceni fosse, diciamo, famosa per la sua frana e quindi fosse diventato il centro di un grande problema geoambientale, e lungo la piana che da Gela risale verso Nisceni, questa grande, la seconda più grande, diciamo così, pianura produttiva della Sicilia, e c'è un ragazzo, si chiama Davide come me, Davide Pepi, che gestisce con altri amici un'associazione, si chiama Geloi Wetland. Questo nome è un po' strano, mette insieme il nome antico di Gela, Geloi, e quindi della piana, con un progetto di sviluppo e di conservazione sia della piana stessa, quindi delle essenze arboree della piana. Tra le altre ci sono, per esempio, c'è il carciofo di Nisceni, che è un presidio DOP, ma soprattutto delle cicogne. Lungo la piana di Gela i camminatori possono vedere sui tralicci le cicogne che fanno i loro nidi, e quindi c'è un cartello per chi cammina lungo quella tappa che raccomanda al camminatore, al pellegrino, di fare silenzio per non disturbare le cicogne. È una cosa molto dolce.
0: Ma veramente si possono vedere?
1: Loro nidificano sui tralicci dell'alta tensione, che sono purtroppo i nuovi alberi che loro hanno a disposizione lungo la piana, però vedi i loro spostamenti, e la piana di Gela è uno dei territori in cui decine di animali e di volatili utilizzano questa sorta di hub naturale per arrivare

0: Chiellini a bypassare la frana, quindi dà una mano nel transitare nei luoghi in
1: quella
0: cui si può,
1: zona, certo.
0: È zona rossa, ovviamente tutta una parte sud di Niscemi è zona rossa, ma Davide ti permette di vivere questa esperienza. Loro hanno una casa di osservazione, appunto Geloi Wetland. Lungo questo percorso i camminatori possono stazionare là, possono vedere e fermarsi per fare il birdwatching, se possono allungare la loro tappa, però possono intanto sentire davanti a un bicchiere di vino il racconto di come Davide preserva, insieme ai suoi amici dell'associazione, preserva il territorio dagli incendi, lo difende, lo monitora, lo presidia e poi ti fa vedere le cicogne, che secondo me sono un quid aggiunto che nessuno di noi si aspettava.
1: Beh, in effetti questa è veramente una chicca, è qualcosa che immagino possa capitare soltanto facendo la via Fabaria. Allora, senti, ho questi ricordi di quando ho fatto la Magna via Francigena, che pur avendola fatta verso gli inizi di giugno c'era un caldo incredibile, ogni giorno uscivamo e partivamo mezz'ora prima perché volevamo finire la tappa, diciamo così, prima dell'arrivo del pomeriggio, ecco. Però sappiamo anche che la Sicilia è una di quelle regioni in cui si può camminare praticamente durante tutto l'anno. Ecco, per cui lo chiedo a te, quando ci consigli di scoprire questa via Fabaria e quando è il periodo migliore appunto per percorrerla?
0: Allora, come tutte le nostre vie, noi consigliamo come ente gestore di camminarle tra gli inizi di marzo e i primi di giugno e poi da settembre fino a dicembre inoltrato. Togliamo sempre i mesi di gennaio e febbraio perché la Sicilia, come tutte le parti d'Italia, nel Mediterraneo è molto piovosa e quindi è vero che il clima è rigido, può capitarti la settimana buona, però di solito il tempo, diciamo, raffredda proprio in quelle settimane. Devo pure dirti però che il cambiamento climatico è un tema che, come rete dei cammini del sud nazionale, stiamo affrontando. La via Fabate, come le vie francigene in Sicilia, fa parte di questa rete nazionale e stiamo lavorando, come la Puglia, così la Calabria, la Sardegna e tante altre regioni del sud Italia, su quelli che sono gli effetti del cambiamento anche da noi, perché queste ondate di calore che quest'anno stiamo vivendo hanno modificato i tempi stessi del cammino per molti nostri utenti, per molti pellegrini. Camminare con 40 gradi viene molto complicato in qualunque regione, la Sicilia poi non è una regione di montagna, ha meno copertura boschiva. Ti dico, camminare nei mesi più caldi dell'estate, luglio e agosto, noi lo sconsigliamo, un po' per il problema incendi, un po' probabilmente per le ondate di caldo. Negli altri mesi però è piacevole camminare e io ho delle bellissime ricognizioni sulla Fabaria per andarla a segnalare tra dicembre, tra le feste di Natale e gennaio, con maglietta a maniche corte e sole da diciamo, primavera inoltrata. Quindi l'attenzione è, portatevi sempre una crema solare e un bel cappello, perché la Sicilia è la terra del sole.
1: Lo so, io ho camminato abbastanza vicino a voi quest'anno e sono fatto un cammino a dicembre ed ero in maglietta, per cui sì, è tutto abbastanza imprevedibile. Allora Davide, grazie, per cui insomma diciamo che settembre si sta avvicinando ed è anche il periodo in cui un po' ci si mette in cammino e questa potrebbe essere indubbiamente insomma una bella opzione. E dunque grazie a Davide Comunale per averci raccontato la via Fabaria. Alla prossima.
0: Grazie,
1: Davide.
0: Alla prossima, a presto.
1: A presto. E noi rimaniamo ancora un po' in Sicilia, però prima andiamo a sentirci Jungle con la nuova canzone.

0: La nuova canzone dei Jungle, Sunshine, che è anche il titolo del disco che è uscito poco fa, il 14 di agosto. Allora, rimaniamo in Sicilia e continuiamo in qualche modo il nostro viaggio nel territorio, questa volta però attraverso l'arte, perché da oltre 40 anni Antonio Presti porta avanti una vera e propria politica della bellezza, dalla Fiumara d'Arte, che è uno straordinario museo a cielo aperto, fino a Magma, che è un progetto d'arte e rigenerazione sociale nel quartiere Librino di Catania. Ecco, noi vorremmo un po' capire da lui se l'arte può davvero cambiare i luoghi e anche chi li abita. Allora, vediamo se ce l'abbiamo al telefono. Diamo il benvenuto a Antonio Presti. Buongiorno, buona mattinata.
1: Buongiorno a tutti e grazie sempre.
0: Grazie a lei. Allora Antonio, senta, arriviamo a lei dopo aver percorso idealmente la via Favaria. Oggi insomma non so, una trasmissione che parla di cammini, oggi camminiamo in Sicilia, ecco, però anche il suo lavoro dalla Fiumara d'Arte a Librino invita in qualche modo ad attraversare la Sicilia per scoprirla con occhi diversi, ecco, per cui le chiedo quanto è importante per lei il rapporto tra arte, paesaggio, territorio?
1: Ma è importante restituire la visione della bellezza. Quello che manca nella nostra contemporaneità in questo momento è la mediocrità della visione. Quando il potere, in nome della dittatura dell'ignoranza, esercita sul popolo questo apparire dell'apparenza, restituire la visione di una bellezza che trova nel cammino il senso, perché nella vita il cammino si fa camminando e camminando si ringrazia. E purtroppo oggi la nostra società, più che ascoltare e ringraziare, parla e rivendica. Allora forse dovremmo parlare di meno, rivendicare zero e ringraziare di più ascoltando ciò che nel cammino ci viene restituito, che è la visione dell'universo.
0: Senta.
1: Un universo che dice all'ego di ognuno di noi di dimettersi dalla propria presunzione di esistere nel nulla che si nutre di niente. Allora io ho creato queste grandi opere monumentali, un museo a cielo aperto che si chiama Fiumara d'Arte e che arriva a Librino, a Catania, una periferia che si trova di fronte all'aeroporto di Catania.
0: Okay.
1: E questa Fontana Rossa, sì, e questo aeroporto potrebbe avere in Librino la porta della bellezza, la porta di luce, della conoscenza, di aver restituito a tutti gli abitanti del quartiere, 70.000 persone, 10.000 bambini, la creatività dell'arte che attraverso il suo processo artistico ha restituito la visione della bellezza. E quindi mi fa piacere anche di cogliere questa occasione che chi viene a Catania e in Sicilia passando appunto da Librino di fronte all'aeroporto, ecco, ritorno in questo quartiere dove è facile parlare di degrado e di inclusione, è più difficile restituire la responsabilità a ognuno di noi di essere complici per tutte le periferie del mondo. Il cammino, secondo me, restituisce in questa contemporaneità, soprattutto per i giovani che sono annichiliti dai daimon della tecnologia, daimon ipnotici e anestetici, ecco, trovare nel cammino l'anima, soprattutto per i ragazzi, è una via di bellezza. Questa è l'arte col suo processo artistico, sicuramente la sua testimonianza, perché io le opere che ho fatto sono delle grandi sculture monumentali condivise appunto anche con la gente del quartiere di Librino, e questa condivisione ha dato al processo artistico l'anima della bellezza. Il cammino oggi più che mai potrebbe essere anche una immunità universale per i ragazzi per distaccarsi dai telefoni e trovare nella natura, nel paesaggio, quell'abbraccio dell'universo.
0: Speriamo, ma senta, tra l'altro appunto è interessante perché lei parla di questa zona, dice proprio vicino all'aeroporto, in quella zona che solitamente insomma sappiamo che le zone vicino agli aeroporti sono sempre un po' tristi, no? Non sono mai propriamente belle, ecco, e lei parla appunto da anni proprio di una politica della bellezza, perché oggi a Librino con Magma porta opere monumentali in un quartiere appunto spesso raccontato attraverso degrado e marginalità. Per cui insomma la bellezza può cambiare un luogo o soprattutto anche la vita di chi lo abita. Sta accadendo questo un pochino da quelle parti?
1: A Librino è accaduto tutto questo, perché non è la bellezza dell'opera d'arte che cambia un luogo, ma è l'opera d'arte che attraverso il suo processo artistico restituisce la visione della bellezza agli abitanti di quel luogo. Noi parliamo a volte delle periferie dimenticando che in questi non luoghi a procedere abitano 70.000 persone, e 70.000 persone non devono essere recuperate, incluse o rigenerate, ma devono essere amate, rispettate. 10.000 bambini devono ritrovare il senso e il potere democratico nella conoscenza, nel sapere. I bambini delle periferie, nelle mani, devono avere le armi più potenti, che non sono i coltelli, le risse e la droga, ma devono avere nelle mani le armi più potenti, che sono in una mano i libri e nell'altra mano i sogni. I ragazzi devono solo sognare e sapere. Questo è il valore politico di quella bellezza che, ritornando con lo sguardo al futuro, restituisce la visione. Allora il librino è la testimonianza concreta di quando l'arte, attraverso il processo artistico creativo, restituisce la visione ai suoi abitanti. E infatti, in questo senso, il librino, da più di 30 anni, questo grande museo monumentale, ha trovato il rispetto nella gente del quartiere. Nessuno si è permesso di toccare le opere, tutti sono diventati opera dell'universo. Quando l'arte riesce a restituire a ognuno di noi quella possibilità e quella visione di sentirsi opera dell'universo, quella è la bellezza, è il cammino, è un altro processo spirituale, artistico, che io consiglio a tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando, perché in questo momento, invece di stare attaccati a questi maledetti, trovano nell'abbraccio dell'universo il senso di appartenenza e di universalità.
0: Che belle parole, le condividiamo. Allora Antonio, io ricordo che lei ha un sito internet, antoniopresti.com, è appunto il sito suo, sì. E c'è anche appunto il sito della fondazione, lì troviamo un po' la sua biografia, i suoi progetti, Fiumara d'arte, Atelier sul mare, Librino, sì. Magma sì. Etna, sì. E che dire, le facciamo tanti complimenti per quello che sta facendo, sperando che i nostri camminatori, quando compiranno, percorreranno la via Fabario, anche le altre Magnavie Francigene, appunto possano poter vedere, constatare di persona i suoi bei progetti. La ringraziamo.
1: Auguri per tutti noi, perché in questo momento di grande buio e della negazione della visione ai ragazzi per il futuro, ecco, ritrovarci ancora come comunità di quella società democratica che consegna il futuro ai propri figli. Noi stiamo negando come adulti la visione del futuro ai nostri figli. Questo è un crimine di un'intera generazione. Allora, gli artisti, l'arte, sono strumenti di quell'essere divino che riportano in mezzo all'uomo quell'abbraccio del noi, annullando l'ego come nulla che si nutre di niente. Quindi viva i cammini, viva l'arte e viva ancora questa possibilità di sentirci comunità della conoscenza.
0: Grazie ad Antonio Presti per essere stato con noi su Radio Capodistria. Alla
1: grazie
0: prossima.
1: A voi, grazie,
0: alla prossima.
1: Grazie sempre, grazie.

0: Lo stretto necessario, Levante, Carmen Consoli qui su Radio Capodistria, e noi invece lasciamo adesso la Sicilia, ci spostiamo nel cuore dell'Europa e in questo caso cambiamo anche mezzo di trasporto, perché dai cammini prendiamo la bicicletta. Allora, noi dovremo avere al telefono tra pochi istanti Chiara, che è romana, l'abbiamo conosciuta perché aveva percorso dei cammini anni fa e invece ha deciso di lasciare gli scarponi questa volta e di salire in bicicletta. Allora, lei è partita da Vienna, se ricordo bene l'11 di agosto, seguendo il Danubio, la ciclovia Eurovelo 6, per cui insomma ha seguito il Danubio, pensava di arrivare a Budapest e invece poi ha deciso di continuare, in questo caso proprio fino ai Balcani. Allora, noi la raggiungiamo per capire dove è finita e soprattutto come sta andando. Allora, Chiara, buongiorno, benvenuta su Radio Capodistria, pronto?
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
0: Allora Chiara, noi ci siamo sentite già in alcune vecchie edizioni di Finisterre, però quella volta erano viaggi a piedi. Tu sei partita assieme a Corrado per questa impresa anche piuttosto impegnativa, cioè da Vienna, sei partita l'11 di agosto a Vienna e adesso vuoi arrivare a Belgrado. E come mai? Stanca di andare a 4 all'ora? Come mai hai scelto bici questa volta?
1: Allora, ammettiamo che la compagnia ha spinto un po' la scelta e il cambio di mezzo di trasporto, e non più le gambe ma le due ruote. Quindi parte dello slancio è stato anche legato appunto a Corrado, che mi sta accompagnando e spronando in questo viaggio. Però era un'esperienza che anni fa, quasi 20 anni fa, avevo già fatto in Irlanda e in qualche modo mi aveva incuriosito, quindi diciamo complice un percorso sì lungo ma pianeggiante, mi sono convinta a intraprendere diciamo questa nuova impresa.
0: Come hai trasportato la tua bici fino a Vienna e se è stato facile da Vienna trovare e mettersi subito su l'Eurovelo 6?
1: Sì, da Vienna è abbastanza facile trovare il percorso, quindi da quel punto di vista nessun problema. La mia bici in realtà io non l'ho portata da Roma, perché a Roma non ne avevo una adeguata e quindi l'ho comprata direttamente a Vienna. È stata un'esperienza anche quella, perché di fatto il mio primo pensiero era stato quello di noleggiare una bicicletta, ma alla fine a conti fatti conveniva comprarla e quindi ho avuto la possibilità di comprarla usata in un negozio di Vienna e con lei partire.
0: Ah, però senti, allora invece cerco di affrontare con eleganza un tema di cui prima o poi ogni cicloturista parla. Come stanno le parti del corpo che poggiano sulla sella?
1: Allora, devo dire, oggi che ormai sono passati, non so, 10, 11, ho già perso il conto, giorni, devo dire bene, i primi 3 giorni ho veramente pensato di morire in qualche
0: per
1: modo.
0: Per quello.
1: Nel senso, esatto, ma non veramente la cosa più tosta.
0: I pantaloni quelli, insomma, apposta.
1: Sì, assolutamente.
0: Ma non servono.
1: È tutto inutile. Cioè, nel senso, sicuramente migliora, perché poi magari quelle volte che arriviamo nelle diverse cittadine e ci vestiamo, diciamo, in borghese e riprendiamo magari la bici per andare a cena o girare la città, la differenza di stare senza i pantaloni imbottiti si sente assolutamente. Però i primi giorni penso sia inevitabile che il corpo, diciamo, in qualche modo rifiuti di adattarsi al mezzo su cui poggia. Però incredibilmente è vero, complice anche una crema, non so, credo sia più o meno quella dei pannolini dei bambini o qualcosa del genere, okay. Però insomma più o meno con quella stessa intensità effettivamente aiuta molto poi nel ritornare a una situazione di normalità. Oggi devo dire non sono infastidita da questo.
0: Ok, buona questa cosa della crema, per insomma quella che viene usata per i bimbi. Ecco, allora senti, io inizialmente pensavo che tu da Vienna arrivassi a Budapest seguendo il Danubio, e invece adesso ti ritrovo in Croazia, quasi al confine con la Serbia. Dove sei di preciso adesso e quanti chilometri avete fatto?
1: Diciamo che l'idea iniziale anche per noi era fermarsi a Budapest, poi io sono abbastanza appassionata di Balcani e quindi guardando semplicemente sulla cartina mi sembrava un attimo arrivare a Belgrado, non avevo considerato i 400 chilometri in più da aggiungere sulla bicicletta, però è così. E stamattina siamo partiti da Batina, credo si pronunci così, che è una cittadina in Croazia, e arriveremo a, anche qui sulle pronunce non sono sicura al 100%, faremo l'ultima tappa in Croazia e poi domani scavalleremo la frontiera della Serbia.
0: Senti, da Vienna verso i Balcani i paesaggi cambiano, cambiano le città, cambiano le persone, le lingue, anche le monete. Hai avuto la sensazione di attraversare delle Europe differenti?
1: Sicuramente sì, nel senso che Vienna già è un po' un caso a parte, una città completamente diversa da quelle che poi incontri già in Austria, ma poi appunto sicuramente fra Slovacchia e Ungheria. È molto bello e colpisce il fatto che durante il viaggio appunto la parte di confine fra Slovacchia e Ungheria si possa più o meno passare sempre da un lato all'altro. E ci sono diverse cittadine costruite a cavallo del Danubio e già tra loro si vede tantissimo la differenza sia di struttura, di urbanistica, sia ovviamente di lingua, di moneta, ogni volta a cambiare, anche se effettivamente tutta questa zona, essendo zona di confine, insomma, sono molto aperti e tolleranti sia sulle monete sia sui pagamenti ormai con carte e tutto, quindi onestamente fino ad oggi non abbiamo trovato problemi da questo punto di vista. L'Europa cambia però e si vede chilometro dopo chilometro, se magari da un lato restano gli stessi campi, abbiamo visto infiniti campi di girasole per esempio, insomma lo stesso fiume che ti accompagna, poi le cittadine che incontri mostrano un po' anche lo stato e diciamo l'economia dei paesi che attraversi, ecco. Devo dire, ieri mi ha colpito molto nel passaggio fra Ungheria e Croazia, che nonostante ovviamente fosse libera e senza alcun controllo, per un paio di centinaia di metri avevamo ancora un filo spinato che ci correva accanto, ecco, e questo devo dire è stato abbastanza impressionante, ecco. Ora vedremo, credo che il passaggio Croazia-Serbia sia ancora un nuovo passaggio, un nuovo cambiamento. Sarà di fatto poi la frontiera nei limiti, però insomma comunque probabilmente l'unica frontiera in cui ci chiederanno effettivamente dei documenti per passare.
0: E come mai questo tuo interesse, questa tua passione per i Balcani?
1: In realtà nasce un po' dalla famiglia, nel senso che mio nonno anni e anni fa, prima che io nascessi, fece la guerra, imparò la lingua serbo-croata, si laureò poi dopo essere andato in pensione e andò a Sarajevo a lavorare come lettore d'italiano all'Università di Sarajevo, ma parliamo dal 79 all'83, insomma quegli anni lì prima, sono gli anni in cui c'era ancora la Jugoslavia. E quindi da lì questo è rimasto un po' nei racconti e quindi il ritorno, diciamo, verso quella che era la Jugoslavia è sempre molto emozionante per me.
0: Questo percorso, questo Eurovelo 6 che vi sta facendo pedalare a fianco al Danubio, dove sono? In quali stati, in quali paesi, non so, il Danubio ti è piaciuto di più, l'hai trovato più bello?
1: Allora, devo dire che il Danubio l'ho trovato molto sofferente, in verità, nel senso che il fatto delle temperature quest'estate calda e secca in tutta Europa lo mostra comunque in tutta la sua debolezza, e quindi abbiamo visto riaffiorare in un sacco di punti spiagge che in realtà probabilmente quest'inverno erano coperti dalle acque del Danubio, quindi insomma un sacco di pontili in cui le barche erano a secco perché di fatto l'acqua non c'era più, quindi questo devo dire è la cosa che mi ha più impressionato. E poi è incredibile da un lato vedere come cambia, no? Per cui a Budapest hai la crociera sul Danubio e quindi i mega barconi, e magari nelle piccole cittadine, sempre dell'Ungheria, però diciamo verso il confine, ci sono proprio le casette con i pescatori nello stesso fiume, non lo so, è interessante il contrasto fra magari anche la grande industria che è lungo il fiume, e poi il signore che passa la sua estate lì con la sua canna da pesca, ecco. Questo mi ha molto colpito.
0: Senti, ma dopo una giornata in sella, qual è la tua priorità? Birretta? Devi subito correre a farti una doccia? Cibo? O forse insomma magari anche qualcosa di morbido su cui sedersi?
1: Allora, devo dire che io in generale, anche dopo i cammini, non sono una di quelle che corre verso la doccia come prima cosa per rimettersi al mondo.
0: Ok.
1: Forse sul cammino ho la birretta. Ammetto che in questi giorni invece dopo la bici il fatto di appoggiarsi sul letto un attimo è una cosa che ti rimette veramente al mondo.
0: Allora, c'è una data che vi siete dati per arrivare a Belgrado?
1: Allora, dovremmo arrivare 3-4 giorni, qualcosa del genere. Siamo ancora un po' in dubbio sull'ultima tappa perché leggendo un po' su varie guide ci sconsigliavano di fare proprio l'ultimo pezzetto in bici per una questione di pericolosità delle strade e degli autisti serbi. Quindi stiamo ancora studiando e cercando confronti per capire che cosa è meglio fare, e quindi valutare eventualmente un pezzettino di treno, ma giusto un pezzetto, ecco. Però ci siamo quasi, il più è fatto. Diciamo, abbiamo superato ieri 600 chilometri, fino a Belgrado saranno circa 800-850, quindi siamo a buon punto.
0: Chiara, noi ti ringraziamo. Allora senti, salutaci Corrado e che dire, mandaci una foto quando arrivi a Belgrado, ok?
1: Assolutamente, assolutamente. Ciao, grazie mille ancora.
0: Ciao Chiara.
1: Buona giornata. Ciao.
2: Finisterre. Viaggi lenti su Radio Capodistria.

0: Wink Wink, una delle nuove canzoni dal disco nuovo di Charlie XCX. Per chi ci sente durante la nostra diretta, sono le 11:40 minuti qui da Radio Capodistria, trasmissione che ricordo andrà in onda in replica questa sera alle ore 21 e poi già da insomma fra qualche ora troverete anche il podcast nel sito internet di Radio Capodistria. Allora, e noi ritorniamo in Italia, tra l'altro tra 5 minuti ci collegheremo anche con la RAI del Friuli Venezia Giulia come di consueto, però torniamo in Italia, in questo caso sull'Appennino bolognese, con un progetto che mette assieme due mondi molto cari a Finisterre, perché uno è il cammino, l'altro è l'arte del paesaggio. Allora, un cammino nuovo che è nato all'incirca un anno fa, io l'ho intersecato quando ho fatto la Via degli Dei, proprio al confine, diciamo così, tra Emilia Romagna e Toscana, ho intersecato questa Bologna Montana Art Trail, questo itinerario di circa 100 chilometri disseminato di opere di land art, per cui una sorta di museo a cielo aperto da scoprire passo dopo passo. E l'idea è di Daniele Maestrami, al quale insomma dobbiamo chiedere un sacco di cose, però vediamo se ce l'abbiamo in onda. Daniele, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Grazie dell'invito.
0: Allora, ciao. Senti, come sta andando? Noi ci siamo sentiti un anno fa all'incirca, anzi più di un anno, quando stava nascendo questo Bologna Montana Art Trail. Adesso invece è passato un po' di tempo e sono arrivati i pellegrini, i camminatori a percorrere questi 100 chilometri?
1: Sono arrivati. Sì, sta andando molto, molto bene, siamo molto soddisfatti, considerando che è un cammino che appunto ha in realtà un anno di vita, ma ogni giorno c'è qualcuno che parte, anche stamattina sono partiti in 3 persone, quindi insomma siamo molto molto soddisfatti. Noi confidiamo che arrivare alla fine della stagione, quindi arrivare a fine ottobre, almeno 2.000-2.500 persone abbiano percorso tutto l'itinerario dei 100 chilometri.
0: Beh, insomma, sono buoni numeri. Tra l'altro ricordo che è un cammino circolare, anche questa particolarità. Ecco, ma senti, com'è nata la tua passione per la land art e come mai l'idea di unire queste due cose meravigliose assieme, per cui land art ha un cammino?
1: Sì, allora io faccio parte di questa associazione che si chiama Viva il Verde e abbiamo innanzitutto appunto progettato e realizzato il cammino, e poi, considerando quello che è la mia esperienza professionale, ho pensato che per renderlo unico e attrattivo, anche perché in Italia ci sono ormai centinaia di cammini, quindi per renderlo unico e attrattivo fosse necessario inserire un contenuto fortemente identificativo, e quindi da qui è nata appunto l'idea di inserire dentro lungo il cammino, lungo i sentieri, queste opere di land art.
0: Tra l'altro una particolarità è che praticamente quando tu percorri il cammino lo troverai sempre diverso, un po' tutti i cammini, ma questo anche dal punto di vista delle opere. Allora, io, se ho studiato bene, con una opera di land art insomma ha una vita ovviamente limitata, poi viene ripresa cioè la natura se la riprende, ecco, in certo punto, ecco, per cui potrebbe durare un paio d'anni, ecco, per cui queste 25 opere immagino che siano sempre in cambiamento.
1: Sì, la filosofia di questa arte è che appunto nel tempo le opere, causa gli agenti atmosferici, ritornano in natura, e noi in quei luoghi andremo a realizzare nuove opere, dando così vita a una galleria a cielo aperto lungo 100 chilometri, che al momento non esiste un progetto simile in Italia. Esistono dei parchi, in particolar modo in Trentino, ma un cammino di 100 chilometri disseminato di opere di land art al momento appunto non esiste. Le opere, cioè, visto e considerato quello che ci costano, ci auguriamo e le
0: che durino più possibile,
1: che abbiano una durata un po' lunga. Comunque alcune, per esempio, stanno tornando già in natura, e quindi già quest'anno ne realizzeremo un'altra decina. Cina.
0: Ah, ma come viene il coinvolgimento con gli artisti? Nel senso che, come dire, voi decidete il punto dove ci andrebbe un'opera e poi l'artista si ispira guardando così il territorio, guardando il luogo, oppure già parte, non lo so, vorrei un'aquila anziché, non lo so, un cervo. Come capita? Sì, come avviene?
1: Allora, noi ci muoviamo con questa modalità. Ogni anno appunto invitiamo degli artisti e chiediamo loro di proporci delle opere e quindi andiamo poi a decidere quale può essere indicata o quale meno. Ma comunque la cosa interessante è che noi individuiamo prima i territori, le location dove andare a inserire queste opere e in base alla location poi diamo le indicazioni all'artista che realizzi un'opera che sia consona a questo territorio,
0: scusa Daniele, ti interrompo perché forse siamo in collegamento con la RAI del Friuli Venezia Giulia.
1: Ok, bene.
2: Ciao Barbara.
0: Ciao, buongiorno. Ciao. Buona mattina.
3: Eccoci.
0: Ben ritrovati. Come state?
2: Ben trovata anche a te. Bene,
0: con te? Tutto bene, sapete, un po' c'è il coma da rientro dopo le vacanze, per cui insomma...
2: Per forza,
0: fingiamo
2: io le ho
0: di
2: già
0: essere
2: praticamente
0: svegli.
2: Le vacanze, guarda.
0: Anch'io me le sto dimenticando. Ecco, però l'importante è fare cose belle ed essere in ottima compagnia, ecco, questo è un bel modo per ripartire, ecco. E a proposito di ottima compagnia, voi con chi siete?
2: Guarda, io ho già presentato la nostra ospite, che però l'ho soltanto presentata così a titolo e nome. Noi siamo con Sandra Ferino, che ci sta ascoltando e che appunto è la direttrice del Consorzio Turistico di Arte a Terra.
3: E che ci racconterà di questi eventi, di queste iniziative che si svolgeranno appunto in questi giorni, ma anche più avanti, ma se noi ci concentriamo come sempre nel weekend, ad Arte a Terme,
2: sì. Arte a Terme e dintorni.
0: Buongiorno Sandra, salve.
4: Buongiorno Barbara, buongiorno di nuovo Giulio e Marzia, grazie insomma di questa opportunità che ci permette di presentare il nostro territorio, le attività che proponiamo per chi voglia raggiungere Arte a Terme e dintorni in giornata o anche per fermarsi per soggiornare. Questo weekend abbiamo in programma un sacco insomma di iniziative rivolte a un pubblico sia di giovani sia di meno giovani, diciamo che ne abbiamo sempre un po' per tutti i gusti, in tutti i sensi, sia intesi gastronomici sia intesi anche per gli amanti dell'esplorazione, dell'escursione, dell'avventura, chi più ne ha chi più ne metta insomma. Diciamo che potremmo cominciare già subito con l'attività di questa sera che si chiama Esploratori del Cielo, dove proprio saliamo alla Polsi di Cognes, no? Che è questa, diciamo, vicino alla Pieve di Giulio, che è un luogo molto buio dove c'è anche l'osservatorio appunto della Polsi di Cognes, che ci permette di osservare le stelle da un punto veramente panoramico, dove la volta celeste proprio si disvela, sperando che queste nuvole che ci sono oggi possano un po' lasciare spazio a cieli stellati, altrimenti comunque è un'attività che ripetiamo generalmente insomma con una certa frequenza.
0: Ma c'è ancora la possibilità di vedere qualche stella cadente? Pare fino al 22-23 si dice,
4: sì.
0: No?
4: Esatto, siamo in coda, ecco perché avevamo fissato questa data, sperando insomma che un pochino queste nuvole di oggi ci lasciano lo spazio della volta celeste, così come si può mostrare al massimo del suo splendore.
0: Ma Giulia e Marzia, avete visto voi qualche stella cadente quest'anno? È capitato?
2: Te lo stavo per dire, Barbara.
3: No, neanch'io.
0: Neanch'io.
2: Io mi sono invece un po' impegnato, ve lo dico. E purtroppo ho da consegnare alle vostre, così, ai vostri pensieri un brutto presentimento, perché al contrario di tanti altri, no, perché io proprio insomma un po', cioè mi piace, ecco, ammirare e approfondire anche un po' il quadro. E si vedono moltissimi satelliti e pochissime stelle. Questo insomma lo dico un po' con cognizione di causa, eh?
0: Dovremmo impegnarci di più allora così. Per riuscire a vederne una.
4: Beh, ma diciamo che se volessimo spostare l'attenzione dalle stelle alla fauna selvatica, noi possiamo anche proporre domani sera invece, quindi sabato, questa escursione che è Le Voci del Bosco a Pani, che diciamo proponiamo per proprio andare anche alla ricerca di quella che è la fauna selvatica, come cervi, volpi, allocchi, ghiri, faine, chi più ne ha più ne mette, insomma, in un bellissimo sentiero nel bosco dove ci si può addentrare anche per ascoltare e osservare, diciamo, la natura nel momento in cui si risveglia, chiaramente al crepuscolo.
0: Beh,
4: verso sera.
0: Mi sembrano ottimi spunti,
2: perché mi sembra giusto. Barbara, tu invece con chi sei?
0: Allora non so, io avevo un ospite una volta. Allora, Daniele Maestrami, ci sei ancora? Pronto?
1: Presente.
0: Qua. Allora, io forse ve l'avevo già presentato lo scorso anno. Ecco, Daniele mi ha ricordato questa cosa ieri. Allora, noi stiamo parlando di un cammino molto, molto particolare, perché un cammino ad anello che si svolge lungo l'Appennino bolognese, Bologna Montana Art Trail, 100 chilometri, ed è caratterizzato da opere di Land Art. Ecco, allora è una cosa particolare è che ci sono anche degli artisti coinvolti, e qui il collegamento con il Friuli Venezia Giulia, sì. Che sono anche alcuni di quelli che collaborano con Eson, che è questo bellissimo festival insomma sull'Isonzo, dove ci sono bellissime opere di Land Art. Ecco, per cui così proprio approfittavo a Daniele per chiedere com'è questo legame alla fin fine tra questo cammino bolognese e un po' di Friuli Venezia Giulia che si può osservare tramite queste opere.
1: Ma come succede spesso nella vita, attraverso conoscenze comuni siamo arrivati ad un artista che collaborava con Eson, no? E da lì nel tempo si sono attivati altri rapporti e oggi sono diversi gli artisti di Eson che collaborano con noi. Anche quest'anno, abbiamo già programmato, alcuni di loro saranno coinvolti nella realizzazione delle nuove 10 opere. Quindi ormai è già un rapporto consolidato e molto stimolante e integrante dal punto di vista creativo. Sì. È un bellissimo rapporto.
0: Giulio, infatti, tu che sì. Conosci i cammini, ecco, hai mai visto un cammino con le opere di Land Art?
2: Cambiano. Io faccio una domanda, sì. Perché appunto io stavo in silenzio ascoltando perché volevo capire un po' nel dettaglio, no? Ma si può definire Land Art anche, non so, per dire il Creto di Burri, no? Quello in Sicilia, cioè non so, mi viene da
1: sì,
2: dire, no?
1: Sì, e anche quello è definito, diciamo che nella categoria Land Art, anche quello, assolutamente sì.
2: Infatti, non. Però nello specifico, cioè, non ho capito esattamente questo Bologna Montana Art Trail, sì. Cioè, che cosa appunto, cioè, questi artisti coinvolti, cioè durante il percorso, cioè cosa visivamente, cosa si vede?
0: No, gli artisti non ci sono.
2: Aiutatemi.
0: Bello,
2: Santo
0: che fai le domande
2: cielo.
0: Concrete. Allora, per cui ci sono 25 opere, da quello che ho capito, che però poi cambiano negli anni, perché un'opera di Land Art non dura purtroppo tutta la vita. Ecco, per cui chiedo, per cui le opere già ci sono, ecco, per cui chiedo a Daniele se ce ne elenchi qualcuna.
3: Monumentali, tra l'altro vorrei far notare, monumentali.
1: Sì, sono opere tutte piuttosto grandi. E poi di anno in anno andiamo sempre ad aumentare la dimensione per rendere sempre più impattante.
0: Ma c'è un'aquila di 3 metri, vero?
1: No, è più grande, di 4 metri. Questa è stata realizzata da uno degli artisti da Eson, no? Ma ce ne sono alcune bellissime, come c'è una dea che è alta 4 metri, c'è un lupo che è stata la prima opera, c'è un'iguana che è lunga 14 metri. Sono tutti anche
2: un animaletto.
1: Sì, esatto, sono tutte opere che vanno dai, anche quelle che andremo a realizzare quest'anno, dai 10, 8, 10, 15 metri, quindi tutte molto, molto, molto impattanti.
3: Ma sono pensate per durare?
1: Sono
3: pensate per durare?
1: Purtroppo no.
3: E quali materiali?
1: 4-5 anni, una cosa di questo tipo. Sono fatto con salice piuttosto che castagno, nocciolo, tutti i materiali di questo tipo. Sì. Poi ci sono anche cose molto, molto con sassi, insomma, cose di questo tipo.
2: Ecco, io ma vi vedo molto preoccupati comunque sulla durata delle opere. Perdonatemi, ma
3: la natura
2: è bello,
3: se le
2: secondo
3: riprende.
2: Me che si estingue a un certo punto, cioè per un rinnovo futuro, cioè secondo me è bella come cosa. Cioè,
1: ma la cosa bella è
2: il ciclo della vita.
1: Sì, la cosa bella è che un escursionista che fa il cammino quest'anno e vede un certo numero di opere, se lo fa fra 2 anni ne vede 20 di nuove, quindi è un continuo,
2: esatto.
1: È un continuo mutarsi ed è una galleria, una reale galleria d'arte, c'è un aperto permanente in continuo divenire. Questa è la cosa meravigliosa di questo progetto.
3: Ma
1: è unico nel suo genere, perché ci sono dei parchi in Trentino in particolar modo, ma però un cammino di 100 chilometri che nell'arco di un paio di anni arriverà a 50 opere al momento non esiste.
3: Ecco, noi purtroppo siamo anche questa volta giunti al momento dei saluti. Io vorrei però chiedere una cosa a Sandra, insomma io ho molto pensato alla carne in questo periodo in cui non c'ero, sappiamo che è un'estate molto difficile, segnata da incendi, e io vorrei chiedere, proporre oggi queste escursioni e invitare le persone a tornare nei boschi, sui sentieri, assume forse un significato particolare, cioè può essere anche un modo per riscoprire questo territorio, quanto è prezioso, però anche quanto è fragile.
4: Assolutamente sì, nel rispetto chiaramente della natura, quindi invitiamo sempre a raggiungere i luoghi di escursione con attrezzature e abbigliamento adeguati, a non portare altro di ciò di cui si ha veramente bisogno, a essere preparati. Per questo anche il nostro calendario propone escursioni guidate, no? Per chi magari vuole approcciarsi alla montagna, ma diciamo ci sentiamo di raccomandare insomma di prepararsi, perché la montagna va rispettata, è un ecosistema molto delicato, e quindi diciamo che cerchiamo sempre di anche noi creare un calendario proprio per far apprezzare la montagna, far arrivare in carne a quanti più turisti anche del nostro territorio, no? Anche molto vicini, in modo tale da far rivivere quello che insomma la natura ha da offrire, o anche nel caso come per esempio le escursioni anche che facciamo magari a Timau, che sono una terra di confine, dove mi volevo collegare al fatto che dove non ci sono opere di land art, ma ci sono comunque opere di storia che ci ha segnato insomma nel corso degli anni. Servono anche proprio per connetterci con quello che ci ha portato fino ad oggi, no? Insomma,
2: quindi turisti sì, ma rispettosi, perché altrimenti statevene a casa vostra dove vi pare.
3: Io più che turisti preferirei pensare a, come dire, viaggiatori, ecco.
2: Sì, persone... sì, no, mi allacciavo semplicemente al termine usato, anch'io sono d'accordo con te, perché sai, un turista come ce l'ho in testa io, vederlo in montagna onestamente mi sembra fuori luogo, cioè in tutti i sensi. Comunque
3: siamo arrivati ai saluti.
2: Quindi
3: a venerdì
2: fare
3: prossimo.
2: Un saluto collettivo. Ciao Barbara, ciao Daniele,
3: ciao
2: grazie.
3: A tutti.
2: Ciao Sandra e
1: grazie,
2: buone
1: ciao.
2: Camminate, grazie. Buone escursioni e buon tutto.
3: Ciao amici, alla prossima.
1: Ciao.
3: Allora, io sono ancora, vorrei stare ancora qualche istante con Daniele. Daniele, abbiamo ancora pochissimo tempo. Vorrei chiederti, allora, molto spesso quando si parla di alcuni cammini, mi viene della Francigena, si dice, è un cammino che puoi fare a piedi, puoi fare in bici, puoi fare anche a cavallo. Ho letto sta cosa del cavallo anche per il montagna, per il Bologna Montana Art Trail. Allora, è vero? C'è qualcuno che lo fa? Insomma, spiegacelo.
1: Sì, è verissimo. Allora, principalmente è frequentato da camminatori, molti bikers, ma principalmente da camminatori. E sta iniziando anche ad essere frequentato da cavalieri. Quest'anno già una decina di cavalieri l'hanno fatto, qualcosa anche lo scorso anno, ma di anno in anno, perché poi dopo, come sempre, sono comunità che dialogano fra di loro e quindi c'è il passaparola, e quindi quest'anno sono arrivati appunto già due gruppi di una decina di persone.
3: Daniele,
1: sì, molto, molto
3: ultimissima domanda, dove parte il cammino e come si può raggiungere quella località?
1: Allora, il cammino parte da Loiano, che è in provincia di Bologna, una trentina di chilometri da Bologna, dove c'è fra l'altro la nostra sede, perché tutte le persone, noi il nostro ufficio l'abbiamo a 50 metri dalla partenza, e in modo tale che diamo informazioni, diamo le credenziali, tutto quello che occorre a un escursionista. E è raggiungibile sicuramente in auto, con grande possibilità di parcheggio, e anche con i mezzi pubblici, perché fra l'altro dobbiamo considerare che l'80%, noi teniamo monitorato tutte le persone che passano attraverso la nostra, il nostro ufficio, e l'80% sono persone di fuori Emilia Romagna, quindi la cosa ci rende veramente molto, molto soddisfatti.
3: Se arriva a Bologna,
1: puoi arrivare in treno e poi il bus fino a Loiano, treno a Bologna e bus fino a Loiano.
0: Perfetto, abbiamo preso nota. Grazie a Daniele Maestrami, spero che come dire, il prossimo anno parleremo di questo cammino, anzi lo racconteremo su Radio Capodistria, perché vorrei dire che lavoro fatto come dire, ha un certo fascino, per cui grazie a Daniele per essere stato con noi.
1: Grazie
0: a Finisterre.
1: Grazie a voi di averci invitato.
0: Alla prossima.
1: E vi aspettiamo numerosi. Ciao.
0: Cercheremo di esserci. Barbara. Ciao Daniele. Io ringrazio anche Davorin Lavrici, cioè che oggi ho curato la parte tecnica del programma. Saluto anche chi ci sente in seconda battuta, per cui con la replica delle ore 21, altrimenti venerdì, sempre alle 11, qui su Radio Capodistria, con una nuova puntata di Finisterre. Un saluto da Barbara Urizzi, ciao!
5: In viaggio con lentezza su Radio Capodistria.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova code per un incidente tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Traffico in deciso aumento, come del resto previsto, e incolonnamenti verso Milano anche sul tratto Padova-Venezia tra Spinea e Bivio a 13. Anche qui viene segnalato un incidente. Sul tratto Venezia-Trieste della 4, rallentamenti per un mezzo pesante in panne tra San Stino di Livenza e Bivio a 28 in direzione Trieste. Verso Venezia, code tra Bivio a 28 e San Donà di Piave per traffico sostenuto, che provoca code tra Sistiana e Trieste-Lisert sempre verso Venezia. Code in entrata allo svincolo di Latisana e code in immissione in A23 provenendo da Venezia. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR delle 12.30. Arrivate le tanto attese precipitazioni ed alleviare almeno in parte le conseguenze della lunga siccità e del caldo eccezionale. Un morto per il maltempo nella provincia di Žalec, colpito da un fulmine. Stevanovic chiede il rinvio del dibattito sull'abolizione del canone RTV. Esperti della Camera, il contributo va mantenuto. Si allarga il gruppo di paesi europei che si prepara a riattivare i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia. Ad ottobre le parlamentari in Serbia. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa centrale staziona un campo di basse pressioni e una perturbazione ha raggiunto le Alpi. Venti da sud-ovest convogliano sulle nostre regioni aria molto umida e instabile. Previsioni. Nel pomeriggio cielo nuvoloso, precipitazioni locali accompagnate da temporali si estenderanno da ovest su tutto il paese. Soffierà vento da sud-ovest, scirocco lungo la costa, temperature massime da 22 a 30 gradi. Durante la notte stabilizzazione delle condizioni meteo, domani prevalentemente nuvoloso nell'interno, parzialmente sereno nel litorale, precipitazioni a tratti, anche manifestazioni temporalesche, soffierà vento da est, temperature minime da 14 a 20, massime da 21 a 28. Domenica e lunedì tempo asciutto, in gran parte sereno con vento dai quadranti orientali. La viabilità. Traffico sostenuto sulle principali viarie del paese, segnalate code sull'autostrada 1 tra Lubiana e Vrhnika verso la costa e tra Logatec e Brezovica in direzione della capitale. Rallentamenti sulla regionale Santa Lucia-Strugnano e sulla Dragonia-Capodistria. Ore 12 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione, ecco il sommario. Un morto per il maltempo in Slovenia, ucciso da un fulmine nel comune di Žalec. Stevanovic chiede di rinviare il dibattito sull'abolizione del canone radiotelevisivo. Esperti della Camera, il contributo va mantenuto. Si allarga il gruppo di paesi europei che si prepara a riattivare i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia. Ad ottobre le parlamentari in Serbia. A Dignano entra nel vivo la 24esima edizione del Festival folcloristico internazionale Leron. Vigilia della Vuelta, ieri sera la tradizionale presentazione delle squadre per la Slovenia, occhi puntati su Pogačar e Roglic. Arrivate le tanto attese precipitazioni ad alleviare almeno in parte le conseguenze della lunga siccità e del caldo eccezionale. Un morto purtroppo per il maltempo in Slovenia, ucciso da un fulmine nel comune di Žalec. Sentiamo Delio De Sardo.
2: Un morto per il maltempo in Slovenia. Poco prima della mezzanotte un 46enne è stato colpito da un fulmine nel comune di Žalec ed è deceduto nonostante i soccorsi. Un altro ha riportato ustioni ed è stato ricoverato nell'ospedale di Celje. Le sue condizioni non sono gravi. I due si erano riparati sotto un albero durante un forte temporale quando il fulmine li ha colpiti. Il paese è stato attraversato ieri sera tardi e durante la notte da una perturbazione soprattutto nell'area continentale con temporali, abbondante pioggia, forte vento e anche grandinate. Le precipitazioni hanno portato un po' di sollievo dopo un lungo periodo di siccità e caldo eccezionali. A detta degli esperti, la quantità di pioggia è stata piuttosto abbondante. Nel litorale le precipitazioni hanno ridotto il rischio di incendi, facendo rientrare dopo alcuni mesi l'allarme rosso. Il passaggio della linea temporalesca ha causato anche diversi problemi. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere alberi sradicati, coprire tetti scoperchiati e per spegnere incendi innescati da fulmini. Al centro informazioni della protezione civile sono stati trattati fino al mattino complessivamente 51 eventi, di cui una trentina nel dipartimento di Lubiana, una decina nell'area di Celje, gli altri tra Krajn, Trbovlje e Capodistria. L'Europa centrale rimane esposta a condizioni meteo instabili, con area molto umida. Nuovi temporali stanno già colpendo la parte occidentale del continente, in particolare il Golfo di Genova, e nel corso della giornata raggiungeranno la Slovenia. Le piogge hanno portato un leggero abbassamento delle temperature rispetto ai giorni scorsi, ma c'è un alto tasso di umidità con conseguente afa.
1: A causa dell'impatto congiunto di siccità, rincari delle materie prime e calo dei prezzi all'ingrosso, le aziende agricole a conduzione familiare slovene rischiano il fallimento. Lo denuncia l'iniziativa contadina slovena sollecitando l'intervento immediato dei ministeri dell'agricoltura e delle finanze per azzerare le accise su carburante ed elettricità e calmierare i margini commerciali sui combustibili. L'associazione sottolinea come la legislazione europea consenta già tale esenzione applicata con successo dalla vicina Croazia e chiede di introdurre una carta digitale basata sulle superfici agricole per applicare lo sconto direttamente al distributore e salvare la produzione alimentare nazionale. In una lunga intervista al settimanale Mladina, Victoria Krivoluzka, amica della Presidente della Repubblica Natasha Pirzmusar, salita alla ribalta dopo l'incidente nel tunnel di Kastelec, ha respinto con fermezza le accuse di spionaggio, definendosi un semplice pretesto per colpire la Pirzmusar. La donna, cittadina slovena di origine russa ed ex atleta della nazionale di bowling, ha ripercorso la propria vita dall'arrivo dalla Siberia fino alla relazione con l'ex agente segreto Roman Jeglič, del quale afferma di aver sempre ignorato la reale professione. Attualmente impiegata come contabile e procuratrice d'impresa, ha chiarito di non aver mai consultato atti riservati o dati di Stato, evidenziando come l'intelligence slovena SOVA abbia già attestato la regolarità delle verifiche di sicurezza svolte sul suo conto. Durante l'ultima seduta straordinaria, il Consiglio di Radiotelevisione Slovenia ha autorizzato un prestito di liquidità a breve termine fino a 6 milioni di euro per far fronte ai ritardi dei pagamenti statali previsti per legge, pari a 15 milioni. Contestualmente Zoran Stevanovic ha intanto chiesto alla Commissione parlamentare della Cultura di rinviare l'esame dell'emendamento per l'abolizione del canone e dopo il previsto referendum consultivo, mentre i giuristi del Parlamento hanno bocciato la proposta, rilevando profili di incostituzionalità nelle sue misure chiave. Alessia Mitar.
3: RTV Slovenia al lavoro per individuare soluzioni finanziarie alternative a causa delle gravi difficoltà di liquidità in cui versa l'ente derivanti dal mancato adempimento degli obblighi di legge da parte dello Stato, che come ente fondatore avrebbe dovuto versare oltre 15 milioni di euro destinati al cofinanziamento della produzione musicale e dei programmi per le minoranze nazionali. Per tamponare la crisi l'emittente aveva chiesto un credito di 12 milioni alla tesoreria dello Stato, ma quest'ultima ne ha autorizzati solo 9,5. Questo ammanco di 2,5 milioni di euro ha spinto la RTV ad approvare un ulteriore indebitamento a breve termine fino a 6 milioni. Sul fronte legislativo, Zoran Stevanovic, leader del partito Restizza Verità e primo firmatario della proposta di legge di iniziativa popolare presentata nel 2025 per abolire il canone e trasferire il finanziamento della RTV sul bilancio statale, ha inviato una lettera alla Commissione parlamentare della Cultura chiedendo di depennare il testo dall'ordine del giorno della seduta del 2 settembre. Stevanovic ha motivato la richiesta ritenendo proceduralmente in opportuno discutere la riforma prima del previsto referendum consultivo sul tema, sulla cui indizione la Camera di Stato si esprimerà a breve. Parallelamente i giuristi del Parlamento hanno rilasciato un parere fortemente critico, evidenziando profili di incostituzionalità nella proposta, sottolineando che il canone rappresenta un presidio fondamentale per la stabilità, la prevedibilità e l'indipendenza dell'emittente dai condizionamenti politici e di mercato, in conformità con la tutela della libertà di espressione prevista dalla Costituzione. Gli esperti hanno infine rilevato che la sostituzione del canone con risorse del bilancio statale aumenterebbe il rischio di ingerenze, che le norme volte a imporre tagli al personale eccedono i limiti di regolamentazione di un ente autonomo. Sulla questione si attende quindi prima il referendum sostenuto anche dal governo, il quale ha ribadito la necessità di assicurare in ogni caso un quadro normativo capace di preservare il ruolo di una radiotelevisione pubblica indipendente, plurale e sostenibile.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Il Parlamento croato ha respinto con 78 voti contrari le conclusioni proposte dal capo dello Stato Zoran Milanovic inerenti allo scandalo rifiuti. Sono stati invece 64 i voti favorevoli alle sue proposte, che prevedevano la bonifica urgente della discarica, il monitoraggio costante delle acque, la vigilanza sulle altre aree sospette e la nomina dell'ispettore capo dello Stato, una carica vacante da ben 8 mesi dopo l'arresto per corruzione dell'ex funzionario. Con 81 sì e 58 no è stata invece accolta la proposta avanzata dall'HDZ e dai partner di coalizione. La conclusione, articolata in 11 punti, oltre a condannare le attività illecite legate allo smaltimento di rifiuti a Gospice e a sostenere il lavoro delle autorità giudiziarie, invita il governo a presentare entro 90 giorni una relazione sullo stato di avanzamento della bonifica del sito, comprensiva di azioni, scadenze, costi, risultati del monitoraggio ambientale, eventuali rischi e fasi successive. L'approvazione delle conclusioni è arrivata dopo una maratona parlamentare durata 18 ore. Si ricorda che la seduta straordinaria del Sabor era stata convocata proprio su richiesta di Milanovic. Si allarga il gruppo di paesi europei che si prepara a riattivare i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia ritengono che il nuovo patto europeo su migrazione e asilo offra le basi per riprendere le procedure previste dal sistema di Dublino. Il servizio di Beatrice Zizza.
5: Finlandia e Svezia si preparano a riprendere i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia, in linea con le nuove disposizioni introdotte dal Patto europeo su migrazione e asilo. I cosiddetti dublinanti sono i richiedenti asilo che, dopo essere stati identificati e aver presentato la prima domanda di protezione in un paese dell'Unione europea, si spostano in un altro Stato e presentano una nuova richiesta. In base alle regole del sistema di Dublino, la responsabilità dell'esame della domanda resta, nella maggior parte dei casi, al paese di primo ingresso, che deve quindi riprendere in carico il richiedente asilo. E su questo principio che si basa la ripresa dei trasferimenti annunciata da Helsinki. Il Ministero dell'Interno finlandese spiega che l'entrata in vigore del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione consente di riavviare le procedure già in fase di preparazione, ribadendo che tutti gli Stati membri devono applicare le regole comuni sulla gestione delle domande di asilo. Anche la Svezia ha confermato l'intenzione di proseguire con i trasferimenti verso l'Italia. Secondo il governo di Stoccolma, il nuovo quadro europeo ha reso più efficaci le procedure previste dal regolamento di Dublino del 2003 e rafforzato la cooperazione tra gli Stati nella gestione dei flussi migratori. Diversa, almeno per il momento, la posizione di Francia e Spagna. Parigi non intende unirsi ai paesi che hanno annunciato la ripresa dei trasferimenti e preferisce proseguire la collaborazione con l'Italia per contenere le partenze dalla Tunisia e dalla Libia. Madrid invece sostiene che la questione deve essere affrontata attraverso i meccanismi di solidarietà previsti dall'Unione Europea, evitando iniziative bilaterali.
1: Nuova mossa nella partita a scacchi che da mesi si sta giocando nel settore bancario e assicurativo in Italia. Il Monte dei Paschi ha annunciato un'operazione per rilevare sia il Banco BPM sia Banca Generali. Si tratta di una mossa tesa a contrastare la scalata all'istituto senese di Banca Intesa, ma nella partita c'è anche il controllo delle Generali. Alessandro Martegani.
6: Si tratta dell'ultima mossa di una partita a scacchi che anima il mondo bancario e finanziario italiano da mesi e che potrebbe dare un nuovo assetto al settore degli istituti di credito sulla penisola. Monte dei Paschi, per resistere a un tentativo di controllo da parte di Banca Intesa, ha annunciato il lancio di due offerte pubbliche sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per circa 34 miliardi di euro. La vicenda era iniziata 2 anni fa, nel 2025, quando il Monte dei Paschi aveva lanciato un'operazione su Mediobanca riuscendo a conquistarne il controllo. Questa operazione ha tirato in ballo anche il controllo delle Generali, della quale Mediobanca possiede circa il 13,3%. L'anno successivo è iniziata la fusione fra Monte dei Paschi e Mediobanca con lo scopo di creare un grande gruppo bancario italiano, ma è arrivata anche la contromossa di Intesa San Paolo, secondo gruppo bancario italiano, che ha lanciato un'operazione su tutto il Monte dei Paschi. L'istituto ha deciso però di resistere con l'offerta per comprare Banco BPM e Banca Generali per un valore complessivo di circa 34 miliardi e creare un gruppo talmente grande da rendere molto più difficile l'operazione di scalata d'Intesa. Il vero punto strategico sembra però rimanere il controllo del colosso assicurativo Generali. Qualora le offerte del Monte dei Paschi andassero a segno, si crea un gruppo con una capitalizzazione aggregata di circa 70 miliardi, un terzo polo bancario italiano, dopo Unicredit e Banca Intesa, che comprenderebbe anche una buona fetta della società assicurativa e della banca connessa al Leone di Trieste.
1: Si allarga la fronda interna alla Lega contro Matteo Salvini. Dal palco della Versiliana il governatore lombardo Attilio Fontana e il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo chiedono una nuova fase per il partito con una leadership più collegiale e maggiore spazio ai governatori a partire da Luca Zaia. Il confronto dovrà arrivare a una soluzione prima di Pontida il 20 settembre. Davide Fifaco.
7: È ormai una resa dei conti interna, anche se i protagonisti continuano a parlare di confronto e non di rottura. Nella Lega cresce il malumore nei confronti di Matteo Salvini e a renderlo pubblico sono due esponenti di primo piano dell'area nordista, il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ed il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo. Dal palco della Versiliana Romeo è stato netto. La Lega così come oggi non funziona e prima di Pontida bisogna trovare una soluzione. La proposta è quella di una squadra alla guida del partito, con un maggiore coinvolgimento dei governatori e degli amministratori locali, a partire da Luca Zaia. Salvini, nelle intenzioni dei due esponenti, potrebbe comunque restare nella squadra. Nel mirino c'è soprattutto la trasformazione della Lega in un partito sempre più spostato a destra. Romeo sostiene che il Carroccio rischi di diventare una brutta copia di Giorgia Meloni e Roberto Vannacci, perdendo così uno spazio politico autonomo. L'alternativa indicata è tornare a valorizzare la difesa dei territori e del sistema produttivo del Nord. Fontana parla invece di un malessere reale alla base, testimoniato anche dai sondaggi e dalla difficoltà nel rinnovare il consenso, e insiste sulla necessità di non dimenticare l'identità territoriale della Lega. Salvini per ora risponde aprendo il dialogo, dice di avere già intenzione di coinvolgere maggiormente amministratori e governatori e annuncia incontri tra Roma e Milano nell'ultima settimana di agosto. La vera scadenza resta però Pontida il 20 settembre. Sul Pratone è già comparso uno striscione che sintetizza il clima, una Lega rinnovata o una Pontida di rivolta. Sarà lì che si misurerà la tenuta della leadership di Salvini e soprattutto la capacità del Carroccio di ricomporre una frattura sempre più evidente.
1: Il presidente della Serbia Aleksandar Vučić ha annunciato che le elezioni parlamentari si terranno il 18 o il 25 ottobre. Come ha detto durante un intervento al telegiornale della radiotelevisione serba RTS, la data esatta sarà comunicata nei prossimi giorni. Avrete le elezioni, in una lista ci sarà il Partito Progressista Serbo con i suoi candidati, nell'altra tutte le altre opzioni politiche. A nessuno tolgo il diritto di candidarsi, ha detto Vučić. Le elezioni parlamentari anticipate in Serbia vengono richieste da tempo dagli studenti che sono anche alla guida di proteste antigovernative durante più di un anno e mezzo. Sono iniziate dopo il crollo della pensilina alla stazione ferroviaria di Novi Sad il 1 novembre 2024, in cui sono morte 16 persone. All'inizio i manifestanti chiedevano la punizione dei responsabili della tragedia, ma successivamente le dimostrazioni si sono trasformate in un'espressione di rabbia per la corruzione sistemica e la repressione nel paese. Mentre in Slovenia impazza la Lakers mania, l'interesse degli sportivi è tutto puntato sulla Vuelta, la corsa ciclistica a tappe spagnola che inizia domani. Per la prima volta nella storia partirà da Monte Carlo, il gran finale il 13 settembre e Granada dopo 21 tappe e 3.310 km percorsi. Principale motivo di interesse è la partecipazione di Tadej Pogacar, favorito numero uno per la sua prima vittoria alla Vuelta. In gara 7 sloveni, tra cui Primož Roglič, che ne ha già vinte 4. Ieri sera la tradizionale presentazione delle squadre, domani pomeriggio il via con un cronometro di 9 km. Il servizio di Lara Drčić.
8: L'edizione numero 81 della Vuelta sarà una delle più dure di sempre, parola del direttore tecnico della corsa, Fernando Escartin. Si parte dal Principato di Monaco con un cronometro sul famoso circuito di Formula 1 per poi proseguire con un paio di frazioni in Francia e un'altra complicatissima ad Andorra. Novità anche per l'arrivo, non sarà quello tradizionale nella capitale Madrid, ma nella suggestiva Alhambra di Granada in Andalusia. La regione della Spagna meridionale sarà protagonista dominante della corsa, location delle ultime 10 tappe. Vincitore e podio si decideranno in Sierra Nevada. Tutti gli occhi sono puntati sul fenomeno Tadej Pogacar, che torna a disputare una Vuelta dopo 7 anni. La sua unica esperienza fu nel 2019. Aveva 20 anni, era neoprofessionista, vinse poi 3 tappe, chiuse sul podio al terzo posto alle spalle di Primož Roglič e del veterano Alejandro Valverde. L'anno successivo, dopo un finale al Cardiopalma, vinse il suo primo Tour de France, portando via la maglia gialla proprio all'ultimo a Roglič. Ad oggi le vittorie di di tappa sono 127, 6 grandi giri, 13 monumento, 2 mondiali e un europeo. Pogacar, dopo la vittoria al Tour, tenterà di fare il bis in una grande corsa a tappe nella stessa stagione, diventando il nono corridore della storia a completare la tripla corona. Lo scorso anno l'impresa riuscì a Jonas Vingegaard, il danese, ha chiuso anticipatamente la stagione dopo la brutta caduta in Francia. A proposito di cadute, ne è stato nuovamente vittima lo stesso Primoz Roglic. A luglio, con fatica, è riuscito a recuperare per essere al via. Il 37enne, già vincitore di 4 edizioni della Vuelta, vuole onorare la sua ultima stagione con la maglia della Red Bull Bora Hansgrohe. Sarà una corsa tutta in salita.
1: A Dignano entra nel vivo la 24esima edizione del Festival Folcloristico Internazionale Leron. La manifestazione è iniziata ieri con l'ormai immancabile appuntamento dedicato alla furlana, il tipico ballo di quest'area, che ha visto l'intervento degli esperti Vidoslav Bagure e Walter Colle, nonché dei gruppi folcloristici delle comunità degli italiani di Dignano, Gallesano e Gorizia. L'apertura solenne, tempo permettendo, è prevista per questa sera con la sfilata dei gruppi e un primo assaggio delle loro esibizioni. Quest'anno, oltre ai due sodalizi locali, all'Associazione dei Montenegrini di Peroi e della Società Acera di Gemino, partecipano compagnie provenienti da Romania, Slovacchia e India. La Croazia sarà rappresentata dalla Società Artistico-Culturale Elisabetta di Jažabet, mentre l'Italia dai Giullari di Minturno e dal gruppo goriziano Santa Gorizia. Sarà intensa la giornata di domani, con tutta una serie di impegni che includono anche una tavola rotonda intitolata «Il folklore tra memoria e presente, tradizioni che accompagnano il quotidiano». Il clou si raggiungerà in serata con l'esibizione dei gruppi e l'assegnazione dei premi. Novità di quest'anno è la possibilità per il pubblico di votare il gruppo preferito. Da ricordare infine che il festival è organizzato dalla comunità degli italiani di Dignano con il supporto finanziario dell'Unione Italiana, dell'Università Popolare di Trieste, dei governi italiano e croato e della regione istriana. Gli organizzatori avvertono che in caso di pioggia il programma previsto per questa sera sarà rinviato a domani. In questo caso si inizierà con qualche ora di anticipo rispetto all'orario stabilito. A causa delle previsioni di maltempo è stato annullato il programma di oggi della Festa dei Pescatori a Isola, la manifestazione che da oltre 60 anni celebra la tradizione marinara della città, riprenderà domani sabato 22 agosto. La giornata si aprirà con le tradizioni e con le tradizionali regate di canottaggio e vela. Al Moro Nord proseguirà con il battesimo dei nuovi vogatori e velisti, stand gastronomici, mercato istriano, attività per bambini e musica nel centro cittadino. Le 12:51 si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Delio De Sardo e Alessia Mitar.

0: Well then, well, okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 dalla frequenza di Capodistria, che anche su internet naturalmente, whatever you are, www.rtvslo.c and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. E questa è Tenet Rock Show con Mimmo Cacchio. Bye!
1: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
2: Stanchi delle solite classifiche? Abbiamo quello che fa per voi. Hot Hits, ogni venerdì alle 16 su Radio Capodistria.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code per il traffico intenso tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Milano. Sul tratto Padova-Venezia rallentamenti tra Spinea e Bivio a 13 verso Milano. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 permangono code tra Bivio a 28 e San Donà di Piave in direzione Venezia. Sempre verso Venezia e sempre a causa del traffico sostenuto incolonnamenti tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A13 Bologna-Padova di Autostrade per l'Italia, rallentamenti e code causa allagamenti tra Monselice e Boara in direzione Bologna. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: la musica digestiva di Radio Capodistria. Menù del giorno.
1: Salade mediterranean.
0: Un'insalata di note dal sapore mediterraneo
1: da gustare con le orecchie.
0: Preparata e condita da Miriam Monica.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Giovedì e venerdì prossimi il ministro degli affari esteri ed europei Tone Kaiser ospiterà a Brdo presso Kranj il 30° incontro della diplomazia slovena rivolto ai capi delle rappresentanze diplomatiche e dei consolati. L'evento vedrà la partecipazione del premier Janez Janša e della presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar, con i quali i diplomatici si confronteranno direttamente. Ospite d'onore della manifestazione sarà la ministra degli esteri ungherese Anita Orbán. Nel corso delle due giornate si terranno dibattiti con diversi altri ministri sloveni, tra cui titolari dei dicasteri della cultura, degli sloveni all'estero, delle finanze e della sicurezza energetica, su temi quali la politica estera, la finanza pubblica e il supporto all'economia e alla scienza. Lo stipendio medio per giugno è stato di 2.751,37 euro lordi, ovvero 1.723,31 euro netti. Rispetto a maggio è aumentato nominalmente del 2,6% e realmente dell'1,8%, ha comunicato oggi l'ufficio statistico. Rispetto a maggio i salari medi lordi sono cresciuti sia nel comparto privato che nel settore pubblico, rispettivamente dell'1,3% e del 4,8%. L'aumento più marcato nel settore pubblico in questo periodo è anche legato al pagamento della terza tranche dell'incremento salariale concordato per i dipendenti pubblici. Il Comune Città di Capodistria ha ufficialmente pubblicato il bando di gara per la costruzione dell'ascensore panoramico tra Giusterna e Monte San Marco, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 22 settembre per un valore complessivo di 10 milioni di euro. Il sindaco Aleš Bržan punta su questo progetto con tempi di realizzazione previsti tra i 15 ed i 18 mesi per promuovere la mobilità sostenibile facilitando gli spostamenti a piedi e in bicicletta. Nonostante l'opposizione del comitato cittadino Stop Stolp No alla Torre, che lamenta l'impatto paesaggistico, il comune considera l'opera la scelta migliore e più funzionale per abbattere le distanze e valorizzare il territorio. Lunedì, anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, si terrà una riunione della coalizione dei volenterosi organizzata congiuntamente dal primo ministro del Regno Unito Andy Burnham, dal presidente francese Emmanuel Macron e dal cancelliere tedesco Friedrich Merz. Per la NATO parteciperà in remoto la vice segretaria generale Radmila Shekherinska. Secondo fonti citate dal quotidiano ucraino Kyiv Independent, l'incontro si terrà per la terza volta a Kyiv, ma alcuni leader si collegheranno in videoconferenza. È tutto per le notizie, le 13.33 minuti.
0: Riccardo Pellegrini presenta

0: musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere musicale, novità che riguardano artisti giovani, spesso no, a volte ritorni alla musica. Anche oggi ne avremo da sentire di belle. Come sempre si apre con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1979.

Questa è stata una settimana molto particolare per quanto riguarda il nostro Ora Musica Story, perché ben tre dei cinque brani che vi ho proposto giorno dopo giorno portano la firma di Giorgio Moroder. Tre produzioni diverse fra di loro: Blondie, Call Me, la prima, poi ieri Flashdance e oggi On The Radio Donna Summer, che, se parliamo delle produzioni di Giorgio Moroder, ha avuto delle attenzioni particolari, perché sono state diverse poi le collaborazioni tra Giorgio Moroder e appunto Donna Summer. On The Radio ci ha riportato nel 1979, aggiorniamo i tempi, 2026, novità di Ora Musica, Lisbona, il nuovo singolo di Zola.

0: intervista. Luciano D'Abruzzo, oggi nostro ospite nella pagina interviste di Ora Musica, artista laziale, milanese d'adozione. Allora colleghiamoci con Milano. Ciao Luciano, ben trovato.
1: Ciao Riccardo, ben trovato, grazie. Ecco. Chiaramente un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
0: Fa un po' strano dire laziale ma milanese d'adozione, no? Perché comunque sono due mondi abbastanza diversi. Laziale dove?
1: Allora, io stavo nei Monti Ernici, quindi okay. Vicino Fiuggi.
0: Ok, quindi non eri nella capitale, eri già in una zona bella tranquilla.
1: No, sono transitato per la capitale, vero?
0: Ecco. E invece adesso sei nella frenesia di Milano.
1: Sì, da quasi 5 anni, sì.
0: E giustamente dice, meglio che Porto Venere al mare.
1: Sì, è proprio il modello dell'evasione, perché poi la Liguria è il mare più vicino.
0: Infatti vedo che questa canzone è nata proprio... c'è un gioco di parole, no? Perché Porto Venere è anche un bellissimo posto in Liguria. Giusto. Venere può essere inteso come lei, ognuno di noi può avere la sua Venere
1: caso,
0: da portare.
1: Giusto.
0: Il bello della musica è che ognuno la può leggere in modo diverso. Tu come l'hai intesa questa canzone? Raccontaci.
1: Io così, sicuramente, come hai detto tu, ognuno può pensare al proprio lui e alla propria lei, anche agli asterischi volendo.
0: Sì.
1: È nata proprio, come hai detto poco fa, sulla strada per Porto Venere.
0: Okay.
1: Ma amo, almeno nelle giornate luminose, canticchiare in strada e quasi descrivere quello che vedo, no? E sotto il cartello di Porto Venere mi è venuto in mente di scherzare.
0: Porto Venere al mare,
1: sì,
0: ce la vedo.
1: Esatto. E quindi chiamando Venere la mia compagna.
0: Sì.
1: E quindi ho detto Porto Venere a Porto Venere.
0: Giusto.
1: E al mare.
0: Giusto. Quindi eri estremamente rilassato, immagino.
1: Rilassato e sì, festante per essere andato via dalla città, ci aspettava una bellissima giornata e quindi si sorrideva. E delle volte dalla serenità nascono belle cose.
0: È vero, è proprio, anzi, penso che la maggior parte delle volte le cose belle nascono proprio dallo stato d'animo sereno. Poi ci possono essere anche cose un po' più drammatiche, forti, comunque di contenuto in altri stati d'animo, ma quando sei sereno, sei sereno.
1: È vero, che poi non è pure difficile essere sereni.
0: È quella la notizia,
1: giorni,
0: è quella lì.
1: Quando capita, ce la dobbiamo godere alla pieno. Comunque la gioia, ecco.
0: È vero. Senti, nella tua storia ci sono diversi riconoscimenti, diverse collaborazioni, non solo a livello musicale, ma anche a livello di autore, di libri, di poesie, no?
1: Sì, io sono alla seconda esperienza. Beh, qualcuno scrive poeta, che mi sembra una parola un po' forte. In realtà credo che il poeta o la poetessa, meglio, sia la natura, no? Che ci offre.
0: Certo.
1: Lo spettacolo che ci offre ogni giorno, e quindi ci permette di filosofeggiare sulla sua meraviglia, appunto.
0: E adesso noi filosofiggiamo ascoltando questa canzone che ci fa immaginare, ognuno immagini quello che vuole, in Porto Venere al mare. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere Luciano D'Abruzzo attraverso i social.
1: Sì, semplice, il mio cognome però è con 2B, non come la regione. Luciano D'Abruzzo con 2B, e Instagram soprattutto, Facebook, e in tutti gli altri. Ho anche un sito ufficiale che è lucianodabruzzo.com.
0: Bene, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a te, grazie a te Riccardo.

0: Venere.
1: Porto Venere al mare, il singolo di Luciano D'Abruzzo. Oggi il nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
2: Ora Musica, le novità del giorno.
3: E da un grande potere derivano anche grandi responsabilità.
4: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia creando questa canzone. E grazie a voi se calco il palco,

0: Dovete credere in quello che sentite, dovete credere in quello che siete, perché non siete soli con voi stessi, ma siete riflessi negli specchi.
1: Bello come messaggio, dovete credere quello che sentite, dovete credere in quello che siete. Bello, mi piace. Kiba, novità di oggi, sempre più in alto è il titolo del singolo. Altra novità, il primo ascolto per Dario Bonelli, la sua canzone si chiama Lei non dorme mai.

Lei non dorme mai. Dario Bonelli, tra le novità di oggi, al primo ascolto qui a Ora Musica. A chiudere, Vincenzo Capua.

0: Tutta la notte balla con me. Questo è il singolo di Vincenzo Capua, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica. Vi auguro di passare un bel fine settimana e in radio ci ritroviamo domani con Ora Musica Weekend.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, sono qui per, To Boost My Radio Show, si chiama London Calling, va ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
3: Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
2: La musica digestiva di Radio Capodistria. Ogni venerdì alle 13 con un menù musicale diverso, preparato e condito da Miriam Monica.
3: Bon appétit.
2: Bon voilà, bon ascolti.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati all'ascolto. Traffico in direzione Venezia sulla 4 Venezia Trieste. Si verificano per questo code tra Sistiana e la barriera di Trieste Lisert. Rallentamenti tra San Giorgio di Nogaro e Latisana e code tra Latisana e San Stino di Livenza. Proseguendo in direzione Milano sulla 4 Brescia Padova si verificano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: E state

0: trovo una piccola insenatura lunga, saranno state un 10 metri, larga 2 metri, e vedo un oggetto colore oro. Che oggetto è? Dico. Vado lì e ne vedo due quasi di fuori e una a metà.
1: Siamo nell'estate del 2014, di fronte alla contrada Bulala a Gela. Francesco Cassarino, agricoltore di professione e sub per amore del mare, è in acqua. Le sue bombole sono quasi vuote, ma decide di azzardare un ultimo giro in quel fondale sabbioso e argilloso. Non sa ancora che sta per fare una scoperta eccezionale.
0: Naturalmente il colore sembra oro.
1: Sono Dario Paladini e sono un giornalista. Questo è In Sicilia, una via di acqua e fuoco, storie lungo la Fabaria, un podcast di Terre di Mezzo, editore per la regione siciliana, realizzato da Intrecimedia. Nelle prime tappe della via Fabaria, da Agrigento a Gela, il mare è una presenza costante, con i suoi colori, lo sciabordio delle onde, il profumo di salsedine. Un mare che custodisce tante storie incredibili. Un mare che nei tempi antichi era soprattutto fonte di timore, da tenere sotto controllo, come testimoniano le torri di avvistamento che punteggiano questo tratto della via Fabaria. Dalla costa si scrutava l'orizzonte con preoccupazione, perché dal mare arriva sempre qualcuno. Francesco Cassarino, 56 anni, con le sue grandi mani segnate dal lavoro nei campi, da quei bassi fondali di fronte a Gela, ha riportato alla luce reperti che hanno sorpreso il mondo. Lo incontro nella sua casa, nella contrada Bulala, in mezzo alla campagna affacciata sul mare.
0: Quel giorno della scoperta degli incotti avevo portato dietro mio figlio. Mio figlio già era grande, anche lui naturalmente era autorizzato. Beh, avevamo fatto delle ricerche, c'erano stati fatti anche qualche ritrovamento, e allora gli faccio a mio figlio: guarda, qua già è tutto coperto, niente, già eravamo quasi al termine delle bombole, e niente, dico, tu, dico, esci e sali sulla barca che io, dico, mi allargo un pochettino e sto venendo pure. Davvero faccio un giro, trovo una piccola insenatura lunga, saranno state un 10 metri, larga 2 metri, e vedo un oggetto colore oro. Che oggetto è? Dico. Vado lì e ne vedo due quasi di fuori e una a metà. Come ho toccato, diciamo, dove c'erano questi reperti, ho visto che ce n'erano tantissimi. Mamma mia, dico, non vorrei, dico, che cazzo, dico, c'è una grande scoperta, dico, e...
1: Eh sì, Francesco Cassarino ci ha visto giusto, è una grande scoperta, ne avrà la certezza nel giro di pochi giorni. Porta in superficie 11 lingotti, li fotografa e manda l'immagine all'allora soprintendente del mare della Sicilia, il professor Sebastiano Tusa, archeologo stimato in tutto il mondo. I lingotti vengono analizzati nel giro di pochi giorni e il responso è chiarissimo, si tratta di lingotti di oricalco. Una lega di rame e zinco simile al nostro ottone che gli antichi greci ponevano al terzo posto per valore dopo l'oro e l'argento. Veniva utilizzato per realizzare gioielli o per coniare monete. L'eccezionalità della scoperta sta nel fatto che mai prima di allora erano stati trovati lingotti di oricalco.
0: E questo cumulo, grande cumulo di sabbia che noi stiamo vedendo, è la torretta del Carramate, e si intravede questa canna.
1: Cassarino mi mostra foto e video delle sue immersioni mentre sono nella sua casa. Nel suo ideale medagliere delle scoperte ci sono anche due stupendi elmi corinzi, innumerevoli anfore, ma anche carri armati, bombe e proiettili della Seconda Guerra Mondiale. Già perché, come dicevamo, dal mare arriva sempre qualcuno. E a Gela avvenne il primo sbarco degli alleati. Nel 1989 un altro sub ha scoperto, sempre di fronte a Gela, il relitto di una nave greca, a cui fecero seguito i ritrovamenti di una seconda e di una terza imbarcazione dell'epoca. Sono quindi ben tre le navi greche giunte fino ai nostri giorni. Una di queste è stata recuperata. È lunga 17 metri e larga 4. Ovviamente tutta in legno e si è conservata grazie al fatto che era sommersa dall'argilla del fondo marino. Per riportarla in superficie è stata organizzata un'operazione che ha richiesto anni di lavoro con tecniche molto molto particolari. C'era il rischio che il legno, uscito finalmente dall'acqua dopo quasi 2500 anni, si spaccasse man mano che asciugava. come ci spiega Daniela Vullo, oggi sovrintendente ai beni archeologici di Caltanissetta.
2: Prima di iniziare il recupero di questi legni è stato importante individuare quale fosse il laboratorio che doveva provvedere al restauro dei legni. La scelta è caduta sul Mary Rose Archaeological Service di Portsmouth, all'interno della base navale della Marina Britannica.
1: Quando sono iniziate le operazioni di recupero nel 2003, il legname della nave è stato subito immerso in grandi vasche piene di acqua allestite nella stessa gela. Ogni pezzo è stato poi chiuso in casse speciali per mantenere l'umidità costante, caricato su camion con destinazione il Regno Unito.
2: La prima fase è stata quella della pulizia superficiale. Dopodiché è avvenuto un consolidamento attraverso la sostituzione delle particelle d'acqua con un materiale impregnante che si chiama PEG. È una sostanza cerosa, polietilene glicole, diciamo è il termine esatto, PEG diciamo è la sua abbreviazione, che sostituendo le particelle d'acqua impediva la deformazione del legno e contestualmente rinforzava e consolidava le fibre.
1: Non sappiamo quale sia stato l'ultimo viaggio di questa nave greca, risalente al 500 a.C. Rimane certamente una preziosa testimone dell'importanza di questa parte della Sicilia per i greci. Come ci spiega Davide Comunale, presidente dell'Associazione Amici delle Vie Francigene di Sicilia.
3: I greci sono un popolo che noi conosciamo per essere un popolo di navigatori, di grandi condottieri che combattono e si spostano, colonizzano e riempiono l'intero bacino del Mediterraneo, dalla Turchia, l'Anatolia, la Sicilia, le coste dell'Italia meridionale fino a Marsiglia, che è città di fondazione greca, con delle basi commerciali. È un popolo di esploratori. Per esplorare utilizzano un mezzo che è appunto la nave. Il mito di fondazione di queste navi affonda nella mitologia greca con gli argonauti, coloro che avevano per la prima volta costruito una nave, e il dio dei mari Poseidone, quasi spaventato dal fatto che l'uomo avesse conquistato il suo, diciamo, ambiente naturale, e si era deciso a punire questi impavidi esploratori facendoli penare con tempeste e mostri marini.
1: Ma c'è un eroe tra questi impavidi esploratori ed è un personaggio le cui gesta non smettono di affascinare.
3: Sarà Ulisse stesso, e quindi Omero che ne canta le gesta, a definire il mare come mare dal color del vino. Questo mare che al tramonto assume questo colore vinaccia, questo colore viola del tramonto del sole, e che porta il nostro eroe di Itaca a sentire il peso del nostos, del viaggio, del ritorno, quindi la nostalgia di casa, che è un po' la nostalgia che hanno tutti i siciliani. Da bravi isolani sentono sempre la nostalgia nel momento in cui vanno fuori e vivono una condizione di perenne viaggio, di scoperta, un po' come Ulisse che toccherà la Sicilia in vari punti. Da bravo greco però Ulisse ci insegna che quelle rotte commerciali erano battute dai greci, e i greci, prima di fondare una colonia, nel qual caso Gela, sapevano bene dove andarla a collocare. In questo caso c'è un fiume, che è il fiume Maroglio, al tempo chiamato Gela appunto, che sarà la sede più adatta per la fondazione di una delle colonie doriche più grandi, famose e potenti di Sicilia. I greci arrivano in Sicilia ad ondate. Una prima ondata arriva dalla zona della Doride, quindi l'interno più legato a Sparta, tanto per capirci come modi di fare, come leggi, e una zona invece quella legata ad Atene, la parte ionica, che ha un modo di parlare più aperto, un modo di commerciare più diffuso e probabilmente più legata all'aspetto culturale che non all'aspetto militare. Gela è una città, una polis, per dirla alla greca, che conquisterà tutto il territorio molto prima della grande Acragas, di cui è la madre patria, e molto prima della grande Siracusa. il mare color del vino sarà sempre il tramite da cui arriveranno ondata dopo ondata queste navi di esuli greci che in madrepatria non hanno più lo spazio e che invece devono arrivare in una nuova terra. E la Sicilia, la Sicilia greca, è la terra delle meraviglie, dove tutto è grande, dove tutto si può fare, dove abbiamo i templi più grandi del sud Italia e dove anche i trasporti portano grandi carichi. Alcuni di questi sono quelli che abbiamo ritrovato di fronte al porto, diciamo, di Gela.
4: La nave greca, i lingotti di oricalco, gli elmi corinzi sono stati mostrati per la prima volta a Gela solo nel 2022. Erano i pezzi più preziosi della mostra Ulisse in Sicilia, i luoghi del mito, allestita nel sito di Bosco Littorio all'interno del parco archeologico di Gela. Quasi 80.000 visitatori nel giro di 6 mesi. Segno che il mito di Ulisse non tramonta mai. Il parco archeologico è situato proprio a ridosso dell'ex petrolchimico di Gela. O meglio, possiamo dire che è l'ex petrolchimico che è stato costruito a ridosso di una zona archeologica, perché i greci sono arrivati prima. Su questo non c'è dubbio. E pian piano, ci piace pensare, stanno riprendendosi la scena, mostrando un volto poco conosciuto di Gela. Stanno riprendendosi la scena, mostrando un volto poco conosciuto di Gela.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. Un deposito di armi è stato scoperto nei pressi della capitale tedesca Berlino. Le autorità sospettano che dietro vi sia la mano della Russia e che le armi fossero destinate ad agenti incaricati di compiere attentati. Lo hanno riferito fonti di stampa tedesca, precisando che il nascondiglio era stato individuato alla fine dell'estate dello scorso anno in un'area boschiva. L'Ufficio federale per la protezione della Costituzione avrebbe ricevuto indicazioni precise sul luogo, rinvenendo armi corte come pistole e revolver. Le autorità statunitensi hanno incriminato per terrorismo una donna sostenitrice dello Stato Islamico dopo aver dichiarato a un informatore dell'FBI di un piano finalizzato a distruggere gli edifici del Campidoglio dello Stato di New York situato ad Albany. La donna è stata accusata di tentato sostegno materiale a organizzazioni terroristiche straniere ufficialmente designate. Secondo funzionari FBI, la donna si sarebbe convertita all'Islam divenendo un'attiva sostenitrice online dello Stato Islamico e pubblicando messaggi anti-americani ed esprimendo sostegno agli autori degli attacchi dell'11 settembre 2001. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato nuove sanzioni contro individui ed enti cubani. Le misure vanno a colpire, tra gli altri, i vertici dell'Istituto Cubano di Amicizia tra i Popoli, che Washington accusa di sfruttare gli scambi educativi per individuare, coltivare e radicalizzare elementi sovversivi. Nella lista entrano il presidente González Lort, la prima vicepresidente Rabasa Fernández e la direttrice per il Nord America Martínez Freire. Rubio ha accusato inoltre il governo cubano di aver tentato di sfruttare il centenario della nascita di Fidel Castro per rivitalizzare una rete sovversiva, facendo arrivare a La Habana una nuova brigata di simpatizzanti internazionali. La polizia polacca ha reso noto di aver arrestato un uomo accusato di chiedere l'assassinio di un noto politico. Lo ha riferito in un comunicato l'Ufficio centrale per la guerra al cibercrimine, precisando che gli agenti hanno scoperto un post su una piattaforma online in cui si chiedeva l'eliminazione di numerose persone e la proposta di organizzare un tentativo di assassinare politici di vertice. Le 14.33 minuti, avete ascoltato le notizie di Radio Capodistria.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Dopo l'esperimento proto rock firmato Bloom e in attesa dell'uscita del suo primo romanzo, Giusy Ferreri si presenta con un nuovo singolo prodotto da Canova ed è subito Vuoto Cosmico.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova. Un incidente provoca code in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Restiamo sulla 4, sempre in direzione Milano. Code tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'allacciamento con la 13. In direzione Venezia, sulla 4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso tra l'innesto con la 34 e Palmanova e tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Code sulla tangenziale di Mestre tra Miro Oriago e il bivio per la 4. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Souvenir d'Italie,
3: la collezione di sola musica italiana
2: su Radio Capodistria.
4: Koala da kara Australia no kitte desu ka? Ee, tomodachi ni moratta n desu. Ichimai agemashou.
5: Thank you.

0: reputazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo con me ni buchi, lo stipendio è un ambo se sogna papà. Aggiungetemi a figli innocenza, mo marito non tene pazienza. Io non chiedo la grazia per me, mi faccio la barba, la fate da sì.
1: Voi tenete un cappotto cammello che al massi processerà vado più bene.

0: Souvenir d'Italie.
1: Solo musica italiana su Radio Capodistria.
2: La gente si muove, la musica cresce, ancora

si muove, la musica cresce e ancora un altro muro viene giù. La gente si muove, la musica cresce e ancora un altro muro viene giù. La gente si muove, la musica cresce e ancora un altro muro viene giù. La gente si muove, la musica cresce e ancora un altro muro viene giù.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sull'Italia settentrionale e l'Europa centrale staziona un campo di basse pressioni. Una perturbazione ha raggiunto le Alpi, venti da sud-ovest convogliano sulle nostre regioni aria molto umida e instabile. Previsioni. Nel pomeriggio nuvoloso, precipitazioni locali accompagnate da temporali si estenderanno da ovest su tutto il paese. Non si escludono locali acquazzoni, anche di lunga durata, forti raffiche di vento e localmente anche grandine. Soffierà vento sud-occidentale, scirocco lungo la costa, temperature massime da 22 a 30 gradi. Durante la notte stabilizzazione delle condizioni meteo. Domani prevalentemente nuvoloso nell'interno, periodi di sole nel litorale. Precipitazioni locali a tratti, anche manifestazioni temporalesche a sud-ovest. Soffierà vento dai quadranti orientali, nel pomeriggio debole bora nel litorale. Temperature minime da 14 a 20 gradi, massime da 21 a 28. Domenica e lunedì tempo asciutto e in gran parte sereno con vento dai quadranti orientali. La viabilità. Il Centro Informazioni sul Traffico segnala circolazione sostenuta sulle principali viarie della Slovenia, particolarmente intensa in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Code sulle tangenziali ovest e sud di Lubiana da Cossese e Lubiana Centro e avanti sull'autostrada 1 in direzione del litorale fino a Vrhnika. Nella direzione opposta, quindi verso la capitale, incolonnamenti a tratti tra Nános e Postumia e tra Unez e Brezovica. 4 km di coda dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria. Incolonnamenti inoltre sulle altre principali arterie del paese, nonché in ambo le direzioni tra Sezza e Isola e Dragogna e Capodistria. Ore 15 e 30 minuti.
2: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, ecco il sommario delle notizie. Un morto per il maltempo in Slovenia, ucciso da un fulmine nel comune di Žalec. Stevanovic chiede di rinviare il dibattito sull'abolizione del canone radiotelevisivo. Esperti della Camera, il contributo va mantenuto. Si allarga il gruppo di paesi europei che si prepara a riattivare i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia. Avignano entra nel vivo la 24esima edizione del Festival Folcloristico Internazionale Leron. Arrivate le tanto attese precipitazioni ad alleviare almeno in parte le conseguenze della lunga siccità e del caldo eccezionale. Un morto purtroppo per il maltempo in Slovenia, ucciso da un fulmine nel comune di Žalec. Sentiamo Delio De Sardo.
3: Un morto per il maltempo in Slovenia. Poco prima della mezzanotte un 46enne è stato colpito da un fulmine nel comune di Žalec ed è deceduto nonostante i soccorsi. Un altro ha riportato ustioni ed è stato ricoverato nell'ospedale di Celje. Le sue condizioni non sono gravi. I due si erano riparati sotto un albero durante un forte temporale quando il fulmine li ha colpiti. Il paese è stato attraversato ieri sera tardi e durante la notte da una perturbazione soprattutto nell'area continentale con temporali, abbondante pioggia, forte vento e anche grandinate. Le precipitazioni hanno portato un po' di sollievo dopo un lungo periodo di siccità e caldo eccezionali. A detta degli esperti, la quantità di pioggia è stata piuttosto abbondante. Nel litorale le precipitazioni hanno ridotto il rischio di incendi, facendo rientrare dopo alcuni mesi l'allarme rosso. Il passaggio della linea temporalesca ha causato anche diversi problemi. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere alberi sradicati, coprire tetti scoperchiati e per spegnere incendi innescati da fulmini. Al centro informazioni della protezione civile sono stati trattati fino al mattino complessivamente 51 eventi, di cui una trentina del dipartimento di Lubiana, una decina nell'area di Celje, gli altri tra Krainter, Bovlia e Capodistria. L'Europa centrale rimane esposta a condizioni meteo instabili, con area molto umida. Nuovi temporali stanno già colpendo la parte occidentale del continente, in particolare il Golfo di Genova, e nel corso della giornata raggiungeranno la Slovenia. Le piogge hanno portato un leggero abbassamento delle temperature rispetto ai giorni scorsi, ma c'è un alto tasso di umidità con conseguente afa.
1: In un nuovo appello alle istituzioni, l'Associazione dell'Iniziativa Contadina Slovena ha lanciato l'allarme sulla stabilità delle aziende agricole a conduzione familiare, messe a dura prova dai gravi danni della siccità, dai rincari delle materie prime e dal calo dei prezzi all'ingrosso. Per scongiurarne il crollo, l'organizzazione sollecita il governo ad intervenire d'urgenza, chiedendo in particolare la revoca immediata delle accise su elettricità e carburanti impiegati nel settore primario. Alessia Mittar.
4: Un comparto ormai al limite della tenuta, e questo è il quadro allarmante dipinto dai rappresentanti sullo stato della produzione agroalimentare primaria nel paese. L'organizzazione denuncia una profonda disparità competitiva all'interno del mercato unico europeo, che penalizza pesantemente i produttori locali rispetto ai colleghi della vicina Croazia. Se infatti oltre confine la normativa UE viene applicata per azzerare le accise sui carburanti agricoli e sull'energia elettrica, calmerando contestualmente i margini di guadagno dei distributori, in Slovenia il settore continua a sostenere il peso di imposte elevate. Qui gli agricoltori sono costretti ad alimentare i propri macchinari con gasolio da riscaldamento gravato dalle tasse, da ricarichi commerciali consistenti e da una conseguente imposta sul valore aggiunto ancora più onerosa. Una condizione analoga si riscontra per la corrente elettrica, bene cruciale per l'operatività quotidiana degli impianti. Secondo l'associazione, la base giuridica comunitaria per azzerare tali prelievi esiste già. La scelta di non applicarle è dunque unicamente una decisione politica del governo nazionale. Per questo motivo è stata trasmessa una formale richiesta ai ministeri dell'agricoltura e delle finanze, sollecitando l'esenzione totale delle accise per la produzione primaria. Tra le proposte concrete figura anche l'introduzione di una carta agricola digitale collegata al registro aziendale, uno strumento che permetterebbe di applicare lo sconto sul carburante direttamente alla pompa, snellendo di fatto la burocrazia. Dall'esecutivo ci si attende ora una risposta tempestiva e misure strutturali urgenti a tutela della sovranità alimentare nazionale.
1: Giovedì e venerdì prossimi il ministro degli affari esteri ed europei Tone Kaiser ospiterà a Brdo presso Kranj il 30° incontro della diplomazia slovena rivolto ai capi delle rappresentanze diplomatiche dei consolati. L'evento vedrà la partecipazione del premier Janez Janša e della presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar, con i quali i diplomatici si confronteranno direttamente. Ospite d'onore della manifestazione sarà la ministra degli esteri ungherese Anita Orban. Nel corso delle due giornate si terranno dibattiti con diversi altri ministri sloveni, tra cui titolari dei dicasteri della cultura, degli sloveni all'estero, delle finanze e della sicurezza energetica, su temi quali la politica estera, la finanza pubblica e il supporto all'economia e alla scienza. In una lunga intervista al settimanale Mladina, Victoria Krivoluzka, amica della presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar, salita alla ribalta dopo l'incidente nel tunnel di Kastelec, ha respinto con fermezza le accuse di spionaggio, definendosi un semplice pretesto per colpire Pirc-Musar. La donna cittadina slovena di origine russa ed ex atleta della nazionale di bowling ha ripercorso la propria vita dall'arrivo dalla Siberia fino alla relazione con l'ex agente segreto Roman Jeglič, del quale afferma di aver sempre ignorato la reale professione. Attualmente impiegata come contabile e procuratrice d'impresa, ha chiarito di non aver mai consultato atti riservati o dati di Stato, evidenziando come l'intelligence slovena SOVA abbia già attestato la regolarità delle verifiche di sicurezza svolte sul suo conto. Lo stipendio medio per giugno è stato di 2.751,37 euro lordi, ovvero 1.723,31 euro netti. Rispetto a maggio è aumentato nominalmente del 2,6% e realmente dell'1,8%, ha comunicato oggi l'ufficio statistico. Rispetto a maggio i salari medi lordi sono cresciuti sia nel comparto privato che nel settore pubblico, rispettivamente dell'1,3% e del 4,8%. L'aumento più marcato nel settore pubblico in questo periodo è anche legato al pagamento della terza tranche dell'incremento salariale concordato per i dipendenti pubblici. Il Parlamento croato ha respinto con 78 voti contrari le conclusioni proposte dal capo dello Stato Zoran Milanovic inerenti allo scandalo rifiuti. Sono stati invece 64 i voti favorevoli alle sue proposte, che prevedevano la bonifica urgente della discarica. Il monitoraggio costante delle acque, la vigilanza sulle altre aree sospette e la nomina dell'ispettore capo dello Stato, una carica vacante da ben 8 mesi dopo l'arresto per corruzione dell'ex funzionario. Con 81 sì e 58 no è stata invece accolta la proposta avanzata dall'HDZ e dai partner di coalizione. La conclusione, articolata in 11 punti, oltre a condannare le attività illecite legate allo smaltimento di rifiuti a Gospic e a sostenere il lavoro delle autorità giudiziarie, invita il governo a presentare entro 90 giorni una relazione sullo stato di avanzamento della bonifica del sito, comprensiva di azioni, scadenze, costi, risultati del monitoraggio ambientale, eventuali rischi e fasi successive. L'approvazione delle conclusioni è arrivata dopo una maratona parlamentare durata 18 ore. Si ricorda che la seduta straordinaria del Sabor era stata convocata proprio su richiesta di Milanovic. Si allarga il gruppo di paesi europei che si prepara a riattivare i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia ritengono che il nuovo patto europeo su migrazione e asilo offra le basi per riprendere le procedure previste dal sistema di Dublino. Il servizio di Beatrice Zizza.
5: Finlandia e Svezia si preparano a riprendere i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia, in linea con le nuove disposizioni introdotte dal Patto europeo su migrazione e asilo. I cosiddetti dublinanti sono i richiedenti asilo che, dopo essere stati identificati e aver presentato la prima domanda di protezione in un paese dell'Unione europea, si spostano in un altro Stato e presentano una nuova richiesta. In base alle regole del sistema di Dublino, la responsabilità dell'esame della domanda resta, nella maggior parte dei casi, al paese di primo ingresso, che deve quindi riprendere in carico il richiedente asilo. È su questo principio che si basa la ripresa dei trasferimenti annunciata da Helsinki. Il Ministero dell'Interno finlandese spiega che l'entrata in vigore del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione consente di riavviare le procedure già in fase di preparazione, ribadendo che tutti gli Stati membri devono applicare le regole comuni sulla gestione delle domande di asilo. Anche la Svezia ha confermato l'intenzione di proseguire con i trasferimenti verso l'Italia. Secondo il governo di Stoccolma, il nuovo quadro europeo ha reso più efficaci le procedure previste dal regolamento di Dublino del 2003 e rafforzato la cooperazione tra gli Stati nella gestione dei flussi migratori. Diversa, almeno per il momento, la posizione di Francia e Spagna. Parigi non intende unirsi ai paesi che hanno annunciato la ripresa dei trasferimenti e preferisce proseguire la collaborazione con l'Italia per contenere le partenze dalla Tunisia e dalla Libia. Madrid invece sostiene che la questione deve essere affrontata attraverso i meccanismi di solidarietà previsti dall'Unione Europea, evitando iniziative bilaterali.
1: Nuova mossa nella partita a scacchi che da mesi si sta giocando nel settore bancario e assicurativo in Italia. Il Monte dei Paschi ha annunciato un'operazione per rilevare sia il Banco BPM sia Banca Generali. Si tratta di una mossa tesa a contrastare la scalata all'Istituto Senese di Banca Intesa, ma nella partita c'è anche il controllo delle Generali. Alessandro Martegani.
6: Si tratta dell'ultima mossa di una partita a scacchi che anima il mondo bancario e finanziario italiano da mesi e che potrebbe dare un nuovo assetto al settore degli istituti di credito sulla penisola. Monte dei Paschi, per resistere a un tentativo di controllo da parte di Banca Intesa, ha annunciato il lancio di 2 offerte pubbliche sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per circa 34 miliardi di euro. La vicenda era iniziata 2 anni fa, nel 2025, quando il Monte dei Paschi aveva lanciato un'operazione su Mediobanca, riuscendo a conquistarne il controllo. Questa operazione ha tirato in ballo anche il controllo delle Generali, della quale Mediobanca possiede circa il 13,3%. L'anno successivo è iniziata la fusione fra Monte dei Paschi e Mediobanca con lo scopo di creare un grande gruppo bancario italiano, ma è arrivata anche la contromossa di Intesa San Paolo, secondo gruppo bancario italiano, che ha lanciato un'operazione su tutto il Monte dei Paschi. L'istituto ha deciso però di resistere con l'offerta per comprare Banco BPM e Banca Generali per un valore complessivo di circa 34 miliardi e creare un gruppo talmente grande pesante da rendere molto più difficile l'operazione di scalata d'Intesa. Il vero punto strategico sembra però rimanere il controllo del colosso assicurativo Generali. Qualora le offerte del Monte dei Paschi andassero a segno, si crea un gruppo con una capitalizzazione aggregata di circa 70 miliardi, un terzo polo bancario italiano, dopo Unicredit e Banca Intesa, che comprenderebbe anche una buona fetta della società assicurativa e della banca connessa al Leone di Trieste.
1: Si allarga la fronda interna alla Lega contro Matteo Salvini. Dal palco della Versiliana il governatore lombardo Attilio Fontana e il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo chiedono una nuova fase per il partito, con una leadership più collegiale e maggiore spazio ai governatori, a partire da Luca Zaia. Il confronto dovrà arrivare a una soluzione prima di Pontida 20 settembre. Davide Fifacco.
7: È ormai una resa dei conti interna, anche se i protagonisti continuano a parlare di confronto e non di rottura. Nella Lega cresce il malumore nei confronti di Matteo Salvini e a renderlo pubblico sono due esponenti di primo piano dell'area nordista: il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ed il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo. Dal palco della Versiliana Romeo è stato netto: la Lega così come oggi non funziona e prima di Pontida bisogna trovare una soluzione. La proposta è quella di una squadra alla guida del partito, con un maggiore coinvolgimento dei governatori e degli amministratori locali, a partire da Luca Zaia. Salvini, nelle intenzioni dei due esponenti, potrebbe comunque restare nella squadra. Nel mirino c'è soprattutto la trasformazione della Lega in un partito sempre più spostato a destra. Romeo sostiene che il Carroccio rischi di diventare una brutta copia di Giorgia Meloni e Roberto Vannacci, perdendo così uno spazio politico autonomo. L'alternativa indicata è tornare a valorizzare la difesa dei territori e del sistema produttivo del Nord. Fontana parla invece di un malessere reale alla base, testimoniato anche dai sondaggi e dalla difficoltà nel rinnovare il consenso, e insiste sulla necessità di non dimenticare l'identità territoriale della Lega. Salvini per ora risponde aprendo il dialogo, dice di avere già intenzione di coinvolgere maggiormente amministratori e governatori e annuncia incontri tra Roma e Milano nell'ultima settimana di agosto. La vera scadenza resta però Pontida il 20 settembre. Sul Pratone è già comparso uno striscione che sintetizza il clima: una Lega rinnovata o una Pontida di rivolta. Sarà lì che si misurerà la tenuta della leadership di Salvini e soprattutto la capacità del Carroccio di ricomporre una frattura sempre più evidente.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Un deposito di armi è stato scoperto nei pressi della capitale tedesca Berlino. Le autorità sospettano che dietro vi sia la mano della Russia e che le armi fossero destinate ad agenti incaricati di compiere attentati. Lo hanno riferito fonti di stampa tedesca, precisando che il nascondiglio era stato individuato alla fine dell'estate dello scorso anno in un'area boschiva. L'Ufficio federale per la protezione della Costituzione avrebbe ricevuto indicazioni precise sul luogo, rinvenendo armi corte come pistole e revolver. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato nuove sanzioni contro individui ed enti cubani. Le misure vanno a colpire, tra gli altri, i vertici dell'Istituto Cubano di Amicizia tra i Popoli, che Washington accusa di sfruttare gli scambi educativi per individuare, coltivare e radicalizzare elementi sovversivi. Nella lista entrano il presidente González Lort, la prima vicepresidente Rabasa Fernández e la direttrice per il Nord America Martínez Freire. Rubio ha accusato inoltre il governo cubano di aver tentato di sfruttare il centenario della nascita di Fidel Castro per rivitalizzare una rete sovversiva, facendo arrivare a La Habana una nuova brigata di simpatizzanti internazionali. A Dignano entra nel vivo la 24esima edizione del Festival folcloristico internazionale Leron, la manifestazione iniziata ieri con l'ormai immancabile appuntamento dedicato alla Furlana, il tipico ballo di quest'area che ha visto l'intervento degli esperti Vidoslav Bagur e Walter Kolle, nonché dei gruppi folcloristici delle CI di Dignano, Gallesano e Gorizia. L'apertura solenne, tempo permettendo, è prevista per questa sera con la sfilata dei gruppi e un primo assaggio delle loro esibizioni. Quest'anno, oltre ai due sodalizi locali, all'Associazione dei Montenegrini di Peroi e della Società Acera di Gimino, partecipano compagnie provenienti da Romania, Slovacchia e India. La Croazia sarà rappresentata dalla Società Artistico-Culturale Elisabetta di Jalžabet, mentre l'Italia dai Giullari di Minturno e dal gruppo goriziano Santa Gorizia. Sarà intensa la giornata di domani con tutta una serie di impegni che includono anche una tavola rotonda intitolata Il focolare tra memoria e presente, tradizioni che accompagnano il quotidiano. Il clou si raggiungerà in serata con l'esibizione dei gruppi e l'assegnazione dei premi. Novità di quest'anno è la possibilità per il pubblico di votare il gruppo preferito. Da ricordare infine che il festival è organizzato dalla Comunità degli Italiani di Dignano con il supporto finanziario dell'Unione Italiana, dell'Università Popolare di Trieste, dei governi italiano e croato e della regione istriana. Gli organizzatori avvertono che in caso di pioggia il programma previsto per questa sera sarà rinviato a domani. In questo caso si inizierà con qualche ora di anticipo rispetto all'orario stabilito. A causa delle previsioni di maltempo è stato annullato il programma di oggi della Festa dei Pescatori a Isola, la manifestazione che da oltre 60 anni celebra la tradizione marinara della città, riprenderà domani, sabato 22 agosto. La giornata si aprirà con le tradizionali regate di canottaggio e vela al Molo Nord e proseguirà con il battesimo dei nuovi vogatori e velisti, stand gastronomici, mercato istriano, attività per bambini e musica nel centro cittadino. Le 15:49 si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno di Radio Capodistria in redazione Franco De Stefani ed Erika Paternusch.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo aggiornamento sulla 4 Venezia-Trieste, traffico intenso verso Venezia, code tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert e rallentamenti tra il bivio per la 34 e Palmanova. A causa di forti temporali si verificano inoltre rallentamenti tra la Tisana e il bivio per la 57 tangenziale di Mestre. Restiamo sulla 4 in direzione Padova-Milano, code tra Spinea e l'innesto con la 13, in direzione Trieste rallentamenti tra Padova-Est e il bivio per la 57 e rallentamenti con code sul tratto Brescia-Padova della 4 per traffico intenso tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Restate all'ascolto.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
4: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
5: Hot Hits, 21 di agosto 2026, è in vacanza e dalle telecamere vede il ladro dentro casa, lo fa arrestare dal cellulare. Il proprietario controlla da remoto le immagini della sua abitazione, nota uno sconosciuto tra soggiorno e camera da letto, chiama subito il 112. Il 41enne fugge in moto, cade dopo 4 km e prova ancora a scappare nei campi. Ecco, quindi bentornati cari amici sopravvissuti al caldo e alle vacanze, io sono Samuel e ancora una volta in solitaria perché Tilly è già di nuovo in ferie. Dopo una settimana di lavoro ha deciso che il mare è meglio dello studio di Radio Capodistria, quindi come posso darle torto, ecco. Mentre lei si gode l'ombra di un ombrellone o chissà, io sono qui a raccontarvi storie assurde come questa appunto di Torino, dove un uomo in vacanza guarda le telecamere di casa dal cellulare. I carabinieri arrivano, il ladro scappa in moto, cade dopo 4 km e prova a scappare nei campi, ma lo prendono, il tutto con un semplice smartphone. La morale di tutto? Beh, insomma, la tecnologia può essere una benedizione oppure una condanna se sei un ladro, ma almeno lui ha avuto una bella scusa per fare un po' di esercizio, diciamo così, e mentre lui correva nei campi noi corriamo in classifica con meno fatica ma con lo stesso sudore. Sigla.
6: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
5: E cari amici, da un intervento tecnologico ad un intervento divino è un attimo. I Rolling Stones tornano con Divine Intervention, un pezzo che suona come se Mick Jagger avesse deciso di prendersi gioco del cielo. Il titolo è una provocazione, la musica è un rock che sa di polvere e di whisky. La voce di Mick Jagger è quella di chi ha già visto tutto, tutto, tutto, compresi i ladri che cadono in moto. Il brano è un inno alla resistenza, alla voglia di non arrendersi mai, anche quando il mondo sembra crollare, un pezzo che come il ladro cerca di scappare ma alla fine viene sempre beccato. Numero 25.

Erano i Rolling Stones che anche quando cantano la fine del mondo riescono a farti, insomma, muovere i piedi in qualche modo. Dalla fine dei tempi passiamo alle lucciole, direte che stai dicendo. Quelle che brillano e poi spariscono, eh sì, Martin Garrix e gli U2 si incontrano in Fireflies. Una collaborazione che è un po' dance e un po' epica. Martin porta il drop, Bono porta la voce, insieme creano questo pezzo che è un inno appunto alla luce, alle piccole cose che brillano nel buio. Com'è il risultato, vi chiederete? Beh, è un brano che promette molto e mantiene poco, come un ladro che promette il colpo del secolo e finisce in un campo di patate, magari, ecco, le lucciole come la speranza qui si accendono e si spengono, e questa canzone fa lo stesso. Fireflies, luci che brillano e scompaiono, numero 24, Martin Garrix e U2.

Fireflies, sì, luci che brillano e scompaiono come la pazienza di chi ascolta. Che dire, Garrix ormai ha raggiunto quel livello in cui potrebbe mettere un clacson sopra quattro accordi e qualcuno magari da qualche parte lo chiamerebbe una nuova frontiera della dance. E insieme agli U2, ecco, provano a illuminare la notte con la loro musica. Dalle lucciole passiamo ad una hit parade che non si ferma mai. Gianni Morandi e Alessandro Amoroso duettano appunto in questa canzone, un pezzo che è un omaggio alla musica italiana. Morandi, ricordo, 81 anni, un'icona della canzone italiana, mentre Amoroso, 40 anni, è una delle voci più amate del pop, e insieme cantano la storia della musica. Ma il risultato è un pezzo che sembra più, ecco, non lo so, chiamiamola passerella, un po' come sfogliare un album di figurine, le riconosci tutte ma non ti emozionano più, ecco. Se questa è la hit parade, niente, io preferisco il silenzio, a meno quello non cerca di essere nostalgico a tutti i costi. Numero 23.

Gianni e Alessandra, due generazioni che si incontrano nella musica. Alessandra Amoroso riesce a cantare ogni emozione come se fosse l'ultima emozione rimasta sulla terra. Anche comprare il pane con lei mi sa che diventerebbe una, non so, chiamiamola tragedia greca, ecco. Che dire, dalla hit parade passiamo ad un incantesimo, anche se non ha funzionato. Levante torna con Maglia, siamo alla numero 22. Un pezzo che prova ad essere un incantesimo, appunto. Il risultato è un po', ecco, chiamiamola una carezza che non arriva. La sua voce è un sospiro, il ritmo è una bolla di sapone, la canzone scivola via senza lasciare traccia. Levante, nome d'arte di Claudia Lagona, ha costruito una carriera su canzoni che sembrano confessioni intime. Ma qui, cari amici, la confessione è così leggera che quasi non la senti. Un pezzo che sa di déjà vu, come una melodia che hai già sentito ma non ricordi esattamente.

Ed era Levante che prova a incantare ma si dimentica di completare il gesto. Eh sì, insomma, perché Levante non può semplicemente essere triste, cari amici, lei deve essere triste in modo poetico, possibilmente davanti ad una finestra mentre fuori piove, qualcuno sta metaforicamente morendo, ecco, allora sì che funziona. Ecco, quindi il contesto conta. Dall'incantesimo passiamo ad una frenata, quella che ti salva la vita. Teddy Swims irrompe con Break Up in Reverse, un pezzo che è un pugno al petto e una carezza allo stesso tempo. Teddy Swims, beh, insomma, ha una voce enorme, bisogna ammetterlo. Peccato che ogni tanto sembri usata per nascondere quanto siano piccole invece le idee dietro la canzone. Comunque la sua voce è una forza della natura, capace di passare da un sospiro ad un grido, ecco, con la stessa facilità con cui si cambia marcia in una curva. Questo bisogna ammetterlo, ecco. Il brano parla di frenate, appunto, di inversione, di cambi di rotta, un inno a chi sa fermarsi prima di schiantarsi. Teddy Swims, con la sua voce soul e la sua presenza scenica anche dal vivo, ecco, ci regala quindi questa canzone. Un inno alla resistenza, alla capacità di andare avanti anche quando tutto sembra fermarsi. Però, insomma, cari amici, fermarsi a volte è l'unico modo per non finire fuori strada, ma lasciamo perdere i particolari. Break Up in Reverse, Teddy Swims, numero 21.

Break Up in Reverse, Teddy Swims. Questa è musica contemporanea allo stato puro. Tre minuti, un sentimento generico. Una frase in inglese abbastanza riverbero da far sembrare profonda anche la lista della spesa. Era Teddy Swims che ci insegna che a volte, insomma, bisogna fermarsi per andare avanti. E dalla frenata non ci resta che passare al soul, quello che Chaka Khan e Snoop Dogg hanno imparato a fare. Qui uniscono le forze in Boogies in My Soul, un pezzo che è un mix di funk, soul e hip hop. Chaka porta la voce, Snoop porta il flow e insieme, insomma, creano questo brano che è un inno alla gioia di vivere, un pezzo che ti fa muovere i piedi e ti fa dimenticare i problemi. Due leggende che si incontrano e dimostrano che l'età è solo un numero e che il soul è eterno, insomma, canzone per chi vuole ballare senza pensare al domani, ecco, diciamo così. Che dire, cari amici, gli artisti ce l'hanno messa tutta. Il problema è che anche il produttore, anche il marketing, anche l'algoritmo e probabilmente anche l'intelligenza artificiale ce l'hanno messa tutta. E si sente. Boogies in My Soul, New Entry, Chaka Khan e Snoop Dogg, a tra poco.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: L'informazione delle 16.30. A causa del forte temporale avvenuto nella serata di ieri, il trasmettitore di onde medie di Radio Capodistria ha avuto un grave malfunzionamento e le trasmissioni sono state interrotte. La squadra tecnica è al lavoro per ripristinare il suo funzionamento. La trasmissione sarà ripresa non appena il settore tecnico sarà in possesso dei pezzi di ricambio necessari. Con ogni probabilità le trasmissioni riprenderanno a metà settembre. Gli ascoltatori verranno avvertiti. Il rilevamento della velocità media su alcuni tratti della rete autostradale slovena dovrebbe essere avviato il mese prossimo. Lo ha riferito la DARS, l'agenzia che gestisce le autostrade del paese, annunciando che tutte le informazioni a riguardo saranno rese note a tempo debito, compresa la data esatta dell'inizio del rilevamento della velocità media. La DARS ha anche spiegato di avere completato tutte le attività nell'ambito del progetto, pertanto il sistema è pronto per l'uso. Affinché entri in funzione, comunque, anche la polizia, che si occuperà dell'esecuzione dei controlli e della gestione delle violazioni, dovrà prima svolgere tutte le attività necessarie per avviare il sistema. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha chiesto la fine del conflitto con gli Stati Uniti, che dura da mesi. Sarebbe meglio porre fine alla guerra adesso, ha detto che Teheran si trova in una posizione di forza e dignità, perché tutto il mondo riconosce la vittoria dell'Iran e sottolinea che l'America, contrariamente a tutte le norme, ha attaccato le scuole iraniane, gli ospedali e altre infrastrutture ed è odiata in tutto il mondo. Le dichiarazioni di Pezeshkian arrivano in seguito alle accuse da parte del Ministero degli Esteri di Teheran contro gli Stati Uniti, che starebbero perpetrando terrorismo economico e crimini contro l'umanità, dopo che Washington ha annunciato sanzioni e un aumento della pressione economica sul regime iraniano. Si sono concluse oggi le esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud, ridotte da 11 a 5 giorni per ordine del presidente statunitense Trump. Secondo fonti di stampa sudcoreana, le esercitazioni, una delle principali attività militari annuali condotte dai due alleati per prepararsi ad eventuali scenari di guerra nella penisola coreana, sono state accorciate dopo che la richiesta di Trump, che a suo giudizio potevano inviare a Pyongyang un messaggio inappropriato ed ostile. Radio Capodistria, 16:32 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra un'ora alle 17:30 ancora con le notizie flash. A più tardi.
4: E state freschi.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte di Hot Hits. C'è il corpo di una donna in una valigia. Scatta l'operazione speciale, ma era una bambola sexy. Incredibile caso che arriva dall'Australia. Una task force di investigatori ed esperti forensi è intervenuta dopo la denuncia di due uomini che hanno rinvenuto in una zona isolata i resti, tra virgolette, sospetti. La polizia inizialmente è stata scambiata per un essere umano, hanno dichiarato. Ma insomma, che dire, tutto ciò in Australia, alla fine, dopo un'operazione speciale, scoprono che non era un corpo umano, ma una bambola sexy, appunto, talmente realistica da avere piercing, vestiti e persino lividi finti. Pensate un po', lividi finti, pensate un po'. La polizia ha ammesso l'errore. Morale della storia: a volte ciò che sembra reale non lo è, come certe canzoni che sembrano profonde ma sono solo plastica. Prima di queste, i Tame Impala ci portano in Transilvania con Dracula, ma il viaggio, cari amici, è più noioso di una domenica senza sorprese. Kevin Parker, il genio dietro al progetto, con cui sembra aver perso un po' la sua verve, il brano è un tappeto sonoro che si stende senza mai sollevarsi, come un vampiro che ha perso i denti, diciamo così. Le chitarre sono lontane, la voce è sospesa e il ritmo è così lento che ti chiedi se sia davvero un pezzo dei Tame Impala. Un pezzo appunto che prova ad essere ipnotico ma finisce per essere solo un loop che non porta proprio a nulla. Numero 19.

I Tame Impala, i vampiri del pop che hanno dimenticato come si fa a spaventare. Non è una brutta canzone, sia chiaro, ma è molto peggio. È una canzone perfettamente innocua. Quindi non ti ferisce, non ti emoziona e soprattutto non ti lascia niente. Che dire, da Dracula passiamo ad una città, quella che non ti aspetti. Quale direte? Beh, insomma, Partenope, quale altra potrebbe essere? Quattro artisti, un solo nome, un'unica grande confusione. Merkin Cremon, Serena Brancale e The Colors, canzone che programmiamo per l'ennesima volta. Cercano di omaggiare Napoli, ecco, questo è il punto, ma il risultato è, come ho già detto, è un souvenir di molto dubbio gusto. Chissà chi andrebbe a Napoli dopo aver sentito questa canzone la prima volta. Mi sa che un turista a caso direbbe: se lì la musica è così, io preferisco un'altra destinazione. Un pezzo che prova ad essere un inno e finisce per essere un esercizio di stile, diciamo così. Beh, che dire, comunque i Merkin Cremon sono noti per i loro successi dance. Serena Brancale, che fa? Beh, niente, una delle voci più promettenti del solo italiano. E The Colors, beh, The Colors sono i The Colors, sono quello lì e niente di più. Insieme purtroppo non fanno scintille, la canzone è un patchwork di influenze che non riescono a trovare un equilibrio proprio per niente. Partenope, sì, insomma, più che un inno, una cartolina scritta al volo. Riascoltiamo la numero 18. Yeah!

American Cremon, Serena Brancale e The Colors, artisti che hanno provato a fare il ritratto di una città e hanno finito per disegnare un souvenir. Che dire della città, passiamo agli allarmi. Sì, sì, gli allarmi, quelli che suonano ma nessuno ascolta. Kylie Minogue e Snow Patrol ci regalano These Alarms, un pezzo che comunque anche questo, ecco, riprogrammiamo, un pezzo che è un po' dance, un po' malinconia. Kylie Minogue è talmente protetta dalla macchina del pop, cari amici, che potrebbe pubblicare ormai il rumore dell'aspirapolvere, qualcuno lo definirebbe come un ritorno alle origini. Che dire, lei quindi porta qui il glitter, i Snow Patrol portano il fango e il risultato è un brano che non sa se far ballare o far piangere. Le sirene suonano, ma il pericolo qui è solo quello di addormentarsi prima del ritornello. Un pezzo che cerca di essere profondo, ma ecco che, come un allarme che suona a vuoto, non riesce a comunicare nulla di veramente urgente. Numero 17, These Alarms.

Kylie Minogue, Snow Patrol. Qui abbiamo finalmente la prova che si può mettere insieme talento, soldi, tecnologia e marketing e ottenere comunque qualcosa che sembra una demo. Eh sì, insomma. Cari amici, dagli allarmi. A proposito, non so se state sentendo le campane in sottofondo, ma qui stanno suonando le campane del grande campanillone di Capodistria, che chissà perché suonano sempre quando c'è Hot Hits, non lo so. Forse ci stanno facendo pubblicità. Comunque, dagli allarmi passiamo ad una routine, quella che si ripete sempre uguale. Edoardo Bennato canta ogni settimana un pezzo che parla di routine, di giorni che si ripetono come un disco che salta. Bennato, con la sua voce graffiante e la sua ironia, ci ricorda, ecco, che la vita è fatta di ripetizioni, appunto, ma a volte basta una piccola follia per spezzare la monotonia. La musica qui, ecco, non ha la stessa capacità di sorprendere, un pezzo che sa di già sentito, come le abitudini che non cambiano mai. Ogni settimana? Sì, come questa puntata, uguale ma sempre diversa. Numero 16, Edoardo Bennato.

0: Ed era Edoardo Bennato che ci ricorda che la vita è fatta di routine. E dalla routine passiamo ad un coro, sì sì, proprio ad un coro, quello che canta Wonderwall. In The Script ci regalano The Crowd Was Singing Wonderwall, un pezzo che è un inno alla nostalgia e alla condivisione. La band irlandese che ha fatto ecco della melodia e dell'emozione il suo marchio di fabbrica, qui ci racconta la magia di un concerto, quando una folla intera canta all'unisono una canzone che tutti conoscono, avete presente, ecco, quando ti si rizzano peli e capelli. Un pezzo che sa di stadio, di cori, di notti passate a cantare con gli amici e via dicendo. Il risultato? Un déjà vu che non riesce ad emozionare come vorrebbe, almeno non riesce a farlo con me, che insomma non mi sorprende. Numero 15, The Script.
1: Got

I The Script, che ci ricordano che la musica è un rifugio, sì, un rifugio della realtà, che spesso ci aiuta a sopportare la realtà. Un paradosso, insomma. Comunque, dal rifugio passiamo ad un petalo, quello che Ariana Grande ha lasciato cadere. Ariana Grande, ecco, torna con Petal, un pezzo che è un sussurro, una carezza, una promessa. La sua voce è leggera come un petalo, il ritmo è un soffio che non si ferma. Insomma, Ariana Grande, classe 1993, ha costruito una carriera su voci e suoni che sembrano eterei, insomma, che sembrano petoli, e qui lo dimostra ancora una volta. Il brano è un momento di pausa, un'isola in mezzo al caos, diciamo così, ma come un petolo, appunto. Rischia qui, secondo me, di essere troppo leggero, troppo poco concreto, quindi ecco, bello da guardare ma che il vento porta via. E quindi, che dire, il secondo blocco è servito, torniamo dopo la pausa con la terza notizia estiva e con la terza parte della scaletta. E se la bambola australiana vi ha fatto sorridere, beh, ricordate che a volte, insomma, ciò che sembra reale non lo è, come certe canzoni che sembrano profonde ma sono solo petali di plastica. Numero 14, Ariana Grande, New Entry.

0: Well then, che chitarre, chitarre veramente stravolgenti. E questo suono potete anche ancora ascoltarlo a London Calling, un programma di musica alternativa, di musica rock, che verrà onda ogni sabato sera dal 18:45 con il sottoscritto Mimmo Cacchiamo alla frequenza di Radio Capodistria. The best music, the best live in concert, a bit of interviews now and then. Don't forget, come on, yeah, ogni sabato. Bye.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste, traffico intenso in direzione Venezia, code per questo tra Sistiane e la barriera di Trieste e l'Isert e anche a causa dei forti temporali tra Redipuglia e Palmanova. In direzione Trieste, rallentamenti a causa del traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Torniamo in direzione Venezia, rallentamenti si verificano tra la Tisana e Cessalto. Sempre sulla 4 verso Padova-Milano, code tra Spinea e l'innesto con la 13. In direzione opposta, rallentamenti tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Sul tratto Brescia-Padova della 4, il traffico intenso verso Milano provoca rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
4: Terza parte di Hot Hits. Chitarra e musica ad alto volume per 7 anni. La polizia lo arresta. Ha causato gravi disturbi del sonno ai vicini. E questa è una storia che mi è abbastanza nota in un certo senso, me la sento vicina. Comunque, terzo blocco, dicevo, oggi vi portiamo in Giappone, dove un uomo ha trasformato la vita dei suoi vicini, a quanto pare, in un incubo. Per 7 anni Kazunori Yokoi, 61 anni, ha suonato la chitarra e tenuto la radio a un volume così alto che i residenti non riuscivano a dormire. Picchi tra gli 80 e i 90 decibel, equivalenti al rumore di un treno in movimento. I vicini hanno sviluppato insonnia, depressione e acufeni. Pensate un po', le autorità hanno sequestrato 76 strumenti musicali nella sua abitazione, però che collezione. L'uomo è stato arrestato, la sua difesa... Probabilmente la musica è la mia vita o qualcosa del genere, ecco, ma la vita dei suoi vicini intanto era diventata un inferno. E mentre lui suonava, loro non riuscivano a sentire nemmeno il silenzio. Noi invece qui sentiamo questa classifica che a volte è peggio del rumore di un treno. Quindi ecco, passiamo al primo brano il prima possibile. Bruno Mars scommette tutto in On My Soul, una ballata che prova ad essere un manifesto spirituale, una predica che non converte nessuno. Insomma, la sua voce è calda, l'arrangiamento è impeccabile. La sostanza è quella di un sermone già sentito mille volte. Bruno Mars, ecco, uno degli artisti più completi della sua generazione, ha costruito una carriera su hit che mescolano funk, pop e soul. Il ritornello è talmente studiato per entrarti in testa che dopo 2 ascolti vorresti denunciare l'autore per violazione di domicilio cerebrale o qualcosa del genere, ma insomma ecco, questa è On My Soul di Bruno Mars, numero 13.

Bruno Mars, il predicatore di lusso che predica ma non converte nessuno, dall'anima, dalla sua anima. Passiamo ad una discoteca che non balla più, che è ferma, abbandonata. Madonna torna con Dance Interior, un titolo che evoca notti di sudore, luci stroboscopiche, ma con una canzone un po' fiacca che sembra la colonna sonora di una pista da ballo appunto vuota. Che dire, Madonna è la regina del pop che ha segnato un'epoca, insomma tutto ciò lo sappiamo, prova a ricordarci che sa ancora muovere i fianchi, ecco. Ma ecco, il movimento è un po' una danza in slow motion. Produzione patinata, ritmo prevedibile, risultato che è un pezzo che però non riesce a riaccendere la scintilla. Numero 12.

Dance Interior, più che una discoteca, un ripostiglio di hit dimenticate. Era Madonna che cerca ancora la luce in una sala ormai deserta, e dalla discoteca passiamo ad un addio, cari amici, un addio che si dice in spagnolo. Sì, sì. Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G uniscono le forze in Te Olvido, un pezzo che è un inno alla dimenticanza, appunto. Un mix di pop e reggaeton che parla di lasciarsi alle spalle un amore finito. Ecco, il senso è quello. La voce di Selena è dolce, Becky G porta l'energia, Benny Blanco produce questo beat che ti entra in testa, ma l'oblio a volte è più difficile di quanto sembri. Canzone quindi per chi cerca di dimenticare, ma si accorge che i ricordi sono molto molto duri ad andarsene, molto forti. Te Olvido, sì, vediamo di dimenticare questa canzone anche subito. Numero 11.

Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G, che cercano di dimenticare ma non ci riescono, ecco. Dall'oblio passiamo ad una donna che Olivia Dean canta con la sua voce calda. Olivia Dean torna con Lady Lady, un pezzo che è un manifesto di femminilità, diciamo così, e di forza anche. Beh, la sua voce, come al solito, è calda e avvolgente, capace di passare da un sussurro ad un grido con la stessa naturalezza con cui si cambia umore in una giornata di pioggia. Olivia Dean ha già alle spalle un debutto che ha fatto parlare di sé e con questo singolo dimostra di avere una personalità artistica ben definita, un pezzo quindi che non ha paura di mostrarsi per quello che è, anche se questa personalità artistica ben definita, un pezzo quindi che non ha paura di mostrarsi per quello che è, anche se questo significa essere scomoda.

Era Olivia Dean che canta la forza femminile senza urlarla, e l'ho pure lodata, pensate un po', insomma, ha fatto la parte del femminista per l'empowerment delle donne. Andiamo avanti che meglio, dalla donna passiamo alla città, quella degli angeli, magari senza il bucato in vista, diciamo così. Achille Lauro irrompe con la città degli angeli, un pezzo che prova ad essere un inno alla speranza e alla rinascita, la speranza che è un po' come un fuoco che si spegne prima di scaldare in questa canzone, la sua voce infatti è un sussurro che cerca di farsi grido, il ritmo è un po' un'onda che prova a sollevarsi, ma il risultato un pezzo che non decolla, Achille non decolli, forse viene fuori uno scioglilingua di quelli che recitavamo da piccoli. Comunque, con il suo stile provocatorio, il suo look da rockstar decadente, cari amici, Achillone Lauro ci regala un brano che è un tentativo di elevazione che si arena in una pozzanghera. Numero 9, La città degli angeli.

Achille Lauro che cerca il cielo ma si accontenta di un bagno. Vabbè, insomma, dalla città, insomma, passiamo ad un soccorritore. Quale? Quello che Alex Warren cerca di essere. Eh sì, Alex Warren canta Rescuer, un pezzo che prova ad essere un inno alla salvezza, appunto. Un abbraccio sonoro per chi si sente perso, diciamo così. Beh, la sua voce qui è un grido che cerca di raggiungere chi è in difficoltà. Ecco, un tentativo di essere il soccorritore, quello che tutti vorremmo avere. Ma il brano rischia di perdersi nel suo stesso messaggio, diventando più un'idea che una canzone, secondo me. Canzone, ecco, per chi cerca un eroe ma si accontenta di un ritornello. Rescuer, sì, un soccorritore che arriva quando è già troppo tardi. Numero 8, Alex Warren. Cover my tracks, I can't

Alex Warren, che cerca di salvare non si sa bene chi o cosa, ma non sempre ci riesce. Quindi ecco, la produzione è talmente pulita che sembra sterilizzata. Cari amici, peccato che insieme ai batteri abbiano eliminato anche la personalità. E dal soccorso passiamo al gioco dell'amore, quello che Michelle Branch e i New Radicals hanno imparato a fare. Michelle Branch e i New Radicals ci regalano, insomma, The Game of Love, un pezzo che è un tuffo nella nostalgia. Ancora con questa nostalgia, una fissa proprio. Michelle Branch, la cantautrice che ha segnato i primi anni 2000, i New Radicals, la band che ha fatto ballare il mondo con, vi ricordate, insomma, You Get What You Give. E quindi ecco, insieme creano questo brano che sa di chitarre acustiche e di cori. Il gioco dell'amore, quindi ecco, qui è come una partita a cui non si smette mai di giocare, un pezzo che profuma di adolescenza, di sogni a occhi aperti, insomma, per chi vuole ricordare quanto tutto era più semplice una volta, eccetera eccetera. The Game of Love, un gioco che vale la pena giocare anche se si rischia e anche molto di perdere. Numero 7.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 17.30. Il ministro dell'interno, Franci Matos, ha incontrato a Belgrado l'omologo serbo, Ivica Dačić, per discutere di cooperazione in materia di sicurezza interna, gestione dei flussi migratori, lotta alla criminalità organizzata e rafforzamento della cooperazione tra la polizia slovena e quella serba. Lubiana e Belgrado hanno diversi punti in comune, ha sottolineato Matos, precisando che Slovenia e Serbia restano partner stretti nel campo della sicurezza interna. La cooperazione tra i ministeri competenti e le forze di polizia, ha aggiunto, si basa sulla fiducia reciproca, sulla professionalità e su buoni rapporti. In primo piano, all'incontro tra Matos e Dačić, inoltre la situazione lungo la rotta balcanica, dove l'intensificarsi della cooperazione operativa tra le forze di polizia e il continuo scambio di informazioni assumono un'importanza sempre maggiore a causa dell'aumento del traffico di migranti. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nell'ambito dell'indagine sull'intercettazione da parte di Israele di una flottiglia umanitaria diretta a Gaza. Lo ha annunciato il ministro della giustizia turco sul social X. La Turchia aveva già emesso un mandato di arresto per Netanyahu lo scorso anno con l'accusa di genocidio. Il colosso sudcoreano dell'elettronica Samsung ha reso noto che quest'anno destinerà ai suoi azionisti tra 90 e 110 trilioni di won, pari ad una somma tra 51 e 63 miliardi di euro. Alla base della distribuzione record vi sono gli utili estremamente elevati nel settore dei semiconduttori. Samsung ha recentemente registrato per 3 trimestri consecutivi il più alto utile operativo della sua storia aziendale. Una coda di veicoli lunga chilometri si è già formata alla barriera dell'Isert in uscita da Trieste. Il rientro dalle ferie, dal centro-est Europa o dalle coste dalmate e istriane è iniziato in anticipo congestionando l'autostrada A4. In fila ci sono anche molti mezzi pesanti. Per i camion il divieto di circolazione scatterà domani dalle 8 alle 16 per riprendere alle 7 di domenica fino alle 22. Scorrevole invece il traffico alla stessa barriera in entrata a Trieste. Le previsioni del traffico sulla rete di autostrade Alto Adriatico nel fine settimana sono da bollino nero nella giornata di domani con passaggio di ben 34.000 mezzi, mentre domenica 23 si attende il bollino rosso. Radio Capodistria, sono quasi le 17.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra 2 ore alle 19.30 con il giornale della sera. A più tardi.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Quarta ed ultima parte di Hot Hits. Oggi chiudiamo con una storia che è un inno all'accoglienza, accoglienza felina. A Tacoma, negli Stati Uniti, la polizia ha trovato una barca abbandonata con 60 gatti a bordo. Animali spaventati e malnutriti, i felini sono stati messi in salvo e sottoposti alle cure necessarie, ma non è ancora, diciamo così, chiaro come siano finiti lì e chi sia il proprietario dell'imbarcazione. 60 spaventati, malnutriti, gattini vivi. La polizia, con l'aiuto degli operatori animalisti, ha recuperato i felini uno a uno usando croccantini come esca. I gatti sono stati affidati ad un centro per essere stati curati e dati in adozione, ma la domanda, che tutti si fanno è come cavolo ci sono finiti su questa barca e chi li ha portati lì? Forse qualcuno che pensava di farsi una crociera con i gatti, non lo so, forse è solo un mistero che resterà irrisolto. Mistero irrisolto, come tante canzoni di questa classifica che ascoltiamo e non capiamo. Numero 6, Tommaso Paradiso ci invita ad agitare Coca-Cola, infatti non capisco il senso di questo titolo. Comunque la bevanda, insomma, è già piatta e noiosa come la sua carriera solista più o meno. Ecco, Paradiso ha passato anni a raccontarci la nostalgia con talmente tanta convinzione che ormai sembra nostalgico persino di qualcosa che non è mai successo. Non so come dire, il pezzo è un tentativo di leggerezza che si trasforma in un peso, una canzone che cerca di essere ironica ma finisce per essere stucchevole. Tommaso, ex frontman dei The Giornalisti, qui prova a fare il simpatico, diciamo così, ma il risultato è un pezzo che non sa se essere una canzone o una pubblicità. Se questa è Coca-Cola, io preferisco l'acqua. Numero 6.

Tommaso Paradiso, ecco il cantante che agita la Coca-Cola, bravo, ecco una di quelle canzoni che al primo ascolto dici carina, al secondo sì funziona, il terzo ha già dimenticato come faceva. Dalla bevanda passiamo ad una canzone d'amore, cari amici, quella che Saif canta con la sua voce calda, Saif che torna con Parlar d'amore, ecco un pezzo che prova ad essere un inno alla semplicità dei sentimenti, una ballata che ecco non scalfisce l'anima. Saif con la sua voce calda e il suo stile senza pretese ci regala questo brano che sa di confessioni intime, di notti passate a guardare il soffitto, ecco quelle cose lì. Ma parlare d'amore oggi, cari amici, è come cercare di spiegare un sentimento a qualcuno che non vuole ascoltare. Canzone ottima per chi cerca un momento di dolcezza in un mondo che corre, un mondo amaro. Numero 5, Saif.

Parlare d'amore, eh sì, cari amici, ci vuole, ma con un po' più di originalità. Grazie, ecco. Questa era Saif, che ci ricorda che l'amore è bello, ma va detto con parole nuove. Dalla canzone d'amore passiamo ad un cane. L'amore per il cane. No, che sto dicendo? Il cane che i Train hanno portato con sé. Ecco, i Train tornano con Mad Dog in the Fog. Un pezzo che è un rock sporco, graffiante, che sa di strade e di notti insonni. La band americana ha segnato gli anni 2000 con hit come Hey Soul Sister, ve la ricordate? Qui però prova a cambiare registro, con un risultato che è un brano che non sa bene dove andare esattamente. Ecco, un cane che abbaia alla luna più o meno, un rock che cerca di mordere ma finisce per essere solo confusione o poco più. Canzone perché cerca un po' di adrenalina, Mad Dog in the Fog, un cane pazzo nella nebbia, Train numero 4.

E-Train con Mad Dog in the Fog. Cercano di abbaiare ma non trovano la direzione, diciamo così. Insomma, dal cane pazzo, dove andiamo? Passiamo ad un amante. Sarà pazzo anche quello, non lo so, forse. Quello che Jenny cerca di essere, ecco. Jenny torna con Less Than a Lover, un pezzo che è un sussurro, una promessa, un sogno che spinge. La sua vocina è leggera, il ritmo è un soffio e la canzone è un tuffo in un amore che non è mai abbastanza. Jenny è la star del K-pop, quella che ha conquistato il mondo con le Blackpink, ve lo ricordate? Qui però si mostra in una veste più, diciamo, intima, più fragile, più artish, più pop da camera, meno di un amante, più di un'ombra, ecco, un pezzo che sa di notti insonni e di desideri non detti, per chi cerca qualcosa di più profondo, diciamo così. Less Than a Lover, meno di un amante, più di una canzone. Jessie, sigla single della settimana numero 3.

Jesse con Less Than a Lover, sigla single, canta l'amore con la voce di chi sa di non essere abbastanza. Questa canzone ha tutto quello che serve per diventare una hit, un ritornello, una produzione costosa e nessun motivo particolare per ricordarsela domani. Quindi ecco, dalla canzone d'amore passiamo ad un vuoto. Quale? Quello cosmico che Giusy Ferreri ha esplorato. Giusy Ferreri canta Vuoto Cosmico, la canzone della settimana. Mai titolo si è rivelato più azzeccato. Giusy Ferreri ha una voce inconfondibile, peccato che l'industria discografica continui ad usarla per canzoni, ecco, che sembrano progettate da un comitato, più o meno. Un pezzo che prova ad essere un inno all'infinito, una riflessione sull'immensità dell'universo e sulla piccolezza dell'uomo. Giusy Ferreri, con questa sua voce caratteristica e potente e la sua presenza scenica, ci regala un brano che è un viaggio tra le stelle. Ma il vuoto cosmico, cari amici, a volte è solo il vuoto che sentiamo dentro, quello che proviamo quando ascoltiamo ad esempio una canzone che non ci dice nulla. E forse è proprio in quel vuoto che cerchiamo un senso. Canzone della settimana, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico numero 2.

0: per lei.
1: Vuoto cosmico, cari amici, un buco nero di 3 minuti e 5 secondi appena sentito. Eccolo il vuoto cosmico, era Giuseppe Ferreri che ci porta tra le stelle ma ci lascia a terra. Che dire, dal vuoto passiamo al vento, quello che Jovanotti e Alfa augurano a tutti. Sì, ancora loro, Jovanotti e Alfa chiudono la puntata, questa puntata di Hot Hits con Buon Vento, un pezzo che è un augurio, un abbraccio, una speranza, qualunque cosa. Insomma, Jovanotti, il cantautore che ha fatto della leggerezza e della profondità il suo marchio, e Alfa, la giovane promessa del pop, quindi ecco, insieme creano un brano che sa di viaggi e di orizzonti lontani. Un pezzo che ci ricorda che nonostante tutto c'è sempre un vento che ci porta avanti. Quindi direi canzone ottima per chiudere la puntata, perché ci ricorda che la musica, ecco, a volte sa ancora regalare emozioni. Buon vento? Sì, che porti via la noia e ci porti lontano. Che dire, numero uno, una canzone come questa. Dietro Buon Vento c'è ovviamente una macchina industriale pronta a trasformare una frase apparentemente innocua in milioni di stream, video, playlist, passaggi radio e persone che la canteranno senza sapere esattamente perché. Jovanotti ormai appartiene a quella categoria di artisti che non devono più dimostrare niente. Alfa invece rappresenta una generazione che è già cresciuta con la musica consumata come contenuto usa e getta. Detto questo, e anche per oggi è tutto. Abbiamo avuto un ladro beccato in diretta, una bambola sexy scambiata per un cadavere, un vicino che ha tormentato il quartiere per 7 anni e una barca con 60 gatti a bordo. Quindi che dire, il mondo, l'abbiamo già detto più volte, è un posto assurdo, ma la musica, soprattutto quella di Hot Hits, a volte lo è ancora di più. Mentre il mondo impazzisce tra storie surreali e classifiche discutibili, io continuo a fare quello che so fare meglio, oppure quello che devo fare meglio, quindi commentare con cinismo e ironia le hit che mi passano sotto il naso, perché insomma, ecco, se la musica mi delude, almeno posso prendermi in giro, e se la vita mi mette alla prova, almeno posso farlo con una risata amara. Questa era Hot Hits con Samuel, ancora in solitaria, in attesa che Tilly si stufi del mare. Alla prossima settimana, e se vi capita di vedere una barca abbandonata, non chiedetevi cosa c'è dentro, chiedetevi solo ma chi gliel'ha fatto fare, come me. Ogni settimana mi chiedo chi mi ha scritto questa scenografia. Beh, comunque. Comunque, cari amici, buon weekend, tenetevi al fresco, torniamo con voi la settimana prossima. Ciao ciao!

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo del

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Walter Vidoni alla console. Un contenitore di storie, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia, a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti il sogno di Susana, amore e morte nel Kosovo del dopoguerra, di Ausilio Bertoli con prefazione di Rino Tripodi, edizioni Il pelo nell'uovo. Ne parliamo con l'autore Ausilio Bertoli. Buon pomeriggio, benvenuto a Sconfinamenti.
1: Grazie altrettanto, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori anche.
0: Giuseppe Ausilio Bertoli, narratore e sociologo, vive nel Vicentino, dove è nato nel 1945. Si è formato all'Istituto Superiore di Scienze Sociali di Trento, a Ca' Foscari di Venezia e al Magistero di Urbino. Ha all'attivo diversi libri, romanzi e saggi, ha anche svolto ricerche sul campo nell'ambito della comunicazione e della devianza. Arriva oggi con Il sogno di Susana, un lavoro che ci porta appunto nel Kosovo del dopoguerra. E partiamo proprio da questo, Bertoli, se possibile, da un prologo storico che troviamo nel libro stesso, una nota storica che individua la guerra del Kosovo e la spiega.
1: Sì, perché guarda, il romanzo è stato scritto dopo la guerra del Kosovo, no? la quale guerra è iniziata nel marzo del 1998, ed è terminata nel 99, no? E faccio un po' di confusione qui, però. Ecco, quindi le truppe federali jugoslave furono sconfitte dall'UCK, l'organizzazione, diciamo, kosovara, no? Con l'intervento della NATO, che intervenne nel conflitto con l'operazione Allied Force, che era una serie di attacchi aerei contro la Repubblica Federale di Jugoslavia, che era formata dalla Serbia e dal Montenegro. E con la firma del Trattato di Kumanovo, firmato il 9 giugno del 99, si ha la conclusione del conflitto etnico, con che parole il ritiro delle truppe federali del Kosovo e lo stabilirsi nella regione col protettorato internazionale, l'UNMIK, sotto l'egida delle Nazioni Unite. Per quale motivo è sorta questa guerra nel 1998? È sorta perché il Kosovo mirava a diventare autonomo, cioè non solo autonomo da un punto di vista come provincia amministrativa, ma proprio regione autonoma, regione indipendente. Faceva parte appunto come regione autonoma della Federazione Jugoslava.
0: Questo è il contesto storico nel quale ci proietta il romanzo di Ausilio Bertoli. È un romanzo che si apre con 1500 chilometri di un viaggio sconfinante, che parte dal Veneto e arriverà dove? Ce lo dirà appunto Bertoli, ma prima chi sta compiendo questo viaggio di 1500 chilometri?
1: Ecco, 1500 chilometri a partire dal Veneto, da Vicenza in particolare, per arrivare al cuore del Kosovo, della Prizren Bars. E partono due giovani, uno che è, diciamo, i due protagonisti, Giulio, che è un farmacista controvoglia, un farmacista insoddisfatto, in quanto che desiderava fare il medico, però per obbedire alla madre è stato costretto a fare il farmacista. E poi Giulia, che è una giornalista, una reporter padovana, e che ha subito un trauma, che è l'abbandono del marito, e è invaghita di questo Giulio, e i due partono per arrivare nel Kosovo, dove a Prizren c'è un ospedale gestito dai volontari, e in questo ospedale lavora la sorella di Giulia, Crizia si chiama la sorella, ecco, tutto questo è l'ambiente. Partono per andare a trovare, come si usa dire, il medico, la medichessa, chiamiamola così, Crizia.
0: Già durante il viaggio ci sono degli incontri, c'è un incontro con la natura, con il territorio del Kosovo, e c'è un fugace incontro con una ragazza, con Maya.
1: Una ragazzina, sì, Maya. E Maya, questa ragazza che è un po' un emblema di molte ragazze della zona, in quanto che vittime anche loro della guerra, no? vittima dei soprusi che sono accaduti, che sono stati fatti nella guerra, vanno, dico, e di là vagabondano per certi aspetti, vanno alla ricerca della, di fortuna, chiamo così. È una ragazzetta che non è una ladra, come si potrebbe, in quanto che si proietta subito nell'auto dei protagonisti, no? Ma si tira indietro e poi dice: vabbè, andiamo nell'ospedale, vi conduco io, sono della zona. E questa ragazza è molto importante, questa ragazzetta ha dei ruoli molto importanti nella trama del libro, in quanto che la ritroveremo poi negli ambienti della criminalità. Perché il Kosovo si presenta come un luogo impervio, complicato, impervio, pieno di pericoli mortali, dove la criminalità legata al traffico di droga e di gastrofici rappresenta una realtà molto ingombrante, una realtà ingombrante che si fonde con l'eredità crudele del conflitto etnico.
0: Certo. Certo, continuiamo a descrivere i protagonisti. Abbiamo Boris, abbiamo Giulia, abbiamo Clizia. Ecco, se dovessimo aggiungere dei dettagli per presentarli a chi ci sta seguendo, a chi magari seguirà questa loro vicenda. Boris, che carattere è? Che spirito rappresenta?
1: Tutto sommato io direi che è un pavido perché è pauroso, ha quella... non ha quella forza d'animo che caratterizza invece la reporter, cioè Giulia, ma è anche e soprattutto la protagonista Clizia, che sta lì con i disordini che ci sono, con le bombe che... loro sono state lì, in poche parole, durante la guerra e si trovano in difficoltà estrema, ma sopravvivono, vanno avanti, imperterriti. Mentre Boris, alla fine ritroverà se stesso, alla fine del romanzo ritroverà se stesso, anticipo questo.
0: Questo viaggio di 1500 chilometri in macchina a bordo di una station wagon li porta appunto da Clizia, la sorella di Giulia, che presta opera volontaria in un ospedale internazionale a Prizren Basseko. Che realtà è questo ospedale internazionale?
1: È una realtà creata, appunto, gestita dai volontari, ce ne sono tanti, sia nel Kosovo e anche in giro per il mondo. Bisogna considerare che i volontari operano nell'ambito dell'assistenza sanitaria in tutte le parti del mondo con una dirittura morale, con un senso di altruismo che è un po' straordinario. Questo ospedale è fatto apposta per dare ospitalità e nello stesso tempo dare cura alle persone vittime della guerra, vittime cioè delle difficoltà che la popolazione incontra dopo gli avvenimenti bellici. Quindi è un ospedale abbastanza grande, che non è quei grandissimi ospedali, ma
0: però è fondamentale. Fondamentale per la popolazione del posto, per questo servizio sanitario ospedaliero nei confronti di una popolazione che esce da una guerra. Alle porte quasi di questo ospedale compare Susanna, e compare e resta immediatamente impressa nel sentimento, nel cuore anche di Boris. Possiamo chiederle, Bertoli, di descrivere l'aspetto di Susanna, quello che Boris vede al primo momento.
1: Sì, io direi che è un amore a prima vista, tutto sommato. Ecco, sì, viene colpita da questa ragazza, naturalmente solare, graziosa, molto sensibile, che però subito lo guarda, viene colpita da questo giovane, e altrettanto questo giovane che viene colpito a sua volta da Susanna, che veste una divisa, chiamiamola così, celeste, da infermiera, e lei fa l'infermiera e l'assistente, in poche parole, di Clizia, quindi lavora a fianco di Clizia. E quindi opererà sempre dall'inizio alla fine sotto, diciamo, il protezione, la protezione di Crizia.
0: Bertoli, un intermezzo musicale. E poi scopriremo la storia di Susanna, le origini di questa ragazza che si prospetta di fronte ai protagonisti di questo lavoro, di questo romanzo, si prospetta di fronte a Boris, si prospetta di fronte a Giulia e lavora protetta dalla Diclizia, medico volontario che ritroviamo, per chi si fosse collegato in questo momento, nella città di Prizren Bas, nel Kosovo, dell'immediato dopoguerra. Rimanete con noi.

0: Sempre a Sconfinamenti, con Il sogno di Susanna, amore e morte nel Kosovo del dopoguerra. L'autore Ausilio Bertoli è con noi in collegamento e ci ha appena presentato esteticamente Susanna, questa ragazza che accoglie i protagonisti all'ospedale internazionale di Prizren Bas nell'immediato dopoguerra. Si parla del 1999. International Assistance è la realtà ospedaliera nella quale si svolge una parte di questa storia. Ma Bertoli, la vicenda, le origini di Susanna, quali sono?
1: Sono quelle tipiche delle ragazze del Kosovo, ragazze che sono per la mancanza di denaro, di lavoro anche, devono emigrare. E come tutte le ragazze vengono anche in Italia, oppure vanno in Germania, vanno a prenderla. E anche faccio riferimento poi a Maya, la ragazzetta che abbiamo trovato prima, no?
0: Sì.
1: E sia l'una che l'altra operano nelle case di riposo nostre, nelle case di cura anche, e mentre Susanna ha un privilegio di essere stata figlia di un medico e con un fratello che studiava medicina, medico e fratello che sono stati colpiti e ammazzati perché hanno aiutato un ragazzo serbo. Quindi da lì si vede appunto l'odio etnico, no? Che compare in questi frangenti. E Susanna ha l'intenzione di proseguire con la determinazione propria di proseguire il sogno del padre, del fratello, e dice: ma io adesso faccio l'infermiera, andrò ad aiutare, a laurearmi in medicina per aiutare tutti i bambini nel mondo, quelli che soffrono di qualunque nazione, di qualunque condizione sociale appartengano. È una volontaria anche lei, no? Che si dà da fare con quel senso di aiuto al prossimo, questa sensibilità unica, direi, di molte persone che dedicano se stesse agli altri, che trovano soddisfazione nell'aiutare gli altri. È una vita che non è vana, è una vita che merita il grande appoggio da parte di tutti, direi, perché con i volontari si riesce a sconfiggere la solitudine delle persone, si riesce a ristabilire un equilibrio dignitoso e si riesce anche attraverso i volontari a dare senso alla vita umana, all'umanità per certi aspetti. Io direi che questo appartiene non solo ai volontari ma anche a tante altre, ai volontari medici, ma a tante altre persone che operano nelle strutture, e non solo nelle strutture ma anche nelle case, nelle famiglie italiane e non solo, in tutto il mondo.
0: Certamente,
1: i
0: certamente.
1: Appartengono a tutto il mondo.
0: Bertoli, a questo punto chi ci sta seguendo si starà chiedendo se Boris, Giulia, Clizia e la stessa Susanna siano personaggi, persone realmente esistite, o se si tratti di personaggi fittizi. Ecco, qual è la risposta?
1: No, infatti i personaggi, peraltro è scritto anche nel libro, infatti i personaggi sono fittizi, nel senso sono creati ad arte, perché è sempre opportuno distogliere lo sguardo dalla realtà per quanto riguarda persone, sensibilità, stati d'animo, fatti. È sempre opportuno per non incorrere in tante cose e in tanti contrattempi che non si sa benissimo, no? Uno vede una cosa, legge una cosa e magari viene colpito. È sempre meglio lavorare un po' di fantasia. Certo però che esistono così. Io ho preso spunto dalle vicende altrui, non ho fatto altro che riportare ciò che ho visto, ciò che ho sentito, quello che mi hanno raccontato, faccio sempre così. A parte che conosco le zone, l'Europa dell'Est la conosco molto bene, e sono andato da piccolo le prime volte e poi ho continuato a frequentare tutte queste nazioni che appartengono appunto all'Est Europa.
0: Il contesto è reale, quindi il contesto è

0: storico, reale anche drammaticamente.
1: Reale. Sì, reale storico proprio. Bisogna considerare appunto che queste zone hanno subito delle vicende drammatiche fuori di qualsiasi. Dobbiamo vedere il lato più buio dell'umano, il lato più atroce. Ecco, ci sono persone, ma tra l'altro credo sia il protagonista che lo dice, delle volte l'uomo è più bestia e feroce delle bestie feroci stesse. Mm-hmm. Purtroppo è così. Lato, ci sono persone che dedicano se stessi nell'aiuto agli altri, ci sono coloro che combattono invece gli altri. Mm. È un dramma che la natura purtroppo non possiamo farci niente, l'uomo è fatto così, l'umanità è così. A differenza degli animali, per dire che difficilmente, anzi quasi nessuno, va a colpire il loro prossimo.
0: Ritorniamo, Bertoli, al Kosovo e alla descrizione di un paese appena uscito da una guerra drammatica. Andiamo proprio alla città di Prizren Bas che i nostri protagonisti percorrono in un momento. Ce la può descrivere? Che realtà è questa città appunto all'indomani?
1: È una realtà piuttosto squallida sotto certi aspetti dal punto di vista paesaggistico, in quanto che la guerra non ha fatto altro che distruggere le case, le abitazioni. Sono stati abbattuti persino i monumenti di cultura, culturali, quelli sottoposti a protezione da parte dell'UNESCO. Cioè un mondo atroce, da vicino a una casa ristrutturata c'è ancora la casa demolita che deve essere ricomposta, che deve essere ristrutturata. Si respira l'aria post bellica, ecco, è finito l'incubo della guerra, l'incubo dei bombardamenti, l'incubo delle armi che coltivano l'uno contro l'altro armati, come si usa dire, no? Nelle etnie, c'è quello squallore in attesa di qualche cosa che si muova, però notiamo che in questa città, come in altre parti, non solo del Kosovo, ecco, c'è molta criminalità, c'è traffico di droga e traffico di armi, ma si trova anche lì. Quindi i bei paesaggi che c'erano una volta prima della guerra sono stati distrutti, abbattuti e adesso si cercherà di ricostruire. Difatti poi sono stati ricostruiti. Io adesso mi riferisco a quel periodo lì, subito dopo la guerra, vale a dire nel 2000 circa, nell'anno 1999, cioè fine 1999. Poi le cose sono cambiate e adesso si pensa addirittura di inserire il Kosovo nell'ambito dell'Unione Europea, però non è riconosciuto da tante nazioni, ovviamente non dalla Serbia, né dalla Russia, né dalla Cina, ma non è riconosciuto da ben 5 nazioni facenti parte dell'Unione Europea, tra cui la Grecia, la Slovacchia, la Romania anche. Ecco, loro fanno la domanda è stata fatta, ma devono prima stilare degli accordi, duraturi con la Serbia, perché fintanto che c'è questa guerra tra Serbia, c'è questa guerra, attualmente virtuale, tra Serbia e Kosovo, l'Unione Europea ovviamente non accoglie una nazione in guerra, o anche la Serbia fa fatica a entrare nell'Unione Europea, anche se Polacchi la metterò dentro prima o poi.
0: Bertoli, torniamo approfittando anche di questi spunti che ci arrivano dal sogno di Susanna, ricordiamo Amore e Morte nel Kosovo del dopoguerra, torniamo alla trama, torniamo all'ambientazione che appunto è reale mentre i personaggi appunto sono fittizi, frutto di fantasia, seppur di realistica ispirazione. Ecco, c'è un territorio, quello circondante la città di Prizren Bas, che offre una campagna. Anche la campagna porta i segni della guerra e porta i segni della storia attraverso ruderi medievali che sono stati abbandonati.
1: Non solo, ma c'è anche un monastero che si trova lontano nella pineta, chiamiamolo. E loro, questi ragazzi, vanno... Sono alla alla ricerca di novità, alla ricerca di vedute straordinarie, anche perché Giulia è appassionata di fotografia, e quindi trovano tramonti straordinari, cime altissime, perché nel Kosovo le cime, le montagne sono molto alte, c'è una serie, un susseguirsi di colline, pianure estese, e vanno, si recano a passeggiare nei paraggi del monastero. Questa è l'idea del monastero del 400 ortodosso, ovviamente. Ma che cosa succede? Succede che lì ci sono i criminali, e i criminali, mi fermo qui per non svelare.
0: Certo. Ci fermiamo anche noi per un momento, per non svelare troppo della trama del sogno di Susanna, un ultimo intermezzo musicale, poi torneremo, sempre con Ausilio Bertoli, l'autore, per continuare ad approfondire alcuni spunti e una vocazione, una caratteristica proprio di Bertoli come autore, sua e dei suoi personaggi. Rimanete con noi.
2: You and I were meant to be.

0: Il sogno di Susanna, amore e morte nel Kosovo del dopoguerra. Ausilio Bertoli, l'autore, è con noi a Sconfinamenti, il romanzo edito da Il pelo nell'uovo, editore. Bertoli, descrivendo lo scenario reale nel quale si ambienta questa storia realistica, fatta appunto però di personaggi fittizi. Ecco, in questo scenario si avverte una grande drammaticità di caos fra criminalità e forze dell'ordine, forze di sicurezza, non tutte autoctone. C'è internazionalità sia nella criminalità che nella sicurezza nel Kosovo del dopoguerra.
1: Sì, indubbiamente, in quanto che anche oggi il Kosovo è un crocevia, tutto sommato. E allora c'era appunto la popolazione locale kosovara, c'era la popolazione poi di altre nazioni che venivano lì, provenienti dall'Asia, dall'Asia minore, e poi anche dall'Italia, dall'Europa. E quindi troviamo un miscuglio qui, una mescolanza per certi versi di criminalità. E anche oggi la criminalità italiana c'è lì, le bande criminali non ci sono tuttora, ma ci sono anche bande che operano nella vicina Albania e altre zone e che si recano a loro volta anche in Italia, poi oltre a rimanere lì. E viviamo in un mondo purtroppo, non solo qui in Kosovo, anche in Italia, ma in tutto il mondo, dove la criminalità è molto diffusa. Ed è, non è semplice combattere la criminalità, soprattutto se organizzate le varie mafie, no? Che detengono il potere in certe zone del mondo addirittura. E lì nel Kosovo non è da meno il Kosovo, per tutti gli aspetti, anche se le attività del protettorato internazionale mira un po' a fermare, a bloccare queste civiste, delle volte civili. Ma è dura, è molto dura, la vita è molto dura.
0: Boris, il protagonista, percepisce anche la drammaticità, la mancanza di certezze all'interno di questo romanzo. Non sa a chi rivolgersi, nemmeno nel caso delle forze dell'ordine a volte, non sa di chi ci si possa fidare. È un sentimento che possiamo anche immaginare condiviso da tanti altri in molte situazioni.
1: È l'ansia, quando ti prende l'ansia oppure l'angoscia a seconda, quello che scatta appunto è l'insicurezza, e allora le persone vivono in uno stato di insicurezza tale che non riescono, non trovano cioè il bandolo del loro modo di agire, non trovano il bandolo di un'azione sicura, coerente, forte, insomma, ecco. E quindi questa difficoltà dovuta a tanti fattori, dovuta anche al fatto di trovarsi all'estero, lo priva di tante certezze. Ma ripeto, lo avevo detto all'inizio, è un personaggio pavido per certi aspetti. Le donne no, le donne hanno un carattere molto determinato, le donne vedono le cose, hanno i piedi per terra molto meglio di lui. Vedono il futuro meglio di lui.
0: Ecco, proprio questo può essere uno degli ultimi spunti di questa puntata. Pavido è Boris, mentre coraggiosa è Clizia, medico volontario, intrepida la reporter Giulia, e forte, coraggiosa, risoluta è anche Susanna. Ecco, lei che rapporto ha con i suoi personaggi femminili in questo romanzo, ma anche in altri lavori che ha scritto?
1: Sono stati ben tracciati questi personaggi anche da un recensore mio. E noi, dice giustamente, io sono attratto dalle donne, ecco. Mentre la donna porta la vita, no? Dalla donna che nasce la vita, e quindi bisogna considerare la donna sotto l'aspetto anche procreativo, sotto l'aspetto naturale, delle cose naturali. Madre Natura ha la sua logica e dà alla donna, consegna alla donna un incarico enorme, quello di procreare, far sì che la specie venga rinnovata, venga continua, insomma. Quindi questo atteggiamento nel confronto delle donne lo vede nella prospettiva naturale, nella prospettiva appunto che la donna ha una sensibilità unica, porta la vita, dà la vita e poi forma, educa la parola, ha tutte queste caratteristiche, tutte queste peculiarità che mancano al maschio. E volente o nolente, quindi dobbiamo tutti rispettare le donne, anche se molte stati d'animo, molte vicissitudini, non dico religione, molte sette che le sottovalutano e le considerano poco interessanti oppure da sottomettere, ecco, questo è il dramma attuale anche.
0: Siamo in chiusura, abbiamo ancora un minuto, poco più, ma Bertoli, il suo rapporto con l'Europa dell'Est qualcosa ci ha già raccontato?
1: Sì, io ho cominciato a frequentare l'Europa dell'Est quando avevo 20 anni circa, e per tutto nasceva dal fatto che nell'Europa dell'Est, soprattutto in Croazia, c'era allora l'autogestione, no? Le aziende erano governate con l'autogestione. In Italia l'autogestione non c'era, io dovevo portare all'esame questa un corso dedicato all'autogestione, facendo parte della sociologia del lavoro, e quindi sono andato lì per fare anche una tesi per poi analizzare l'esame in modo tale da vedere effettivamente come operavano i dipendenti e padroni, che non erano padroni, coloro che gestivano, i gestori di queste aziende, di queste fabbriche in autogestione, se il partito entrava o no, se c'era corruzione o no, se la produzione rendeva, c'erano molto indicati per le organizzazioni del lavoro, perché in Italia l'organizzazione era nettamente all'opposto di questa organizzazione, di questo sistema di lavoro che era lì, che adesso poi non esiste più, è stato chiuso tutto, è pensato di chiudere appunto il sistema dell'autogestione, perché alla fin fine non era producente in un'economia di mercato, perché poi si è affermata l'economia di mercato in maniera determinante, e tutto adesso occorre nell'ottica del mercato.
0: Quindi è un rapporto di ricerca, un rapporto di studio, che è diventato un rapporto di conoscenza e di scrittura. Siamo alla fine di questa conversazione con Ausilio Bertoli, autore de Il sogno di Susanna, Amore e morte, nel Kosovo del dopoguerra, con prefazione di Rino Tripodi, edito da Il pelo nell'uovo, editore. Noi la ringraziamo, Bertoli, le auguriamo un buon proseguimento.
1: Grazie mille a voi e buona serata.
0: Purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Walter Vidonis, un caro saluto, grazie per essere stati in nostra compagnia.
2: Sigla single della settimana.
3: Nell'inarrestabile ascesa del fenomeno K-pop in tutto il mondo, uno dei nomi di punta provenienti dalla Corea del Sud è quello di Jennie Kim, ex voce delle Blackpink, che dopo il colossale successo del suo album di debutto Ruby con tutte le sue collaborazioni ha annunciato un secondo disco, per ora anticipato dal singolo Less Than a Lover.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati all'ascolto. Situazione in graduale miglioramento lungo i percorsi di nostra competenza. Al momento le uniche segnalazioni riguardano la carreggiata in direzione Venezia della 4 Venezia Trieste, dove per traffico intenso si verificano code tra Duino e la barriera di Trieste Lisert e per forti temporali code tra Redipuglia e Palmanova. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Disco 2000, un viaggio tra le canzoni fondamentali che hanno segnato il sound degli anni zero, selezionate da Tilly.

0: Disco 2000.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok, rap futuristico.

0: il meteo e la viabilità.
1: La situazione. Sull'Italia settentrionale e l'Europa centrale staziona un campo di basse pressioni. Una perturbazione ha raggiunto le Alpi. Venti da sud-ovest convogliano sulle nostre regioni aria molto umida e instabile. Le previsioni. Nella notte stabilizzazione delle condizioni meteo. Non si escludono locali rovesci o temporali anche di forte entità. Domani sabato nuvoloso nell'interno, periodi di sole nel litorale, precipitazioni locali a tratti, anche manifestazioni temporalesche a sud-ovest. Soffierà vento dai quadranti orientali, nel pomeriggio debole bora nel litorale. Le temperature minime andranno da 14 a 20 gradi, le massime da 21 a 28. Domenica parziali schiarite, addensamenti al nord con locali acquazzoni pomeridiani. Soffierà vento dai quadranti orientali, debole bora nel litorale. Lunedì soleggiato e ancora vento dai quadranti orientali. Anche martedì bel tempo, nel pomeriggio possibili locali rovesci e manifestazioni temporalesche. Vediamo la viabilità. Il centro informazioni sul traffico segnala la circolazione sostenuta sulle principali strade e autostrade del paese. A causa di un incidente nel traforo delle Pletovarie è chiusa l'autostrada della Stiria tra i raccordi di Dramlie e Slovenske Konjice in ambo le direzioni. Code sull'autostrada A1 Lubiana-Capodistria tra la capitale e Dragomer. Incolonnamenti a tratti anche in direzione Lubiana tra Postumia e la capitale. Code di 3 km dinanzi al traforo delle Caravanche in direzione Austria. Incolonnamenti pure sulle altre principali arterie del paese. Rallentamenti tra Dragogna e Capodistria e tra Santa Lucia e Isola. A causa del maltempo in alcune zone del paese si raccomanda la massima prudenza. Radio Capodistria, sono le 19.30.
0: Il giornale della sera.
1: Benvenuti all'appuntamento con il giornale della sera. Vediamo i titoli. Vertice tra i ministri dell'interno di Slovenia e Serbia. Rilevamento della velocità in autostrada dal prossimo mese. Aperto il bando per l'ascensore verso Monte San Marco. La Turchia emette un mandato d'arresto internazionale per Netanyahu. Una buona serata a voi, iniziamo dagli interni. Il ministro dell'interno, Franci Matos, ha incontrato a Belgrado l'omologo serbo Ivica Dačić per discutere di collaborazione in materia di sicurezza interna, gestione dei flussi migratori, lotta alla criminalità organizzata e rafforzamento della cooperazione tra la polizia slovena e quella serba. Lubiana e Belgrado hanno diversi punti in comune, ha sottolineato Matos. Erika Paternusz.
2: Tra le questioni che sia Slovenia che Serbia devono affrontare, secondo il ministro dell'Interno Franci Matos, migrazione, criminalità organizzata e tratta di esseri umani. Matos ha discusso con l'omologo serbo Ivica Dačić delle possibilità di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra i due paesi. Slovenia e Serbia restano partner stretti nel campo della sicurezza interna, si legge in una nota del Ministero dell'Interno. La cooperazione tra i ministeri competenti e le forze di polizia si basa sulla fiducia reciproca, sulla professionalità e su buoni rapporti, aggiunge la nota. In primo piano all'incontro tra Matos e Dačić la situazione lungo la rotta balcanica, dove l'intensificarsi della cooperazione operativa tra le forze di polizia e il continuo scambio di informazioni assumono un'importanza sempre maggiore a causa dell'aumento del traffico di migranti. Tra le questioni principali quindi anche la lotta contro la criminalità organizzata, che sempre più spesso opera a livello internazionale. La criminalità organizzata non conosce confini, quindi è in dubbio interesse della Slovenia migliorare e rafforzare ulteriormente questa cooperazione, ha affermato Matos, aggiungendo che i due paesi stanno per firmare un accordo sulla prevenzione della tratta di esseri umani e di minori, che contribuirà a rendere più efficace l'azione congiunta. Dačić ha poi chiesto a Matos il supporto per l'apertura di un ufficio regionale dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale Interpol a Belgrado, che sarebbe nell'interesse comune, ha precisato, e anche i rappresentanti del Ministero dell'Interno sloveno parteciperanno alle attività dell'ufficio. Matos ha infine fornito all'omologo serbo ulteriore sostegno politico e assistenza tecnica per l'armonizzazione degli standard di sicurezza serbi con quelli europei. Ha inoltre invitato Dačić in Slovenia per la conferenza ministeriale del processo di Brdo, che si terrà a marzo dell'anno prossimo.
1: Il rilevamento della velocità media su alcuni tratti della rete autostradale slovena dovrebbe essere avviato il mese prossimo. Lo ha riferito la DARS, l'agenzia che gestisce le autostrade del paese, annunciando che tutte le informazioni a riguardo saranno rese note a tempo debito, compresa la data esatta dell'inizio del rilevamento della velocità media. La DARS ha anche spiegato di aver completato tutte le attività nell'ambito del progetto, pertanto il sistema è pronto all'uso. Affinché entri in funzione, comunque, anche la polizia, che si occuperà dell'esecuzione dei controlli e della cogestione delle violazioni, dovrà prima svolgere tutte le attività necessarie per avviare il sistema. In un nuovo appello alle istituzioni, l'Associazione dell'Iniziativa Contadina Slovena ha lanciato l'allarme sulla stabilità delle aziende agricole a conduzione familiare, messe a dura prova dai gravi danni della siccità, dai rincari delle materie prime e dal calo dei prezzi all'ingrosso. Per scongiurarne il crollo, l'organizzazione sollecita il governo ad intervenire d'urgenza, chiedendo in particolare la revoca immediata delle accise su elettricità e carburanti impiegati nel settore primario. Alessia Mitar.
3: Un comparto ormai al limite della tenuta, e questo è il quadro allarmante dipinto dai rappresentanti sullo stato della produzione agroalimentare primaria nel paese. L'organizzazione denuncia una profonda disparità competitiva all'interno del mercato unico europeo, che penalizza pesantemente i produttori locali rispetto ai colleghi della vicina Croazia. Se infatti oltre confine la normativa UE viene applicata per azzerare le accise sui carburanti agricoli e sull'energia elettrica, calmerando contestualmente i margini di guadagno dei distributori, in Slovenia il settore continua a sostenere il peso di imposte elevate. Qui gli agricoltori sono costretti ad alimentare i propri macchinari con gasolio da riscaldamento gravato dalle tasse, da ricarichi commerciali consistenti e da una conseguente imposta sul valore aggiunto ancora più onerosa. Una condizione analoga si riscontra per la corrente elettrica, bene cruciale per l'operatività quotidiana degli impianti. Secondo l'associazione, la base giuridica comunitaria per azzerare tali prelievi esiste già. La scelta di non applicarle è dunque unicamente una decisione politica del governo nazionale. Per questo motivo è stata trasmessa una formale richiesta ai ministeri dell'agricoltura e delle finanze, sollecitando l'esenzione totale delle accise per la produzione primaria. Tra le proposte concrete figura anche l'introduzione di una carta agricola digitale collegata al registro aziendale, uno strumento che permetterebbe di applicare lo sconto sul carburante direttamente alla pompa, snellendo di fatto la burocrazia. Dall'esecutivo ci si attende ora una risposta tempestiva e misure strutturali urgenti a tutela della sovranità alimentare nazionale.
1: Il Comune Città di Capodistria ha pubblicato oggi sul portale degli appalti pubblici il bando per la costruzione dell'ascensore verso Monte San Marco per un investimento complessivo di 10 milioni di euro. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato il 22 settembre. Il sindaco Bergian si aspetta che i lavori vengano realizzati rapidamente e che il nuovo collegamento dia un forte contributo alla mobilità sostenibile dei cittadini. Lara Dercic.
4: Il sindaco di Capodistria prevede che la costruzione dell'ascensore che collegherà Giusterna a Monte San Marco durerà dai 15 ai 18 mesi e che gli esecutori dovranno completare il progetto con la formula chiavi in mano. Il sindaco stima il valore dell'intero progetto in circa 10 milioni di euro, dei quali 6 milioni saranno finanziati dall'Unione Europea. Bergian ha ricordato che l'idea di un collegamento con il rione di San Marco esiste da oltre 30 anni. Già l'ex sindaco Boris Popovic aveva elaborato un progetto molto oneroso col noto architetto italiano Massimiliano Fuchs, aggiunto Bergian in un'intervista all'agenzia di stampa STA. Il progetto è stato impostato da zero in funzione di una migliore mobilità cittadina, ha detto, anziché costruire semplicemente una torre turistica con un ristorante. Ai piedi della nuova infrastruttura sul lungomare sorgerà anche un nuovo punto ristorazione e servizi igienici. Ricorderemo che contro la realizzazione dell'ascensore è nata anche un'iniziativa civica che si oppone fermamente al progetto e mette in guardia contro il forte impatto sul territorio che questi avrà. Il sindaco Bergian ammette che l'intervento avrà un impatto significativo sull'ambiente circostante. L'iniziativa civica non ha sfruttato i dibattiti pubblici per presentare le proprie idee, facendo ricorso solo nella fase di ottenimento dei permessi di costruzione fuori tempo massimo, aggiunto. Alla luce dei parametri disponibili e di tutte le possibilità, il progetto rappresenta la soluzione migliore, ha dichiarato ancora il primo cittadino. Che il bando esca a ridosso delle elezioni amministrative è un puro caso. Ci sono voluti ben 3 anni, ha spiegato, per il trasferimento della proprietà del terreno da parte della Società per le Strade DARS. Secondo Bergian, il nuovo collegamento verticale porterà comunque numerosi effetti positivi per tutta la comunità locale.
1: La Corte dei Conti italiana non ha certificato il contratto del pubblico impiego del Friuli Venezia Giulia, che riguarda 13.000 lavoratori e lavoratrici di regione e comuni. Per ora aumenti arretrati rimangono bloccati, ma sia la regione sia i sindacati hanno già fatto sapere di voler percorrere ogni strada per superare le riserve dei giudici e rendere esecutivo l'accordo. Alessandro Martegani.
5: Per ora 13.000 dipendenti pubblici di regione e comuni del Friuli Venezia Giulia dovranno fare a meno degli aumenti salariali concordati fra sindacati e parte datoriale. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha infatti congelato la certificazione del rinnovo del contratto collettivo 2022-2024 del personale della regione degli enti locali, il cosiddetto comparto unico. L'accordo, siglato nei mesi scorsi dopo lunghe trattative, prevede incrementi dello stipendio da 114 a 180 euro lordi mensili più gli arretrati pari a 6.000 euro lordi, per un totale di 57 milioni di euro a favore di 13.000 lavoratori e lavoratrici che attendevano l'erogazione degli aumenti salariali e degli arretrati nei prossimi mesi. La decisione, riportata dai quotidiani del gruppo NEM, di fatto invece blocca tutto e avrebbe colto di sorpresa sia l'amministrazione regionale sia le sigle sindacali, che rivendicano l'indipendenza della contrattazione e il valore dell'accordo fra le parti. Il comparto unico, ha fatto sapere la CGIL, rappresenta uno degli strumenti caratterizzanti dell'autonomia del Friuli Venezia Giulia e la sua valorizzazione deve essere una priorità politica, non soltanto una dichiarazione di principio. Il sindacato ha anche già richiesto un incontro urgente con il presidente della regione Massimiliano Fedriga e l'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti per mettere a punto una via d'uscita. Proprio Roberti ha assicurato che volontà della regione e della parte datoriali portare a compimento il lavoro fatto in questi due anni e arrivare alla sottoscrizione del nuovo contratto.
2: Migranti e sicurezza, il Partito Democratico chiede al governo maggiori garanzie per il Friuli Venezia Giulia. Al centro il possibile arrivo di richiedenti asilo trasferiti dal nord Europa in base alle nuove regole europee, i cosiddetti dublinanti. E mentre a Udine si chiede di preparare strutture e risorse, a Pordenone il PD contesta gli 8 nuovi agenti assegnati alla questura, ritenuti insufficienti per affrontare le esigenze del territorio. Davide Fifaco.
6: Il Friuli Venezia Giulia si prepara ad affrontare possibili nuovi arrivi di migranti trasferiti da altri paesi europei, mentre sul fronte della sicurezza il Partito Democratico denuncia una carenza di personale nelle forze dell'ordine, in particolare a Pordenone. A sollevare il primo allarme sono la senatrice Dem, Tatiana Roiz, e la responsabile regionale del PD per migrazione e sicurezza, Linda Thomas-Insing. Le due esponenti chiedono al governo di garantire strumenti, risorse straordinarie, strutture logistiche adeguate per gestire in sicurezza eventuali nuovi arrivi a Udine. Il riferimento è il nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo e all'estensione delle cosiddette zone di frontiera a 25 province italiane, tra cui Udine e Pordenone. Secondo Roiz e Thomas-Insing, le nuove regole potrebbero portare in Friuli Venezia Giulia anche i cosiddetti dublinanti, cioè richiedenti asilo che secondo le procedure previste dalle norme europee devono essere trasferiti nel paese competente per l'esame della loro domanda. La segnalazione arriva dopo le notizie sull'arrivo a Udine di decine di migranti respinti da Germania, Svizzera, Francia e Austria. Reutz annuncia un'interrogazione al Senato per conoscere tempi e modalità di attivazione delle commissioni territoriali e degli altri strumenti previsti dalla nuova disciplina, oltre le modalità con cui sarà gestita la fase transitoria. Thomas-Insing chiede inoltre di sapere se siano già state avviate interlocuzioni con la regione per prepararsi a un eventuale aumento della pressione migratoria. E proprio il rapporto tra immigrazione e sicurezza porta il PD a sollevare un secondo caso, questa volta Pordenone. La deputata Deborah Serracchiani ed il segretario provinciale Fausto Tomasello contestano infatti l'assegnazione di appena 8 nuovi agenti alla questura, 3 dei quali destinati all'ufficio immigrazione. Secondo il PD non sarebbero invece arrivati rinforzi per settori considerati strategici come polizia stradale, Polfer e sicurezza cibernetica. Serracchiani annuncia quindi un'interrogazione alla Camera e chiede al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi un piano straordinario di rinforzi. Una doppia richiesta, dunque, che arriva dal Friuli Venezia Giulia: prepararsi alla possibile gestione dei nuovi flussi migratori e contemporaneamente rafforzare gli organici delle forze dell'ordine per garantire adeguati livelli di sicurezza sul territorio.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nell'ambito dell'indagine sull'intercettazione da parte di Israele di una flottiglia umanitaria diretta a Gaza. Lo ha annunciato il Ministero della Giustizia turco sul Social X. La Turchia aveva già emesso un mandato di arresto per Netanyahu lo scorso anno con l'accusa di genocidio. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha chiesto la fine del conflitto con gli Stati Uniti che dura da mesi. Sarebbe meglio porre fine alla guerra adesso, ha detto che Teheran si trova in una posizione di forza e dignità perché tutto il mondo riconosce la vittoria dell'Iran e sottolinea che l'America, contrariamente a tutte le norme, ha attaccato le scuole iraniane, gli ospedali e altre infrastrutture ed è odiata in tutto il mondo. Le dichiarazioni di Pezeshkian arrivano a seguito delle accuse da parte del Ministero degli Esteri di Teheran contro gli USA che starebbero perpetrando terrorismo economico e crimini contro l'umanità, dopo che Washington ha annunciato sanzioni e un aumento della pressione economica sul regime iraniano. A Dignano entra nel vivo la 24esima edizione del Festival Folcloristico Internazionale Leron. La manifestazione è iniziata ieri con l'ormai immancabile appuntamento dedicato alla Furlana, il tipico ballo di quest'area. All'apertura solenne, tempo permettendo, è prevista per questa sera con la sfilata dei gruppi ed un primo assaggio delle loro esibizioni. Quest'anno, oltre ai due sodalizi locali, all'Associazione dei Montenegrini di Però e alla Società Cera di Gimino partecipano compagnie provenienti da Romania, Slovacchia e India. La Croazia sarà rappresentata dalla società artistico-culturale Elisabetta di Jelzabet, mentre l'Italia dai giullari di Minturno e dal gruppo goriziano Santa Gorizia. Sarà intensa la giornata di domani con tutta una serie di impegni che includono anche una tavola rotonda intitolata Il folklore tra memoria e presente. Il clou si raggiungerà con l'esibizione dei gruppi e l'assegnazione dei premi. Novità di quest'anno è la possibilità per il pubblico di votare il gruppo preferito. Da ricordare infine che il festival è organizzato dalla comunità degli italiani di Dignano con il supporto finanziario dell'Unione Italiana, dell'Università Popolare di Trieste, dei governi italiano e croato e della regione istriana. Gli organizzatori avvertono che in caso di pioggia il programma previsto per questa sera sarà rinviato a domani. In questo caso si inizierà con qualche ora di anticipo. Dopo l'annullamento della prima giornata a causa del maltempo, la festa dei pescatori a Isola conferma il programma di domani, sabato 22 agosto, con eventi, tradizioni e specialità gastronomiche che animeranno il centro cittadino. Sentiamo Beatrice Zizza.
7: Da oltre 60 anni la festa dei pescatori celebra il legame di Isola con il mare e la sua tradizione marinara. Il programma si apre mattinata nel segno dello sport. Dalle 8.30 alle 13 il Molo Nord ospiterà le tradizionali regate di canottaggio e vela. In serata, alle 19, spazio invece a uno dei momenti più caratteristici della manifestazione, il battesimo dei giovani vogatori e velisti. Nel corso della giornata il centro cittadino sarà animato da stand gastronomici distribuiti tra Piazza Grande, Via Giuseppe Verdi, il Molo dei Pescatori e il lungomare Riva del Sole, con specialità di pesce e prodotti tipici istriani. Al Molo Nord sarà inoltre allestita l'area gastronomica Molo dei Sapori, mentre sul lungomare saranno presenti diversi food truck. Non mancheranno le proposte dedicate ai più piccoli. Nella zona del parcheggio Lonca, a partire dalle 17, sarà possibile divertirsi con le attrazioni del parco divertimenti, mentre alle 19 l'angolo dei bambini proporrà lo spettacolo del celebre Ribi Pepe. Spazio anche alla tradizione della pesca con i laboratori organizzati al Molo dei Pescatori tra le 18 e le 20. In programma anche i giochi dei pescatori e il tradizionale torneo di morra. A completare l'offerta sarà il mercato istriano sul lungomare con prodotti locali, degustazioni di olio d'oliva, vini e spezie e diversi articoli artigianali. In serata si terrà inoltre la lotteria organizzata dalla società di Pallamano Isola, mentre la musica accompagnerà la festa fino a notte inoltrata, mantenendo vivo lo spirito di una delle manifestazioni estive più sentite della costa istriana.
1: Diversi i danni causati dal maltempo che ha colpito la Slovenia con violenti temporali e forti raffiche di vento. Nella zona di Celje 5.800 utenti sono ancora senza corrente elettrica, 9.300 invece gli utenti al buio invece nell'area di Lubiana. Anche Elektroprimorska segnala danni alla rete con alcuni alberi caduti sui cavi. Gli addetti stanno già effettuando gli interventi necessari. A Pirano le raffiche di vento hanno raggiunto i 100 km orari, alcuni alberi sono caduti sulla spiaggia di Portorose. I vigili del fuoco hanno effettuato interventi interventi in diverse zone del paese, secondo quanto afferma la Protezione Civile. Questa ha intanto revocato l'allerta incendi in tutto il territorio nazionale. Gravi i danni anche in Italia. In Croazia un fulmine ha colpito una raffineria a Fiume che è rimasta senza corrente elettrica. Forti gli acquazzoni pure in Istria. A causa del forte temporale avvenuto nella serata di ieri, il trasmettitore in onde medie di Radio Capodistria ha avuto un grave malfunzionamento e le trasmissioni sono state interrotte. La squadra tecnica è al lavoro per ripristinare il suo funzionamento. La trasmissione sarà ripresa non appena il settore tecnico sarà in possesso dei pezzi di ricambio necessari. Con ogni probabilità le trasmissioni riprenderanno a metà settembre. Gli ascoltatori chiaramente verranno avvertiti. Radio Capodistria, sono le 19:48 minuti, si chiude qui il giornale della sera, redazione Franco De Stefani ed Erika Paternusce. Vi ricordo che tra poco alle 20 trasmetteremo il TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Tommaso Mania. Per quanto riguarda Radio Capodistria invece, domani mattina ore 6:15 ci sarà il primo passaggio del notiziario. Grazie per essere stati con noi, a domani.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata, ancora ben ritrovati sulla 28 Porto Gruaro Conegliano. Si registrano code per traffico sostenuto in direzione Conegliano nei pressi della barriera di Porto Gruaro. Non giungono al momento altre segnalazioni di particolari disagi per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Ricordiamo dunque agli ascoltatori che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento dunque è tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Jannik Sinner non parteciperà ai prossimi US Open. Il numero uno del mondo del tennis, che non gioca un match dalla finale vinta a Wimbledon lo scorso 12 luglio, ha infatti comunicato oggi attraverso i social che il problema al ginocchio destro non è ancora risolto e che quindi non prenderà parte all'ultimo torneo stagionale del Grande Slam. Sinner si è detto triste e deluso e non ha fornito alcuna indicazione su quando sarà possibile rivederlo in campo. Nel frattempo invece ieri sera il suo grande rivale, il numero 2 mondiale Carlos Alcaraz, fermo da 4 mesi per un infortunio al polso, aveva annunciato ufficialmente il suo rientro proprio agli US Open, dove proverà quindi a difendere il titolo vinto l'anno scorso. Eppure in assenza di Jannik Sinner le cose stanno comunque andando molto bene per gli italiani al torneo di Cincinnati, settimo e terzultimo Masters 1000 della stagione. Ieri sera infatti Flavio Cobolli, finalista all'ultimo Roland Garros, ha superato in rimonta i quarti il padrone di casa statunitense Tommy Paul, qualificandosi così per la prima volta in carriera per la semifinale di un torneo di questa categoria. Il 24enne romano, di lontane origini capodistriane, ha iniziato malissimo il match perdendo subito il servizio e cedendo il primo set all'avversario per 6-2. Nel secondo parziale però Cobolli ha gradualmente ritrovato il suo miglior tennis, si è imposto per 6-3 ed ha quindi chiuso i conti al terzo per 6-4. In semifinale domani Cobolli, attuale numero 10 del ranking mondiale, affronterà quello che, al momento, è il miglior tennista francese del circuito, ossia il 22enne Arthur Fils. L'attuale numero 21 delle classifiche ATP si è infatti imposto agevolmente nell'altra semifinale sull'argentino Thiago Agustin Tirante, vincendo con un eloquente 6-3-6-2. Oggi si giocano gli altri due quarti, prima il derby americano fra Taylor Fritz e Brandon Nakashima, rivincita della recente finale del Masters 1000 di Montreal in cui si impose Fritz, e quindi la sfida fra la classe dell'italiano Lorenzo Musetti e la potenza dell'americano Francis Tiafoe. Anche in ambito femminile si sono giocati due dei quattro quarti di finale. Nel primo la testa di serie numero 3 Jessica Pegula si è imposta nel derby americano con la nona testa di serie Amanda Anisimova. L'andamento del match è stato quello che più volte si vede in ambito femminile, specialmente quando gioca l'Anisimova. A turno le due tenniste sono sembrate dominare completamente l'incontro, salvo incorrere poi in gravi passaggi a vuoto che hanno spostato l'inerzia del gioco. Alla fine si è giustamente arrivati al tie-break del terzo set, in cui la Pegula si è imposta per 7-4, facendo quindi su il match per 6-4, 2-6, 7-6. In semifinale si troverà domani di fronte l'ex numero 1 mondiale Iga Świątek. La polacca, opposta alla numero 2 mondiale Jelena Rybakina, da lei già battuta pochi giorni fa nella finale di Toronto, ha dovuto rimanere in campo soltanto per 5 giochi, visto che la sua avversaria si è ritirata quando era sotto per 4-1 a causa di un problema al tendine d'Achille. Per la Rybakina sfuma così l'opportunità di passare in vetta al ranking WTA, ipotesi che si sarebbe concretizzata qualora la kazaka fosse approdata in finale in questo torneo. Oggi gli ultimi due quarti, prima l'americana Madison Keys affronterà la ceca Sara Bejek e quindi l'americana Coco Gauff sfiderà l'ucraina Marta Kostyuk. Hanno preso il via oggi i campionati europei femminili di pallavolo ospitati congiuntamente da Cechia, Azerbaigian, Svezia e Turchia, paese quest'ultimo dove si disputerà la fase finale del torneo. Nel frattempo nel pomeriggio ha già fatto il suo esordio l'Italia, campionessa olimpica e mondiale in carica e prima favorita della rassegna. Le ragazze, allenate dal 74enne guru Julio Velasco, inserite nel gruppo D, ossia quello di Göteborg in Svezia, hanno sconfitto come da pronostico con un facile 3-0 la Croazia. Domani sarà invece la volta della Slovenia, che fa parte del gruppo A e che gioca quindi ad Istanbul, in Turchia. Il primo avversario per le ragazze guidate dal coach italiano Alessandro Refice sarà la Germania. Ricordiamo che la formula del torneo, fortunatamente abbastanza semplice e lineare, prevede 4 gironi da 6 squadre con le prime 4 di ogni raggruppamento che si qualificheranno per gli ottavi di finale. E sempre oggi si inaugura ufficialmente la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputano a Taranto in Italia e alla cui cerimonia di apertura di stasera presenzierà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 32 le discipline in programma per un totale di 273 titoli assegnati. Fra gli oltre 3.800 atleti partecipanti provenienti da 26 paesi europei, africani ed asiatici, 168 sono gli sloveni, 111 i croati e 497 gli italiani. Presenti fra gli altri anche il campione olimpico e fresco campione europeo del salto in alto Gianmarco Tamberi. Gli atleti alloggeranno su una sorta di villaggio galleggiante formato da due navi da crociera ormeggiate presso la stazione navale della Marina Militare di Mar Grande nel Golfo di Taranto. E a soli 5 giorni dalla fine degli europei di atletica di Birmingham ritorna oggi la Diamond League con la 12ª e 4ª tappa della stagione in pieno corso di svolgimento a Losanna in Svizzera. Ieri c'è stato intanto un gustoso antipasto con la gara di salto con l'asta maschile disputatasi nel suggestivo scenario cittadino di Place de la Navigation. La gara è stata assolutamente stupenda e ha regalato un nuovo duello fra i campioni di tutto, Armand Duplantis, e l'unico astista che può almeno cercare di tenergli testa, ossia il greco Emmanuel Karalis. Come gli europei e come praticamente sempre l'ha spuntata Duplantis, che però stavolta è stato messo a durissima prova. Karalis ha infatti superato i 6 metri e 16 centimetri, misura cui nessun altro umano, a parte Duplantis, era mai salito in precedenza, superando niente meno che il leggendario Sergei Bubka nella classifica di tutti i tempi. Duplantis comunque non si è scomposto più di tanto, è salito fino a 6 metri e 21, ha vinto la gara e poi ha anche effettuato due tentativi a 6 e 32 per cercare di migliorare un'altra volta il suo record del mondo, fallendoli però entrambi prima di rinunciare al terzo. Per la prima volta comunque due atleti sono saliti sopra i 6 metri e 10 nella stessa gara di salto con l'asta e con il suo 6 e 21 Duplantis ha anche stabilito il nuovo primato del meeting. Terzo a 5,91 l'australiano Curtis Marshall. Dopo quasi un mese di sosta è ripartito oggi a Zandvoort il campionato di Formula 1 con il Gran Premio d'Olanda che rappresenta la 12ª delle 23 tappe in calendario. Si è cominciato a far sul serio fin da oggi visto che prima del Gran Premio vero e proprio in programma domenica alle 15, già domani a mezzogiorno si disputerà anche la gara sprint per la quale questo pomeriggio si sono quindi tenute le prove di qualifica. Il miglior tempo lo ha fatto segnare il britannico della Mercedes George Russell che ha fatto meglio seppur di appena 41 millesimi di secondo rispetto al suo connazionale della McLaren Lando Norris. Dalla terza posizione scatta invece la Ferrari di Charles Leclerc, attardato soltanto di ulteriori 14 millesimi, mentre il quarto tempo è stato quello dell'australiano Oscar Piastri con la seconda Mercedes. Solo quinto, a quasi 2 decimi da Russell, il leader del mondiale, ossia l'italiano Andrea Kimi Antonelli con l'altra Mercedes, mentre il padrone di casa olandese Max Verstappen, fresco del rinnovo di contratto con la Red Bull fino all'anno 2030, ha chiuso col sesto tempo davanti alla seconda Ferrari di Lewis Hamilton. Ricordiamo che in classifica generale Antonelli ha al momento 50 punti di vantaggio su Hamilton e 59 su Russell. Chiudiamo col calcio, mentre ieri sera l'Atalanta ha pareggiato per 0-0 in casa contro l'Hapoel Tel Aviv nel match d'andata degli spareggi per accedere al tabellone della prossima Conference League e si giocherà quindi la qualificazione la prossima settimana nel ritorno in campo neutro in Ungheria. Già domani prende il via il nuovo campionato di Serie A con i primi due match in programma alle 18:30 che saranno Inter Monza e Udinese Como. Già stasera invece il via la Premier League con i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal che inaugurano la stagione contro il Coventry e sempre oggi si gioca anche per il campionato sloveno di Prima Lega con i primi due match del sesto turno Alumini Grossupli iniziato alle 17:30 e Olimpia Lubiana Nafta in programma alle 20:15. E sempre stasera comincia anche il campionato di Serie C italiano, campionato salito agli onori della cronaca dopo la mossa sensazione del Ravenna di tesserare l'ex grandissimo nazionale brasiliano Ronaldinho. L'ormai 46enne ex giocatore di PSG, Barcellona e Milan, che si era ritirato oltre 8 anni fa e che visti i trascorsi nel frattempo non ha probabilmente condotto una sana e morigerata vita d'atleta, è stato presentato ieri ufficialmente a stampa e ai tifosi e in linea del tutto teorica potrebbe scendere in campo fin già da lunedì sera nel derby emiliano-romagnolo contro la Reggiana, che poi sia davvero in condizione di giocare ancora fra i professionisti e soprattutto di regalare almeno un briciolo del suo sconfinato talento, resta tutto da dimostrare.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
2: Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale.

0: Un saluto a tutti voi e bentornati a bordo di una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Archiviata anche la Pasqua 2026, torniamo in viaggio dentro le label italiane, andiamo in Campania con il grande Newt, ovvero Claudio Domestico. Non è un suo disco quello che faccio girare, lo vado a scomodare perché ci possa regalare una fotografia di questa label di cui è direttore artistico ed è la protagonista della puntata di questa settimana, ovvero ad est dell'Equatore. A te Newt.
2: Allora, eccomi. La casa editrice ad est dell'Equatore nasce nel 2008 come struttura per la pubblicazione di letteratura alternativa, la ricerca di talenti appunto per la pubblicazione di libri, romanzi e questo tipo di pubblicazioni. Dopo qualche anno, avendo appunto tutto il necessario per essere anche un'etichetta discografica, sia dal punto di vista editoriale che dal punto di vista della distribuzione, hanno iniziato a pubblicare, a fare delle piccole pubblicazioni come sostegno a realtà alternative, soprattutto del territorio. Quindi hanno prodotto band come La Terza Classe, Suon Raiero, che sono band napoletane, e in pratica dall'estate del 2025 è iniziata questa collaborazione con me, che sono diventato direttore artistico del lato appunto musica, della sezione musica di Est dell'Equatore. E da quando è iniziata questa collaborazione abbiamo pubblicato il disco di Ilaria Graziano e dei Guappe Cartò ad ottobre-novembre scorso del 2025, e le prossime pubblicazioni saranno Carmelo Pipitone, Spina e Sean Albain, che sono due esordienti. Per quest'anno solare, diciamo da estate a estate, per questa stagione ci fermeremo qui, ma sicuramente andremo avanti poi dall'autunno prossimo.
0: Grazie Newt, grazie Claudio Domestico, grazie a tutti voi, a tutta la squadra di Ad Est dell'Equatore. Ovviamente, come sempre, l'invito è apertissimo, quello di andare a spulciare da vicino il loro catalogo, e così facendo pesco come di consueto due dischi. Inutile dirvi che restiamo ancorati al territorio campano, nello specifico, prima di tutto, andiamo nel Salernitano per far girare questo esordio dal titolo Il mio posto migliore. Lui è Spina, classe 98, al lavoro su queste tracce inedite ritroviamo lo zampino per la direzione artistica proprio di Newt, ovviamente, ma anche di Stefano Piro. Il disagio, che un poco suona punk, un poco suona rock, un poco si sporca di quegli anni 70. E i riferimenti mi piacciono assai. Non perdiamo altro tempo, a Trans-Europe Express iniziamo proprio da qui. Con noi c'è Spina. Ciao Spina.
3: Ciao Paolo.
0: Che bello, il mio posto migliore. Cos'è Salerno il tuo posto migliore? Poi arriviamo al
3: Ma
0: disco,
3: il mio luogo di origine, la provincia di Salerno. Io sono nato e cresciuto a Sassano, che è un
0: Ah, Sassano.
3: paese, sì, all'estremo confine con la Basilicata in realtà, quindi appunto sono quasi lucano.
0: Ah,
3: Ma
0: ok.
3: il mio posto migliore nasce proprio appunto da un'esigenza di trovarlo, il mio posto migliore, in quanto
0: Certo,
3: comunque
0: certo.
3: sono zone un po' difficili, diciamo queste qua. Poi in realtà questo disco, alcune delle canzoni, delle 11 canzoni del disco sono relativamente vecchie, sono state scritte 5-6 anni fa anche, per cui alcune di loro ho fatto un periodo della mia vita in cui ho vissuto a Bologna. Sono nate là, poi alcune sono
0: Certo.
3: state scritte qua, insomma, quando sono ritornato, per cui è un mix degli ultimi anni della mia vita in cui appunto ho cercato il mio posto migliore e credo di averlo trovato poi alla fine
0: Ah,
3: della
0: ok.
3: musica.
0: Che poi in genere, filosofeggiando sul tema, qualcuno dice che è molto più importante cercarlo che non trovarlo. Sai la solita
3: Beh, sì, un po' come
0: frase,
3: dire l'importante è
0: eh?
3: il viaggio e
0: Esatto.
3: non la
0: E
3: meta.
0: non la meta, esatto. Senti, ti dico subito la mia impressione di questo disco, quella proprio la prima, quella verace, istintiva, randagia, il primo ascolto, insomma. Ho subito sentito quel modo, soprattutto pensando alla prima traccia che è Fuori Persona, E quel modo cantilenante di intonare la voce, soprattutto nelle chiuse, mentre ascoltavo, poi, come faccio spesso, il primo ascolto è quello proprio nudo e crudo, vado a spulciare le note di copertina, i vari crediti, varie cose, varie ispirazioni, e leggo nomi come Lou Reed, e il cerchio un poco si chiude. Insomma, è un pregiudizio quello che ho avuto, però in realtà parliamone, che rapporto hai con i 70, gli anni 70?
3: Allora, diciamo che grazie a mio padre, quando ero piccolo ragazzino, ho scoperto appunto quel filone di musica là, quindi poi naturalmente informandomi e conoscendo nuova musica da solo sono poi arrivato a quello che è il mio faro, tra virgolette, sì, nel discorso appunto scrittura musica, che è appunto Lou Reed, che okay, per quanto mi riguarda, sia come approccio alla scrittura, sia come intenzione, diciamo, mi ci rivedo tanto, o meglio, mi ispiro tanto a lui, non mi permetto di paragonarmi a un mostro sacro del genere, ci mancherebbe. Però sì, questo discorso che facevi magari appunto sul mio modo un po' scanzonato, tra virgolette,
0: sì.
3: Quello, non devo essere sincero, non è una cosa a cui ho pensato, non mi sono mai imposto di fare le cose in un certo modo, più che altro è il mio modo naturale, diciamo, di cantare, di scrivere, okay. E poi con gli anni naturalmente, man mano che andavo avanti nel mio percorso di scrittura sugli strumenti, ecco, poi è uscito fuori questo mio stile, diciamo, appunto.
0: Sì, perché poi lo trovo anche qua e là nei suoni, penso a Galassa come brano, la batteria è là che sta, anche le chitarre, cioè anche da un punto di vista sonoro hai rapito molto di quello scenario, no?
3: Sì, assolutamente sì, e poi su questo devo ringraziare soprattutto i miei produttori, che sono stati Claudio Gnut,
0: sì,
3: e Stefano Piro,
0: sì,
3: i quali sono riusciti davvero a capire prima di me quale fosse, diciamo, la mia direzione, tra virgolette,
0: okay,
3: nel senso che
0: okay,
3: io ovviamente tutti i lavori precedenti a questo sono tutti lavori autoprodotti, cioè che ho registrato arrangiato insieme ai ragazzi, ai miei amici, insomma, della band, quindi non avevo mai avuto appunto una direzione artistica, qualcuno che potesse canalizzare nei momenti di confusione, nei vari momenti, diciamo, di confusione che compongono poi la realizzazione di un progetto artistico. E ripeto, devo ringraziare soprattutto loro, perché sono stati molto attenti a quelle che potevano essere sia le mie esigenze, sia appunto la mia direzione, che magari in un primo momento non era chiara come lo è adesso, in primis nella mia testa, insomma. Quindi abbiamo speso un tanto tempo a parlare, dal primo momento hanno cercato appunto di capire io dove volessi arrivare.
0: Certo.
3: E ad essere sincero, sono molto molto contento del lavoro che è uscito fuori, perché mi rappresenta molto, mi ci rivedo tanto, e questa per me, insomma, già è un traguardo, una vittoria bellissima.
0: Guarda, è molto variegato come disco. In realtà io metto davanti Senza Amore, che secondo me è il mio personale brano di questo disco, anche se se la combatte molto con A Sangue, con Tuono, con Viola, che io adoro i modi intimi, quelli ferrosi un po', no? Minimalisti, però Senza Amore, dicevo, no? Con questo finale molto Amish, molto western, non saprei come altro raccontarvelo, ma anche apocalittico, se vuoi. È un fuoripista del disco. Il disco ne ha diversi di fuoripista, con tutte le virgolette del caso, no? Sembra proprio avere un'altra pasta anche nel modo di pensare alla forma canzone. Quindi, cioè, la curiosità è com'è che avete lavorato. Sembra proprio un lavoro molto randagio, in senso poetico, romantico del termine. Vediamo l'effetto che fa.
3: Certo, allora, in realtà quando all'inizio, insomma, abbiamo cominciato a fare una selezione, una prima scrematura dei brani, io avevo mandato a Newt e Stefano Piro una trentina di pezzi più o meno, che appunto a mio avviso facevano parte dello stesso della stessa matrice emotiva, ecco, se possiamo dire così. Una volta appunto inviati questi 30 brani, abbiamo cominciato a fare una cernita di quelli che potevano essere coerenti, potevano creare un discorso, certo. Però siccome mi ricollego a quello che dicevo prima, quando scrivo non mi è mai capitato di chiedermi prima dove voglio arrivare, certo. Insomma, lascio che mi poi sia l'ispirazione del momento, insomma, certo, a guidarmi. Per cui, non avendo dei paletti, appunto, come dicevi anche tu, anche stesso sulla forma canzone, sulla struttura della canzone, infatti nel disco sono presenti appunto pezzi come Senza Amore o Viola, che non hanno nemmeno il ritornello.
0: Certo, quindi, certo.
3: Appunto, poi su questo anche è stato fatto un lavoro, perché nei provini che avevo mandato c'erano dei brani tipo Via Limiti.
0: Esatto, che poi segue,
3: durava
0: no?
3: Cioè
0: viene dopo Senza Amore, Via Limite, rompe, cioè veniamo da un mondo e passiamo ad un altro.
3: Sì, no, per quanto riguarda Senza Amore invece, ripeto, non avendo appunto un'idea iniziale, ma il mio approccio alla scrittura è quello di scoperta, insomma, okay, man mano che il pezzo va avanti prende forma da solo. Però sono d'accordo quando hai detto che è un po' un fuoripista nel disco,
0: sì,
3: perché sì, effettivamente è un po' assi.
0: Che poi tra l'altro rapisco dal testo questo momento: quanto inchiostro mi rimane per descrivere un momento, ci vuole un sacco di attenzione a non cadere nelle trappole del giorno. Che poi tra l'altro bellissimo questo passaggio, che poi si rifà anche un po', se vuoi, al concept della successiva Via Limiti che abbiamo citato poco fa.
3: Certo, assolutamente.
0: È bella questa frase. Che limiti ha il giorno oggi, secondo te?
3: Ma le trappole, chiaramente quelle che racconto io, sono puramente personali, cioè nel senso sono molto spesso degli autosabotaggi, che mi delle trappole che mi tendo da solo, tra virgolette, nella mia testa, perché adesso mi ricollego anche un po' a quello che è il concetto dietro al disco. Purtroppo io all'inizio pensavo di essere il solo a vivere determinate cose, l'ansia verso un futuro che sembra sempre un po' incerto, il non avere, diciamo, dei punti stabili, ecco, sì, guardare, affacciarsi al domani e non vedere nulla, quindi sai, avere un attimino quella paura, appunto, anziché quella voglia di andare avanti e di scoprire cosa c'è. Quindi sì, le trappole del giorno sono queste, sono quelle trappole che molto spesso, ripeto, mi autoinfliggo, ma ho notato che è una sorta di escamotage, di protezione, di atteggiamento che condivido con molte persone della mia età, della mia generazione, ecco.
0: Faccio quindi parte della squadra, sappilo.
3: Perfetto.
0: Ho la tessera
3: quindi
0: del partito anche io. A voglia.
3: Perfetto.
0: Senti, dimmi, scusami.
3: No, nulla, dicevo, sì, le trappole che intendo sono queste, sono i loop che ognuno di noi si crea, le dipendenze magari che possono essere affettive o di comportamenti autodistruttivi, ecco, tutti questi autosabotaggi, io li chiamo così, che molto spesso magari continuiamo a reiterare nel tempo, pur essendo coscienti del fatto che ci fanno star male, che non ci fanno andare avanti, ma è come se si creasse una sorta di culla, una zona, certo, di comfort, certo, da cui poi diventa difficile uscire. Quindi per questo appunto in Senza Amore dico che è difficile stare lucidi durante una semplice giornata, durante la quotidianità, a non cadere in questi loop, in queste trappole da cui poi può diventare difficile uscire.
0: Il famoso qui ed ora, direbbe un illuminato, ma insomma,
3: sì,
0: va bene.
3: Sì, esatto.
0: Senza Amore noi ce l'andiamo ad ascoltare, è bellissima. Grazie,
3: grazie
0: Spina, grazie per essere stato con me, con noi qui a Trans-Europe Express.
3: Grazie a te Paolo.
4: Quanto inchiostro mi rimane per descrivere un momento. Ci vuole un sacco di attenzione a non cadere nelle trappole del giorno.

0: E questa era Senza Amore, brano che campeggia dentro Il Mio Posto Migliore, il disco d'esordio di Spina. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, restiamo dentro i corridoi della Label ad est dell'Equatore, e nel suo catalogo vado sbirciando per un secondo disco, un secondo artista. Lui è un altro amico storico di questo viaggio che ritrovo sempre con grandissimo piacere. Tra l'altro l'intervista integrale campeggerà sulle due pagine del mese di aprile di Raro Più, e parliamo come di consueto della rubrica Indipendentemente, che curo personalmente. Si intitola Quinto Quarto, che per me è forse il suo disco più alto, più vero, più ispirato. C'è tantissimo da dire, perciò non perdiamo altro tempo a Trans-Europe Express. È sempre un enorme piacere ritrovarmi con Carmelo Pipitone. Ciao Carmelo.
1: Ciao carissimo.
0: Ciao, che bello, che bello. Senti, io ti ho lasciato tempo fa, tanto per citare un titolo, eri solo dal vivo. Che era un tempo strano. C'erano le tue canzoni, ma c'erano anche sperimentazioni di forme e suoni da dare a queste canzoni, alternativi, forse in realtà la tua vena più sincera, più trasparente, che non manca in questo disco di nuove cose, bellissime cose.
1: Quando ci siamo lasciati, hai fatto bene a ricordarlo tu, era un altro periodo, insomma, si è voluto voltare pagina. Ma sempre comunque con la stessa mentalità, lo stesso modus operandi, in qualche maniera bisogna sempre riarrangiare quello che abbiamo pensato in passato, dandogli sempre una veste nuova.
0: Vero.
1: Per quello che si portano le canzoni dal vivo, cambiano anche, questa è una cosa secondo me molto positiva, nel senso il valore aggiunto di una canzone che è suonata in maniera diversa rispetto al disco. Questo ti fa capire che può assumere diverse forme.
0: Tu sei tra quegli artisti che pensa che la canzone è in quel momento, in quella forma, poi un altro momento sarà forse un'altra canzone.
1: Di solito è così, ma lo è oggettivamente, nel senso che quando la chiudi e rimane lì incisa nel disco, ha deciso di chiuderla così e non la puoi più ritoccare, e allora sì, rimane lì, e poi degli altri, non è più tua, quindi gli altri se vogliono la possono anche suonare in reverse, cioè possono farne veramente quello che vogliono.
0: Prima fuori onda hai usato una parola un po' pericolosa, ma secondo me fotografa appieno questo disco, un disco complicato. Io se sottolineo questa frase da Filo di Lana, tra l'altro brano bellissimo: i miei volti bruciano, mi chino per raccoglierli, uno rinasce, gli altri non possono volare via. Penso sia questo il manifesto, la ragione di questo disco, o sbaglio?
1: Diciamo che questa è un'anima, tu ne hai appena diciamo, sicuramente, insomma, fatto notare la parte forse più introspettiva, insomma, quella un po' più nascosta, più ermetica. Sicuramente è uno dei picchi, diciamo.
0: Okay.
1: È una delle punte di questo iceberg.
0: Okay.
1: Che comunque non è enorme, però insomma ha tante sfaccettature.
0: Tantissime.
1: Anche nella mia semplicità, anche nella mia semplicità, sono purtroppo complicato. Ed è bellissima questa citazione che fai, perché effettivamente è un continuo rincorrere se stessi, per poi lasciare praticamente quella che sarà la faccia che vincerà su tutte le altre. Quindi anche un po', diciamo, il compromesso per continuare a vivere.
0: Andiamo sul brano Barabba, e tra l'altro mi ha fatto sorridere questa, poi me la devi raccontare, perché nei testi che trovo nella press kit ci sono anche i testi in arabo, perché canti in arabo, giusto?
1: Sì, canto anche un pezzo in arabo.
0: Ok, però tornando al post rock di questo brano, c'è una frase che non è esteticamente forte, ma è fortissima, potente: nella modestia e nell'umiltà sì, come la terra.
1: Sì, wow. questa è una citazione, Rumi.
0: Non la conoscevo.
1: Filosofia di un certo tipo, anche il maestro Battiato coglieva da queste
0: Vado a indagare.
1: Saggezze antiche.
0: È bellissimo.
1: però ti voglio a questo punto tradurre la parte
0: quella in arabo,
1: okay. Quella che inizia, vabbè, ma diciamo, si scritta da sinistra, quella parte lì che sembra, sì. Tra l'altro è elegantissima questa scrittura,
0: davvero.
1: E, sostanzialmente, che si parla dell'anno zero, quindi si è una proiezione nel periodo in cui visse anche Gesù Cristo, insomma, quindi però vista dagli occhi di uno che protestava ed era particolarmente, diciamo, politicamente attivo, anche se violento, diciamo, è appunto Barabba, un personaggio che tra l'altro non è nemmeno esistito probabilmente, però era un po' la figura, diciamo, un po' la figura di quell'epoca, epoca particolarmente oscura, insomma, è piena di rabbia. Dobbiamo pensare che in quel periodo in Palestina, insomma, non c'erano gli israeliani, ma c'erano i romani, che più o meno, diciamo, hanno fatto quello che gli israeliani poi stanno cercando di chiudere. Chiudere. Ecco, va bene. Detto questo, il punto di vista di uno come Barabba, che poteva essere una persona normale, stanca semplicemente di questa oppressione da parte dei romani, e quindi è l'anno zero, e qui contro vento e al buio, sabbia ai piedi e al cuore, da là udili, che significa il sangue brucia ed è il mio, lame al petto e sul viso e 100 figli sulle croci. Si dice che Barabba avesse al suo seguito più di 100 seguaci, o comunque, insomma, affiliati, non so come chiamarli, e quindi fuoco al tempio e al cielo. Questo è quello che dobbiamo fare, bruciare quello che sta succedendo, e se di mezzo c'è un poveraccio, non ce ne frega niente, cioè, nel senso, dobbiamo riuscire ad ottenere quello che dobbiamo assolutamente ottenere, cioè la nostra libertà come popolo e come...
0: Bello,
1: e quindi è un po' quel punto di vista. E poi c'è un'associazione, appunto, di letteraria, liberamente, diciamo, tratta dalla generosità di al Rumi, un filosofo arabo, che nel nascondere le mancanze altrui, sì, come la notte, insomma, quello che hai citato tu.
0: Certo, là vado a indagare. Senti, io non so quale brano scegliere, perché veramente ha tante facce, però forse nel mio tempo privato, di vita privata, mi ha colpito tantissimo Quasi Aprile. Mi ha colpito tantissimo, e secondo me si deve diventare grandi per capire l'importanza di non essere più bambini per i genitori.
1: Hai colto nel segno, amico mio.
0: Ok.
1: Anche non essendo in italiano, questa canzone penso che arrivi lo stesso.
0: È vero. Tra l'altro, diciamo, perché canti anche non solo in arabo, ma anche in inglese, e ce ne dai un assaggio. Quasi Aprile, noi ce ne andiamo ad ascoltare. Grazie Carmelo Pipitone, grazie di cuore per essere stato con noi qui a Transeuropa Express.
1: Grazie a te, Paolo. È sempre un grande piacere parlare di quello che succede nelle nostre vite.
0: Vero, grazie.

Questa era Quasi Aprile, brano che chiude l'ascolto di Quinto Quarto, il nuovo disco di Carmelo Pipitone. Grazie a lui, grazie a Spina per essere stati con me, grazie al prezioso lavoro della label ad est dell'Equatore. Trans-Europe Express finisce qui, ovviamente torna settimana prossima e vado ripescando quella famosa puntata che per disguidi tecnici a Natale è scivolata via fino ad oggi. Parleremo di grande jazz, ma soprattutto di grandi regine a confronto dall'America e un po' da tutto il resto del mondo. Con me, con noi ci saranno Kenj e Lizzy Thomas. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Ma buongiorno, buona mattinata, un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Urizzi ed eccoci ad una nuova puntata di Finisterra. Tra l'altro stavo facendo un po' di conti, quante puntate rimangono per arrivare fino alla fine del palinsesto estivo e davori ne mancano pochissime. Ciò significa che quest'estate, non lo so per quanto riguarda te, però per quanto riguarda me praticamente è volata. Allora, benvenuti e benvenute, ben sintonizzati, davori in Lovrici Giorgi alla parte tecnica e anche oggi si viaggia. Oggi viaggeremo dalla Sicilia ai Balcani, passeremo per l'Appennino Tosco Emiliano per una puntata di Finisterra che oggi sarà così un pochino districata tra cammini, biciclette, arte nella natura. E cominciamo proprio introducendo un podcast che sta andando in onda proprio in questo periodo su Radio Capodistria. Ieri c'è stata la prima puntata alle ore 14 dal titolo In Sicilia, una via di acqua e di fuoco. Tra i protagonisti di questo podcast c'è anche Davide Comunale, che dovremo avere al telefono con noi. Buona mattinata, buongiorno, ciao Davide.
1: Ciao Barbara, buongiorno a tutti gli amici di Radio Capodistria.
0: Ben ritrovato Davide, di solito ci ritroviamo qua per parlare della Magna Via Francigena, però nel frattempo sono nati tanti altri cammini in Sicilia, tra cui la via Fabaria che oggi un pochino ci racconterai. Ecco, però non ti ho chiesto come stai, tra l'altro. Come va?
1: Allora, bene, in questo momento sono in mezzo alle campagne siciliane, quindi sono in vacanza e quindi non sono proprio dalle parti della via Fabaria, però sono ancora in mezzo alle nostre stradine, quindi tutto a posto. La tua vacanza spero che inizi presto, la mia sta per finire, a breve ritorno a scuola.
0: La mia è già cominciata e già finita, tra l'altro. Ecco, ma senti, allora partiamo dalla via Fabaria, sono 230 chilometri dalla Valle dei Templi. So che il cammino è cambiato un po' ultimamente rispetto al podcast che noi stiamo ascoltando, ecco, però arrivava alle pendici dell'Etna. Ecco, per cui ti chiedo così magari una precisazione su quello che poi è il percorso, il cammino, e soprattutto vorremmo chiederti che Sicilia attraverseremo se ci metteremo in cammino proprio per la via Fabaria.
1: La via è un po' cambiata, ti dico, da costruttori di vie la premessa necessaria a questa discussione è che le vie sono vive, sono degli organismi, come ogni organismo hanno dei flussi, a volte possono allargarsi, a volte possono restringersi, subiscono comunque il cambiamento dell'uomo nel loro agire. La nostra via Fabaria, che un tempo partiva da Agrigento e finiva a Randazzo, nella parte nord dell'Etna, oggi si ferma a Catania. Abbiamo, diciamo, risegato qualche pezzettino, la parte etnea che da Catania saliva verso le pendici occidentali dell'Etna è temporaneamente sotto lavori in corso perché l'ente delle ferrovie è la Circumetnea, la famosa Circumetnea di Franco Battiato, da lì Torina, e sta subendo dei grossi lavori di ammodernamento che diventeranno la stanno trasformando. Il nostro cammino camminava su un percorso ciclopedonale, diciamo, attiguo al tracciato, e quindi ci è stato chiesto di interrompere quel pezzo, ma Catania è un hub molto grosso, diciamo, quando il vulcano la mantiene,
0: certo,
1: diciamo, così, agibile. In questi giorni sappiamo tutti bene che sta succedendo a Fontana Rossa, ma è un punto grande di arrivo, è un punto grande di partenza, è la seconda città più grande di Sicilia, quindi interrompere il cammino a Catania per noi ha un senso. Anche siamo sempre alle pendici dell'Etna, questo lo possiamo dire.
0: Anche il titolo poi del podcast che noi stiamo trasmettendo, no? Dove si parla ovviamente dell'acqua, tanta acqua, però anche tanto fuoco, che
1: tanto
0: immagino
1: fuoco,
0: sia
1: infatti
0: rappresentato dall'Etna, sì, però non soltanto, visto i tempi. Ecco, senti, nel podcast i veri protagonisti sono soprattutto quelli che lungo la via vivono, per cui donne, uomini, piccoli paesini, quartieri. Ecco, che cosa ci raccontano queste voci della Sicilia di oggi?
1: Allora, la verità è che un cammino non è fatto quasi mai solo dalla strada e non è fatto quasi mai solo dal punto di partenza e il punto di arrivo. Un cammino, per essere tale, è fatto dalle persone che ci vivono dentro. E la scelta del podcast con Terre di Mezzo, in questo la ringraziamo sempre perché è sempre lungimirante su questi tipi di scelte, ha messo in luce le persone che vivono sul cammino, le anime, le storie che vivono e convivono con quelli che sono i pregi e i difetti di questa terra, che sono più o meno i pregi e i difetti di tutti i territori interni, quindi un po' lo spopolamento, un po' le difficoltà ambientali legate agli abusi che gli uomini fanno e che noi ogni giorno vediamo e combattiamo. La stagione degli incendi, si spera, è appena finita, ma ha lasciato dietro di sé veramente un tragico segno in tutta la Sicilia. Noi abbiamo perso centinaia e centinaia di nuovo di ettari di bosco, però la via resiste perché sono le persone che la vivono a far resistere. Quindi ciò che può vedere un camminatore che sceglie la via Fabaria è obiettivamente il vivere quotidiano di alcuni luoghi che partono dal mito, perché Agrigento è la Valle dei Templi, è il racconto bello di questa civiltà greca che ha lasciato le testimonianze infinitamente stupefacenti all'arrivo del cammino, alla partenza del cammino, e che poi nell'entroterra risale verso quella civiltà contadina che porta alla bellezza delle ceramiche di Caltagirone, passando per tanti piccoli paesi, passando da Gela, passando da Misceni, passando da territori molto fragili. Ricorderete tutti quanti la frana che a gennaio di quest'anno ha colpito e ha devastato Niscemi. Quindi un cammino che continua a resistere in questi luoghi, potremmo definirlo veramente un cammino resistente.
0: Senti Davide, come sta andando questo cammino? Ecco, io ho camminato in Sicilia in diversi cammini, ricordo la Magna Via Francigena, che credo saranno passati una decina d'anni, forse anche stato il primo cammino in Sicilia, però dicevamo che ne sono nati degli altri. Ecco, come sta andando questa via Fabaria?
1: Allora, sta andando, nel senso che i cambiamenti poi permettono anche alle persone di rimodulare la frequenza. Per un po' di tempo abbiamo dovuto interromperla proprio per problemi ambientali come Niscemi. Niscemi era la tappa intermedia del cammino, quindi ci è venuto a mancare un po' il pezzo centrale e abbiamo dovuto temperare, però siamo stati molto accanto alle comunità e ti posso dire che a volte chi gestisce il cammino, quindi le associazioni che sono gli enti gestori dei cammini, hanno un rapporto privilegiato con le comunità dentro i quali i cammini passano, e starci accanto significa comunque vivere il cammino in una maniera diversa dal semplice attraversarlo come un pellegrino, come un camminatore. Quindi la via continua anche se a volte si blocca. In Sicilia però, come hai detto bene, ne sono nati tanti di cammini. Con le nostre vie francigene sono tre, la quarta sta per partire, ma c'è una rete di cammini che si chiama Cammini e Sentieri di Sicilia che sta attivamente spingendo sull'acceleratore dell'offerta, e questo è buono. Noi siamo stati quelli che abbiamo iniziato, questo lo possiamo dire senza problemi. Sì. La mia via è il primo cammino di Sicilia, però questo seminare ha portato alla nascita di tanti altri progetti molto belli, molto ben vissuti, che stanno seguendo le nostre orme o ci stanno camminando a fianco, e quindi questo è molto bello.
0: Senti, c'è una storia, un incontro lungo la via Fabaria che è stato raccontato nel podcast, che magari così potrebbe essere un po' iconico, diciamo, per quanto riguarda il podcast, o qualcuno che magari chi farà il cammino potrebbe rincontrare?
1: Allora, c'è un personaggio, una puntata del podcast ne parla e racconta la sua storia, si trova proprio a Niscemi. Prima che Niscemi fosse, diciamo, famosa per la sua frana e quindi fosse diventato il centro di un grande problema geoambientale, e lungo la piana che da Gela risale verso Niscemi, questa grande, è la seconda più grande, diciamo così, pianura produttiva della Sicilia, e c'è un ragazzo, si chiama Davide come me, Davide Pepi, che gestisce con altri amici un'associazione, si chiama Geloi Wetland. Questo nome è un po' strano, mette insieme il nome antico di Gela, Geloi, e quindi della piana, con un progetto di sviluppo e di conservazione sia della piana stessa, quindi delle essenze arboree della piana. Tra le altre ci sono, per esempio, c'è il carciofo di Niscemi, che è un presidio DOP, ma soprattutto delle cicogne. Lungo la piana di Gela i camminatori possono vedere sui tralicci le cicogne che fanno i loro nidi, e quindi c'è un cartello che si cammina lungo quella tappa e che raccomanda al camminatore, al pellegrino, di fare silenzio per non disturbare le cicogne. È una cosa molto dolce.
0: Ma veramente si possono vedere?
1: Loro nidificano sui tralicci dell'alta tensione, che sono purtroppo i nuovi alberi che loro hanno a disposizione lungo la piana, però vedi i loro spostamenti, e la piana di Gela è uno dei territori in cui decine di animali e di volatili utilizzano questa sorta di hub naturale per arrivare nei loro spostamenti tra l'Africa e, diciamo, il Nord Europa. E quindi
0: che meraviglia.
1: In Sicilia stazionano spesso e volentieri nei bivieri, nei laghi, nidificano, hanno loro, come il fenicottero per esempio, ma così anche la cicogna o il gheppio, piuttosto che non il falco pellegrino o la grondaia, e poi si spostano ovviamente secondo i flussi della natura. Però la parte bella di questa cosa è che Davide, quando lo si chiama, lo si contatta, che è il referente della tappa appunto in Misceni, che oggi aiuta i pellegrini a bypassare la frana, quindi dà una mano nel transitare nei luoghi
0: quella
1: in cui si può,
0: zona, certo.
1: È zona rossa ovviamente, tutta una parte sud di Misceni è zona rossa, ma Davide ti permette di vivere questa esperienza. Loro hanno una casa di osservazione, appunto Geloi Wetland, lungo questo percorso i camminatori possono stazionare là, possono vedere e fermarsi per fare il birdwatching, se possono allungare la loro tappa, però possono intanto sentire davanti a un bicchiere di vino il racconto di come Davide preserva, insieme ai suoi amici dell'associazione, preserva il territorio dagli incendi, lo difende, lo monitora, lo presidia e poi ti fa vedere le cicogne, che secondo me sono un quid aggiunto che nessuno di noi si aspettava.
0: Beh, in effetti questa è veramente una chicca, è qualcosa che immagino possa capitare soltanto facendo la via Fabaria. Allora, sentivo questi ricordi di quando ho fatto la Magna via Francigena, che pur avendola fatta verso gli inizi di giugno, c'era un caldo incredibile, ogni giorno uscivamo e partivamo mezz'ora prima perché volevamo finire la tappa, diciamo così, prima dell'arrivo del pomeriggio, ecco. Però sappiamo anche che la Sicilia è una di quelle regioni in cui si può camminare praticamente durante tutto l'anno, ecco, per cui lo chiedo a te, quando ci consigli di scoprire questa via Fabaria e quando è il periodo migliore appunto per percorrerla?
1: Allora, come tutte le nostre vie, noi consigliamo come ente gestore di camminarle tra gli inizi di marzo e i primi di giugno e poi da settembre fino a dicembre inoltrato. Togliamo sempre i mesi di gennaio e febbraio perché la Sicilia, come tutte le parti d'Italia nel Mediterraneo, è molto piovosa e quindi è vero che il clima è rigido, può capitarti la settimana buona, però di solito il tempo, diciamo, raffredda proprio in quelle settimane. Devo pure dirti però che il cambiamento climatico è un tema che, come rete dei cammini del sud nazionale, stiamo affrontando. La via Fabate, come le vie Francigene in Sicilia, fa parte di questa rete nazionale e stiamo lavorando, come la Puglia, così la Calabria, la Sardegna e tante altre regioni del sud Italia, su quelli che sono gli effetti del cambiamento anche da noi, perché queste ondate di calore che quest'anno stiamo vivendo hanno modificato i tempi stessi del cammino per molti nostri utenti, per molti pellegrini. Camminare con 40 gradi viene molto complicato in qualunque regione, la Sicilia poi non è una regione di montagna, ha meno copertura boschiva. Ti dico, camminare nei mesi più caldi dell'estate, luglio e agosto, noi lo sconsigliamo, un po' per il problema incendi, un po' per, ovviamente, per le ondate di caldo. Negli altri mesi però è piacevole camminare e io ho delle bellissime ricognizioni sulla Fabaria per andarla a segnalare tra dicembre, tra le feste di Natale e gennaio, con maglietta a maniche corte e sole da diciamo, primavera inoltrata. Quindi l'attenzione è: portatevi sempre una crema solare o un bel cappello, perché la Sicilia è la terra del sole.
0: Lo so, io ho camminato abbastanza vicino a voi quest'anno e sono fatto un cammino a dicembre ed ero in maglietta, per cui sì, è tutto abbastanza imprevedibile. Allora Davide, grazie, per cui insomma diciamo che settembre si sta avvicinando ed è anche il periodo in cui un po' ci si mette in cammino e questa potrebbe essere indubbiamente insomma una bella opzione. E dunque grazie a Davide Comunale per averci raccontato la via Fabaria. Alla prossima,
1: grazie,
0: Davide.
1: Alla prossima. A presto.
0: A presto. E noi rimaniamo ancora un po' in Sicilia, però prima andiamo a sentirci Jungle con la nuova canzone.

0: di agosto. Allora, rimaniamo in Sicilia e continuiamo in qualche modo il nostro viaggio nel territorio, questa volta però attraverso l'arte, perché da oltre 40 anni Antonio Presti porta avanti una vera e propria politica della bellezza, dalla Fiumara d'Arte, che è uno straordinario museo a cielo aperto, fino a Magma, che è un progetto d'arte e rigenerazione sociale nel quartiere Librino di Catania. Ecco, noi vorremmo un po' capire da lui se l'arte può davvero cambiare i luoghi di e anche chi li abita. Allora, vediamo se ce l'abbiamo al telefono. Diamo il benvenuto a Antonio Presti. Buongiorno, buona mattinata.
1: Buongiorno a tutti e grazie sempre.
0: Grazie a lei. Allora, Antonio, senta, arriviamo a lei dopo aver percorso idealmente la Via Favaria. Oggi, insomma, non so, una trasmissione che parla di cammini, oggi camminiamo in Sicilia. Ecco, però anche il suo lavoro dalla Fiumara d'Arte a Librino invita in qualche modo ad attraversare la Sicilia per scoprirla con occhi diversi. Ecco, per cui le chiedo, quanto è importante per lei il rapporto tra arte, paesaggio, territorio?
1: Ma è importante restituire la visione della bellezza. Quello che manca nella nostra contemporaneità in questo momento è la mediocrità della visione. Quando il potere, in nome della dittatura dell'ignoranza, esercita sul popolo questo apparire dell'apparenza, restituire la visione di una bellezza che trova nel cammino il senso, perché nella vita il cammino si fa camminando e camminando si ringrazia. E purtroppo oggi la nostra società, più che ascoltare e ringraziare, parla e rivendica. Allora forse dovremmo parlare di meno, rivendicare zero e ringraziare di più ascoltando ciò che nel cammino ci viene restituito, che è la visione dell'universo.
0: Senta.
1: Un universo che dice all'ego di ognuno di noi di dimettersi dalla propria presunzione di esistere nel nulla, che si nutre di niente. Allora, io ho creato queste grandi opere monumentali, un museo a cielo aperto che si chiama Fiumara d'Arte e che arriva a Librino, a Catania, una periferia che si trova di fronte all'aeroporto di Catania.
0: Okay.
1: E questa Fontana Rossa, sì, e questo aeroporto potrebbe avere in Librino la porta della bellezza, la porta di luce, della conoscenza, di aver restituito a tutti gli abitanti del quartiere, 70.000 persone, 10.000 bambini, la creatività dell'arte che attraverso il suo processo artistico ha restituito la visione della bellezza. E quindi mi fa piacere anche di cogliere questa occasione che chi viene a Catania e in Sicilia passando appunto da Librino di fronte all'aeroporto, ecco, ritorno in questo quartiere dove è facile parlare di degrado e di inclusione, è più difficile restituire la responsabilità a ognuno di noi di essere complici per tutte le periferie del mondo. Il cammino, secondo me, restituisce in questa contemporaneità, soprattutto per i giovani che sono annichiliti dai daimon della tecnologia, daimon ipnotici e anestetici. Ecco, trovare nel cammino l'anima, soprattutto per i ragazzi, è una via di bellezza. Okay. Questa è l'arte col suo processo artistico, sicuramente la sua testimonianza, perché io le opere che ho fatto sono delle grandi sculture monumentali condivise appunto anche con la gente del quartiere di Librino, e questa condivisione ha dato al processo artistico l'anima della bellezza. Il cammino oggi più che mai potrebbe essere anche una immunità universale per i ragazzi per distaccarsi dai telefoni e trovare nella natura, nel paesaggio, quell'abbraccio dell'universo.
0: Speriamo, ma senta, tra l'altro appunto è interessante perché lei parla di questa zona, dice proprio vicino all'aeroporto, in quella zona che solitamente insomma sappiamo che le zone vicino agli aeroporti sono sempre un po' tristi, no? Non sono mai propriamente belle, ecco, e lei parla appunto da anni proprio di una politica della bellezza, perché oggi a Librino con Magma porta opere monumentali in un quartiere appunto spesso raccontato attraverso degrado e marginalità. Per cui insomma la bellezza può cambiare un luogo o soprattutto anche la vita di chi lo abita. Sta accadendo questo un pochino da quelle parti?
1: A Librino è accaduto tutto questo, perché non è la bellezza dell'opera d'arte che cambia un luogo, ma è l'opera d'arte che attraverso il suo processo artistico restituisce la visione della bellezza agli abitanti di quel luogo. Noi parliamo a volte delle periferie dimenticando che in questi non luoghi a procedere abitano 70.000 persone, e 70.000 persone non devono essere recuperate, incluse o rigenerate, ma devono essere amate.

0: veramente rispettate, 10.000 bambini devono ritrovare il senso e il potere democratico nella conoscenza, nel sapere. I bambini delle periferie, nelle mani, devono avere le armi più potenti che non sono i coltelli, le risse e la droga, ma devono avere nelle mani le armi più potenti che sono in una mano i libri e nell'altra mano i sogni. I ragazzi devono solo sognare e sapere, questo è il valore politico di quella bellezza che, ritornando con lo sguardo al futuro, restituisce la visione. Allora, il librino è la testimonianza concreta di quando l'arte, attraverso il processo artistico creativo, restituisce la visione ai suoi abitanti. E infatti, in questo senso, il librino, da più di 30 anni, questo grande museo monumentale, ha trovato il rispetto nella gente del quartiere, nessuno si è permesso di toccare le opere, tutti sono diventati opera dell'universo. Quando l'arte riesce a restituire a ognuno di noi quella possibilità e quella visione di sentirsi opera dell'universo, quella è la bellezza, è il cammino, è un altro processo spirituale, artistico, che io consiglio a tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando, perché in questo momento, invece di stare attaccati a questi maledetti, trovano nell'abbraccio dell'universo il senso di appartenenza e di universalità.
1: Che belle parole, le condividiamo. Allora, Antonio, io ricordo che lei ha un sito internet, antoniopresti.com, è appunto il sito suo, c'è anche appunto il sito della fondazione, lì troviamo un po' la sua biografia, i suoi progetti, Fiumara d'Arte, Atelier sul Mare, Librino, Magma Etna, e che dire, le facciamo tanti complimenti per quello che sta facendo, sperando che i nostri camminatori, quando compiranno, percorreranno la via Fabari o anche le altre magne vie francigene, appunto possano poter vedere e constatare di persona i suoi bei progetti. La ringraziamo.
0: Auguri, auguri per tutti noi, perché in questo momento di grande buio e della negazione della visione ai ragazzi per il futuro, ecco, ritrovarci ancora come comunità di quella società democratica che consegna il futuro ai propri figli. Noi stiamo negando come adulti la visione del futuro ai nostri figli. Questo è un crimine di un'intera generazione. Allora, gli artisti, l'arte, sono strumenti di quell'essere divino che riportano in mezzo all'uomo quell'abbraccio del noi, annullando l'ego come nulla che si nutre di niente. Quindi viva i cammini, viva l'arte. E viva ancora questa possibilità di sentirci comunità della conoscenza.
1: Grazie ad Antonio Presti per essere stato con noi su Radio Capodistria. Alla
0: Grazie a
1: prossima.
0: voi,
1: Alla
0: grazie,
1: prossima.
0: grazie sempre, grazie, grazie.

0: Lo stretto necessario, Levante, Carmen Consoli qui su Radio Capodistria, e noi invece lasciamo adesso la Sicilia, ci spostiamo nel cuore dell'Europa e in questo caso cambiamo anche mezzo di trasporto, perché dai cammini prendiamo la bicicletta. Allora, noi dovremo avere al telefono tra pochi istanti Chiara, che è romana, l'abbiamo conosciuta perché aveva percorso dei cammini anni fa e invece ha deciso di lasciare gli scarponi questa volta e di salire in bicicletta. Allora, lei è partita da Vienna, se ricordo bene l'11 di agosto, seguendo il Danubio, la ciclovia è Eurovelo 6, per cui insomma ha seguito il Danubio, pensava di arrivare a Budapest e invece poi ha deciso di continuare, in questo caso proprio fino ai Balcani. Allora, noi la raggiungiamo per capire dove è finita e soprattutto come sta andando. Allora, Chiara, buongiorno, benvenuta su Radio Capodistria, pronto?
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
0: Allora Chiara, noi ci siamo sentite già in alcune vecchie edizioni di Finisterre, però quella volta erano viaggi a piedi. Tu sei partita assieme a Corrado per questa impresa anche piuttosto impegnativa, cioè da Vienna, e adesso vuoi arrivare a Belgrado. E come mai? Stanca di andare a 4 all'ora? Come mai hai scelto bici questa volta?
1: Allora, ammettiamo che la compagnia ha spinto un po' la scelta e il cambio di mezzo di trasporto, e non più le gambe ma le due ruote. Quindi parte dello slancio è stato anche legato appunto a Corrado, che mi sta accompagnando e spronando in questo viaggio. Però era un'esperienza che anni fa, quasi 20 anni fa, avevo già fatto in Irlanda e in qualche modo mi aveva incuriosito, quindi diciamo complice un percorso sì lungo ma pianeggiante, mi sono convinta a intraprendere diciamo questa nuova impresa.
0: Come hai trasportato la tua bici fino a Vienna e se è stato facile da Vienna trovare e mettersi subito su l'Eurovelo 6?
1: Sì, da Vienna è abbastanza facile trovare il percorso, quindi da quel punto di vista nessun problema. La mia bici in realtà io non l'ho portata da Roma, perché a Roma non ne avevo una adeguata, e quindi l'ho comprata direttamente a Vienna. È stata un'esperienza anche quella, perché di fatto il mio primo pensiero era stato quello di noleggiare una bicicletta, ma alla fine a conti fatti conveniva comprarla, e quindi ho avuto la possibilità di comprarla usata in un negozio di Vienna, con lei partire.
0: Ah, però senti, allora invece cerco di affrontare con eleganza un tema di cui prima o poi ogni cicloturista parla. Come stanno le parti del corpo che poggiano sulla sella?
1: Allora, devo dire, oggi che ormai sono passati, non so, 10, 11, ho già perso il conto, giorni, devo dire bene, i primi 3 giorni ho veramente pensato di morire in qualche
0: per
1: modo.
0: Per quello.
1: Nel senso, esatto, ma non è veramente la cosa più tosta.
0: I pantaloni quelli, insomma, apposta.
1: Sì, assolutamente.
0: Ma non servono.
1: È tutto inutile. Cioè, nel senso, sicuramente migliora, perché poi magari quelle volte che arriviamo nelle diverse cittadine e ci vestiamo, diciamo, in borghese, riprendiamo magari la bici per andare a cena o girare la città, la differenza di stare senza i pantaloni imbottiti si sente assolutamente. Però i primi giorni penso sia inevitabile che il corpo, diciamo, in qualche modo rifiuti di adattarsi al mezzo su cui poggia. Però incredibilmente è vero, complice anche una crema, non so, credo sia più o meno quella dei pannolini dei bambini o qualcosa del genere, okay. Però, insomma, più o meno con quella stessa intensità effettivamente aiuta molto poi nel ritornare a una situazione di normalità. Oggi devo dire non sono infastidita da questo.
0: Ok, buona questa cosa della crema, per insomma quella che viene usata per i bimbi. Ecco, allora senti, io inizialmente pensavo che tu da Vienna arrivassi a Budapest seguendo il Danubio, e invece adesso ti ritrovo in Croazia, quasi al confine con la Serbia. Dove sei di preciso adesso e quanti chilometri avete fatto?
1: Diciamo che l'idea iniziale anche per noi era fermarsi a Budapest, poi io sono abbastanza appassionata di Balcani e quindi guardando semplicemente sulla cartina mi sembrava un attimo arrivare a Belgrado, non avevo considerato i 400 chilometri in più da aggiungere sulla bicicletta, però è così. E stamattina siamo partiti da Batina, credo si pronunci così, che è una cittadina in Croazia, e arriveremo a... anche qui sulle pronunce non sono sicura al 100%, faremo l'ultima tappa in Croazia e poi domani scavalleremo la frontiera della Serbia.
0: Senti, da Vienna verso i Balcani i paesaggi cambiano, cambiano le città, cambiano le persone, le lingue, anche le monete. Hai avuto la sensazione di attraversare delle Europe differenti?
1: Sicuramente sì, nel senso che Vienna già è un po' un caso a parte, una città completamente diversa da quelle che poi incontri già in Austria, ma poi appunto sicuramente fra Slovacchia e Ungheria. È molto bello e colpisce il fatto che durante il viaggio appunto la parte di confine fra Slovacchia e Ungheria si possa più o meno passare sempre da un lato all'altro e ci sono diverse cittadine costruite a cavallo del Danubio e già tra loro si vede tantissimo la differenza sia di struttura, di urbanistica, sia ovviamente di lingua, di moneta, ogni volta a cambiare, anche se effettivamente tutta questa zona, essendo zona di confine, insomma sono molto aperti e tolleranti sia sulle monete sia sui pagamenti ormai con carte e tutto, quindi onestamente fino ad oggi non abbiamo trovato problemi da questo punto di vista. L'Europa cambia però e si vede chilometro dopo chilometro, se magari da un lato restano gli stessi campi, abbiamo visto infiniti campi di girasole per esempio, insomma lo stesso fiume che ti accompagna, poi le cittadine che incontri mostrano un po' anche lo stato e diciamo l'economia dei paesi che attraversi, ecco. Devo dire ieri mi ha colpito molto nel passaggio fra Ungheria e Croazia, che nonostante ovviamente fosse libera e senza alcun controllo, per un paio di centinaia di metri avevamo ancora un filo spinato che ci correva accanto, ecco, e questo devo dire è stato abbastanza impressionante, ecco. Ora vedremo, credo che il passaggio Croazia-Serbia sia ancora un nuovo passaggio, un nuovo cambiamento.
0: Questo.
1: Sarà di fatto poi la frontiera nei limiti, però insomma comunque probabilmente l'unica frontiera in cui ci chiederanno effettivamente dei documenti per passare.
0: E come mai questo tuo interesse, questa tua passione per i Balcani?
1: In realtà nasce un po' dalla famiglia, nel senso che mio nonno anni e anni fa, prima che io nascessi, fece la guerra, imparò la lingua serbo-croata, si laureò poi dopo essere andato in pensione e andò a Sarajevo a lavorare come lettore d'italiano all'Università di Sarajevo, ma parliamo dal 79 all'83, insomma quegli anni lì prima, sono gli anni in cui c'era ancora la Jugoslavia. E quindi da lì questo è rimasto un po' nei racconti e quindi... il ritorno, diciamo, verso quella che era la Jugoslavia è sempre molto emozionante per me.
0: Questo percorso, questo Eurovelo 6 che vi sta facendo pedalare a fianco al Danubio, dove sono? In quali stati, in quali paesi, non so, il Danubio ti è piaciuto di più, l'hai trovato più bello?
1: Allora, devo dire che il Danubio l'ho trovato molto sofferente, in verità,
0: ecco.
1: Nel senso che il fatto delle temperature quest'estate calda e secca in tutta Europa lo mostra comunque in tutta la sua debolezza e quindi abbiamo visto riaffiorare in un sacco di punti spiagge che in realtà probabilmente quest'inverno erano coperti dalle acque del Danubio, quindi insomma un sacco di pontili in cui le barche erano a secco perché di fatto l'acqua non c'era più, quindi questo devo dire è la cosa che mi ha più impressionato. E poi è incredibile da un lato vedere come cambia, no? Per cui a Budapest hai la crociera sul Danubio e quindi mega barconi e magari nelle piccole cittadine, sempre dell'Ungheria, però diciamo verso il confine ci sono proprio le casette con i pescatori, nello stesso fiume, non lo so, è interessante il contrasto tra magari anche la grande industria che è lungo il fiume e poi il signore che passa la sua estate lì con la sua canna da pesca, ecco. Questo mi ha molto colpito.
0: Senti, ma dopo una giornata in sella, qual è la tua priorità? Birretta? Devi subito correre a farti una doccia? Cibo o forse insomma, magari anche qualcosa di morbido su cui sedersi?
1: Allora, devo dire che io in generale, anche dopo i cammini, non sono una di quelle che corre verso la doccia come prima cosa per rimettersi al mondo.
0: Ok.
1: Forse sul cammino ho la birretta. Ammetto che in questi giorni, invece, dopo la bici, il fatto di appoggiarsi sul letto un attimo è una cosa che ti rimette veramente al mondo.
0: Allora, c'è una data che vi siete dati per arrivare a Belgrado?
1: Allora, dovremmo arrivare 3-4 giorni, qualcosa del genere. Siamo ancora un po' in dubbio sull'ultima tappa perché leggendo un po' su varie guide ci sconsigliavano di fare proprio l'ultimo pezzetto in bici per una questione di pericolosità delle strade e degli autisti serbi. Quindi stiamo ancora studiando e cercando confronti per capire che cosa è meglio fare e quindi valutare eventualmente un pezzettino di treno, ma giusto un pezzetto, ecco. Però ci siamo quasi, il più è fatto. Diciamo, abbiamo superato ieri 600 chilometri, fino a Belgrado saranno circa 800-850, quindi siamo a buon punto.
0: Chiara, noi ti ringraziamo. Allora senti, salutaci Corrado e che dire, mandaci una foto quando arrivi a Belgrado, ok?
1: assolutamente, ciao, grazie mille ancora.
0: Ciao Chiara.
1: Buona giornata, ciao.
2: Finisterre, viaggi lenti su Radio Capodistria.

0: Wink Wink, una delle nuove canzoni dal disco nuovo di Charlie XCX. Per chi ci sente durante la nostra diretta, sono le 11:40 minuti qui da Radio Capodistria, trasmissione che ricordo andrà in onda in replica questa sera alle ore 21 e poi già da, insomma, fra qualche ora troverete anche il podcast nel sito internet di Radio Capodistria. Allora, e noi ritorniamo in Italia, tra l'altro tra 5 minuti ci collegheremo anche con la RAI del Friuli Venezia Giulia come di consueto, però torniamo in Italia, in questo caso sull'Appennino bolognese, con un progetto che mette assieme due mondi molto cari a Finisterre, perché uno è il cammino, l'altro è l'arte del paesaggio. Allora, un cammino nuovo che è nato all'incirca un anno fa, io l'ho intersecato quando ho fatto la Via degli Dei, proprio al confine, diciamo così, tra Emilia Romagna e Toscana, ho intersecato questa Bologna Montana Art Trail, questo itinerario di circa 100 chilometri disseminato di opere di land art, per cui una sorta di museo a cielo aperto da scoprire passo dopo passo. E l'idea è di Daniele Maestrami, al quale, insomma, dobbiamo chiedere un sacco di cose, però vediamo se ce l'abbiamo in onda. Daniele, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Grazie dell'invito.
0: Allora, senti, come sta andando? Noi ci siamo sentiti un anno fa all'incirca, anzi più di un anno, quando stava nascendo questo Bologna Montana Art Trail. Adesso invece è passato un po' di tempo e sono arrivati i pellegrini, i camminatori a percorrere questi 100 chilometri?
1: Sono arrivati, sì. Sta andando molto, molto bene, siamo molto soddisfatti. Considerando che è un cammino che appunto ha in realtà un anno di vita, ma ogni giorno c'è qualcuno che parte, anche stamattina sono partiti 3 persone, quindi insomma siamo molto molto soddisfatti. Noi confidiamo che arrivare alla fine della stagione, quindi arrivare a fine ottobre, almeno 2.000-2.500 persone abbiano percorso tutto l'itinerario dei 100 chilometri.
0: Beh, insomma, sono buoni numeri. Tra l'altro ricordo che è un cammino circolare, anche questa particolarità. Ecco, ma senti, com'è nata la tua passione per la land art e come mai l'idea di unire queste due cose meravigliose assieme, per cui land art ha un cammino?
1: Sì, allora, io faccio parte di questa associazione che si chiama Viva il Verde e abbiamo innanzitutto appunto progettato e realizzato il cammino, e poi, considerando quello che la mia esperienza professionale, ho pensato che per renderlo unico e attrattivo, anche perché in Italia ci sono ormai centinaia di cammini, quindi per renderlo unico e attrattivo fosse necessario inserire un contenuto fortemente identificativo, e quindi da qui è nata appunto l'idea di inserire dentro lungo il cammino, lungo i sentieri, queste opere di land art.
0: Tra l'altro una particolarità è che praticamente quando tu percorri il cammino lo troverai sempre diverso, un po' tutti i cammini, ma questo anche dal punto di vista delle opere. Allora, io, se ho studiato bene, con una opera di land art, insomma, ha una vita ovviamente limitata, poi viene ripresa cioè la natura se la riprende, ecco, in certo punto, ecco, per cui potrebbe durare un paio d'anni, ecco, per cui queste 25 opere immagino che siano sempre in cambiamento.
1: Sì, la filosofia di questa arte è che appunto nel tempo le opere, causa gli agenti atmosferici, ritornano in natura, e noi in quei luoghi andremo a realizzare nuove opere, dando così vita a una galleria a cielo aperto lungo 100 chilometri, che al momento non esiste un progetto simile in Italia. Esistono dei parchi, in particolar modo il Trentino, ma un cammino di 100 chilometri disseminato di opere di land art al momento appunto non esiste. Le opere, cioè, visto e considerato quello che ci costano, ci auguriamo e le accudiamo
0: più possibile,
1: che abbiano una durata un po' lunga. Comunque, ecco, alcune per esempio stanno tornando già in natura, e quindi già quest'anno ne realizzeremo un'altra decina. Cina.
0: Ah, ma come viene il coinvolgimento con gli artisti? Nel senso che, come dire, voi decidete il punto dove ci andrebbe un'opera, poi l'artista si ispira guardando così il territorio, guardando il luogo, oppure già parte, non lo so, vorrei un'aquila anziché non lo so, un cervo. Come capita? Sì, come avviene?
1: Allora, noi ci muoviamo con questa modalità. Ogni anno appunto invitiamo degli artisti e chiediamo loro di proporci delle opere e quindi andiamo poi a decidere quale può essere indicata o quale meno. Ma comunque la cosa interessante è che noi individuiamo prima i territori, le location dove andare a inserire queste opere, e in base alla location poi diamo le indicazioni all'artista che realizzi un'opera che sia consona a questo territorio,
0: questa
1: location.
0: Ti interrompo perché forse siamo in collegamento con la RAI del Friuli Venezia Giulia.
1: Ok, bene bene.
2: Ciao Barbara.
0: Ciao, buongiorno. Ciao. Buona mattina.
3: Eccoci.
0: Ben ritrovati. Come state?
2: Ben trovata anche a te. Bene,
0: bene. Tutto con bene. Te? Tutto bene, tutto bene. Sapete, un po' c'è il coma da rientro dopo le vacanze. Per cui insomma.
2: Per forza.
0: Fingiamo
2: io
0: di essere
2: praticamente svegli. Le vacanze, guarda.
0: Anch'io me le sto dimenticando. Ecco, però l'importante è fare cose belle ed essere in ottima compagnia. Ecco, questo è un bel modo per ripartire. Ecco. E a proposito di ottima compagnia, voi con chi siete?
2: Guarda, io ho già presentato la nostra ospite, che però l'ho soltanto presentata così a titolo e nome. Noi siamo con Sandra Ferino, che ci sta ascoltando e che appunto è la direttrice del Consorzio Turistico di Arte Aterna.
4: E che ci racconterà di questi eventi, di queste iniziative che si svolgeranno appunto in questi giorni, ma anche più avanti, ma noi ci concentriamo come sempre nel weekend, ad Arte Terme,
2: sì. Arte Terme e dintorni.
0: Buongiorno Sandra, salve.
5: Buongiorno Barbara, buongiorno di nuovo Giulio e Marzia, grazie insomma di questa opportunità che ci permette di presentare il nostro territorio, le attività che proponiamo per chi voglia raggiungere Arta Terme e dintorni in giornata o anche per fermarsi per soggiornare. Questo weekend abbiamo in programma un sacco insomma di iniziative rivolte a un pubblico sia di giovani sia di meno giovani. Diciamo che ne abbiamo sempre un po' per tutti i gusti, in tutti i sensi, sia intesi gastronomici sia intesi anche per gli amanti dell'esplorazione, dell'escursione, dell'avventura, chi più ne ha, chi più ne metta, insomma. Diciamo che potremmo cominciare già subito con l'attività di questa sera, che si chiama Esploratori del Cielo, dove proprio saliamo alla Polsi di Cognes, no? Che è questa, diciamo, vicino alla Pieve di Giulio, che è un luogo molto buio, dove c'è anche l'osservatorio appunto della Polsi di Cognes, che ci permette di osservare le stelle da un punto veramente panoramico, dove la volta celeste proprio si disvela, sperando che queste nuvole che ci sono oggi possano un po' lasciare spazio a cieli stellati, altrimenti comunque è un'attività che ripetiamo generalmente insomma con una certa frequenza.
0: Ma c'è ancora la possibilità di vedere qualche stella cadente? Pare fino al 22-23 si dice,
5: sì.
0: No?
5: Esatto, siamo in coda, ecco perché avevamo fissato questa data, sperando insomma che un pochino queste nuvole di oggi ci lasciano lo spazio della volta celeste, così come si può mostrare al massimo del suo splendore.
0: Ma Giulia e Marzia, avete visto voi qualche stella cadente quest'anno? È capitato?
2: Te lo stavo per dire,
3: no,
2: Barbara.
3: Io no,
0: neanch'io.
3: Non sono
0: neanche
3: impegnata.
0: Neanch'io.
2: Io mi sono invece un po' impegnato, ve lo dico. E purtroppo ho da consegnare alle vostre così, ai vostri pensieri un brutto presentimento, perché al contrario di tanti altri, no, perché io proprio insomma un po' cioè mi piace ecco ammirare e approfondire anche un po' il quadro. Si vedono moltissimi satelliti e pochissime stelle. Questo insomma lo dico un po' con cognizione di causa,
0: dovremmo impegnarci di più allora così. Per riuscire a vederne una.
5: Ma diciamo che se volessimo spostare l'attenzione dalle stelle alla fauna selvatica, noi possiamo anche proporre domani sera invece, quindi sabato, questa escursione che è Le Voci del Bosco a Pani, che diciamo proponiamo per proprio andare anche alla ricerca di quella che è la fauna selvatica, come cervi, volpi, allocchi, ghiri, faine, chi più ne ha più ne mette, insomma, in un bellissimo sentiero nel bosco dove ci si può addentrare anche per ascoltare e osservare, diciamo, la natura nel momento in cui si risveglia, chiaramente al crepuscolo.
0: Mi sembrano ottimi spunti,
2: perché mi sembra giusto. Barbara, tu invece con chi sei?
0: Allora non so, io avevo un ospite una volta. Allora, Daniele Maestrami, ci sei ancora? Pronto?
1: Presente, ecco.
0: Presente.
1: Qua.
0: Allora, io forse ve l'avevo già presentato lo scorso anno. Ecco, Daniele mi ha ricordato questa cosa ieri. Allora, noi stiamo parlando di un cammino molto molto particolare, perché un cammino ad anello che si svolge lungo l'Appennino bolognese, Bologna Montana Art Trail, 100 chilometri ed è caratterizzato da opere di Land Art. Ecco, allora è una cosa particolare è che ci sono anche degli artisti coinvolti, qui il collegamento con il Friuli Venezia Giulia, che sono anche alcuni di quelli che collaborano con Eson, che è questo bellissimo festival insomma sull'Isonzo dove ci sono bellissime opere di Land Art. Ecco, per cui così proprio approfittavo a Daniele per chiedere com'è questo legame alla fin fine tra questo cammino bolognese e un po' di Friuli Venezia Giulia che si può osservare tramite queste opere.
1: Ma come succede spesso nella vita, attraverso conoscenze comuni siamo arrivati ad un artista che collaborava con Eson, no? E da lì del tempo si sono attivati altri rapporti e oggi sono diversi gli artisti di Eson che collaborano con noi. Anche quest'anno, abbiamo già programmato, alcuni di loro saranno coinvolti nella realizzazione delle nuove 10 opere. Quindi ormai è già un rapporto consolidato e molto stimolante e integrante dal punto di vista creativo. È un bellissimo rapporto.
0: Giulio, infatti tu che conosci i cammini, ecco, hai mai visto un cammino con le opere di Land Art?
2: Faccio una domanda perché appunto io stavo in silenzio ascoltando perché volevo capire un po' nel dettaglio, no? Ma si può definire Land Art anche, non so, per dire il Creto di Burri, no? Quello in Sicilia. Cioè, non so, mi viene da dire, no?
1: Sì, e anche quello è definito, diciamo che nella categoria Land Art, anche quello, assolutamente sì.
2: Infatti, non. Però nello specifico, cioè, non ho capito esattamente questo Bologna Montana Art Trail, cioè, che cosa appunto, cioè, questi artisti coinvolti, cioè, durante il percorso, cioè, cosa visivamente, cosa si vede?
0: Gli artisti non ci sono.
2: Aiutatemi.
0: Bello che fai le domande concrete. Allora, per cui ci sono 25 opere da quello che ho capito, che però poi cambiano negli anni perché un'opera di Land Art non dura purtroppo tutta la vita. Ecco, per cui le opere già ci sono. Ecco, per cui chiedo a Daniele se ce ne elenchi qualcuna.
4: Monumentali, tra l'altro vorrei far notare, monumentali.
1: Credo. Sì, sono opere tutte piuttosto grandi. E poi di anno in anno andiamo sempre ad aumentare la dimensione per rendere sempre più impattante.
0: Ma c'è un'aquila di 3 metri, vero?
1: No, è più grande di 4 metri. Questo è stato realizzato da uno degli artisti da Eson, no? Ma ce ne sono alcune bellissime, come c'è una dea che è alta 4 metri, c'è un lupo che è stata la prima opera, c'è un'iguana che è lunga 14 metri. Sono tutti
2: un animaletto.
1: Sono tutte opere che vanno dai, anche quelle che andremo a realizzare quest'anno, dai 10, 8, 10, 15 metri, quindi tutte molto, molto, molto impattanti.
4: Ma sono pensate per durare?
1: Quali
4: materiali?
1: 4-5 anni, una cosa di questo tipo.
4: Legno.
1: Sono fatte con salice piuttosto che castagno, nocciolo. tutti i materiali di questo tipo. Sì. Poi ci sono anche cose molto molto con sassi, insomma, cose di questo tipo.
2: Ecco, io ma vi vedo molto preoccupati comunque sulla durata delle opere. Perdonatemi, ma
4: la natura
2: è bello,
4: se le
2: secondo
4: riprende.
2: Me che si estingue a un certo punto, cioè per un rinnovo futuro, cioè secondo me è bella come cosa. Cioè,
1: ma la cosa bella è
2: il ciclo della vita.
1: Sì, la cosa bella è che una escursionista che fa il cammino quest'anno e vede un certo numero di opere, se lo fa fra 2 anni ne vede 20 di nuove, quindi è un continuo,
2: esatto.
1: È un continuo mutarsi ed è una galleria, una reale galleria d'arte, c'è cioè aperto permanente in continuo divenire. Questa è la cosa meravigliosa di questo progetto, perché ci sono dei parchi in Trentino, in particolar modo, ma però un cammino di 100 chilometri che nell'arco di un paio di anni arriverà a 50 opere, al momento non esiste.
4: Ecco, noi purtroppo siamo anche questa volta giunti al momento dei saluti. Io vorrei però chiedere una cosa a Sandra, insomma, io ho molto pensato alla carne in questo periodo in cui non c'ero, sappiamo che è un'estate molto difficile, segnata dagli incendi, e io vorrei chiedere, proporre oggi queste escursioni a invitare le persone a tornare nei boschi, sui sentieri, assume forse un significato particolare? Cioè può essere anche un modo per riscoprire questo territorio, quanto è prezioso, però anche quanto è fragile?
5: Assolutamente sì, nel rispetto chiaramente della natura, quindi invitiamo sempre a raggiungere i luoghi di escursione con attrezzature e abbigliamento adeguati, a non portare altro di ciò di cui si ha veramente bisogno, a essere preparati. Per questo anche il nostro calendario propone escursioni guidate, no? Per chi magari vuole approcciarsi alla montagna, ma diciamo, ci sentiamo di raccomandare, insomma, di prepararsi, perché la montagna va rispettata, è un ecosistema molto delicato, e quindi diciamo che cerchiamo sempre di anche noi creare un calendario proprio per far apprezzare la montagna, far arrivare in carne a quanti più turisti anche del nostro territorio, no? Anche molto vicini, in modo tale da far rivivere quello che, insomma, la natura ha da offrire, o anche nel caso, come per esempio le escursioni anche che facciamo magari a Timau, che sono una terra di confine, dove mi volevo collegare al fatto che dove non ci sono opere di land art, ma ci sono comunque opere di storia che ci ha segnato, insomma, nel corso degli anni, servono anche proprio per connetterci con quello che ci ha portato fino ad oggi, no? Insomma,
2: quindi turisti sì, ma rispettosi, perché altrimenti state bene a casa vostra dove vi
4: io più che turisti preferirei pensare a, come dire, viaggiatori, ecco.
2: Sì, o persone... sì, no, mi allacciavo semplicemente al termine usato, anch'io sono d'accordo con te, perché sai, un turista, come ce l'ho in testa io, vederlo in montagna onestamente mi sembra fuori luogo. Cioè, in tutti i sensi. Comunque
4: siamo arrivati ai saluti.
2: Quindi
4: a venerdì prossimo.
2: Un saluto collettivo. Ciao Barbara, ciao Daniele.
4: Ciao
2: grazie
4: a tutti.
2: Ciao Sandra, e grazie, buone camminate, buone escursioni e buon tutto.
4: Ciao amici, alla prossima.
1: Ciao.
4: Allora, io sono ancora, vorrei stare ancora qualche istante con Daniele. Daniele, abbiamo ancora pochissimo tempo, vorrei chiederti, sì? Allora, molto spesso quando si parla di alcuni cammini, mi viene in mente la Francigena, si dice è un cammino che puoi fare a piedi, puoi fare in bici, puoi fare anche a cavallo. Ho letto sta cosa del cavallo anche per il montagna, per il Bologna Montana Art Trail. Allora, è vero? C'è qualcuno che lo fa? Insomma, spiegacelo.
1: Sì, è verissimo. Allora, principalmente è frequentato da camminatori, molti bikers, ma principalmente da camminatori, e sta iniziando anche ad essere frequentato da cavalieri. Quest'anno già una decina l'hanno fatto, qualcosa anche lo scorso anno, ma di anno in anno, perché poi dopo, come sempre, sono comunità che dialogano fra di loro e quindi c'è il passaparola, e quindi quest'anno sono arrivati appunto già due gruppi di una decina di persone.
4: Daniele,
1: molto, molto
4: ultimissima domanda, dove parte il cammino e come si può raggiungere quella località?
1: Allora, il cammino parte da Loiano, che è in provincia di Bologna, è una trentina di chilometri da Bologna, dove c'è fra l'altro la nostra sede, perché tutte le persone, noi il nostro ufficio l'abbiamo a 50 metri dalla partenza, e in modo tale che diamo informazioni, diamo le credenziali, tutto quello che occorre a un escursionista. E è raggiungibile sicuramente in auto, con grande possibilità di parcheggio, e anche con i mezzi pubblici, perché fra l'altro dobbiamo considerare che l'80%, noi teniamo monitorato tutte le persone che passano attraverso il nostro ufficio, e l'80% sono persone di fuori Emilia Romagna, quindi la cosa ci rende veramente molto, molto soddisfatto.
4: Se arriva a Bologna,
1: puoi arrivare in treno e poi il bus fino a Loiano. Treno a Bologna e bus fino a Loiano.
0: Perfetto, abbiamo preso nota. Grazie a Daniele Maestrami. Spero che il prossimo anno parleremo di questo cammino, anzi lo racconteremo su Radio Capodistra, perché vorrei dire che l'avrò fatto, ha un certo fascino. Per cui grazie a Daniele per essere stato con noi a Finisterre.
1: Grazie a voi di averci invitato.
0: Alla prossima.
1: E vi aspettiamo numerosi. Ciao.
0: Cercheremo di esserci. Barbara. Ciao Daniele. Io ringrazio anche Davorin Lavrici, cioè che oggi ho curato la parte tecnica del programma. Saluto anche chi ci sente in seconda battuta, per cui con la replica delle ore 21, altrimenti venerdì, sempre alle 11 qui su Radio Capodistria, con una nuova puntata di Finisterre. Un saluto da Barbara Urizzi, ciao.
3: Finisterre. Viaggi lenti su Radio Capodistria. Benvenuti a Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Siete a Porto Rock con i più grandi nomi della musica internazionale. Selezionati da Andrea F.

Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

0: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Hot Hits, 21 di agosto 2026, è in vacanza e dalle telecamere vede il ladro dentro casa, lo fa arrestare dal cellulare. Il proprietario controlla da remoto le immagini della sua abitazione, nota uno sconosciuto tra soggiorno e camera da letto, chiama subito il 112. Il 41enne fugge in moto, cade dopo 4 km e prova ancora a scappare nei campi. Ecco, quindi bentornati cari amici sopravvissuti al caldo e alle vacanze, io sono Samuel e ancora una volta in solitaria perché Tilly è già di nuovo in ferie. Dopo una settimana di lavoro ha deciso che il mare è meglio dello studio di Radio Capodistria, quindi come posso darle torto, ecco. Mentre lei si gode l'ombra di un ombrellone o chissà, io sono qui a raccontarvi storie assurde come questa appunto di Torino, dove un uomo in vacanza guarda le telecamere di casa dal cellulare. I carabinieri arrivano, il ladro scappa in moto, cade dopo 4 km e prova a scappare nei campi, ma lo prendono, il tutto con un semplice smartphone. La morale di tutto? Beh, insomma, la tecnologia può essere una benedizione oppure una condanna se sei un ladro, ma almeno lui ha avuto una bella scusa per fare un po' di esercizio, diciamo così, e mentre lui correva nei campi noi corriamo in classifica con meno fatica ma con lo stesso sudore. Sigla.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: E cari amici, da un intervento tecnologico ad un intervento divino è un attimo. I Rolling Stones tornano con Divine Intervention, un pezzo che suona come se Mick Jagger avesse deciso di prendersi gioco del cielo. Il titolo è una provocazione, la musica è un rock che sa di polvere e di whisky. La voce di Mick Jagger è quella di chi ha già visto tutto, tutto, tutto, compresi i ladri che cadono in moto. Il brano è un inno alla resistenza, alla voglia di non arrendersi mai, anche quando il mondo sembra crollare, un pezzo che come il ladro cerca di scappare ma alla fine viene sempre beccato. Numero 25.

Erano i Rolling Stones che anche quando cantano la fine del mondo riescono a farti, insomma, muovere i piedi in qualche modo. Dalla fine dei tempi passiamo alle lucciole, direte che stai dicendo. Quelle che brillano e poi spariscono, eh sì, Martin Garrix e gli U2 si incontrano in Fireflies. Una collaborazione che è un po' dance e un po' epica. Martin porta il drop, Bono porta la voce, insieme creano questo pezzo che è un inno appunto alla luce, alle piccole cose che brillano nel buio. Com'è il risultato, vi chiederete? Beh, è un brano che promette molto e mantiene poco, come un ladro che promette il colpo del secolo e finisce in un campo di patate, magari, ecco, le lucciole come la speranza qui si accendono e si spengono, e questa canzone fa lo stesso. Fireflies, luci che brillano e scompaiono, numero 24, Martin Garrix e U2.

Fireflies, sì, luci che brillano e scompaiono come la pazienza di chi ascolta. Che dire, Garrix ormai ha raggiunto quel livello in cui potrebbe mettere un clacson sopra quattro accordi e qualcuno magari da qualche parte lo chiamerebbe una nuova frontiera della dance. E insieme agli U2, ecco, provano a illuminare la notte con la loro musica. Dalle lucciole passiamo ad una hit parade che non si ferma mai. Gianni Morandi e Alessandro Amoroso duettano appunto in questa canzone, un pezzo che è un omaggio alla musica italiana. Morandi, ricordo, 81 anni, un'icona della canzone italiana, mentre Amoroso, 40 anni, una delle voci più amate del pop, e insieme cantano la storia della musica. Ma il risultato è un pezzo che sembra più, ecco, non lo so, chiamiamola passerella, un po' come sfogliare un album di figurine, le riconosci tutte ma non ti emozionano più, ecco. Se questa è la hit parade, niente, io preferisco il silenzio, a meno quello non cerca di essere nostalgico a tutti i costi. Numero 23,

Gianni e Alessandra, due generazioni che si incontrano nella musica. Alessandra Amoroso riesce a cantare ogni emozione come se fosse l'ultima emozione rimasta sulla terra. Anche comprare il pane con lei mi sa che diventerebbe una, non so, chiamiamola tragedia greca, ecco. Che dire, dalla hit parade passiamo ad un incantesimo, anche se non ha funzionato. Levante torna con Maglia, siamo alla numero 22. Un pezzo che prova ad essere un incantesimo, appunto. Il risultato è un po', ecco, chiamiamola una carezza che non arriva. La sua voce è un sospiro, il ritmo è una bolla di sapone, la canzone scivola via senza lasciare traccia. Levante, nome d'arte di Claudia Lagona, scivola via senza lasciare traccia. Levante, nome d'arte di Claudia Lagona, ha costruito una carriera su canzoni che sembrano confessare.

Ed era Levante che prova a incantare ma si dimentica di completare il gesto. Eh sì, insomma, perché Levante non può semplicemente essere triste, cari amici, lei deve essere triste in modo poetico, possibilmente davanti ad una finestra mentre fuori piove, qualcuno sta metaforicamente morendo, ecco, allora sì che funziona. Ecco, quindi il contesto conta. Dall'incantesimo passiamo ad una frenata, quella che ti salva la vita. Teddy Swims irrompe con Break Up in Reverse, un pezzo che è un pugno al petto e una carezza allo stesso tempo. Teddy Swims, beh, insomma, ha una voce enorme, bisogna ammetterlo. Peccato che ogni tanto sembri usata per nascondere quanto siano piccole invece le idee dietro la canzone. Comunque la sua voce è una forza della natura, capace di passare da un sospiro ad un grido, ecco, con la stessa facilità con cui si cambia marcia in una curva. Questo bisogna ammetterlo, ecco. Il brano parla di frenate, appunto, di inversioni, di cambi di rotta, un inno a chi sa fermarsi prima di schiantarsi. Teddy Swims, con la sua voce soul e la sua presenza scenica anche dal vivo, ecco, ci regala quindi questa canzone. Un inno alla resistenza, alla capacità di andare avanti anche quando tutto sembra fermarsi. Però, insomma, cari amici, fermarsi a volte è l'unico modo per non finire fuori strada, ma lasciamo perdere i particolari. Break Up in Reverse, Teddy Swims, numero 21.

Break Up in Reverse, Teddy Swims. Questa è musica contemporanea allo stato puro. Tre minuti, un sentimento generico. Una frase in inglese abbastanza riverbero da far sembrare profonda anche la lista della spesa. Era Teddy Swims che ci insegna che a volte, insomma, bisogna fermarsi per andare avanti. E dalla frenata non ci resta che passare al soul, quello che Chaka Khan e Snoop Dogg hanno imparato a fare. Qui uniscono le forze in Boogies in My Soul, un pezzo che è un mix di funk, soul e hip hop. Chaka porta la voce, Snoop porta il flow e insieme, insomma, creano questo brano che è un inno alla gioia di vivere, un pezzo che ti fa muovere i piedi e ti fa dimenticare i problemi. Due leggende che si incontrano e dimostrano che l'età è solo un numero e che il soul è eterno, insomma, canzone per chi vuole ballare senza pensare al domani, ecco, diciamo così. Che dire, cari amici, gli artisti ce l'hanno messa tutta. Il problema è che anche il produttore, anche il marketing, anche l'algoritmo e probabilmente anche l'intelligenza artificiale ce l'hanno messa tutta. E si sente. Boogies in My Soul, New Entry, Chaka Khan e Snoop Dogg, a tra poco.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Seconda parte di Hot Hits. C'è il corpo di una donna in una valigia. Scatta l'operazione speciale, ma era una bambola sexy. Incredibile caso che arriva dall'Australia. Una task force di investigatori ed esperti forensi è intervenuta dopo la denuncia di due uomini che hanno rinvenuto in una zona isolata i resti, tra virgolette, sospetti. La polizia inizialmente è stata scambiata per un essere umano, hanno dichiarato. Ma insomma, che dire, tutto ciò in Australia, alla fine, dopo un'operazione speciale, scoprono che non era un corpo umano, ma una bambola sexy, appunto, talmente realistica da avere piercing, vestiti e persino lividi finti. Pensate un po', lividi finti, pensate un po'. La polizia ha ammesso l'errore. Morale della storia: a volte ciò che sembra reale non lo è. Come certe canzoni, che sembrano profonde ma sono solo plastica. Prima di queste, i Tame Impala ci portano in Transilvania con Dracula. Ma il viaggio, cari amici, è più noioso di una domenica senza sorprese. Kevin Parker, il genio dietro al progetto, ecco qui sembra aver perso un po' la sua verve. Il brano è un tappeto sonoro che si stende senza mai sollevarsi, come un vampiro che ha perso i denti, diciamo così. Le chitarre sono lontane, la voce è sospesa e il ritmo è così lento che ti chiedi se sia davvero un pezzo dei Tame Impala. Un pezzo appunto che prova ad essere ipnotico ma finisce per essere solo un loop che non porta proprio a nulla. Numero 19.

I Tame Impala, i vampiri del pop che hanno dimenticato come si fa a spaventare. Non è una brutta canzone, sia chiaro, ma è molto peggio. È una canzone perfettamente innocua. Quindi non ti ferisce, non ti emoziona e soprattutto non ti lascia niente. Che dire, da Dracula passiamo ad una città, quella che non ti aspetti, quale direte? Beh, insomma, Partenope, quale altra potrebbe essere? Quattro artisti, un solo nome, un'unica grande confusione. Mercury Cremon, Serena Brancale e The Colors, canzone che programmiamo per l'ennesima volta. Cercano di omaggiare Napoli, ecco, questo è il punto, ma il risultato è, come ho già detto, è un souvenir di molto dubbio gusto. Chissà chi andrebbe a Napoli dopo aver sentito questa canzone la prima volta. Mi sa che un turista a caso direbbe: se lì la musica è così, io preferisco un'altra destinazione. Un pezzo che prova ad essere un inno e finisce per essere un esercizio di stile, diciamo così. Beh, che dire, comunque i Mercury Cremon sono noti per i loro successi dance. Serena Brancale, che fa? Beh, niente, una delle voci più promettenti del solo italiano. E The Colors, beh, The Colors sono i The Colors, sono quello lì e niente di più. Insieme purtroppo non fanno scintille, la canzone è un patchwork di influenze che non riescono a trovare un equilibrio proprio per niente. Partenope, sì, insomma, più che un inno, una cartolina scritta al volo. Riascoltiamola, numero 18. Yeah!

Mercan Cremon, Serena Brancale e The Colors, artisti che hanno provato a fare il ritratto di una città e hanno finito per disegnare un souvenir. Che dire della città, passiamo agli allarmi. Sì sì, gli allarmi, quelli che suonano ma nessuno ascolta. Kylie Minogue e Snow Patrol ci regalano These Alarms, un pezzo che comunque anche questo, ecco, riprogrammiamo, un pezzo che è un po' dance, un po' malinconia. Kylie Minogue è talmente protetta dalla macchina del pop, cari amici, che potrebbe pubblicare ormai il rumore dell'aspirapolvere, qualcuno lo definirebbe come un ritorno alle origini. Che dire, lei quindi porta qui il glitter, i Snow Patrol portano il fango e il risultato è un brano che non sa se far ballare o far piangere. Le sirene suonano, ma il pericolo qui è solo quello di addormentarsi prima del ritornello. Un pezzo che cerca di essere profondo, ma ecco che, come un allarme che suona a vuoto, non riesce a comunicare nulla di veramente urgente. Numero 17, These Alarms.

Kylie Minogue, Snow Patrol. Qui abbiamo finalmente la prova che si può mettere insieme talento, soldi, tecnologia e marketing e ottenere comunque qualcosa che sembra una demo. Eh sì, insomma. Cari amici, dagli allarmi. A proposito, non so se state sentendo le campane in sottofondo, ma qui stanno suonando le campane del grande campanillone di Capodistria, che chissà perché suonano sempre quando c'è Hot Hits, non lo so. Forse ci stanno facendo pubblicità. Comunque, dagli allarmi passiamo ad una routine, quella che si ripete sempre uguale. Edoardo Bennato canta ogni settimana un pezzo che parla di routine, di giorni che si ripetono come un disco che salta. Bennato, con la sua voce graffiante e la sua ironia, ci ricorda, ecco, che la vita è fatta di ripetizioni, appunto, ma a volte basta una piccola follia per spezzare la monotonia. La musica qui, ecco, non ha la stessa capacità di sorprendere, un pezzo che sa di già sentito, come le abitudini che non cambiano mai. Ogni settimana? Sì, come questa puntata, uguale ma sempre diversa. Numero 16, Edoardo Bennato.

Ed era Edoardo Bennato che ci ricorda che la vita è fatta di routine. E dalla routine passiamo ad un coro, sì sì, proprio ad un coro, quello che canta Wonderwall. I The Script ci regalano The Crowd Was Singing Wonderwall, un pezzo che è un inno alla nostalgia e alla condivisione. La band irlandese che ha fatto ecco della melodia e dell'emozione il suo marchio di fabbrica, qui ci racconta la magia di un concerto, quando una folla intera canta all'unisono una canzone che tutti conoscono, avete presente, ecco, quando ti si rizzano peli e capelli. Un pezzo che sa di stadio, di cori, di notti passate a cantare con gli amici e via dicendo. Il risultato? Un déjà vu che non riesce ad emozionare come vorrebbe, almeno non riesce a farlo con me, che insomma non mi sorprende. Numero 15, The Script. Gadget.

I The Script, che ci ricordano che la musica è un rifugio, sì, un rifugio della realtà che spesso ci aiuta a sopportare la realtà. Un paradosso, insomma. Comunque, dal rifugio passiamo ad un petalo, quello che Ariana Grande ha lasciato cadere. Ariana Grande, ecco, torna con Petalo, un pezzo che è un sussurro, una carezza, una promessa. La sua voce è leggera come un petalo, il ritmo è un soffio che non si ferma, insomma Ariana Grande, classe 1993, ha costruito una carriera su voci e suoni che sembrano eterei, insomma che sembrano petoli, e qui lo dimostra ancora una volta. Il brano è un momento di pausa, un'isola in mezzo al caos, diciamo così, ma come un petolo, appunto. Rischia qui, secondo me, di essere troppo leggero, troppo poco concreto, quindi ecco, bello da guardare ma che il vento porta via. E quindi, che dire, il secondo blocco è servito, torniamo dopo la pausa con la terza notizia estiva e con la terza parte della scaletta. E se la bambola australiana vi ha fatto sorridere, beh, ricordate che a volte, insomma, ciò che sembra reale non lo è, come certe canzoni che sembrano profonde ma sono solo petali di plastica. Numero 14, Ariana Grande, New Entry.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Terza parte di Hot Hits. Chitarra e musica ad alto volume per 7 anni. La polizia lo arresta. Ha causato gravi disturbi del sonno ai vicini. E questa è una storia che mi è abbastanza nota, in un certo senso, me la sento vicina. Comunque, terzo blocco, dicevo, oggi vi portiamo in Giappone, dove un uomo ha trasformato la vita dei suoi vicini, a quanto pare, in un incubo. Per 7 anni Kazunori Yokoi, 61 anni, ha suonato la chitarra e tenuto la radio a un volume così alto che i residenti non riuscivano a dormire. Picchi tra gli 80 e i 90 decibel, equivalenti al rumore di un treno in movimento. I vicini hanno sviluppato insonnia, depressione e acufeni. Pensate un po', le autorità hanno sequestrato 76 strumenti musicali nella sua abitazione. Però, che collezione. L'uomo è stato arrestato. La sua difesa... probabilmente la musica è la mia vita o qualcosa del genere, ecco, ma la vita dei suoi vicini intanto era diventata un inferno. E mentre lui suonava, loro non riuscivano a sentire nemmeno il silenzio. Noi invece qui sentiamo questa classifica che a volte è peggio del rumore di un treno. Quindi ecco, passiamo al primo brano il prima possibile. Bruno Mars scommette tutto in On My Soul, una ballata che prova ad essere un manifesto spirituale, una predica che non converte nessuno. Insomma, la sua voce è calda, l'arrangiamento è impeccabile. La sostanza è quella di un sermone già sentito mille volte. Bruno Mars, ecco, uno degli artisti più completi della sua generazione, ha costruito una carriera su hit che mescolano funk, pop e soul. Il ritornello è talmente studiato per entrarti in testa che dopo 2 ascolti vorresti denunciare l'autore per violazione di domicilio cerebrale o qualcosa del genere, ma insomma ecco, questa è On My Soul di Bruno Mars, numero 13.

Bruno Mars, il predicatore di lusso che predica ma non converte nessuno, dall'anima, dalla sua anima. Passiamo ad una discoteca che non balla più, che è ferma, abbandonata. Madonna torna con Dance Interior, un titolo che evoca notti di sudore, luci stroboscopiche, ma con una canzone un po' fiacca che sembra la colonna sonora di una pista da ballo appunto vuota. Che dire, Madonna è la regina del pop che ha segnato un'epoca, insomma tutto ciò lo sappiamo, prova a ricordarci che sa ancora muovere i fianchi, ecco. Ma ecco, il movimento è un po' una danza in slow motion. Produzione patinata, ritmo prevedibile, risultato che è un pezzo che però non riesce a riaccendere la scintilla. Numero 12.

Dance Interior, più che una discoteca, un ripostiglio di hit dimenticate. Era Madonna che cerca ancora la luce in una sala ormai deserta, e dalla discoteca passiamo ad un addio, cari amici, un addio che si dice in spagnolo. Sì, sì. Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G uniscono le forze in Te Olvido, un pezzo che è un inno alla dimenticanza, appunto. Un mix di pop e reggaeton che parla di lasciarsi alle spalle un amore finito. Ecco, il senso è quello. La voce di Selena è dolce, Becky G porta l'energia, Benny Blanco produce questo beat che ti entra in testa. Ma l'oblio a volte è più difficile di quanto sembri. Canzone quindi per chi cerca di dimenticare, ma si accorge che i ricordi sono molto molto duri ad andarsene, molto forti. Te Olvido? Sì, vediamo di dimenticare questa canzone anche subito. Numero 11.

Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G, che cercano di dimenticare ma non ci riescono, ecco. Dall'oblio passiamo ad una donna che Olivia Dean canta con la sua voce calda. Olivia Dean torna con Lady Lady, un pezzo che è un manifesto di femminilità, diciamo così, e di forza anche. Beh, la sua voce, come al solito, è calda e avvolgente, capace di passare da un sussurro ad un grido con la stessa naturalezza con cui si cambia umore in una giornata di pioggia. Olivia Dean ha già alle spalle un debutto che ha fatto parlare di sé e con questo singolo dimostra di avere una personalità artistica ben definita, un pezzo quindi che non ha paura di mostrarsi per quello che è, anche se questo significa essere scomoda. Lady Lady, una donna che sa cosa vuole e non ha bisogno di chiedere permesso. Numero 10, Olivia Dean.

Era Olivia Dean che canta la forza femminile senza urlarla, e l'ho pure lodata, pensate un po', insomma, ha fatto la parte del femminista per l'empowerment delle donne. Andiamo avanti che è meglio, dalla donna passiamo alla città, quella degli angeli, magari senza il bucato in vista, diciamo così. Achille Lauro irrompe con la città degli angeli, un pezzo che prova ad essere un inno alla speranza e alla rinascita, la speranza che è un po' come un fuoco che si spegne prima di scaldare in questa canzone, la sua voce infatti è un sussurro che cerca di farsi grido, il ritmo è un po' un'onda che prova a sollevarsi, ma il risultato un pezzo che non decolla, Achille non decolli, forse viene fuori uno scioglilingua di quelli che recitavamo da piccoli. Comunque, con il suo stile provocatorio, il suo look da rockstar decadente, cari amici, Achillone Lauro ci regala un brano che è un tentativo di elevazione che si arena in una pozzanghera. Numero 9, La città degli angeli.

Achille Lauro che cerca il cielo ma si accontenta di un bagno. Vabbè, insomma, dalla città, insomma, passiamo ad un soccorritore. Quale? Quello che Alex Warren cerca di essere. Eh sì, Alex Warren canta Rescuer, un pezzo che prova ad essere un inno alla salvezza, appunto. Un abbraccio sonoro per chi si sente perso, diciamo così. Beh, la sua voce qui è un grido che cerca di raggiungere chi è in difficoltà. Ecco, un tentativo di essere il soccorritore, quello che tutti vorremmo avere. Ma il brano rischia di perdersi nel suo stesso messaggio, diventando più un'idea che una canzone, secondo me. Canzone, ecco, per chi cerca un eroe ma si accontenta di un ritornello. Rescuer, sì, un soccorritore che arriva quando è già troppo tardi. Numero 8, Alex Warren. Cover my tracks, I can't bear.

Alex Warren, che cerca di salvare non si sa bene chi o cosa, ma non sempre ci riesce. Quindi ecco, la produzione è talmente pulita che sembra sterilizzata. Cari amici, peccato che insieme ai batteri abbiano eliminato anche la personalità. E dal soccorso passiamo al gioco dell'amore, quello che Michelle Branch e i New Radicals hanno imparato a fare. Michelle Branch e i New Radicals ci regalano, insomma, The Game of Love, un pezzo che è un tuffo nella nostalgia, ancora con questa nostalgia, una fissa proprio. Michelle Branch, la cantautrice che ha segnato i primi anni 2000, i New Radicals, la band che ha fatto ballare il mondo con, vi ricordate, insomma, You Get What You Give. E quindi ecco, insieme creano questo brano che sa di chitarre acustiche e di cori. Il gioco dell'amore, quindi ecco, qui è come una partita a cui non si smette mai di giocare, un pezzo che profuma di adolescenza, di sogni a occhi aperti, insomma, per chi vuole ricordare quanto tutto era più semplice una volta, eccetera eccetera. The Game of Love, un gioco che vale la pena giocare anche se si rischia e anche molto di perdere. Numero 7.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta ed ultima parte di Hot Hits. Oggi chiudiamo con una storia che è un inno all'accoglienza, accoglienza felina. A Tacoma, negli Stati Uniti, la polizia ha trovato una barca abbandonata con 60 gatti a bordo. Animali spaventati e malnutriti, i felini sono stati messi in salvo e sottoposti alle cure necessarie, ma non è ancora, ecco, diciamo così, chiaro come siano finiti lì e chi sia il proprietario dell'imbarcazione. 60 spaventati, malnutriti, gattini vivi. La polizia, con l'aiuto degli operatori animalisti, ha recuperato i felini uno a uno usando croccantini come esca. I gatti sono stati affidati ad un centro per essere stati curati e dati in adozione, ma la domanda, ecco, che tutti si fanno è come cavolo ci sono finiti su questa barca e chi li ha portati lì? Forse qualcuno che pensava di farsi una crociera con i gatti, non lo so, forse è solo un mistero che resterà irrisolto. Mistero irrisolto, come tante canzoni di questa classifica che ascoltiamo e non capiamo. Numero 6, Tommaso Paradiso ci invita ad agitare Coca-Cola, infatti non capisco il senso di questo titolo. Comunque la bevanda, insomma, è già piatta e noiosa come la sua carriera solista più o meno. Ecco, Paradiso ha passato anni a raccontarci la nostalgia con talmente tanta convinzione che ormai sembra nostalgico persino di qualcosa che non è mai successo. Non so come dire, ecco, il pezzo è un tentativo di leggerezza che si trasforma in un peso, una canzone che cerca di essere ironica ma finisce per essere stucchevole. Tommaso, ex frontman dei The Giornalisti, cui prova a fare il simpatico, diciamo così, ma il risultato è un pezzo che non sa se essere una canzone o una pubblicità. Se questa è Coca-Cola, io preferisco l'acqua. Numero 6.

Tommaso Paradiso, ecco il cantante che agita la Coca-Cola, bravo, ecco una di quelle canzoni che al primo ascolto dici carina, al secondo sì funziona e al terzo hai già dimenticato come faceva. Dalla bevanda passiamo ad una canzone d'amore, cari amici, quella che Saif canta con la sua voce calda, Saif che torna con Parlar d'amore, ecco un pezzo che prova ad essere un inno alla semplicità dei sentimenti, una ballata che ecco non scalfisce l'anima. Saif con la sua voce calda e il suo stile senza pretese ci regala questo brano che sa di confessioni intime, di notti passate a guardare il soffitto, ecco quelle cose lì. Ma parlare d'amore oggi, cari amici, è come cercare di spiegare un sentimento a qualcuno che non vuole ascoltare. Canzone ottima per chi cerca un momento di dolcezza in un mondo che corre, un mondo amaro. Numero 5, Saif.

Parlare d'amore, eh sì, cari amici, ci vuole, ma con un po' più di originalità. Grazie, ecco. Questa era Saif, che ci ricorda che l'amore è bello, ma va detto con parole nuove. Dalla canzone d'amore passiamo ad un cane. L'amore per il cane. No, che sto dicendo? Il cane che i Train hanno portato con sé. Ecco, i Train tornano con Mad Dog in the Fog. Un pezzo che è un rock sporco, graffiante, che sa di strade, di notti insonni. La band americana ha segnato gli anni 2000 con hit come Hey Soul Sister, ve la ricordate? Qui però prova a cambiare registro, con un risultato che è un brano che non sa bene dove andare esattamente. Ecco, un cane che abbaia la luna più o meno, un rock che cerca di mordere ma finisce per essere solo confusione o poco più. Canzone perché cerca un po' di adrenalina, Mad Dog in the Fog, un cane pazzo nella nebbia, Train numero 4.

E-Train con Mad Dog in the Fog. Cercano di abbaiare ma non trovano la direzione, diciamo così. Insomma, dal cane pazzo, dove andiamo? Passiamo ad un amante. Sarà pazzo anche quello, non lo so, forse. Quello che Jenny cerca di essere, ecco. Jenny torna con Less Than a Lover, un pezzo che è un sussurro, una promessa, un sogno che spinge. La sua vocina è leggera, il ritmo è un soffio e la canzone è un tuffo in un amore che non è mai abbastanza. Jenny è la star del K-pop, quella che ha conquistato il mondo con le Blackpink, ve lo ricordate? Qui però si mostra in una veste più, diciamo, intima, più fragile, più artish, più pop da camera. Meno di un amante, più di un'ombra, ecco, un pezzo che sa di notti insonni e di desideri non detti, per chi cerca qualcosa di più profondo, diciamo così. Less Than a Lover, meno di un amante, più di una canzone. Jessie, sigla single della settimana numero 3.

Jessie con Less Than a Lover, sigla single, canta l'amore con la voce di chi sa di non essere abbastanza. Questa canzone ha tutto quello che serve per diventare una hit, un ritornello, una produzione costosa e nessun motivo particolare per ricordarsela domani. Quindi ecco, dalla canzone d'amore passiamo ad un vuoto. Quale? Quello cosmico che Giusy Ferreri ha esplorato. Giusy Ferreri canta Vuoto Cosmico, la canzone della settimana. Mai titolo si è rivelato più azzeccato. Giusy Ferreri ha una voce inconfondibile, peccato che l'industria discografica continui ad usarla per canzoni, ecco, che sembrano progettate da un comitato, più o meno. Un pezzo che prova ad essere un inno all'infinito, una riflessione sull'immensità dell'universo e sulla piccolezza dell'uomo. Giusy Ferreri, con questa sua voce caratteristica e potente e la sua presenza scenica, ci regala un brano che è un viaggio tra le stelle. Ma il vuoto cosmico, cari amici, a volte è solo il vuoto che sentiamo dentro. Quello che proviamo quando ascoltiamo, ad esempio, una canzone che non ci dice nulla. E forse è proprio in quel vuoto che cerchiamo un senso. Canzone della settimana, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico numero 2.

0: per lei.
1: Vuoto cosmico, cari amici, un buco nero di 3 minuti e 5 secondi appena sentito. Eccolo, il vuoto cosmico era Giusy Ferreri che ci porta tra le stelle ma ci lascia a terra. Che dire, dal vuoto passiamo al vento, quello che Jovanotti e Alfa augurano a tutti. Sì, ancora loro, Jovanotti e Alfa chiudono la puntata, questa puntata di Hot Hits con Buon Vento, un pezzo che è un augurio, un abbraccio, una speranza, qualunque cosa. Insomma, Jovanotti, il cantautore che ha fatto della leggerezza e della profondità il suo marchio, e Alfa, la giovane promessa del pop, quindi ecco, insieme creano un brano che sa di viaggi e di orizzonti lontani. Un pezzo che ci ricorda che nonostante tutto c'è sempre un vento che ci porta avanti. Quindi direi canzone ottima per chiudere la puntata, perché ci ricorda che la musica, ecco, a volte sa ancora regalare emozioni. Buon vento? Sì, che porti via la noia e ci porti lontano. Che dire, numero uno, una canzone come questa. Dietro Buon Vento c'è ovviamente una macchina industriale pronta a trasformare una frase apparentemente innocua in milioni di stream, video, playlist, passaggi radio e persone che la canteranno senza sapere esattamente perché. Jovanotti ormai appartiene a quella categoria di artisti che non devono più dimostrare niente. Alfa invece rappresenta una generazione che è già cresciuta con la musica consumata come contenuto usa e getta. Detto questo, e anche per oggi è tutto. Abbiamo avuto un ladro beccato in diretta, una bambola sexy scambiata per un cadavere, un vicino che ha tormentato il quartiere per 7 anni e una barca con 60 gatti a bordo. Quindi che dire, il mondo, l'abbiamo già detto più volte, è un posto assurdo, ma la musica, soprattutto quella di Hot Hits, a volte lo è ancora di più. Mentre il mondo impazzisce tra storie surreali e classifiche discutibili, io continuo a fare quello che so fare meglio, oppure quello che devo fare meglio, quindi commentare con cinismo e ironia le hit che mi passano sotto il naso, perché insomma, ecco, se la musica mi delude, almeno posso prendermi in giro, e se la vita mi mette alla prova, almeno posso farlo con una risata amara. Questa era Hot Hits con Samuel, ancora in solitaria, in attesa che Tilly si stufi del mare. Alla prossima settimana, e se vi capita di vedere una barca abbandonata, non chiedetevi cosa c'è dentro, chiedetevi solo ma chi gliel'ha fatto fare, come me. Ogni settimana mi chiedo chi mi ha scritto questa scenografia. Beh, comunque cari amici, buon weekend, tenetevi al fresco, torniamo con voi la settimana prossima, ciao ciao.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.